0: sesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie, grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi. Devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, che mi faccio un applauso, perché era proprio la soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
2: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune. E mi auguro che ci sia un riconoscimento economico, magari della professione, uh-huh. Se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro, che adesso più che mai è diventato specialistico, e che, insomma, questo è già tanto.
1: Grazie. Grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato.
3: Beh, io ho iniziato, mi sono laureata nel 2020.
1: Sì?
3: Da lì
1: Covid.
3: Sì, diciamo, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, uh-huh. Io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro uh-huh. ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
1: E le piace?
3: Sì,
1: le piace.
3: Sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
0: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia, e devo dire che è una realtà che, appunto, mi piace.
1: Quindi, insomma, ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non, insomma, questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè, ma vabbè, tanto, visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo.
3: Bravissimo.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà, parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiamiamo a Gagliano perché siete voi a Roma che mettete questo. Tanto, me ne dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Allora, sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte

0: dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato e tuttora proviamo e speriamo di andare nella direzione giusta a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del Lean Management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento, che è strettamente territoriale, ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo. E in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti, che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
1: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni che si parla di ospedale territorio.
0: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo le segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda, e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi adattare a questo cambiamento, che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio, ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio. E poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo, e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona, che è alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona, e di fronte ho la persona, e quindi cerco di mantenere un approccio più leale e sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche

al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno diciamo su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione.

0: E quindi questo è stimolante, comprensione, leadership, tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che, non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché, no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante, come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' in là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Liguria Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
2: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
2: esatto.
1: Di presa in carico. Greco prima diceva senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
2: esatto,
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a far un po' digerire, mi verrebbe da dire, Galliano
2: allora.
1: Ride perché sa che sono diretta, però è questo.
2: Intanto ringrazio.
1: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
2: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
1: E subito tutto.
2: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo,
2: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
1: certo,

0: diciamo, mentalità infermieristica non esisteva più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le cotte tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come cotte siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciando all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto, questo è un
1: aspetto molto importante. Perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla puntata.
2: Interessante, Tiziana, quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene la pelle d'oca, il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il Paese. E riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
2: Sì, seria?
1: Sì, no. Sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
3: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi, anche con questi 100 anni, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
1: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
2: A me capi, io non so, sto invecchiando.
1: Ma no!
2: È una cosa, ce l'avevo lì.
1: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, guarda. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittoria De Astis per, insomma, l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme.

perché ci segue in diretta, buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinari, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

Sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Università di Genova. Prosegue il progetto di Primo Canale per raccontare i comuni al voto il prossimo fine settimana. Oggi siamo andati alla scoperta di Rocchetta Nervina e dei candidati a sindaco. Confesercenti lancia l'allarme sul progetto di restyling dello stadio Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadranti previsti per attività commerciali sono considerati una minaccia. Accordo Primo Canale Tecné per portare avanti un anno di sondaggi politici, fare i puntati sui comuni di Genova, ma anche Savona, La Spezia, Imperia.

0: Buonasera e bentrovati al nostro primo giornale. In apertura, dunque, la notizia che da giorni sta interessando ovviamente la nostra comunità, quella dell'incidente terribile che ha portato alla morte 4 persone alle Maldive durante una escursione subacquea. Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 italiani deceduti. Si tratta del biologo marino Federico Gualtieri e della docente di etologia marina dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Ci racconta Aurora Bottino.
1: Sono stati portati in superficie i primi 2 corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di subacquei ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione, condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti 2 vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe e complesse operazioni di recupero che, come ha fatto sapere il team di esperti finlandesi, sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni. Che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme. Le aspetterò qui, a casa nostra.
0: Si alzano i toni in Consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Giordano denuncia le continue criticità, mentre alla Giunta non sono piaciute certe allusioni. Ha seguito per noi i lavori Filippo Serio.

0: tragedie all'interno delle aree d'emergenza.
1: In Consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla Giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
2: E ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione della geriatria, che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
1: Dalla Giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OSS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di Giunta e maggioranza.
3: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.
4: Primo Canale ha concluso un accordo con la primaria società di sondaggi Tecne, alla quale ha commissionato sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui 4 capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio nella giornata dedicata a un anno di Salis, a cui Primo Canale dedicherà l'intera giornata monotematica, supportata proprio dai risultati del sondaggio sul sindaco di Genova e anche sulle sue ambizioni nazionali. Ancora al centro della polemica il progetto del nuovo stadio Luigi Ferraris di Genova e l'ampio spazio che dovrebbe essere dedicato a negozi e bar. La paura è che possa essere il colpo di grazia al commercio di vicinato, già in profonda crisi. Aurora Bottino.
5: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della Consulta dei Cittadini. Qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
4: Continuano le polemiche dopo la rissa avvenuta domenica mattina a Cornigliano, siamo nel primo ponente di Genova. Ieri sera il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è stato ospite del programma politico di Primo Canale. Sentiamo.
6: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
7: Già scritto un mese fa al questore e al prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS, è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro

0: alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso, e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Il servizio era di Annissa De Filippi. Da oggi torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento pensato per fare incontrare giovani e mondo del lavoro. Chiara Orru.
2: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. 4 giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
3: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
2: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
4: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto, come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda, e poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, che si può ritagliare un ruolo strategico, così come Genova. Ma come si fa a ottenere questo risultato? Sentiamo su questo il presidente di Federlogistica, Davide Falteri.
5: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
6: Ecco, come lavorare?
5: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici. Ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
6: E Genova
5: ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico, che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città, che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte, sfruttate, e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
1: 3 giorni dedicati al design, alla Blue Economy, alla Spezia, capitale mondiale della nautica. Nautica che però chiede spazi e attenzione forte anche dei propri risultati. Le voci istituzionali sono state raccolte dalla nostra Emanuela Cavallo.
7: Circa il 26% della produzione mondiale di mega yacht e giga yacht avviene nel nostro golfo. 16.000 occupati, numerose imprese, tante quotate in borsa. Essere leader vuol dire però anche fare progetti per rafforzare il sistema produttivo innovativo della nautica dell'alto di gamma. Abbiamo fatto un progetto che collega loro con il nostro polo universitario. Circa 400 fanno design, si sfornano i migliori designer in assoluto sul mercato.
8: Sino adesso ha molto lavorato il diporto, hanno lavorato anche le crociere molto per quanto riguarda il design. Ci aspettiamo che il design vada anche sui traghetti, prima o poi arriverà anche sulle navi mercantili.
9: Addirittura il 49% dell'export nautico italiano, per cui l'Italia è paese leader al mondo, origina dal nostro territorio.

0: Questo dà l'idea della dimensione che questa industria ha raggiunto.
1: Il miglio blu è stata un'invenzione eccezionale anche di marketing territoriale che ha coniugato il Golfo dei Poeti con la dinamicità di un settore, quello della blue economy, e qua lo spezzino si può produrre, fare yachting, quindi fare anche turismo nautico e godere anche di una bellezza incredibile del nostro territorio, del Parco delle Cinque Terre, ma non solo, anche di tutti i comuni costieri.
2: Quella che adesso si chiama Miglio Blu è che, se ricordiamo, 30-40 anni fa era una zona popolata da cantieri, che erano cantieri in parte di costruzione ma in larga parte di demolizione. Una riconversione urbanistica, industriale ed un polo di eccellenza che oggi affianca e supera Viareggio in una leadership mondiale in un settore che è ad alto valore aggiunto.
3: Non so bene quando...
4: E siamo arrivati alla pagina sportiva, per questo ci ha raggiunti Filippo Serio, buonasera.
5: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri telespettatori. Partiamo dal Genoa che nell'ultima settimana che precede l'ultimo turno di campionato di questa Serie A, Genoa che giocherà a Lecce, questa volta si sa con buon anticipo l'orario della partita, differentemente da quanto successo contro il Milan, e poi è anche tempo di parlare del futuro del Genoa, perché ci sono dei giocatori in scadenza di contratto, in scadenza di prestito, e mentre per alcuni il futuro è tutto da scrivere. Nel frattempo il giudice sportivo ha squalificato Vitigna per la trasferta a Lecce e ha sanzionato il club con 20.000 euro per il lancio di fumogeni e oggetti vari dalla gradinata nord, che è accaduto durante Genoa-Milan dell'ultimo turno e che ha costretto l'arbitro a interrompere temporaneamente il match. Ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
6: Buonasera, il giudice sportivo squalifica per un turno Vitigna, che dunque finisce qui il suo campionato, e infligge al club rossoblu 20.000 euro di multa per il lancio di fumogeni durante la partita col Milan. A Pegli intanto domani comincia la preparazione della partita di domenica a Lecce, poi sarà rompete le righe e vacanza fino ai primi di luglio, quando scatterà la nuova stagione col raduno al centro Signorini e a seguire il ritiro di Moena. Mercato ancora lontano, ma nell'organico rossoblu ci sono situazioni già definite, ormai ai saluti in quattro oltre a due punti interrogativi. Dopo l'addio di Malinowski, in uscita anche Onana, Cornet e Sigrist. Le incertezze riguardano invece Baldanzi e Zatterstrom, entrambi in prestito con diritto di riscatto rispettivamente dalla Roma e dallo Sheffield. Al momento il Genoa sembra orientato a confermare il centrocampista, prendendo tempo per valutare il da farsi per il difensore. Al riguardo un articolo di approfondimento sul nostro sito primocanale.it.
5: E per la Samp oggi è un giorno importante, non solo perché cambia il CEO corporate della società, lascia Raffaele Fiorella, sostituito ufficialmente da Claudio Morelli, che ieri era a Bogliasco in compagnia di Walker per incontrare insomma la dirigenza e i tifosi della sede a Bogliasco. Oggi, dicevamo, è una giornata importante perché 35 anni fa la Samp d'Oro conquistava lo scudetto italiano, un orgoglio sempre vivo anche a distanza di 35 anni. Oggi la situazione è ben diversa e ci sono incognite ancora e punti interrogativi sugli scenari futuri. Ci racconta tutto Marco Bisacchi.
7: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Oggi è arrivata in casa Sampdoria, a Bogliasco, l'ufficialità di Claudio Morelli come nuovo CEO dell'area corporate della società blu cerchiata, in buona sostanza l'amministratore delegato, il riferimento per quello che è tutta la parte amministrativa, l'uomo che prende il posto di Raffaele Fiorella, che invece era arrivato alla Samp, ricorderete, come uomo di fiducia dell'ormai ex presidente, si è dimesso un paio di mesi fa Matteo Manfredi. Oggi il club fa riferimento all'investitore di Singapore, Joseph Tay, e anche al suo tra virgolette quasi socio Nathan Walker, il manager inglese che ieri era a Bogliasco, oggi già è tornato in Inghilterra, comunque ha lasciato l'Italia Nathan Walker, e ieri Morelli nel suo primo giorno a Genova a Bogliasco ha anche avuto modo di prendere un po' contatto con il momento anche complicato dei blucerchiati, tant'è che c'è stato questo blitz di alcuni tifosi della Samp in sede, hanno chiesto e ottenuto un incontro,

0: per chiedere garanzie in vista del futuro, e soprattutto Walker si è un po' speso in prima persona, si sarebbe speso quantomeno dicendo che la Samp andrà a fare diciamo così delle scelte di un direttore generale e anche di un allenatore di livello. Però insomma, in realtà in questo momento è un po' tutto nebuloso e dobbiamo capire dove andrà davvero questa Samp. Ancora per esempio non sappiamo quale sarà il futuro del direttore sportivo Andrea Mancini, che è ancora sotto contratto per un'altra stagione. Potrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni per sciogliere questo dubbio. Sicuramente i punti interrogativi sono molti. A proposito, oggi è il giorno del 35esimo anniversario. 35 anni fa, 19 maggio del 91, lo scudetto vinto dalla Sampdoria, la vittoria con Lecce, la Samp della bella stagione, Vialli e Mancini, con Paolo Mantovani presidente, con Bosco allenatore, con tanti giocatori che poi sono anche rimasti molto legati tra di loro e anche al mondo blucerchiato, anche se poi in realtà la Samp di oggi, basta vedere il possibile taglio di Andrea Mancini, il comunque taglio almeno da primo allenatore di Attilio Lombardo, il possibile taglio anche di Invernizzi, in realtà questa Samp attuale, con risultati molto deludenti, sta andando in tutt'altra direzione. Quindi quelli rimangono ricordi memorabili, ma l'attualità oggi è di tutt'altro tenore.
1: Grazie a Marco Bisacchi, tutti gli aggiornamenti sul mondo sportivo sul sito di primocanale.it e sui nostri social. Buona serata.
2: Non è che Filippo Sera non vuol parlare dello Spezia, è che non c'è niente, da dire in questo momento.
1: C'è più da dire della Virtus, forse.
2: Della Virtus Entella, vuoi dire, sicuro. Beh, anche del Vado è probabile. Insomma. Vabbè, comunque, insomma, aspettiamo notizie dagli Stati Uniti, così poi le daremo anche ai nostri telespettatori spezzini. Finisce qui il nostro primo giornale, che torna domani, sempre a quest'ora. Buona serata.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe proponato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare, andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe, non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: E che andare a letto, fermina, c'era quella donna.
1: No, certo.
0: Lei spara, è cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontato a Marassi, a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
0: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia, da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
0: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentato omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, eroina?
0: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
0: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio. Come mai e cosa importavi la droga, no?
0: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare.

0: di uscire. Da quanti anni avevi? Ero 17 anni. Di uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andare a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
0: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano qui a Napoli.
1: Dici perché ti hanno sparato?
0: Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante.
0: Pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
0: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
0: L'epoca era quello che era, si parla del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
0: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partisse colpo di fucile. Io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola, mi ci feci portare da mio padre, mi feci lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
0: E praticamente andai in questa clinica, in una clinica privata ad Avella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, pensa già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
0: Basta, si chiamava Basta. E capì che io comunque a questo dovevo farlo incazzare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse: sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi: hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede. Dissi io.
1: L'hai sfidato?
0: Sì. E lui con tutti gli ammassa, chiamai subito i medici, i ingegneri, dissi: vuole picchiarmi. Perché non volevo dirgli come era successo questa da c'è. E di fatto non glielo dissi. Se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo e uscii per insufficienza di robe perché non avevo fatto niente e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io e mi fermai a Viareggio.
1: Oh.
0: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una delle situazioni che mi hanno portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
0: Facevo il muratore.
1: Muratore.
0: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quanto l'hai fatto muratore?
0: Poco. L'ho fatto con un pochino perché avevo, ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
0: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero,
0: tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa lavorina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
0: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di.
1: Era faticoso lavorare,
0: sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fracasso di Pisa, pensate.
1: Di Pisa.
0: E questo lo chiamavano come Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Un delinquente?
0: Ma sì, era un delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non avevi lì mi trovi e non ti avvicinare perché ti uccido, poi. Allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, l'ho preso qui in una spalla, cascò per le scale. E poi andai via perché dissi io questo. Insomma, avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credimi. E mi arrestarono e praticamente.
1: Ha tentato omicidi?
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito? Perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona. Dice: benedetto ragazzi, ma perché l'ha sparata? Dissi: perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice: e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, li avrei ammazzati tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma mi mandò a casa dopo qualche mese. E poi.
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale?
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre

0: appunto Napoli e Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti quasi 20 anni, forse anche di più, a Marassi?
1: Sì, era
0: una seconda casa per te.
1: Era in sezione AS, per l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
0: In che anno stiamo parlando?
1: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
0: Ah, perciò il direttore c'era Mazzeo. Che direttore hai avuto?
1: Non mi ricordo, sinceramente.
0: Mazzeo, lo ricordi?
1: Matteo.
0: Manes. Mazzeo, Manes.
1: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere... la paura che fai in carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
0: Poca la libertà di andare al bar a prendere
1: una caffè. Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
0: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
1: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
0: Cosa avevi fatto?
1: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai financieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto
0: la vostra... 8 mesi in carcere da 14 anni. E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
1: Vedi, il carcere tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
0: Lì si diventa delinquente?
1: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una persona sveglia.
0: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
1: Io sono uscito fuori peggiore.
0: Peggiore?
1: Con la rabbia dentro.
0: Nessuna educazione?
1: No.
0: Violenze?
1: No.
0: No? Parla tanto di violenze in carcere?
1: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
0: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
1: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello per festeggiare questo momento.
0: Quanti giorni fa? Pochi giorni?
1: 2 giorni fa.
0: Come stai?
1: Il 9. Io sto bene.
0: È stato bello però?
1: Sì, è stato bello.
0: Quanti figli hai tu?
1: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
0: Ecco, 5 figli. Tu dici... Ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
1: No, guarda, no, assolutamente.
0: Ma se tu,
1: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e gli ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
0: Tua moglie è di Viareggio?
1: Sì, è di Viareggio.
0: Come si chiama?
1: Paola.
0: Come l'hai conosciuta?
1: Ho conosciuta, pensate, io... Suo padre era un mio uomo di fiducia.
0: Anche lui è un delinquente?
1: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo. Mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando me l'ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada, perché se facevo altro...
0: Tu non ti sei mai fatto?
1: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti impotenti, che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne. No, non ho mai voluto.
0: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
1: Non è vero, Kerry, non è vero, perché la cocaina
0: anche eroina tu facevi?
1: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, è la droga dei ricchi. Difatti a dirigere a me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada, io lo davo a determinate persone che lo danno a determinate

0: tante persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga, ti senti il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune. Perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, è regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ti sei piaciuto? Ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Cioè cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, era uno dei grandi più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Con non lo so, perché non ho potuto avere neppure niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quello che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. Sì, l'ho conosciuto nel carcere di Poggio Reale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: Là? Sì. E praticamente, pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, ne hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno, io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei. E gli avrebbe abbonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto glielo 1.800, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe. Poi tornai a casa, sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, dopo qualcuno dice no, va bene. E se vai 3.000 non mi devi dare più niente, glielo dai i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei,
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...

0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Dottola, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome?
0: Melluso era soltanto un mendicatto, lui e coi pandico. Io con pandico sono uscito col fratello a fare tante cose. E lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era uno che si vantava di tante cose, ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Cioè, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per loro.
0: Infatti, dopo persi e quell'altro magistrato che indagarono Dottola sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la carriera.
1: Ha mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita di cattivo?
0: Sì.
1: Cosa hai fatto?
0: Ma vi dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabbiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. Quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non posso sapere niente, vai, compri da mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottenni la semi libertà. E mi portarono a Lucca da Parma in Guadalupe.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro, L'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

0: Sono bastati 11 minuti circa alla Samp per eliminare lo spauracchio norvegese, più temuto di quanto in realtà si dovesse. Infatti i volenterosi dilettanti di Trondheim hanno resistito ben poco alle cariche blucerchiate, che hanno avuto un effetto deleterio sulla scombinata zona dei norvegesi. Boskov ha dal principio rinunciato a Marco Lanna per inseguire Dossena, che a 33 anni non smette di stupire, spostando Cerezo in ultima battuta. Su calcio d'angolo arriva il primo gol della Samp. Batte dalla sinistra Silas e Lombardo d'astuzia in sacca di testa. Il Ferraris esplode in un boato di liberazione. La Coppa dei Campioni inizia col botto.
1: È una situazione di Sampdoria molto chiara, hai molte persone che sempre criticano Sampdoria, anche dopo un pareggio in Bari, sempre che è successo con Campioni, poi 2-0 contro Verona, poi 3-2 contro Cagliari. Questa vittoria è arrivata al momento giusto, perché già in domenica si gioca quarta giornata. Questa vittoria può dare tranquillità per i giocatori, può dare nuovi stimoli per i tifosi, perché questo è molto importante. Per esempio, io aspettavo stasera 30-35 mila, perché quando una squadra come Sampdoria prima volta gioca in Coppa Campioni poteva vedere molto di più pubblico. Anche penso che questi 5-0 devono dare nuovi stimoli per i nostri tifosi. Si deve tutto rinnovare, tutto rinfrescare, e dobbiamo cominciare da zero per ripetere il titolo di scudetto.
2: Ecco, soltanto un punteggio ampio, una Sampdoria che non ha sofferto mai. Rosenborg non l'ha mai impensierita.
1: Rosenborg è un prodotto di calcio norvegio, loro sono fratellini di calcio inglese, che sappiamo, e giocano come inglesi, però giocano molto corretto. Una squadra che ha una cultura sportiva, una squadra che non conosce cattiveria e scorrettezza. Loro hanno giocato con tutto ciò che tengono, velocità, forza atletica, tecnica e tutto. E noi abbiamo giocato con la nostra furbizia, con la nostra intelligenza, velocità e tecnica.

0: il risultato era in favore nostro, perché penso c'è una differenza fra Sampdoria e Rosenberg.
1: 5 reti tutte di ottima fattura, tra l'altro hanno segnato Lombardi e Rossena, forse gli uomini giusti. Silas era già abituato al gol, anche se a volte discusso. Lombardo ne aveva bisogno e Rossena credo pure, perché era il suo debutto.
0: Per me io non voglio sottovalutare Silas, vuol dire per due persone erano reti molto importanti. Primo per Beppe Rossena. Questo uomo con 33 anni ha giocato oggi prima volta da inizio, dopo operazione che ha fatto. Poi ha fatto due bellissime reti. Io non so chi era più bello, o primo o secondo. E ha debuttato in Coppa Campioni. Lombardo ha avuto una abbastanza grande crisi con sua forma. Ha fatto una grandissima partita in Londra, in torneo di Makita, quando lui e Silas hanno fatto un spettacolo. Dopo questo giorno, 3 agosto, fino ad oggi, mai abbiamo visto grande Lombardo. In queste due reti che ha fatto, più bello per me era primo che secondo, perché il primo gol era anche di furbizia, ha visto dove sono i spazi liberi di testa, è più difficile segnare che con gamba. Secondo rete che ha fatto era un tipico rete di forza, e questo è un bel rete, però dico, rete che ha fatto Silas può entrare in antologia di calcio.
2: Ti piace questo ruolo all'alta fine?
3: Sì, molto.
2: Senti, cosa puoi dire di questo esordio, di questo vernissaggio, 5 gol? Non capitava da anni di liquidare una squadra così facilmente.
3: Ci siamo preparati una buona dote per il ritorno, perché fra 2 settimane ci sarà un ciclo di ferro, quindi andare in Norvegia con 4 gol di vantaggio, quindi 5 gol di vantaggio, e quindi dovendo subirne 6 per essere eliminati, vuol dire che all'allenatore ha la possibilità di far riposare la squadra, di dare giusto equilibrio, quindi ecco, questa è una dote importante al di là di quello che si è visto in campo.
2: Mi racconti i tuoi gol?
3: Il primo è una palla in mezzo all'area, ho creduto di andarla a prendere, mi è andata bene perché è passata in mezzo a 2-3 persone, poi ho fatto un dribbling, ho tirato in porta, e l'altra è stato Cerezo molto bravo a passarla indietro e ho calciato al volo.
2: Senti, diciamo che oggi la Sampdoria ha espresso un gran gioco, ma è stato un po' la pochezza di questi avversari, oppure avete risolto veramente molti problemi?
3: Possiamo dire adesso che sono pochi, però sì. Il calcio norvegese, non ci dimentichiamo che qualche mese fa ha sconfitto la nostra nazionale.
2: Infatti era uno spauracchio abbastanza, voglio dire.
3: No, questa è una squadra che sa stare molto bene in campo, gioca una zona molto corta, molto difficile, forse, l'ho detto prima, hanno incontrato la squadra peggiore che potessero incontrare.
2: Allora, Lombardo, Bosco ha detto, era da tantissimo tempo che Lombardo non faceva una prestazione così alla grande per questioni di forma, adesso tutto bene?
4: Sì, ha ragione il mister, perché era un momento così un po' delicato per me, molto negativo. Ho iniziato male, diciamo male nel senso che fisicamente non ero a posto questa annata, però stasera mi sono rifatto e mi auguro di continuare così.
2: Adesso non diranno più che la Sampdoria non concretizza.
4: Ma bisogna aspettare sicuramente il futuro, è logico che stasera abbia giocato contro una squadra modesta e siamo riusciti a rifilargli 5 gol, è logico che quando arriverà squadre molto più forti bisogna vedere.
2: Cosa pensi della doppietta di Rossena? 33 anni, un Rossena all'alta fine si è definito.
4: Beppe si allena sempre da professionista serio, quindi è un giocatore che quando entra in campo cerca di dare il massimo e la sua esperienza, con la sua esperienza riesce a fare anche dei gol.
2: E tu quant'è che non segnavi 2 gol? Dalla partita con l'Ascoli?
4: Sì, con l'Ascoli mi sembra l'esordio in Serie A, diciamo il primo campionato di Serie A.
2: E domenica c'è l'Inter, eh? Non è il Rosenborg?
4: No, non è il Rosenborg, questo lo sappiamo, appunto cominceremo a pensarci da domani a quest'Inter. Okay.
5: Giunge finalmente il ritorno e la Samp scende in campo carica di rabbia per dimostrare all'Italia calcistica tutta e ai propri tifosi che la crisi è superata. Boskov schiera in campo Katanec il numero 6, mentre Mancini e Vialli compongono la coppia offensiva con il supporto di Silas e di Lombardo. Lonved, a differenza di quanto era sembrato nella partita di andata, è squadra discreta sotto il profilo tecnico, ma poco concludente in avanti. Individualmente gli ungheresi non sono male, ma almeno per 1:10 la Samp è di un altro pianeta. Al quinto Vialli pesca Mancini con un lungo lancio sulla sinistra, stop e tunnel del numero 10 che si libera il tiro, poi si allarga troppo e non riesce a concludere al meglio. Un attimo dopo Vialli va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. Al nono Mancini batte una punizione perfetta, interviene Lombardo di testa e segna l'1-0 che scaccia molti dei fantasmi aleggianti su Luigi Ferraris.

penso dopo 180 minuti Sampdoria meritava più questo, come dire, quarto di finale o questo finale di Coppa Campioni che Honved, perché il Budapest possiamo

0: hanno fatto una bella gara.
1: Beh, la sofferenza finale, però siamo qua contenti, felici. L'importante era passare il turno. E abbiamo giocato bene 70 minuti, poi gli ultimi 20 minuti dopo il gol preso da Fausto inavvertitamente, proprio per sfortuna, e abbiamo rischiato, però l'importante è aver passato il turno.
2: Ecco, già nel primo tempo tu avevi fatto una bella parata su un uomo dell'uomo del lanciato a rete, nel secondo tempo invece sì, hai preso la scala, proprio sei arrivato fino al 7 a togliere quella palla che era...
1: Sono molto contento perché, come ho detto prima, così mi sono rifatto dallo sbaglio di 2 settimane fa. Quindi il mio sbaglio con il mio sbaglio non siamo stati eliminati, ho fatto una bella parata, sono contento per i miei compagni, per la società e anche per i tifosi.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che la intervistiamo, la vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei, vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: È una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani, quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani, e questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82, andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale di lavoro, perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR.

0: PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
1: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi 2 anni 1.000-1.500 che se ne andranno in pensione, attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria? E il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
0: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere
1: Ecco.
0: consapevolezza. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario. La
1: Domanda.
0: domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi. Fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze e nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti, quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di, come dire, persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dentro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa, no, ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune, l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace, insomma, per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi
1: Si fa
0: quando
1: fatica un po',
0: si
1: cioè,
0: fa fatica
1: a far passare
0: perché,
1: questo messaggio.
0: sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi, se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona. Quindi
1: Quindi
0: sono
1: perdita di tempo,
0: no,
1: di
0: di
1: soldi.
0: soldi inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea che a questo punto non sarà più una laurea triennale, ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista,

0: Tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve.
1: È
0: provate
1: pazzesco.
0: A immaginare, questa è una realtà tutta italiana, spiace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto, se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università in
0: Italia,
1: giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa, insomma, di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale, insomma, anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
0: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa, per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora, la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo, si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
1: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore, di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
0: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
1: Ecco.
0: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria

0: consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
1: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
0: Questo fa tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con questo algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. Ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
0: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo. Io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare, che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte,

0: le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale e Paola per quella ospedaliera. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, competenze relazionali, dove che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro d'equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavora Paola, si fa un lavoro d'equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione, e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche, perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
1: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
2: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale. Volevamo portarle al di fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso, anche proprio da parte dei colleghi, c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un qualcosa che è sconosciuto.
1: Sì, è qualcosa che rimane chiuso, di cui non se ne parla tanto.
2: E che forse fa anche un po' paura, perché magari smuove anche delle cose che ognuno di noi ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto, messo insieme così?
2: È stato abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie a Paola Mori e a Pino Derba. Ricordiamo Le armonie della follia. E tanto

0: L'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
1: La buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì. Giustissimo, io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villa Scassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villa Scassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava diciamo che mi faceva una richiesta medica. Sì. Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente diciamo dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io andavo nei vari luoghi in Europa.
0: Quindi viaggiato in Italia,
1: esatto,
0: in Europa?
1: Assolutamente, ho viaggiato.
0: Grazie alla dialisi.
1: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
0: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora
1: sì,
0: gli ultimi dettagli.
1: Esatto.
0: Però un'immagine che tornerà,
1: esatto,
0: nella copertina.
1: Allora, questa immagine
0: 50 mesi
1: in un filtro. Allora, questa immagine, diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1 gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta, perché credo molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
0: certo,
1: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
0: sì,
1: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi.
0: Sì.
1: Per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
0: all'arcobaleno.
1: All'arcobaleno, esatto.
0: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie,
1: grazie,
0: complimenti, e noi ci vediamo,
1: grazie,
0: tra pochissimo.

0: tante volte anche a Primo Canale di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della Cives. Buonasera Clara Cordone, presidente Cives.
1: Buonasera.
0: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio Cives, e insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario Cives, e Alessandra Quaglia, che è socia Cives. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è Cives e come si organizza?
1: Certamente. Allora, Cives sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. Cives nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, Cives è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di Cives?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
0: Per esempio, Cives Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
1: Assolutamente. Allora, Cives Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare, oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
0: Perché i bambini sono molto ricettivi.
1: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Cives Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente il 12 maggio accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, con il quale collaboriamo spesso, e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
0: Ecco.
1: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città, e poi soprattutto uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
0: Allora andiamo a Roma e poi ritorno da lei. Antonio Santelia, che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia?
2: È un'esperienza altamente formativa, anche perché come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo,

0: e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa, perché è stata una festa. Sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta, e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti. Uh-huh. che racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano. E legandomi a quello che diceva prima Clara, uh-huh, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives Nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie. Uh-huh. E loro sono stati una fucina esplosiva di domande, molto incuriositi, e noi abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo, e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria, e insieme alle Misericordie, uh-huh, a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi, quali concerti, che comunque, certo, richiamavano un gran numero di persone. È stato molto bello.
1: Beh, intanto la cosa positiva, mi sembra, nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People, con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione, soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
2: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. Uh-huh. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di Cives. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari, che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale, e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
1: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
2: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società, e poi la speranza, non perdere mai la speranza anche negli eventi più drammatici.
1: Grazie a Clara Cordone, presidente Cives, e ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina Suppa e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: nel raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Che cosa Grazie. Significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
1: Allora, essere un infermiere libero professionista significa esercitare in autonomia

0: l'economia, la professione, mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di partita IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
1: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
0: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri e svolgono attività d'impresa o svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
1: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
0: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazione di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti, nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi, non solo tecnici legati alla professione, ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi, conviene o no?
2: Allora,
1: domanda troppo diretta.
2: No, assolutamente. È un argomento.
1: Dove attirare dentro i giovani?
2: No, soprattutto. Che i giovani si fanno. Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, dipende. Dipende da.
1: Da quanto lavoro.
2: Esatto. E dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'ENPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io diciamo...

0: no, fare un'altra cosa, con tutte le,
1: io dopo,
0: le possibilità, però.
1: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
0: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
1: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente, certo, in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
0: Grazie a Stefano Grosso. Buonasera anche a Elena Abrogi, anche lei infermiera libera professionista.
2: Buonasera,
0: benvenuta.
1: Grazie.
0: Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
2: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
0: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
2: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, avevo vinto poco dopo la laurea, avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi ho un coematologia in guarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi ho dato le dimissioni più o meno 1 anno e mezzo fa e ho iniziato questo nuovo percorso.
0: Grazie a Elena Abrogi. Buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere.
3: Buonasera a tutti.
0: Libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici?
3: Beh, decisamente.
0: Perché fino abbiamo sentito spetta la parte più complicata.
3: No, beh, certo, assolutamente, è completamente diverso. Ci sono difficoltà, nel senso che non ci sono delle continuità lavorative, come in un, con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà nei pagamenti, spesso ci sono ritardi. A volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
0: Questo.
3: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
0: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi
3: assolutamente
0: altro. Assolutamente. Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
3: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me andando avanti con col tempo, la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
0: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie, insomma, per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: a raccontare il mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale, sì, in cardiologia.
1: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero, mm-hmm, e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che

0: al mansionario, cioè l'utilizzo di compiti a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
1: E certo, è entrato nella sua vita.
0: È entrato
1: una
0: nella
1: nuova
0: sua
1: malattia,
0: vita.
1: Forse esatto. Per qualcuno anche una nuova quotidianità.
0: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò secondo me può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia, è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
1: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti, quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
2: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni. Ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. E l'infermiere in cardiologia innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto, si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia, e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
3: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Uh-huh. Dopodiché appunto
1: competenze, skills.
3: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio

0: un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, nella vostra... Però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova... La prima sensazione è quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
2: vigile, sempre,
1: vigile,
2: sì,
1: sveglio,
2: sveglio,
1: e quindi c'è un'interazione continua e costante,
2: diretta, sì.
1: Diretta, esatto.
2: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio, appunto, un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
1: non
2: da un momento all'altro,
1: esatto, dice, proprio la percezione della
2: sofferente
1: morte.
2: Sofferente e spaventato,
1: esatto,
2: sì.
1: Che può esserci.
2: Esatto.
1: Laura, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
0: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possono influenzare negativamente ovviamente la salute cardiaca. La principale evidenza scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi, devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, quindi faccio un applauso, perché era proprio... La soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata, in particolare anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
3: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune, e mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione, se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro che adesso più che mai è diventato specialistico.

0: che insomma, questo è già tanto.
1: Grazie, grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato?
2: Beh, io ho iniziato, vabbè, mi sono laureata nel 2020, da
1: Sì?
2: lì,
1: Covid.
2: sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro ictus.

0: Quindi...
1: E le piace?
0: Sì,
1: le piace.
0: Sì, sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
2: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.
1: Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè, ma vabbè, tanto visto che c'è così tanta richiesta faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera, ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo. Grazie.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà. Parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo COT. 2 o 3 volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato e tuttora proviamo, e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del Lean Management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
0: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni se ne parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità.

0: di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per come dire, affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio, e poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno diciamo assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo ecco la centralità della persona, che è alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona, e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno, diciamo, su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante, è comprensione, leadership e tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo, e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio, perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione, e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti. Quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.

0: Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
1: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante. Come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' in là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere, proprio per legare insieme tutto questo contesto.
0: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
1: Sì.
0: La COT, credo che si sia capito, abbiano capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
1: esatto.
0: Di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
1: esatto,
0: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a fare un po' digerire, mi verrebbe da dire, Gaiano
1: allora.
0: Ride perché sa che sono diretta, però è questo,
1: intanto ringrazio.
0: Possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così.
1: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro.
0: È chiaro, digerito subito tutto.
1: Sì. Che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
0: certo,
1: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme, sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
0: certo,
1: diciamo, mentalità,
0: certo,
1: infermieristica non esisteva,
0: vero,
1: più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale, quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
0: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
1: Noi ci crediamo molto, questo
0: vogliamo
1: dirlo.
0: Questo è un aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila partendo da qui e arriviamo alla puntata.
2: Sì. Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo è

0: Emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene alla pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il Paese. Riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco. Direi questo l'impegno nostro.
1: Galiano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
0: Sì, seria?
1: Sì, no, sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
2: Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi, anche con questi 100 anni, il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
1: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Galiano. Mi sei commosso, Galiano?
0: A me capi, io non so, sto invecchiando.
1: Ma no!
0: È una cosa, ce l'avevo lì.
1: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, uguale. Grazie, grazie a Carmelo Galiano, grazie a Vittorio De Astis per, insomma, l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri. Per chi ci segue in diretta, buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo, insomma, abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinà, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di People. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

0: Tanti temi che affronteremo questa sera, da AMT per arrivare alla cabina via, ma anche l'emergenza criminalità in città con gli ultimi episodi che riguardano naturalmente il centro storico soprattutto, ma il centro di Genova in generale, ma anche il ponente con la rissa che ha fatto anche un po' il giro del web di ieri mattina a Cornigliano. Buonasera e bentrovato da Armando Sanna, consigliere regionale del Partito Democratico.
1: Buonasera direttore, buonasera a tutti i vostri telespettatori.
0: Buonasera anche a Fabio Geraudo, presidente del municipio di Medio Ponente. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera anche a Lorenzo Pellerano. Buonasera, consigliere comunale di Noi Moderati.
3: Buonasera a tutti.
0: E a Mario Mascia, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale.
4: Grazie.
0: Allora, Mascia, iniziamo un attimo da lei, visto che è preparato su MT. Cosa
3: pronti
0: sta succedendo?
3: Via. Pronti via.
0: Partiamo subito su MT.
3: Abbiamo presentato come Forza Italia un emendamento alla delibera, alla proposta di delibera con cui la giunta delle sinistre al governo del comune ci ha presentato un prendere o lasciare. Ci ha detto: questo è il piano di risanamento approvato dal CDA di AMT, tenetevelo e votate a favore del sostegno a questo piano di risanamento. Noi ci siamo permessi, ho fatto un emendamento ad hoc, di chiedere la modifica della prima parte dell'impegnativa che riguardava la possibilità appunto di ritoccare questo piano di risanamento in modo tale da far emergere di più diciamo il mood del servizio a favore dei cittadini, quindi la garanzia ad esempio delle corse nelle zone anche collinari, la garanzia del personale, perché non dimentichiamoci che ci sono appunto dei dipendenti di AMT che stanno alla finestra e stanno cercando di capire quale sarà lo scenario cui saranno evidentemente esposti per il futuro, ma ci è stato detto di no. Quindi così è, se vi pare, tenetevelo. È ovvio che di fronte a questo tipo di atteggiamento l'astensione da parte nostra è stato un atto dovuto, e così l'astensione anche da parte di tutte le forze di opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Tra l'altro faccio sommessamente presente che manco grazie è stato detto alla Regione Liguria rispetto al cospicuo finanziamento che è stato erogato a monte di questa delibera e che ha permesso di adottare questa delibera. È un po' come se avessero preso la palla dei 40 milioni investiti da parte di Bucci e della maggioranza di centrodestra in Regione e se la fossero portata via o avessero la pretesa di portarsela via senza dover rendere conto a nessuno, perché poi il problema è che noi stiamo ragionando di un piano di risanamento approvato solo e esclusivamente dal CDA di AMT senza un bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
0: Ecco, quindi questa è la grande domanda, Armando Sanna, perché questo bilancio deve essere ancora, manca della relazione del collegio sindacale, manca ancora dell'ok da parte della società di revisione, insomma manca ancora qualcosina.
1: Sì, tanto grazie per la domanda, ma soprattutto per la domanda che ha fatto il consigliere Mascia, che ben conosce la situazione, anche perché lui faceva parte di quella giunta, anche se non aveva incarichi né di bilancio né di trasporto pubblico. È evidente che il CDA ha approvato il progetto di bilancio, che è una cosa diversa. Approvare il progetto di bilancio vuol dire parlare con
0: progetto
1: tutti.
0: Progetto di bilancio.
1: Progetto di bilancio.
3: Sono tutti progetti.
1: Progetto di bilancio vuol dire parlare con tutti, quindi tribunale, creditori, Regione, che ha fatto la sua parte approvando i 40 milioni. Mi permetto anche di dire che abbiamo fatto la nostra parte, perché io ho subito preso parola in aula in Consiglio regionale e ho approvato questa proposta di legge anche con un mio emendamento proprio per dar voce ai sindacati. È stato un gesto di grande responsabilità da parte di tutta la minoranza in Consiglio regionale, dopodiché Città Metropolitana. Questo passaggio è servito per fare poi i vari passaggi che in una crisi di negoziazione iniziale servivano per mettere tutti d'accordo per arrivare poi al passaggio finale. Quindi Regione fa la sua parte mettendo 40 milioni, delibera in Consiglio Comunale, che incredibilmente il centrodestra, che ha creato questo grandissimo problema MT, va verso l'astensione, e in Città Metropolitana. Dopodiché il secondo passaggio sarà creditori e tribunale per arrivare poi alla fiducia del tutto, dopodiché si porterà l'approvazione del bilancio, molto probabilmente fra luglio e settembre. Agosto è sempre un mese bianco, ma fra luglio e settembre arriverà questa approvazione. Ma perché l'approvazione del bilancio non è avvenuta subito da parte dei soci? Guardi, per un una semplicità.

0: verità, e gliela spiego a lei, Masha, ma lei la conosce. Grazie. Molto bene.
1: Colgo la lezione
0: perché
1: con umiltà.
0: Ci sono due passaggi fondamentali. Approvare oggi quel bilancio, quindi il bilancio del socio, voleva dire continuità in un'azienda che perdeva 4 milioni al mese, in un'azienda che all'interno proprio del proprio bilancio metteva il 40% di riscossione delle multe a fronte di una media del 3, 4, 5% esagerando, quindi un bilancio molto importante di numeri non veritieri e soprattutto la liquidazione di quest'ultima. Quindi fare questi passaggi è servito e lo spiego con molta semplicità, con pochi tecnicismi, non perché non mi fido di chi ci sta seguendo a casa, che sono sicuro che anche se andassi sulla parte molto tecnica capirebbe le mie parole, ma per una parte politica che sta continuando in questo momento a non raccontare la verità. Quindi questo passaggio e ringraziare oggi il CDA per aver fatto tutti questi passaggi, per aver messo al tavolo tutti, consentire di avere una quadra generale molto chiara, serve a far uscire questa nave dal mare Forza 10 che si trovava a un mare un pochettino più tranquillo. È evidente che una nave senza un vero comandante è difficile, che rischi anche comunque di non andare in porto sicuro, ma con una direzione. Da lì partiranno investimenti, ma soprattutto oggi abbiamo portato, soprattutto nella fase regionale, quindi con l'approvazione della legge, oggi abbiamo dato ascolto a coloro che lavorano all'interno di MT, alle loro famiglie, al servizio pubblico. È evidente che da Consiglio regionale quello che abbiamo in maniera molto accesa voluto rimarcare in aula, che il TPL oggi va garantito anche nelle altre province. Quindi oggi è un problema che parliamo di Genova, ma anche le altre province hanno bisogno dello stesso ascolto, ed è per quello che abbiamo elaborato e abbiamo lavorato all'interno di questa legge.
2: I 40 milioni, se hanno però, non dico l'elastico, ma possono anche essere, non andare a buon fine nel caso,
0: non le sarà,
2: per esempio, il Tribunale...
0: Non le sarà scappato la mia prima parola che ho detto. Il lavoro fatto dal CDA all'inizio è stato fatto con tutti, proprio in una crisi molto importante, e si è dialogato con tutti affinché si arrivasse a questa soluzione. Nessuno è sprovveduto all'interno del CDA. Da parte mia va il ringraziamento, perché sono passati un po' di mesi, ma sono stati mesi intensi di lavoro proprio per non far fallire completamente l'azienda. Il testimone, il centrodestra ce l'ha passato, ma questo è un altro tema politico che nel mio discorso non voglio neanche, come dire, entrare nel ragionamento. Ma il ragionamento che voglio fare è che questo passaggio è stato fatto grazie all'interlocuzione regione, città metropolitana, comune di Genova, creditori e tribunale. Penso che tutti i passaggi sono stati fatti oggi per consentire che quei 40 milioni non torneranno indietro, ve lo assicuro, anzi serviranno per salvare quell'azienda che purtroppo, come vi ho detto, viveva in una fase drammatica, e l'approvazione di quel bilancio, proprio di quel bilancio dei soci, avrebbe consentito la sua totale liquidazione, portando, so che è una parola forte, i libri in tribunale.
2: Pellerano,
0: quindi
2: cosa non la
0: un po' di responsabilità
2: dicendo,
0: da parte di tutti.
2: Sanna adesso.
3: Chi ha un po' di memoria della città sa che nel 2013 a Genova c'era stato uno sciopero di 5 giorni che poi ha portato a una vicenda molto simile a quella che è avvenuto nelle ultime settimane, cioè la regione guidata da Claudio Burlando aveva fatto un'immissione di liquidità nei conti di AMT. Quindi il tema del trasporto pubblico locale purtroppo è strutturalmente estremamente complicato. Prima il collega Sanna, o meglio il consigliere regionale del PD Sanna, parlava del bilancio 2024 e di una voce, quella del recupero dell'evasione. Quelli lì erano 100 milioni di euro che da decenni non erano mai stati recuperati, e con il centrodestra era iniziata un'opera di recupero passando attraverso il tribunale. Da questo punto di vista sarà interessante vedere come nel bilancio 2024 verranno appostate queste voci, perché se vengono svalutate completamente è come dire che 100 milioni non esistono più. Prima Sanna diceva potrebbero essere il 5, il 6, il 7%, ma su 100 milioni quella voce ha un valore. L'apporto che c'è stato da noi, come noi moderati, in questa discussione di bilancio è stata quella di essere costruttivi. Certamente abbiamo votato in regione, come tutti, l'assegno in bianco, l'assegno da 40 milioni di euro che la regione ha dato al Comune di Genova per poter, diciamo, rimettere liquidità in AMT. Dall'altra parte c'è una parte costruttiva che è molto incerta. A novembre 2025 la giunta, diciamo, Salis aveva fatto un piano tariffario dove, esempio, gli abbonamenti verticali per gli ascensori e la funicolare di Sant'Anna era messa a 160 euro all'anno. Quell'abbonamento non l'ha fatto praticamente nessuno. La proposta che è venuta da noi è dire facciamolo a 70 euro, e facilmente a quella cifra lì gran parte degli abitanti

0: anzi di Castelletto piuttosto che delle alture del Ponente e di tutte le linee collinari andranno a fare l'abbonamento. Questo con i numeri attuali che sono 750 abbonati fatti ad oggi a 160 euro, sono 210.000 euro di incassi per AMT. Se abbassiamo quell'abbonamento certamente raddoppiamo le entrate per AMT. Questo per dire che magari ampliando anche l'abbonamento a tutte le funicolari tipo Zeccarighi, Cremagliere del Granarolo. Questo è un ragionamento che va fatto, evidentemente nessuno ha la bacchetta magica. È chiaro che in comune la minoranza ha deciso di astenersi, quindi con un voto che non è stato certamente contrario alla messa in sicurezza di AMT, ma noi vogliamo avere chiarezza, vogliamo avere il bilancio del 2024 e farci un'idea chiara e partecipare a una nuova pagina per AMT che sia a tutela dei cittadini, e noi ad oggi non sappiamo quali
1: però
0: linee...
1: Però c'è una cosa per l'erano che rispetto a quello che diceva Sanna, adesso convoco ovviamente anche Ceraudo, Sanna dice abbiamo fatto tutto per mesi parlando con chi dovevamo parlare, quindi abbiamo fatto tutto il quadro e poi presenteremo il bilancio. Voi dite no, prima ci vuole il bilancio e poi si fa tutto il resto. Sono due visioni, diverse.
2: Allora, volevate portare
0: certamente
2: il in tribunale.
0: Quello che abbiamo letto come piano di composizione della crisi non è nel dettaglio. Cioè ad oggi noi sappiamo che verranno tagliati dei milioni di chilometri di corse, ma non ci è stato detto quali linee verranno tagliate, dove si andrà ad agire. Da questo punto di vista sarà un lavoro che avverrà nei prossimi mesi. Io capisco anche che l'operazione dovesse essere conclusa mettendo insieme tutti i pezzi, però ad oggi il bilancio poteva essere nel dettaglio, quello che noi abbiamo visto in comune.
1: E se il collegio sindacale dovesse avere qualcosina da dire su questo bilancio?
0: Potrebbe essere un bel problema, nel senso che tutta l'architettura che è stata messa in piedi rischierebbe di...
1: Allora, Gerardo, così coinvolgiamo anche lei, ovviamente. Prego. È un po' dico spettatore.
3: Io un passaggio politico vorrei però premetterlo, cioè perché il fatto già di riconoscere che adesso ci vuole un risanamento e che la gratuità era una forma strettamente elettorale è già un bel fatto di ammissione, cioè, quindi questo passaggio politico...
1: Chi è che l'ha messo?
4: Lui adesso,
3: l'hanno appena messo,
4: ha introdotto,
3: quindi stanno discutendo di un risanamento finalmente. Quindi stanno ammettendo che c'è stato un problema di bilancio. Problema che io all'ultimo bilancio a cui ho assistito, in cui ero consigliere comunale, capogruppo, chiesi giustificazioni del perché non fu presentato. Le motivazioni poi erano chiare, c'erano un problema strutturale, un problema che si è visto. Oggi parliamo di tariffe abbassate, prima si parlava di gratuità totale. Quindi questa era la realtà fantascientifica che vedevamo all'interno del Consiglio Comunale. Ora però dobbiamo prendere in mano la situazione e dire anche grazie alla Regione, dove c'è l'ex sindaco che ha portato avanti questo tipo di politica, mi sembra anche un paradosso. Perché ringraziare la Regione con soldi dei contribuenti per coprire quello che è stato fatto prima in Consiglio Comunale da un sindaco che guidava quella partecipata, a mio parere, cioè insomma, anche perché lo stesso sindaco non è che abbia mai ringraziato il decreto Genova, ad esempio, quando poi c'è stata la ricostruzione del ponte fatto, ad esempio, dal ministro Toninelli e dal Movimento 5 Stelle, si è sempre preso un merito unilaterale. Quindi la domanda è: coprire adesso un bilancio, un buco di bilancio di 40 milioni con soldi di contribuenti, perché dalla Regione non escono soldi da parte di un ente terzo, è un ente comunque che risponde ai contribuenti, per coprire quello che è stato creato, a mio parere l'ultima cosa che dobbiamo fare è ringraziare. Poi c'è da coprire e mettere a posto quello che è la base di tutto, cioè il mantenimento dei posti di lavoro, la continuità lavorativa, e questo secondo me è quello che poi il sindacato porterà avanti, perché vorrà che ci sia una struttura che abbia l'opportunità di mantenere una dignità del lavoro all'interno di AMT, che è quello che poi si faceva nel 2013, ha ricordato il consigliere Pellerano, ci fu lo stesso identico problema. Io ero in piazza con i manifestanti ai tempi della manifestazione di MT e mi ricordo quel momento di crisi profonda, un momento di crisi che poi si è passato, si è trasformato con un piano industriale che però poi non è stato portato avanti. Per quello ci siamo trovati di fronte a questo buco, proprio per coprire quelle problematiche che già dal 2013 esistono.

0: Il Covid, nel piano di negoziazione della crisi c'è scritto che una delle cause dello squilibrio nei conti di AMT è stato il Covid, nel senso che è cambiato anche il contesto della città, è diminuita la popolazione, è diminuita la partecipazione, cioè i temi, e oltre a una sottocompensazione, cioè dal fatto che anche i comuni fuori Genova hanno contribuito al servizio di AMT in maniera inferiore, per cui le cause sono complesse. E nel 2013 comunque non è stato solamente un piano industriale a mettere a posto le cose, è stato anche una forte iniezione di liquidità da parte della regione.
1: Sì, la verità, direttore, è che però il cerino in mano è stato messo in mano alla maggioranza non silenziosa ma silenziata del Consiglio Comunale, delle sinistre in Consiglio Comunale, perché questo è un piano di risanamento che prevede, pensate, meno 197 dipendenti del personale viaggiante per il 2027. 12,1 milioni di corse, di chilometri di corse in meno sugli itinerari che gli autobus in gioco forza fanno sul territorio genovese. Il taglio dei debiti con tutti i fornitori tranne Trenitalia, che con cui evidentemente c'è in previsione di aprire. Io capisco che Trenitalia non sia percepita come una minaccia, un pericolo, anche perché gestisce un altro tipo di trasporto su rotaia, che comunque è giusto anche mettere in asse, però proprio da chi ha sempre fatto del trasporto pubblico un mantra intoccabile, aprire a comunque sia un privato rappresenta una scelta che fa abbastanza impressione. Io ho l'idea in testa che questo passaggio a scatola chiusa, il più grande rischio, lei prima chiedeva cosa succede se il collegio sindacale non valida in qualche maniera questa operazione, o l'assemblea dei soci ad esempio non approva il bilancio, che è uno scenario che non sarebbe neanche da escludere, o e succede che i primi ad essersi o la società di revisione, i primi che si sono assunti la responsabilità in toto, cui, sui quali è stata scaricata anche dalla giunta la responsabilità, sono i consiglieri comunali che hanno votato a favore nell'ambito del Consiglio Comunale. Con questo non dico che ovviamente questo scenario me lo auguro o lo auguro a qualcuno, perché sennò sarei un portarogna delle sinistre, perché a volte godono che le cose vadano a valle per poi dire l'abbiamo salvate voi. Con questo mi auguro anzi che il piano di risanamento vada a buon fine, però un accorgimento utile anche a cautelare i consiglieri di maggioranza, oltre che i membri della giunta, tutti in consiglio comunale, avrebbe potuto tranquillamente essere quello di ammettere la possibilità di modificare questo piano di risanamento. Nessuno, questa è una delibera di indirizzo.
2: Lasciato un'azienda con la cassa zero e i debiti in banca. Questa è la verità, perché quando volete
1: la voce multa di cui parlava capogruppo Sanna, o consigliere regionale Sanna.
2: Prima è passata, in regione questa legge.
1: Mi sono chiesto veramente dove fosse in questo progetto di bilancio.
2: Guardi, le posso dire, Mascia, le dico una cosa.
1: Insieme col
2: sono stato chiaro fin dall'inizio. Lei era seduto in giunta, sicuramente aveva altre deleghe e non sentiva di... avete tirato fuori il 2000. Guardate, avete tirato fuori, pensate, tirato fuori il 2013 creando scientificamente confusione e terrorismo. Io penso che oggi, se mi fa finire, chiudo il ragionamento, che era molto semplice, ma per spiegarlo a voi, il ragionamento della quadra di bilancio. Lo rendo semplice per spegarlo a voi. Voi ringraziate Regione nel nome del presidente della regione, che era sindaco di Genova, che è colui che ha lasciato questa eredità. Cioè, capite già le
1: sembra
2: basi
1: un
2: assurde,
1: vecchio, tutte le volte
2: assurde col quale voi
1: cose,
2: però noi abbiamo avuto la responsabilità
1: sindaco, e l'avete fatto voi.
2: Direttore,
1: mamma
2: mi dica se
1: mia,
2: posso.
1: Ma cambiate un po' il registro.
2: Direttore,
1: fonico,
2: mi dica se posso, perché
3: prego,
2: chi sta parlando in questo momento è colui che
1: techno music.
3: Prego,
2: cambiate, mi dica, se parliamo di cose serie,
1: musica.
2: Io intervengo, se no mi taccio. Perché se non sbaglio, il sottoscritto insieme a tutta l'opposizione ha votato a favore la legge, portando anche degli emendamenti, perché ha detto prima il collega, oggi i sindacati saranno una parte importante anche per capire come risolve la situazione. In primis noi stiamo lavorando sul personale, quindi trasporto, personale, azienda, famiglie, cioè un indotto molto importante. La vostra eredità è stato lasciare

0: Oggi una situazione di AMT che se veniva, io lo continuo a ripetere, forse non è chiaro, se veniva approvato dai soci il bilancio così com'era e si andava in tribunale, cioè. Ma non l'abbiamo detto noi, la procura
1: però
0: ha già fatto delle azioni.
1: Pensate come siamo liberali,
0: abbiate
1: che
0: pazienza.
1: Noi gli emendamenti li accogliamo
0: pazienza,
1: in regione
0: pazienza.
1: Come centrodestra
0: avete,
1: e voi in comune neanche a vederli.
0: Avete governato
1: scritti.
0: 10 anni, continuate a governare la regione, i 40 milioni voi non li regalate,
1: voi come siamo liberali,
0: li togliete dalle altre parti delle province, li togliete alla regione, al fondo strategico. Quando ai comuni direte che non ci sono più i soldi è perché avete dovuto mettere 40 milioni all'interno di un buco che avete lasciato voi.
1: Però,
0: poi se si può dire sempre sta parola buco perché non si capisce, io non sto usando tecnicismi. Se vogliamo usare tecnicismi, ricordo, lo possiamo fare, anche perché anche noi
2: per onestà ha parlato di 200 milioni a un certo punto proprio
1: sì
2: qui.
1: Abbiamo sparato.
0: Guardi, non so se vi è chiaro, io non so come dire, appena ci sarà il bilancio
2: che non è di 200 milioni.
0: Ma, no. Lei deve fare la somma di tutto, eh? Lei deve fare la somma di tutto. Deve fare la somma di tutto. Guarda che il 40% di multe inserite, che qualcuno mi ha tirato prima detto in maniera molto, per l'amor di Dio, a livello di bilancio potrebbe anche, come dire, trovare una sponda per gli equilibri di bilancio, che il 40%, ma è 10 anni che si fa. Sono tanti, perché chi ha governato anche un piccolo comune sa che più del 3, 4, 5% sarà difficilissimo riuscire a recuperare.
1: Nel bilancio che verrà, direttore, vorrò vedere come verranno impostate le multe.
0: Vi siete anche astenuti, avete fatto il danno e vi siete astenuti, ma un minimo.
1: Anche
0: ma un
1: i debiti
0: minimo,
1: coi fornitori,
0: minimo.
1: Vorrei vedere come saranno iscritti queste due sole voci.
0: Immagino.
1: Ce lo spiegherà Sanna nella terza lezione stasera, quando deciderà di elargircelo.
0: E lei lo sa, prima di parlare, penso come tutti noi, chi fa politica studia, uno studia gli atti e questa è la sintesi molto semplice, l'ho detto all'inizio, di quello che noi abbiamo trovato un paio di mesi fa, proprio appena siamo entrati all'interno proprio del comune di Genova.
1: Un paio di mesi fa siete entrati, davate la gratuità in campagna elettorale.
0: Voi non facevate pagare il servizio 20 milioni in un'azienda che perdeva soldi, è normale?
1: Se posso. Il tempo vola, ma un paio di mesi fa mi sembra
0: non è ancora un anno, siamo 11 mesi, un paio di mesi fa.
3: No, volevo solamente dire al consigliere Sanna, che dice quando siamo arrivati in comune, quando Silvia Salis è arrivata in comune ha parlato di un buco, è stata lei a parlare di un buco e diceva che nei conti del bilancio del comune di Genova c'era un buco di 50 milioni di euro. Quando a fine anno abbiamo chiuso l'anno 2025, abbiamo fatto il rendiconto, è venuto fuori che il buco non c'era, il comune ha chiuso i conti con un avanzo di 2 milioni e mezzo disponibili, Sanna sa benissimo di cosa parliamo, e contestualmente in rendiconto hanno accantonato 18 milioni di euro, il che vuol dire che c'erano 18 milioni di euro nei conti del comune, per cui certo la partita di AMT è complicata, ma le risorse c'erano e il buco di bilancio di Silvia Salis non c'era, era completamente falso, per cui anche sul tema di AMT permetteteci di avere, come dire, l'accortezza di dire la vicenda va affrontata, il centrodestra non si è tirato indietro e certamente la parte sua l'ha fatta anche con un contributo dalla regione significativo, la vogliamo fare anche in comune, però in un rapporto di serietà in cui ci diciamo le cose come stanno. Il buco di bilancio nel comune non c'era, parlare dei debiti di una società come se fossero un buco è una cosa assurda, perché tutte le società italiane hanno dei debiti, ma hanno anche dei ricavi. Allora, per cui far passare il messaggio pubblico che avere 200 milioni di debiti vuol dire avere un buco di 200 milioni è palesemente sbagliato, fuorviante e pericoloso, perché poi le banche che ti hanno prestato i soldi per andare avanti nella tua continuità potrebbero anche spaventarsi nel momento in cui tu dai delle comunicazioni completamente destituite dei fondamenti.
2: Geraldo?
4: Io ripeto, prima delle elezioni parlavamo di un'azienda che continuava a dare un servizio gratuito e puntava sul futuro del servizio gratuito. Quindi quello che mi lascia perplesso è questo. Oggi sappiamo, e lo sapete anche voi, che invece si parla di risanamento. State facendo emendamenti, l'avete fatto emendamenti anche sulla questione dei costi e anche quindi sulla bigliettazione, sugli abbonamenti, quindi voi stessi state quale affermavate.
3: Ma anche voi
4: la domanda, che mi sono chiesto io, la domanda che mi sono chiesto io quando ero consigliere comunale capogruppo durante i bilanci era: perché non avevamo di fronte a una gratuità

0: il bilancio approvato da MT. Non ci fu fornito nulla, nulla. Addirittura in commissione non ci fu presentato neanche una parte del bilancio. Quindi la domanda era lì. Cioè, dobbiamo capire dove è arrivato quel buco. Non può essere solo il Covid. Nel 2013 era l'allarme. Da lì bisognava iniziare a ragionare, perché Masha ha iniziato a fare numeri, a parlare, secondo me anche, perché sostanzialmente tu hai detto che oggi ci sono dei tagli lineari. È normale, una società,
1: invece non ci sono.
0: Una società che è in crisi deve fare tagli lineari, è la normalità, ma era cose che dovevano essere strutturali e costruite con dei piani industriali, quello che non è avvenuto anche per Amiu, ad esempio, dove portavamo i rifiuti fuori, continuiamo a portare i rifiuti fuori, perché in tutti questi anni i piani strutturali per fare un piano di rifiuti strutturale e di riciclo non c'è stato. Quindi è lì la base, cioè fare spot elettorali eravamo buoni tutti, ma se poi ci troviamo di fronte a un bilancio di questo genere che mette a rischio la stessa società e addirittura ha messo, e lo sapete benissimo, a rischio il bilancio del Comune di Genova,
1: che poteva di MT non c'è,
2: ma senza il bilancio di MT consolidato come si può?
1: Io credo che avrebbero fatto molto meglio ad accogliere gli emendamenti, come è stato fatto peraltro in regione, dove giustamente Sanna dice noi abbiamo fatto gli emendamenti, sono stati accolti, grazie, noi siamo in regione, c'è la maggioranza di centrodestra al governo, non ci fa schifo quando l'opposizione fa un emendamento
3: e la si con tre articoli abbiamo dato una mano a rendere
1: dignitosa
3: una legge.
1: Non so se 40 milioni siano tanto pochi per i compagni della sinistra,
3: è la costruzione di una legge fatta apposta dopo il caos
1: non
3: che hanno combinato.
1: Non ci saremmo aspettati un atteggiamento parimenti, diciamo,
3: cose diverse,
1: aperto e disponibile anche
3: differenti
1: a livello comunale, perché se tu metti in conto le modifiche del piano di risanamento e la possibilità di modificare il piano di risanamento, cauteli anche la maggioranza silenziata che c'è in consiglio comunale, perché la cauteli, perché non è possibile dare un pacchetto chiuso, preconfezionato, prendere o lasciare ad una maggioranza che vota. È un modo di lasciare le cerine in mano. Questo credo che lo sappiamo tutti. Abbiamo passato anni a sentirci da parte di qualche esponente dell'attuale maggioranza che era in opposizione discettare della necessità di vedere il piano industriale, le carte. Voi avete fatto una votazione veramente record in cui avete votato il sostegno a un piano di risanamento che si appoggia a un bilancio che non c'è tecnicamente. Non esiste, e l'avete chiamato questo piano di risanamento progetto di risanamento,
3: ma non è così, non è così. Io capisco che
1: non c'è neanche nei manuali di diritto
3: capisco che dal
1: progetto
3: vostro
1: di risanamento,
3: io vi capisco, è giusto che la mettiate sulla confusione, sul terrorismo e su non far capire, ma è semplice
1: che non ci siano già più gli autobus,
3: se non c'era un progetto di bilancio, se non c'era un progetto di bilancio condiviso, noi a quest'ora
1: e non ci sono gli stipendi,
3: fallita,
1: ma non, forse
3: per colpa vostra avremo un'azienda
1: politica.
3: Fallita
1: è invece la realtà
2: si fa da casa, perché si parla di progetto di bilancio e non di bilancio,
3: ma perché si fa così, si fa un progetto di bilancio insieme
1: terza
3: a tutti
1: lezione. Terza lezione
3: è la quarta questa. Secondo me allora si fa quarta,
2: però mi risponderò con la velocità,
3: aspetta,
2: ci fermiamo solo qualche istante,
1: attendiamo con ansia la fine.
2: Allora, chiusa non del tutto questa parentesi sul presente ma sull'immediato futuro, quello che vorrei capire io sono due cose: se questo, Sanna, se questi 40 milioni o comunque se dovesse andare, diciamo così come speriamo tutto, la partita, la nave in porto, diciamo così, e poi, perché la gente si chiede questi 40 milioni, i tagli, tutto, poi però MT che vita ha, che autonomia ha, perché non ha un'autonomia infinita, no? Anche con questa iniezione di denaro, con questi tagli che si potranno fare, con queste esuberi, prepensionamento, qualcosa anche di personale, però poi insomma ce la farà a camminare con le proprie gambe?
3: Beh, penso
2: in che modo?
3: Sia fondamentale, però, perché anche prima il consigliere Mascia diceva che gli sono stati bocciati gli emendamenti da parte della maggioranza, io ho portato tanti emendamenti anche ordini del giorno, solo uno per fortuna è stato approvato, correttivo una legge con tre articoli, quindi serviva a mio avviso proprio per parlare di futuro e sedere al tavolo i sindacati. È un emendamento importante perché lì si parla anche del futuro dei lavoratori. È evidente che serviva in questo momento inserire

0: dei liquidi, del contante, all'interno proprio di MT. Perché, come vi ho detto, il progetto di bilancio è semplice nella sua fase iniziale, coinvolgere tutti, arrivare a una soluzione condivisa per poi fare tutti quei passaggi che porteranno all'approvazione di bilancio. Fatto prima, lo ripeto, era impossibile, voleva dire portare i libri in tribunale. Dopodiché è evidente che la riorganizzazione dell'azienda andrà fatta, però in questo caso mi permetto di dire con un comandante, un vice comandante e un'imbarcazione e dei sottufficiali preparati a gestire il trasporto pubblico della nostra città. Quello che non è avvenuto in questi anni, negli anni precedenti, a me dispiace continuare a puntare il dito, ma se io mi trovo un presidente di regione oggi, che è stato sindaco, che deve approvare proprio questi soldi, togliendo i soldi dalla regione, ma io voglio essere chiaro, togliendo i soldi alle altre province, noi abbiamo dovuto fare anche un'operazione garantendo anche le altre province, perché c'è Spezia, c'è Savona, c'è Imperia, ci sono tutte situazioni dove il trasporto pubblico, quello è vero, quello
1: che avete detto è vero, la domanda è questo, perché il trasporto pubblico,
0: il TPL a livello nazionale oggi sta soffrendo, ma è evidente che se in quell'operazione dove l'azienda soffriva è stata inserita la gratuità, io continuo a dire la gratuità, sono stati oggi inseriti voci di bilancio che non hanno aiutato sicuramente l'equilibrio di quest'ultimo, quello è un problema. Oggi l'azienda va, all'interno dell'azienda va costruito un piano chiaro, è evidente che si sta facendo anche investimenti proprio sul trasporto pubblico nella città e su quello bisognerà ripartire, garantendo anche quelli che sono i collegamenti con l'entroterra, perché io l'ho sentito anche il cosiddetto terrorismo che si sta portando avanti sulla soppressione delle corse e tutto. Guardi, io arrivo da uno di quei comuni che ha sempre battagliato affinché vengano messe più corriere, più risorse. Oggi va anche un po' rivisto il trasporto pubblico locale, proprio per garantire il servizio di quest'ultimo. E va anche, io se parlo di, prima è stato, se si è un attimo parlato di ferro, guardate, ci sono dei treni che passano oggi nel nostro territorio dove vanno dritti nelle stazioni principali tipo Bolzaneto e Ponte Decimo, e sono treni che arrivano in Emilia Romagna. Basterebbe nulla.
1: È favorevole all'ingresso dei treni in Italia?
0: Basterebbe nulla per riuscire a garantire.
1: Ma
0: io guardi, le posso dire, in questo momento sa cosa sono favorevole? A quell'operazione che ha fatto il CDA di grandissimo coraggio, cercando di risanare un'azienda che stava collassando.
1: E l'abbiamo capito. Dopodiché,
0: ma guardi,
2: non le risponderà
0: io,
2: mai.
0: No, non è che non le rispondo. Sono molto più chiaro. Prima risolleviamo questa azienda e poi apriamo tutti gli scenari. Ma lo si fa, come vi ho detto, non nel mare in forza 10 che ci hanno lasciato loro, ma in un mare dove si naviga in acque più tranquille. Perché la responsabilità oggi c'è. Poi non sarò io a dire di chi è stata la responsabilità, ma soprattutto c'è un impegno che la sindaca Salis insieme alla giunta si è presa di fronte ai cittadini e ai lavoratori. Dopodiché
1: sarebbe favorevole l'ingresso di eventuali Trenitalia?
0: Ma come fa? Scusi, però sarò serio. Come faccio a rispondere a una domanda al quale non conosco oggi quali sono le forme contrattuali di quest'ultima? Questa domanda a me in regione.
2: Ma c'era scritto nel progetto di risanamento, è lo strumento partecipativo.
0: Io parlo solo quando leggo le cose, è il mio lavoro, proprio perché approvo leggi, a differenza di chi è il consiglio comunale che fa.
2: Così mi dà la quinta lezione.
0: L'operazione del tutto più semplice amministrativa.
2: No, io la do io.
0: È diverso. Quando arriva qualcheduno, si valuta la proposta, si valida oggi cosa c'è sul tavolo, dopodiché si fanno le azioni conseguenziali. Non penso che sono io colui che deve rispondere. No, ho detto che io sono aperto. Guardi, se fossi sindaco di Genova io, mi siedo a un tavolo e dopo aver salvato l'azienda, come sta facendo la sindaca e i suoi assessori e tutto il consiglio, posso dire però, di maggioranza, perché la minoranza non si è assunta neanche la responsabilità di votare a favore, ed è un po' una vergogna.
2: Ma non ci penso neanche,
0: anche perché lì c'era seduto il vice sindaco facente funzione che aveva la delega al bilancio, quindi vergognoso.
2: Quello attuale,
0: dopodiché si fanno tutte le operazioni, quindi non si chiude e non si apre una porta a priori senza conoscere quello che è il futuro davanti per salvare l'azienda e i lavoratori.
3: Se posso, grazie per la quinta. Anche gli umili consiglieri comunali, adesso il consigliere regionale Sanna ci ha spiegato che i consiglieri comunali.

0: voi avete governato a fianco Felerano, a fianco un assessore, è stato un assessore Marcia,
1: non fare illustrissimo
0: assessore, illustrissimo assessore.
2: No, noto che a sinistra ultimamente c'è una certa
0: in minoranza in regione da tanti anni oramai,
1: sono silenti in consiglio.
2: Però faccio solo una domanda. Nel bilancio, nel piano di negoziazione della crisi, e penso che sia rivolta ai cittadini, c'è scritto che Trenitalia rinuncia a una gran parte di un grande credito che è legato a quella che era l'integrazione del biglietto treno-ferro, e gli viene riconosciuto una parte solo più piccola del credito, quindi viene stralciata gran parte del credito, ma a Trenitalia viene dato uno strumento partecipativo. Allora, lo strumento partecipativo, ci è stato detto dal vice sindaco, riguarderebbe gli utili. Ma a voi sembra probabile che nei prossimi 2 o 3 anni AMT arrivi a fare degli utili tali da poter restituire a Trenitalia una cifra significativa? Secondo me è estremamente improbabile, nel senso che siamo in una situazione di equilibrio rispetto al quale evidentemente Trenitalia non può avere grandi prospettive di recuperare. Teniamo conto che a breve, nel giro di 2 o 3 anni, il servizio di trasporto pubblico locale a Genova dovrà essere riassegnato, quindi o ripassa attraverso un'assegnazione diretta in house a MT o va a gara. Allora, qual è questo ruolo che vogliamo dare a Trenitalia? Forse sarebbe bello e anche corretto nei confronti dei cittadini che il centro-sinistra della città dicesse esattamente qual è questa prospettiva di strumento partecipativo di Trenitalia dentro un piano di negoziazione della crisi così significativo. Se è l'integrazione ferro-gomma, possiamo discuterne. A Genova certamente integrare la ferrovia, quindi il nuovo nodo ferroviario che va da Levante a Ponente e va verso la Valpolcevera, lo vogliamo integrare.
0: E la metro che avete tagliato.
2: Diciamocelo, però allora ci diciamo che con Trenitalia si sta facendo un ragionamento e che questa è la strada. Invece andare avanti e dire che gli diamo una partecipazione all'utile di AMT, francamente non regge tanto.
3: Ceraudo?
4: Su questo ultimo punto oltretutto c'è anche da fare un'analisi.
3: Su Trenitalia?
4: Sì, su Trenitalia è chiaro.
3: Lei sarebbe favorevole all'ingresso di un privato?
4: Intanto c'è un'analisi, quindi c'era un credito. E quindi di nuovo è dimostrabile che quindi Trenitalia chiedeva un credito e quindi sul bilancio era già fornito questo già in precedenza e quindi sottovalutato sui conti totali. Oggi si è trovato quella formula. Se la formula l'ha accettata Trenitalia degli utili, se poi non ci saranno gli utili, quello si verificherà se all'interno c'è altro. Loro hanno accettato una clausola che è quella degli utili, sapendo di andare incontro probabilmente
1: sociale,
4: anche alla possibilità che non ci siano utili e che siano in equilibrio. Sì, appunto un patto parasociale.
1: C'è già un patto sociale, non parasociale.
4: E quindi lo è, quindi è già all'interno.
1: Se questo meccanismo,
4: cioè nel rischio di impresa, quindi se Trenitalia ha accettato questa clausola, ha accettato tranquillamente di avere, stralciare quella parte del debito per, nel caso, avere degli utili, parteciperà probabilmente anche alla costruzione del piano industriale, sarà presente, avrà una sua delegazione, magari capirà e avrà il polso della situazione. Quindi ad oggi questo è quello che noi abbiamo.
3: Quindi l'ingresso di un privato come Trenitalia lei lo vederebbe? Beh, intanto, è ovvio, come dice Sana, bisogna conoscere
4: intanto,
3: le carte.
4: Intanto parliamo che Trenitalia non è un privato, iniziamo un po' a smentire questa parte, perché sì, c'è una parte privata, ma sostanzialmente Trenitalia è comunque parte statale e già da questo lo partiamo, è in parte. Dall'altro,
1: i tempi dell'IRI sono passati,
4: dall'altro è comunque parte statale. In ogni caso, a oggi non c'è questa opzione, non è stata definita.
2: È importante parlarsi chiaro, dirsi le cose come
4: oggi
2: stanno.
4: Non
2: per
4: c'è.
2: Adesso su questa
1: non
2: cosa
1: si valuterà
4: nella situazione, perché comunque, ripeto, la situazione è drammatica. Quindi se noi dobbiamo tutelare i lavoratori e un'azienda che è in house e che vogliamo mantenere in house proprio perché alla fine è un bene della città, la mobilità pubblica, bisogna anche affrontare determinati problemi.
3: Ci fermiamo solo un attimo, rimaniamo in tema di mobilità e di trasporto, perché tra poco apriremo un altro tema piuttosto caldo che ha scaldato e scalda, anzi forse non scalda, i genovesi, quello della cabinovia nella Val Bisagno.

La Cabinovia o il progetto, neanche lo studio di una cabinovia in Val Bisagno. La settimana scorsa la commissione in comune, tra l'altro poi con la spiacevole parentesi delle telecamere allontanate, fatte allontanare, telecamere di primo canale fatte allontanare dalla commissione. Vabbè, questo è un altro tema che poi affronteremo magari con calma, perché sono

0: Con l'allontanamento delle telecamere.
1: La chiamate,
0: è la volta buona che insomma riusciamo a fare le cose senza essere osservati o criticati.
2: Vabbè, insomma,
0: abbiamo... No, a parte gli scherzi, sì, è stata una commissione surreale anche per questo,
2: no, è un
0: questo
2: peccato,
0: motivo.
2: Perché, insomma, chi guardava da casa c'era il professor Coppola, sì, che faceva vedere
0: che
2: le slide.
0: A un certo punto non poteva guardare più niente, esatto, perché avevano chiuso le telecamere.
2: Perché le slide però, non si vedevano, perché sì, le parole della sala non si sentivano.
0: Io credo che poi alla fine anche, diciamo, negli atteggiamenti forse... bisognerebbe capire che dall'altra parte della telecamera poi c'è veramente qualcuno che ti guarda, e non è solo qualcuno, ma sono molti cittadini genovesi da questo punto di vista. Però mi sembra di fare veramente una captatio benevolenze proprio qui questa sera, e qua, infatti, e me la risparmio, andiamo e oltre. La risparmio soprattutto a chi ci sta guardando. Però è stata un'altra commissione surreale, perché abbiamo scoperto che non è neanche un progetto, è un'idea, uno spunto progettuale, cioè uno studio, ecco, scusate, perché mentre il piano di risanamento abbiamo scoperto stasera che è un progetto di risanamento,
2: progetto di
0: e il bilancio non c'è,
1: progetto di bilancio.
0: Abbiamo
1: progetto
0: scoperto, di bilancio. Progetto di bilancio, abbiamo coniato anche un altro termine che è relativo alla cabinovia, che non è il progetto di cabinovia, nonostante chi l'ha illustrato parlasse poi, diciamo, di progettisti che sono stati coinvolti nell'ambito di questo studio. Quindi devo capire un attimino se i progettisti fanno parte dello studio, come fanno ad essere un progetto. Però senza stare lì a sindacare nei termini, perché non sono di sinistra, quindi non mi appiglio a tutte le virgole e alle consonanti e alle vocali, però devo dire che è stata un'altra commissione surreale. Ho apprezzato molto che abbia voluto presenziare la sindaca, devo dire la verità, questo l'ho apprezzato, anche perché avendo, diciamo, presentato prima che alla commissione consiliare e al consiglio comunale questo studio, mi devo fare un po' di violenza per non dire progetto, in conferenza stampa, evidentemente, e sì, era un atto dovuto, ma non era neanche un atto scontato. Quindi ho apprezzato che abbia presenziato, diciamo, in commissione, lo devo dire onestamente. Però devo dire altrettanto onestamente che quello che ci è stato propinato è un progetto che è assolutamente fuori dalla realtà del territorio della Val Bisagno. Non a caso io l'unica domanda che avrei voluto fare è quanti sopralluoghi ci sono stati da parte di chi ha redatto questo studio in loco. Perché io credo che sia stato fatto, come è stato riferito in commissione, solo ed esclusivamente con i simulatori, con Google Maps o comunque con strumenti analoghi di misurazione del territorio, ma poi alla fine non ci sia stato veramente una visita ad portas per verificare tutti quelli che sono gli impatti reali e visibili, e soprattutto anche sulla popolazione, la tipologia di popolazione che c'è in Val Bisagno, che sappiamo essere una popolazione anziana.
2: Prima di coinvolgere anche gli altri, naturalmente vi faccio sentire quello che ha detto il presidente dell'aeroporto di Genova, il professor Musso, già esperto anche di mobilità, e quindi insomma uno che di mobilità ne capisce, e come proprio sul questo progetto, no, su questo studio.
0: Studio, si chiama studio. Santa pace.
3: Via per la Val Bisagno che è stata presentata era un'ipotesi che girava già da un po' di anni, a suo tempo l'avevamo anche considerata e poi l'avevamo scartata, anche se in alcune città del mondo ci sono degli esempi di questo genere. Per il caso della Val Bisagno non sembra presentare alcune criticità, ecco. La principale forse è un tema di capacità complessiva, ecco, quando mi ero occupato del piano della mobilità di Genova mi si era detto che lì la domanda a cui far fronte era dell'ordine di 3.500 passeggeri per ora per direzione. Con questo sistema siamo a un terzo, quindi assolutamente non è adeguato alla domanda che risulta esserci. Un altro tema importante è la velocità, cioè rispetto ad altri progetti di tipo metropolitano, Skymetro, cosa, che vanno a 35 km all'ora di velocità commerciale, questo va, nel caso di Parigi, il punto di riferimento che è stato anche esplicitamente presentato, ha una velocità commerciale di 15 km all'ora, quindi siamo alla metà, e significa che il percorso Brignole-Molassana si fa in poco meno di mezz'ora. E qui viene una terza criticità che è legata al vento, non tanto il vento sopra i 70 km all'ora che sarà magari due giornate all'anno in cui l'impianto si deve fermare, ma il vento quasi normale dei 35-40 km all'ora.

0: Richiede un ulteriore rallentamento dell'ordine dei 12-13 km all'ora. Questo significa che per andare da Brignolo a Molasana ci vuole più di mezz'ora. A quel punto non è competitivo con l'autobus alla fine e quindi diciamo che vanifica un po' l'effetto. D'altra parte la portata della singola cabina sarebbe di 10 posti. Ora un autobus a 18 metri di quelli che usiamo a Genova ne tiene 150, quindi equivale a 15 cabine. Anche se la cabina arriva ogni 30 secondi, c'è da chiedersi quando arriverà una cabina con un posto libero, quindi le attese diventano lunghe e così via.
1: Insomma, professor Musso ha più o meno stroncato questo studio.
2: Sì, mi ha fatto un po' impressione vedere il sommergibile dietro alle spalle di Musso. Non vorrei che a sinistra qualcuno saltasse in mente di fare i sommergibili lungo il Bisagno, perché sarebbe veramente il coronamento, diciamo, di questa follia onirica della cabinovia col vento.
3: Ma un po' di sommergibili sul tema cabinovia ci sono già.
2: Come il famoso film della cabinovia col vento.
1: Arrivo Pellerano. Coinvolgo Sanna e Ceraldo, che naturalmente non hanno non titolo per parlare di questo, però sono insomma nell'area di centrosinistra, insomma ne hanno comunque facoltà. Perché dico questo? Perché in questo momento è sembrato, anzi sembra in maniera piuttosto certa, che nessuno si sia schierato del centrosinistra a favore di questo studio. Insomma c'è un po' di imbarazzo, un po' di silenzio, un po' di... Tra poco sentiremo Stefano Giordano, che invece è intervenuto qualche sera fa da noi, però insomma in generale non ha una grande spinta, non ha una spinta dalla popolazione, insomma che molti comitati si sono detti contrari, anche quelli che erano contrari allo SkyMetro, e insomma anche dal punto di vista politico non c'è una grande animosità proprio per appoggiare questo studio. Sanna.
4: Ma allora, tanto parte dal presupposto che il progetto fallimentare dello SkyMetro, l'unica cosa che prevedeva di certo era l'abbattimento di una scuola, e l'inizio proprio dello SkyMetro partiva garantendo la mobilità in Val Bisagno, arrivando fino, non vi dico a Struppa, ma chi conosce il giro del Fulle, quindi un pochettino più in basso, per poi scendere a Molassana, per poi arrivare a Marassi, per poi buttare giù una scuola. Questo è il progetto che in 8 anni il centrodestra ha voluto vendere, con le solite falsità, con una divisione fra la bassa Val Bisagno, la media Val Bisagno, l'altra la bassa Val Bisagno, con situazioni che ogni giorno cambiavano nel proprio, come sempre, nei propri annunci e nel proprio modello di infrastruttura che loro volevano portare. È evidente che la sindaca ha subito preso in mano la situazione, una volta che oramai, come dire, questa favola decantata al centrodestra, la cosiddetta favola che purtroppo di lieto fine aveva poco, creando uno studio, lavorando con uno studio insieme a MT, che è una, che insieme, come dire, nello studio dei flussi di traffico, cercando di portare in questo studio del tutto embrionale, uno studio che ancora deve fare tanti di quei passaggi, prima di tutto la partecipazione, quindi verrà portata sui territori, ma dopodiché l'elaborazione proprio di un per poi costruire un eventuale progetto che oggi garantisca il trasporto pubblico nella valle, che è evidente che in questo momento porta delle grandissime criticità. Chi abita lì ogni giorno deve vivere veramente 30-40 minuti di coda, ma soprattutto in uno studio che desse già un'idea di realizzo di qualcosa. Già di per sé, se parliamo di studio e realizzo di qualcosa, il centrodestra in questi anni invece, prima Mascia nella sua classica, come dire, simpatia e battuta, continuava a dire che non sono stati fatti neanche i sopralluoghi. Sullo SkyMetro vi assicuro che se sono stati fatti i sopralluoghi avrei, come dire, terrore di dare in mano a qualcheduno la progettazione anche di un semplice muletto per il giardino di casa.
1: Però è stato provato dal ministero,
4: detto,
1: insomma.
4: Punto.
2: Sono 50 piloni di cabinovia, ragazzi. 50 piloni.
4: Una legge regionale.
2: 50 piloni di cabinovia.
4: Con tutte le problematiche del caso. Sono state dette tante inesattezze in questi anni. Quindi quello che doveva fare la giunta Salis correttamente era portare uno studio. Da lì un'elaborazione. Che sarà questo, non sarà questo, che sarà solo già di per sé la partenza su quelli che sono i flussi oggi di traffico, le esigenze di un territorio. Ma perlomeno partire da qualcosa. Quel qualcosa non esisteva fino a 11 mesi fa, non esisteva,
1: 12.
4: Perché era stata 11 per
1: martedì sono 12.
4: Ma ancora 11. È stata raccontata la classica favola del centrodestra.
2: Lantani degli
4: dove?
2: Amici miei,
4: no,
2: praticamente questo
4: dove?
2: Studio.

0: Dio è l'Antani, guardate, come se fosse Antani.
1: Guardate, questi
0: così
1: soldi qua all'inizio ci dovevano essere, si doveva portare un progetto fino a compimento di una zona per poi ridurlo. Guardate, l'avete fatto in questi giorni con la metropolitana. Comunque, quindi come sempre voi
2: voglio ricordare il tunnel sul Portuale.
1: Sì, beh, il tunnel, le altre cose,
0: ricordacene ancora,
1: guarda,
0: qualcosa,
1: ce ne sono tantissimi esempi da portare. Come sempre i grandi annunci, ma in realtà il governo della Liguria e di Genova si è dimenticato. Quindi lo studio non sono bravissimo.
3: È un politico ormai navigato.
1: No, non sono navigato.
3: Studi, io l'ho fatto.
1: Non sono navigato.
0: Senza soldi l'ha fatto.
3: Lasciamo perdere lo segmento. Senza un finanziamento.
1: Ma allora, a me piace perché lei fa le domande dirette, bypassando quello che è un filo logico della politica. Le spiego. Ma le spiego. Guardi, faccio il capogruppo in regione.
3: Io faccio giornalista. Le dico.
1: Ma io non sto commentando lei.
3: Continuare a parlare dello schermetto.
1: Io faccio il capogruppo in regione.
3: Io l'ho chiesto. Questo studio le piace oppure no?
1: Allora, noi cosa facciamo? Ma guardi, elaboriamo tranquillamente.
0: Diretto,
1: ma come non ma non mi faccio fare le domande da Pellerano e Mascia, ma dai, siamo più seri. Allora, quando noi prendiamo uno studio, partiamo da qualcosa e da lì elaboriamo quello che è oggi il progetto migliore. Se le dico che il progetto migliore è la cabina via, oggi non ho neanche, penso un po' come tutti, i dati per dire oggi cos'è il progetto migliore definitivo per quella valle. Come prima le ho detto di Trenitalia, in realtà MT deve rimanere pubblica, questo è chiarezza.
0: Allora,
1: ma è chiarezza fino all'inizio,
0: retromarcia,
1: però
0: quindi.
1: Ma anche retromarcia, non ho mai detto l'incontrario, dico solo che se arriva qualcheduno oggi che presenta un progetto, oggi siamo ancora alla fase embrionale di uno studio, viene analizzato e va soprattutto portato, non come avete fatto voi negli anni, voi di centrodestra, calato dall'alto e andiamo avanti. L'avete fatto ovunque, avete rovinato questa città e questa regione ovunque, e non datemi contro perché vi porto anche dei dati, quel poco che avete fatto.
0: Rovinato.
1: Ma in realtà,
0: come sul progetto di risanamento,
1: in realtà, è vero, però li hanno iniziati, che ancora peggio, perché è un conto un incompiuto, è un conto è ben diverso.
3: Zero.
1: Il problema grosso è che ancora oggi c'è tutto un percorso che deve essere fatto partecipato proprio sul territorio, e da lì si potrà scoprire se questo studio è uno studio funzionale alle esigenze di un territorio, ascoltando i comitati, ascoltando i cittadini, oppure no. Quindi nessun passo avanti, nessun passo indietro, ma una base di partenza che voi in questi
0: nessun
1: anni
0: passo
1: non avete creato.
3: Da
0: nessun
3: Armando
0: passo
3: Sanna, cittadino genovese, non politico, non appartenente al Partito Democratico, abitasse in Val Bisagno, si sentirebbe, non dico sicuro, ma così, avere questo mezzo di trasporto per arrivare in centro?
1: Sicurezza penso di sì.
3: No,
1: dire che è un mezzo, se questa è l'unica soluzione ufficiale per garantire la mobilità in Val Bisagno, secondo me lo studio mi può aiutare a capire che se non è la migliore questa, ce ne possono essere altre, ma è una fase embrionale di tutto.
3: Per esempio, molti critici dicono...
1: Però io se non ho i numeri, come faccio a rispondere?
0: Tutti col cappello, col pompon, a prendere la cabina via.
3: Per esempio, molti critici, lo dico anche a Cerato, così coinvolgo anche lui...
0: Nevoso, dicono per esempio che
3: lo SkyMeter ha sbagliato, giusto, ormai non entriamo più, però un qualcosa su un tram piuttosto che qualcosa sul ferro, un mezzo di trasporto sul ferro, sono integranti a una rete di trasporto pubblico. Qualcosa appeso per aria si fatica un po' a vedere come qualcosa proprio di integrante, di funzionale proprio con il resto della città. Ecco, questa per esempio
0: ci
3: è una critica.
0: 50 piloni, non è appeso per aria.
2: Lo SkyMeter è un 200 piloni.
0: Sì, ma
2: voglio
0: sono 50 ben messi.
2: Piloni in deroga. Ma no, ma è giusto per aria. 200 piloni e 200.
1: Avete approvato una legge,
2: però abbiamo detto lasciamo da parte lo SkyMeter. Che è stato un semplice rendering, lì non ci sono neanche andati oltre tutte le problematiche che avrebbe creato.
0: Ma c'erano i finanziamenti,
2: con i 200 cantieri, 200 piloni, non 50, 200, e tutta la manutenzione, perché io poi mettevo in campo anche quello, visto che poi la gestione di quegli impianti, la mia prima domanda venendo dal mondo delle manutenzioni era: chi prenderà in carico le manutenzioni di questo impianto? La risposta è AMT, quindi un impianto complesso porta anche una manutenzione complessa.
3: Anche questo vuol dire.
2: Io continuo a essere innamorato del tram, ma è una mia.
0: È l'attaccati al tram che ha reso famoso.
2: Vedere il tipo di trasporto pubblico con dei sacrifici, ma fare degli studi di fattibilità che permettano di verificare quello che è, Musso l'ha anche detto, era già stato anche da parte loro verificato. Quindi

0: farlo per capire se c'è una disponibilità, una possibilità, metterla in campo e verificarlo non significa farlo. E questa è la dimostrazione che noi non ragioniamo al contrario, cioè noi non caliamo il progetto dall'alto, noi facciamo fare lo studio, poi avevamo il percorso partecipativo. Quel percorso partecipativo, vi ricordo, sì, che voi con lo Sky Metro non avete fatto. Mm. I comitati, lo Sky Metro, la maggior parte, e l'avete visto con le elezioni,
1: il Politecnico
0: martedì,
1: con chi l'ha fatto,
0: ricordo,
1: il percorso partecipativo?
0: L'avete
1: con,
0: perso lì.
1: Con la giunta la fanno.
0: Quindi se lo Sky Metro
1: fosse stata il Politecnico, il percorso partecipativo,
0: se lo Sky Metro fosse stata l'idea vincente, quel municipio lo prendevate. Non lo è stata, perché la gente ha capito,
1: la gente ha capito che quel progetto,
0: oltre a essere non realizzabile, sarebbe stato un ecomostro che avrebbe consegnato alla città dei debiti per anni e anni in futuro.
1: E quindi l'abbiamo, 400 milioni l'abbiamo mandato in cestino e via.
0: I 400 milioni, come hai accettato quelli del sub portuale, a scapito dei cittadini, che oggi ha un sovraccosto di quasi il doppio, diventa un'opera irrealizzabile. Quindi
1: sempre
0: un conto è mettere un conto e mettere
1: una cabinovia per la quale
0: conto,
1: non c'è
0: quello uno studio. Intanto quello è uno studio e poi i finanziamenti li vai a cercare, cioè, come avete cercati voi, come l'avete cercati voi. Prima fai uno studio, poi lo metti in pratica e poi cerchi i finanziamenti. Così è la prassi.
1: Sì,
0: così
1: certo.
0: Che funziona.
2: Lei che idea si è fatto di questo studio?
3: Ma io mi sono fatto un'idea, diciamo, di errori di merito. La sindaca è partita, ricordiamocelo, perché ora il PD fa uno storytelling un po' diverso, ma siamo partiti da un'assemblea, che non un'assemblea ma una conferenza stampa a porte chiuse, in cui i consiglieri di municipio sono stati tenuti fuori, in cui la sindaca ha detto: questo è il progetto, se ai cittadini no, ne parleremo in maggioranza, poi faremo una commissione, se ai cittadini non va bene non si lamentino. Poi da lì in avanti
2: non si lamentino più, o basta.
3: O questo o nient'altro. Poi a ogni passo che facciamo,
2: e questo l'ha detto San,
3: questo è stato detto, è innegabile, nel senso, abbiamo le registrazioni, nel senso che quella volta forse Primo Canale ha potuto partecipare, invece altre volte viene tenuto alla porta, ma al netto di questo
2: non si lamentino più, era una frase, adesso non me lo ricordo a memoria, ma era come dire: se non va bene questo, poi che non si lamentino più, ecco.
3: Salvo che poi di lì in avanti sono venute fuori, a parte che la presentazione l'ha fatta in una settimana in cui c'è stato un vento incredibile, e ancora settimana scorsa il vento in Val Bisagno non è una variabile, così dire, casuale, è abbastanza costante, per cui già solamente quel tema, e il professor Musso, che è esperto di materia, dice: quello a 70 km all'ora può essere una o due volte all'anno, ma già se c'è a una velocità più bassa rallenta. E noi pensiamo a questa situazione: da Molassana le persone salgono sull'Ovetto da 10 persone, ce ne salgono 4, poi ne salgono altre 4 alla Sciorba, ne salgono altre 4 alla fermata successiva. Quando arriva in Costa Sardegna succede come quando parti con lo ski lift, che l'Ovetto è pieno e tu non entri. E quindi il rischio che questo mezzo sia anche proprio poco funzionale rispetto a un trasporto di questo tipo è abbastanza grosso. Anche l'afflusso, non so, per un evento significativo in zona stadio, per cui magari
2: verrebbe chiuso durante la partita.
3: Sì, ma già l'afflusso di chi magari da Brignole vorrebbe andare verso la Val Bisagno, anche
2: e
3: saltando la fermata.
2: Ha detto il professor Coppola, in caso quando ci saranno le partite di calcio allo stadio,
1: le guardano dalla cabinovia. Guardano dall'alto la partita di calcio.
4: Pensa che voi trovate al quarto piano della signora Maria.
1: Ah sì,
4: pensa un po'.
1: Ma invece
4: dentro al quarto piano della signora Maria uscivate
1: fino a 40 metri, c'è un pilone che è 40 metri. Quant'è 40 metri di pilone per la cabinovia? Sembra di essere sulle Dolomiti, un anziano della Val Bisagno.
4: Dentro i piloni, dentro al Bisagno.
3: Ma se posso, un altro tema caro alla sinistra è che la funivia che avrebbe fatto Principe via Bari con un'utilità trasportistica immediata forti non andava bene, perché passava davanti alle case di qualche cittadino.
1: 4 piloni.
3: Ma su 6 chilometri di funivia della Val Bisagno si passa davanti alla casa di qualcuno o no? Perché la coerenza del Movimento 5 Stelle, di AVS, del PD vorrebbero che se si passa davanti alla casa di qualcuno dovrebbero essere contrari.
2: Stefano Giordano, sentiamo quello che ha detto Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, sentiamo quello che ha detto proprio sulla cabinovia.
5: È molto trasparente la nostra posizione, abbiamo espresso dei dubbi su questa idea che, diciamo, è stata studiata dal Politecnico di Milano con l'ingegner Coppola, che ha descritto, diciamo, in un

0: paio di incontri che abbiamo fatto come maggioranza questa idea. Diciamo di questa idea un po' più corposo, che contiene insomma 200 pagine a quanto sembra, che avremo necessità di studiare e di essere parte attiva in questo percorso. Poi, come Vigili del Fuoco, io lo dico molto chiaramente, ho espresso anche i miei dubbi dal punto di vista anche di percezione del vento. Insomma, ricordavo che la nostra città, insieme ad altre città sul territorio nazionale, ha come allerta l'allerta vento, e quindi su questo, insomma, storicamente dal 97 svolgo quel lavoro e so perfettamente che cosa significa il vento nella nostra città.
1: Prima di passare all'ultimo argomento, Cerato, lei che dice sono esperto proprio anche di manutenzione, io mi immagino la scena di qualcuno che va in ufficio o la signora che va a fare la spesa che rimane bloccata, perché può succedere che per un
0: Certo.
1: guasto, per qualsiasi cosa, che venga poi, non so come verrebbe tirata giù con le scale, con il
0: La
1: vigile del
0: parte
1: fuoco.
0: manutentiva non va mai sottovalutata da un punto di vista economico, proprio sui bilanci, perché
1: Sarà anche
0: poi si sottovaluta
1: un fabbricato per il ricovero notturno, insomma, c'è tutto quel lavoro che lei diceva, no?
0: famoso tram
2: Esistono anche i
0: costa
2: paracadute,
0: tanto, tanto
2: non è che.
0: all'inizio, ma poco dopo sulle manutenzioni. Quindi c'è un valore diverso da un punto di vista e delle scelte che vanno fatte. Però, ripeto, è uno studio, va
2: Uno studio.
0: verificato e va messo poi
1: Va bene,
0: esatto
1: chiudiamo
0: su
1: l'argomento
0: certe.
1: Cabinovia, apriamo quello legato anche all'emergenza microcriminalità, insomma in città, centro storico soprattutto naturalmente, a Conigliano, come ci spiegherà Fabio Geraudo tra poco, è successo un qualcosa di grave anche domenica mattina, però insomma è una città come tutte le città, va detto, queste non più di altre, però c'è alcune situazioni soprattutto dentro il centro storico, nel ponente genovese, in tanti casi, che insomma che va tenuta sotto controllo e va soprattutto si deve provare a migliorare, perché in certi momenti, in certe situazioni, in certi luoghi è davvero difficile vivere. Ceraudo, cosa è successo ieri mattina dalle vostre parti?
0: Domenica mattina, precisamente, anche
1: Ieri mattina.
0: succede, sì, domenica mattina. Beh, purtroppo lì c'è un club che si chiama L'Havana Club, che è lì a Conigliano in via San Giovanni d'Acri, che è un periodo già abbastanza lungo, qualche mese, che crea delle problematiche all'interno della delegazione. Come vedete, questa è una di quelle, e c'è cioè una rissa
1: A che
0: a
1: ora
0: fine
1: erano?
0: mattinata. Oltretutto, quello che ci lascia perplessi appunto è che questo locale tiene aperto fino a tardi, poi la mattina quello che accade molte volte, questo è un avvenimento come altri che sono successi, crea queste condizioni qua di pericolo sia per la
1: Stamattina per capire a che
0: gente,
1: ora erano?
0: ma lì sarà stato intorno alle 8 di mattina. 7 e mezza, 8 di mattina. Però non è il primo avvenimento. Io avevo già scritto un mese fa al questore, il prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: Gerardo, ci aiuti a capire, queste persone che noi vediamo in questo video che è circolato nelle ultime ore parecchio, chi sono? Non i
0: Non
1: nomi, ovviamente, ma.
0: sono persone
1: Cioè,
0: di
1: sono persone che hanno passato la
0: Cornigliano.
1: notte comunque lì nel
0: Sì,
1: bar,
0: nel
1: fino a
0: locale.
1: tarda mattina,
0: Sì,
1: fino a
0: non
1: tarda
0: sono
1: mattina.
0: quasi mai persone che poi vivono a Cornigliano. A Cornigliano abbiamo altre problematiche che vanno poi visitate, revisionate, verificate e monitorate. però questo caso qua specifico, queste persone non fanno parte, diciamo,

0: diciamo di Cornigliano, sì sì, solitamente sudamericani,
1: per aiutare a capire
0: in questo caso
1: chi ci guarda,
0: con ciò non significa che non avvengano avvenimenti anche con gli italiani, questo caso specifico, questo caso specifico sì, quel club è un club solitamente dove comunque vanno sudamericani, come succede, è successo a San Pier d'Arena, nei vicoli, bisogna che questi club e che questa situazione vengano comunque verificate e controllate. Io dico una cosa che per me è fondamentale, tante volte come è successo in questi anni da parte di questo governo, che si annunciava come fosse il governo che avrebbe aiutato il più possibile le forze dell'ordine, posso dare solidarietà, dovrebbero dare stipendi adeguati, uomini e mezzi per poter combattere insieme a noi certi tipi di situazioni che possono degenerare naturalmente, e che comunque noi stiamo controllando, perché con la polizia locale, e ringrazio sia il comandante Manzo che i responsabili della delegazione, compreso Pieri, che si adattano e danno un contributo attivo per il presidio, ma la polizia locale ha una parte amministrativa, dobbiamo capirlo, non può sostituirsi a quello che sono le forze dell'ordine. Però, quindi chiariamolo bene, c'è un'amministrazione precedente che ha voluto militarizzare la polizia locale pensando di poter costruire un percorso differente.
2: È la colpa del centrodestra,
0: la polizia locale ha un ruolo di collaborazione e di gestione, ma non si può sostituire alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono quelle che tutelano il territorio, e quindi le responsabilità tante volte vanno distinte, anche perché nella polizia locale non abbiamo tantissimi uomini, abbiamo problemi di personale, lo vediamo, vengono concentrati molto al centro e quindi anche gli altri quartieri possono avere difficoltà, quindi dobbiamo capire che non possono essere sostituiti da chi dovrebbe essere tutelati, tutelare la sicurezza.
2: A parte questa narrazione per cui sarebbe colpa del governo, mi assomiglia un po' a se avesse l'accento svizzero ai resoconti del poliziotto Uber degli svizzeri di Aldo Giovanni e Giacomo sul le opere, diciamo, di salvataggio del territorio, io credo che un ragionamento serio, se
0: vai
2: vogliamo uscire dalla
0: comandante
2: del
0: della polizia
2: Uber
0: e dei carabinieri e vediamo
2: Pound
0: cosa ti raccontano,
2: politica, di dire che è colpa del governo o è colpa dell'amministrazione precedente, perché ha questo tipo di atteggiamento? Non ha nessun significato. La verità è che è un problema complesso che va affrontato su diversi piani, non solo con le forze dell'ordine, perché se Ceraudo mi dice che l'antidoto sono i poliziotti,
0: meno che mai,
2: dallo stato di polizia al comune di polizia, siamo fuori strada, e mi dispiace dirlo dal centrodestra che a volte passa invece per essere quello che vuole la mano un po' più pesante. Se me lo dice uno dei 5 Stelle inizio a preoccuparmi.
0: Parlato del locale.
2: Allora, secondo me il discorso piuttosto potrebbe essere quello di innanzitutto studiare come si fa a livello anche, diciamo, di prevenzione dei reati, assumere informazioni di circa la provenienza di quei ragazzi, valutare quelle che sono le derivazioni, le frequentazioni di quei ragazzi e sedare e far spegnere sul nascere quei circoli di persone. Non voglio banalizzarla, perché ripeto, è un discorso complesso, ma il discorso complesso non significa mandare allo sbaraglio le forze di polizia, fossero anche della polizia di Stato, quindi non solo della polizia locale, ad affrontare persone energumeni che poi possono essere armati, avere i cocci di bottiglia, avere un atteggiamento che sicuramente è molto meno civile delle forze dell'ordine a Genova, ma anche della polizia locale, ma anche della polizia di Stato. Quindi credo che un approccio serio sia depurato da queste. Noi non vogliamo, diciamo, sentirci addossare delle colpe che non abbiamo, né vedere francamente il presidente del municipio che va a fare lo sceriffo in giro per il territorio, anche perché a quel punto diventa anche un lavoro abbastanza facile, soprattutto quando si è accompagnati dalle forze dell'ordine. Anche le sfilate in centro storico con le forze dell'ordine in accompagnamento le faccio anch'io, a quel punto non mi sento assolutamente in pericolo. Il problema è quando si spengono le luci e le fotografie, i reel, e diventa invece...

0: il presidio delle forze dell'ordine, l'unico ancoraggio della popolazione nel centro storico.
1: Io vado anche da solo
0: a San Pier d'Arena, guarda, dove non a caso ci siete sempre voi come, come al governo, e allora diventa un problema di presidio del territorio che, ripeto, lo dico veramente con il massimo di serietà possibile, deve essere affrontato in maniera serena, in maniera spoliticizzata, perché fare lo scaricabarile sul colore politico di un'amministrazione, di un governo, è assolutamente, credo, fuori luogo. Poi, dopodiché, se volete che ne parliamo insieme anche in comune, lo facciamo tranquillamente. Io non mi sentirete mai come Forza Italia mettermi a fare opposizione strumentale su argomenti così importanti come la sicurezza. Devo dare atto, peraltro, anche alla sindaca, che sull'argomento sicurezza ha fatto delle aperture significative, perché da sinistra la ricetta era sempre stata prospettata con la pacca sulle spalle, il comprendiamo le persone che delinquono perché vanno recuperate, benissimo, la riabilitazione anche, diciamo, sociale è fondamentale, però attenzione, qua si tratta di andare a prevenire anche dei reati e non si deve arrivare al punto che queste situazioni scoppino. Bisogna fare in modo che a livello delle radici di questi disagi e di questi, diciamo, comportamenti si riescano a studiare, analizzare ed estirpare. Però andare a dire è successo questo perché è colpa del governo di centrodestra della Meloni o Bucci e la giunta di centrodestra con Bucci che ha militarizzato la polizia locale, mi sembra veramente un approccio non, diciamo, serissimo. Grazie.
1: Avete provato a militarizzare, che è diverso.
0: Appunto, tra l'altro non l'abbiamo mai fatto, questa è un'accusa completamente fuori luogo perché non l'abbiamo mai fatto.
2: Ma secondo me, caro direttore, serve molto equilibrio, non si può minimizzare, non si può invece creare propaganda poi come in qualche battuta, vabbè, Masha fa sempre le battute, però purtroppo nelle battute che vengono fatte spesso esce quella propaganda politica. Il tema c'è, è reale, c'è l'ascolto del territorio, dei quartieri, che per chi governa il quartiere non è una partita facile, è una partita difficile. Io arrivo da una zona periferica, quale Bolzaneto, quindi abbiamo se non problemi simili, ma problemi che oggi portano a un'attenzione del territorio. È evidente che il tema centrale ci deve essere, perché le risorse del governo sono sempre meno, non può ricadere solo sulle spalle dei primi cittadini. Questo è stato anche dibattito di un convegno poche settimane fa, proprio per la sicurezza. La parola sicurezza è una parola che non può essere declinata a una forza politica a fronte di un'altra. Noi dobbiamo rispondere a quelle che sono, da quelle che sono i territori. E poi è evidente che il tema proprio sociale del welfare, il tema oggi di progetti che noi abbiamo sempre fatto, di tanti progetti proprio educativi di strada, progetti di attenzione al territorio, sono progetti che, se costruiti nel tempo, portano a sicuramente a delle risposte, dei risultati. E servono tante risorse, ma serve un indirizzo politico chiaro. È per quello che poi la politica entra nel merito sulle scelte che oggi vengono fatte, le risorse del governo, che devono essere stanziate sicuramente più in forma regionale, ma a sostegno dei primi cittadini. Dopodiché è evidente che i fatti che sono accaduti pochi giorni fa, anche fuori dalla nostra regione, sono sicuramente fatti che sempre di più, e di scene oggi del genere ne vediamo sempre di più, purtroppo ti fanno capire oggi come un problema ci sia, un problema reale, un problema anche oggi che tocca spesso i ragazzi minorenni, quindi le famiglie e tutto quello che ne comporta. Lo dico perché sono esperienze che purtroppo pensavo di non vivere anche sui miei territori e ora stiamo vivendo. Quindi il lavoro da fare è serio, equilibrato, ma un lavoro che senza risorse, senza un piano programmato, strumentalizzando le cose, oggi non portiamo a nulla, anzi ci rimettiamo solo. Quindi penso che il mio sostegno va veramente ai sindaci, ai presidenti di municipi, alla polizia municipale, che oggi si trova spesso a lavorare in condizioni non ottimali.
3: Pellerano, parlavamo naturalmente di Cornigliano, del Ponente spesso viene, purtroppo, anche sale alla ribalta per situazioni di questo tipo, poi c'è il centro storico di Genova, che è un altro problema enorme.
4: Sì, io devo dire che il centro storico, sicuramente Sestri la conosco bene, ma il centro storico molto di più. E il centro storico nell'ultimo periodo sta vivendo veramente un momento di profonda tensione, di preoccupazione. Anche in comune sono venute le associazioni

0: del territorio a manifestare zona per zona quelle che sono le criticità. Certamente il centro storico ha delle sue peculiarità e anche lì la soluzione non può essere una soltanto, c'è il tema del tessuto commerciale, c'è il tema delle tossicodipendenze, perché comunque il centro storico è anche abitato e frequentato da tante persone anche che da fuori città vengono su Genova a consumare, quindi il fatto anche di riuscire a gestire questi ragazzi e strapparli alle dipendenze, ma anche farli uscire da un contesto dove poi si trovano sempre a delinquere e peggiora la situazione. Nelle ultime settimane però il livello è veramente preoccupante, cioè settimana scorsa c'è stata in sottoripa un regolamento di conti legato allo spaccio con un ragazzo che adesso non si capisce se ha coltellato, ferito la testa, in condizioni molto gravi. In Vico Casana una ragazza è stata presa a pugni nello stomaco per rubare un cellulare. Secondo me rispetto a questo tema bisogna superare una posizione anche un po' ideologica e dirsi che fra le tante soluzioni che ci sono c'è anche quella però di un presidio. Io nel weekend ero a Milano. A Milano capita che giri per la città e trovi una presenza dell'esercito, delle forze di polizia fisse. In centro storico due settimane fa c'è stata una persona che è andata ad aggredire anche una ludoteca con dentro dei bambini in pieno giorno. E qualche settimana fa noi avevamo proposto di fare anche dei presidi fissi di polizia, cioè fare dei presidi fissi che possano essere in Piazza delle Vigne, in Santa Fede, piuttosto che alla Commenda, perché comunque una presenza fissa vuol dire sicurezza, vuol dire che anche in caso di intervento intervieni più rapidamente, o una persona che subisce una situazione problematica, che sia un genovese o che sia un turista, se nell'arco di 50, di 100 metri ha incontrato una pattuglia sa dove andare. Non ci si può dire che ci sono le pattuglie che girano, perché io non so dov'è la pattuglia nel momento in cui mi succede qualcosa. E un presidio fisso nel centro storico consente anche, proprio per come è fatto, di intercettare i passaggi all'interno del centro storico. Io francamente da assessore Viscogliosi insisto su questo punto. In un momento nel quale c'è una certa tensione, c'è un livello di preoccupazione alta, fra le tante misure che mettiamo in campo, mettiamo anche in campo insieme alle forze di polizia un presidio fisso. Piuttosto che avere una camionetta dell'esercito in Piazza dei Ferrari, mettiamola in Piazza delle Vigne, così che almeno in mezzo al centro storico abbiamo un punto fisso. Sono cose da valutare insieme con le risorse dello Stato, con l'impegno del Comune e senza ideologie.
1: Zona va bene, storica, poi alla darsene in questo momento, è una situazione fuori controllo completamente. Ceraudo, non so se la conosce come la sua zona, però insomma la zona alla darsene in questo ultimi mesi è una situazione,
2: tutto
1: è una situazione
2: contesto,
1: molto molto complicata. Alla luce del giorno si fuma crack, si spaccia proprio nelle ore.
2: Sono situazioni complicate che il rischio è che si complicano ulteriormente, però la sicurezza è un messaggio trasversale. Ha detto bene la sindaca, non è né di sinistra né di destra, è trasversale. Bisogna capire che sulla sicurezza non c'è una visione di un certo tipo, c'è la visione di trovare delle soluzioni, e ogni quartiere, ogni delegazione ha delle criticità e vanno risolte con responsabilità, con dei sistemi, però servono risorse, e oggi le risorse, e per quello che parlavo del governo, vengono meno. Perché ne abbiamo poche. Quando prima volevo intervenire era perché io ad esempio ho un contatto stretto con la polizia, i carabinieri. Io ogni mese, ogni due settimane mi incontro sempre con il comandante sia dei carabinieri che della stazione della polizia. Guardiamo gli esposti che sono stati fatti, verifichiamo quello che è successo, perché mi voglio interessare sul territorio. Per la polizia a Cornigliano molte volte hanno una volante e devono seguire Cornigliano, Begato, Certosa e San Perdarena. Ora io vi ho detto solo quattro posti, ora ditemi dove fa il presidio fisso, sceglietene uno e vedrete che gli altri sono scoperti. L'esempio è palese. Servono risorse, mezzi, uomini, serve persone che possano dare l'opportunità di essere presidio e sicurezza.
1: Anche perché è impossibile, siamo in chiusura, di avere di nuovo 300.000 alpini che scorazzano per la città in quei giorni. Obiettivamente, a detta di tutti, è sparito magicamente. È ovvio, è una cosa temporanea per due giorni, quindi è qualcosa di impensabile. Però, quando è quello che è un po' la sintesi, no, di quello che stavamo dicendo adesso, quando c'è un presidio, quando c'è luce, quando c'è vita,
2: certo.
1: E poi tutto il resto tende un po' a scomparire.

0: E ci fosse una collaborazione istituzionale a tutti i livelli, senza pregiudizi e senza giochetti al rimpallo.
1: Io, ecco,
0: io credo che sia importante.
1: L'assessore Viscogliosi sta costruendo questo strumento.
0: Ma al di là dell'assessore Viscogliosi, io credo che sia importante, perché sennò l'assessore Viscogliosi diventa il ricettacolo di tutti i problemi, non potendoli probabilmente risolvere autonomamente. Però la collaborazione istituzionale significa che a me non interessa che al governo ci sia il centrodestra o che in comune ci sia la sinistra. A me interessa che si risolva il problema. Quindi se io devo prendere e andare a chiedere al mio sindaco o al governo di stanziare ulteriori, si fa blocco comune, ulteriori risorse di personale o finanziarie o di auto della polizia o di forze dell'ordine assortite, io vado e faccio blocco comune. Così si faceva un tempo i parlamentari tutti, di tutti gli schieramenti dalla Liguria, facevano blocco e rappresentavano gli interessi anche dei Liguri, no? Quindi bisogna cercare di riprendere quel tipo di approccio, perché io capisco che comunicativamente faccia più breccia nell'elettorato dipingere l'avversario politico come la causa di tutti i mali. Questo è un sistema veramente di populismo banalotto, che non condivido. Uso lo stesso termine, diciamo, che ha utilizzato la sindaca proprio oggi, e condivido anche, diciamo, il fatto che non sia il modo di affrontare i problemi, ma il modo di affrontare i problemi, sì, ma lo condivido, come epiteto, che epiteto, perché lo accetto di buon grado, a tutti noi,
2: lei ha un potere, siete al governo, avuto risorse per la sicurezza, lei ha un potere, a differenza mio che sono in opposizione, però sono opposizione al governo. Voi avete questo potere, però, qua oggi c'è bisogno che il governo metta delle risorse in più,
0: lei, però,
2: perché quello che diciamo è fondamentale, ma senza risorse non lavoriamo né nella sicurezza né nel sociale.
0: Non è uno sprovveduto, è anzi un politico di lungo corso, sa perfettamente che un conto è che quando le richieste vengano recapitate dal blocco di tutte le forze trasversali politiche,
3: l'appello di
2: Mascia
0: è un conto, ma non credo, perché noi stiamo continuando comunque un po' al rimpallo delle responsabilità. Lo vediamo tutti i giorni.
2: No, non lo vediamo.
0: Non è quel rimpallo.
2: Io ho aperto dicendo che ci vuole equilibrio, ma abbiamo bisogno di risorse. Lei che è di Forza Italia e avete un ministro importante.
0: In particolare, perché si faccia portavoce di una nuova collaborazione col centrodestra in regione.
2: E basta con questi decreti quando succedono le cose.
3: L'appello di Mascia ai nostri parlamentari. Grazie per averci seguiti anche questo lunedì sera. Noi ci rivediamo fra 7 giorni.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di People, una puntata, potrei dire un po' ormai come da tradizione, dedicata agli infermieri. Tra carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione, cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire da Carmelo Galliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a People è la prima volta che grazie, la intervistiamo da vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82, andranno in pensione, e questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che tecnicamente si chiama la retention del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
0: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1500 che se ne andranno in pensione. Attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
1: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario. La domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi. Fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri.

0: perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per il pensiero comune l'infermiere è una cosa unica. Mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po',
0: si fa fatica
1: perché, a far passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo, di soldi.
0: Inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali a indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche la nostra università, e credo che siano poche le università in Italia, giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa insomma di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
0: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche,

0: caratteristiche avanzate non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65enni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico-alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale. Le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora, la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
1: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
0: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
1: Ecco.
0: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto. I miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
1: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi.
0: Laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro,

Ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social, vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale. Insomma, ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta. L'ultima cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.

0: la persona. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo, io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
1: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: Nel raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto anche dai colleghi stessi, pensiamo. Perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro dell'infermiere nell'ambito psichiatrico. Io per quel che riguarda la parte territoriale, uh-huh, e Paola per quella ospedaliera. Uh-huh. Diciamo che il fulcro di questo susseguirsi dei racconti non è tanto raccontare cosa facciamo praticamente, ma raccontarci attraverso la relazione che abbiamo con i pazienti, perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, uh-huh, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, dove, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali, il lavoro di equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavori Paola, si fa un lavoro di equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, uh-huh, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione, e l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche, uh-huh, perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
0: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
1: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale, volevamo portarle al di fuori per farle conoscere.

0: Perché ci rendiamo conto che molto spesso, anche proprio da parte dei colleghi, c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio, quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità e quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento, siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, no, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia, psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un
1: È vero.
0: qualcosa che è sconosciuto
1: Sì, è
0: e che in
1: qualcosa
0: qualche
1: che rimane
0: maniera
1: chiuso, di
0: sì.
1: cui non se ne parla
0: E che
1: tanto,
0: forse
1: un
0: fa
1: po'
0: anche
1: un
0: un po'
1: tabù.
0: paura, perché
1: Sì.
0: magari smuova anche delle cose che ognuno di noi
1: Vero.
0: ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messi insieme così.
0: È stata abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante, dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie, grazie a Paola Mori e a Pino Derba. Ricordiamo Le armonie della follia, tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
2: Allora, buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo. Io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistosi renale, mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villascassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villascassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè, vedevano probabilmente me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 km all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie, conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché? Perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava diciamo che mi faceva una richiesta medica. Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente di

0: dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io mi andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
0: esatto,
1: in Europa.
0: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
0: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora,
0: sì,
1: gli ultimi dettagli.
0: Esatto.
1: Però un'immagine che tornerà,
0: esatto,
1: nella copertina.
0: Allora, questa immagine.
1: 50 mesi in un filtro.
0: Allora, questa immagine. Diciamo che io ho migliaia di foto e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta, perché credo, molto probabilmente il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: diciamo che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi,
1: sì,
0: per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie,
0: grazie,
1: complimenti, e noi ci vediamo,
0: grazie,
1: tra pochissimo.

0: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, Presidente CIVES,
1: buonasera.
0: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza?
1: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, CIVES è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
0: Qual è quindi la mission di CIVES?
1: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a

0: insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
1: Per esempio, Cives Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
0: Assolutamente. Allora, Cives Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
1: Perché i bambini sono molto ricettivi.
0: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come Cives Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente il 12 maggio accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche con il quale collaboriamo spesso e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
1: Ecco.
0: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città. E poi, soprattutto, uno dei nostri soci è stato coinvolto in una manifestazione su scala nazionale a Roma. C'era la festa della Terra ad aprile e uno dei nostri soci ha partecipato.
1: Allora, andiamo a Roma e poi ritorno da lei. Antonio Santelia, che esperienza è stata il Festival della Terra di Roma e l'attività con Misericordia?
2: Un'esperienza altamente formativa, anche perché, come uso sempre dire tra noi colleghi, avendo a che fare anche con quello che è il Cives di Roma, il Cives nazionale, ci annusiamo un po' come le formiche, allora ci teniamo sempre a bada, ci conosciamo e ci scambiamo cose che per la nostra professione e per la nostra missione sono altamente importanti. Roma è stata un'esperienza, ripeto, molto formativa perché è stata una festa, sono le quattro giornate di Roma in occasione della sostenibilità del nostro pianeta e quindi molto formativa perché c'erano un sacco di eventi gratuiti che racchiudevano un sacco di età, di persone che venivano e partecipavano e legandomi a quello che diceva prima Clara, i ragazzi sono stati i primi a rispondere positivamente a queste cose. Noi col Cives Nazionale giù a Roma abbiamo scelto di dedicarci ad una fascia d'età che racchiudeva i ragazzi delle medie e loro sono stati una fucina esplosiva di domande e molto incuriositi e noi gli abbiamo dato un po' di curiosità facendo giochi, cioè un scopo ludico ma anche educativo e che loro hanno subito preso la palla al balzo per farci mille domande, per partecipare, per essere partecipi con noi a queste cose. E oltre a questo, chiaramente Cives è anche postazione sanitaria e insieme alle Misericordie a Roma abbiamo partecipato anche a piantonamento sanitario per gli eventi quali concerti che comunque certo richiamavano un gran numero di persone. È stato molto bello.
1: Beh, intanto la cosa positiva mi sembra nel vostro racconto è anche questa speranza che io cerco anche di raccontare in People con le nuove generazioni, anche dai più piccolini, no? Perché si parte da quelli, perché poi a casa portano, voglio dire, la manovra di Heimlich, così come portano una curiosità, un'attenzione.

0: soprattutto anche questa idea del volontariato. Come si entra in Cives? Chi può entrare in Cives e come fare?
1: Allora, per iscriversi a Cives semplicemente si va sul sito internet www.cives.org e attraverso la sezione aderisci ci si può iscrivere. Si può anche decidere di essere socio operativo, ovvero in caso di attivazione da parte della Protezione Civile si viene contattati immediatamente e si può partire per la missione. Chi può iscriversi a Cives? In realtà tutti gli infermieri regolarmente iscritti all'albo e fanno parte in questo caso di OPI Genova. Uh-huh. La cosa che tengo a sottolineare è che non solo l'infermiere di emergenza fa parte di Cives. Immaginate un'assistenza alla popolazione dopo una calamità naturale. Effettivamente la prima parte è prettamente emergenziale, però poi andando avanti col tempo emergono una serie di bisogni che non sono più quelli dell'emergenza, ma parliamo di bisogni primari che ci ha illustrato il dottor Gagliano prima, quindi alimentazione, idratazione, somministrare terapia, banalmente dove andare a reperire quella cosa. E in questi eventi l'infermiere è fondamentale e non solo, vi ripeto, l'infermiere di area critica.
0: A lei che cosa ha insegnato Cives, le situazioni anche da una parte di emergenza ma dall'altra anche di insegnamento proprio di cultura? Qual è la lezione?
1: Sicuramente quanto è importante l'infermiere, è un pochino autoreferenziale, però l'importanza della nostra figura all'interno della società. E poi la speranza, non perdere mai la speranza anche negli eventi più drammatici.
0: Grazie a Clara Cordone, presidente Cives, ad Antonio Santelia, socio Cives, insieme a Martina
2: grazie
0: Suppa
2: a
0: e Alessandra Quaglia. Grazie mille, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: quindi nel raccontare nuove storie, nuove sfaccettature della professione dell'infermiere, parliamo degli infermieri e della partita IVA, una nuova un po' identità professionale. Buonasera Edoardo Mantuano, responsabile del gruppo Libera Professione OPI Genova. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Che cosa Grazie. Significa essere infermiere libero professionista e quali sono i supporti che trova un infermiere che vuole intraprendere questa strada della libera professione?
1: Allora, essere un infermiere libero professionista significa esercitare in autonomia la professione, mettendo al servizio dei cittadini, delle strutture sanitarie, delle aziende o delle cooperative, le proprie competenze. Nel rispetto delle norme, delle norme non solo professionali, ma quelle deontologiche, quelle assicurative, nonché quelle fiscali, che ricoprono una parte molto importante. L'infermiere libero professionista è la figura infermieristica che lavora in regime di IVA. Si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
0: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
1: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri e svolgono attività d'impresa, svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema servizio sanitario nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, siamo sempre meno giovani che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
0: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
1: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazioni di come aprire la partita IVA,

0: attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi non solo tecnici legati alla professione ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi, conviene o no?
2: Allora,
1: domanda troppo diretta.
2: No, assolutamente. No, assolutamente. È un argomento.
1: Dove attirare dentro i giovani?
2: Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, beh, dipende. Dipende da.
1: Da quanto lavoro.
2: Esatto. e dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'ENPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io diciamo.
1: Se no, fare un'altra cosa con tutte le possibilità, però.
2: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
1: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
2: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E, come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie a Stefano Grosso, buonasera anche a Elena Abrogi, anche lei infermiera libera professionista.
3: Buonasera
1: benvenuta. Grazie. Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
3: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
1: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
3: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, avevo vinto poco dopo la laurea, avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi ho un'ematologia Niguarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi io ho dato le dimissioni più o meno 1 anno e mezzo fa e ho iniziato questo nuovo percorso.
1: Grazie Elena Abrogi, buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici?
4: Beh, decisamente.
1: Perché fino ad ora abbiamo sentito... No,

0: la parte, a lei spetta la parte più complicata.
1: No, beh, certo, certo, assolutamente, è completamente diverso. Ci sono difficoltà, nel senso che non ci sono delle continuità lavorative, come in un, con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà nei pagamenti, spesso ci sono ritardi, a volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
0: Ah, questo.
1: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
0: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi
1: assolutamente
0: altro. Assolutamente. Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
1: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me, andando avanti con col tempo, la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
0: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima, in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie, insomma, per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: 20%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: Mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
2: Buonasera. Buonasera.
1: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale in cardiologia.
2: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la

0: trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari ha del quale è venuto, diciamo così, a suo malgrado.
1: Certo, è entrato nella sua vita.
0: È entrato
1: una
0: nella
1: nuova
0: sua
1: malattia,
0: vita.
1: Forse esatto. Per qualcuno anche una nuova quotidianità.
0: Esatto, quindi da noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò secondo me può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia. È una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti.
1: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere grazie a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti, quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia. Quanto è importante l'intervento rapido?
2: Sì, allora, proprio per definizione, le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni. Ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. E l'infermiere in cardiologia c'ha perché innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto, si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia, e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
3: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. E, dopodiché appunto
1: competenze e skills.
3: Le competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso.

0: di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico come infermiere cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente, no? Non è solo nel vostro reparto, nella vostra... Però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova... La prima sensazione è quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione. Ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva,
2: vigile, insomma, sempre,
1: vigile,
2: sì,
1: sveglio, e quindi c'è un'interazione continua e costante,
2: diretta,
1: esatto.
2: Da quando il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio, appunto, un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che
1: non
2: da un momento all'altro,
1: esatto, dice, proprio la percezione della
2: sofferente
1: morte,
2: sofferente e spaventato,
1: esatto,
2: sì,
1: che può esserci.
2: Esatto.
1: Laura, volevo chiederle questo, le emozioni e il cuore, se ne parla da secoli, insomma, al centro di tutto, ma possono effettivamente danneggiare le emozioni, il nostro cuore?
0: Allora sì, da sempre il cuore è considerato come il centro emotivo e la scienza evidenzia appunto che c'è una stretta correlazione, c'è un asse proprio cuore-cervello in cui le forti emozioni o l'ansia o la rabbia possano influenzare negativamente ovviamente la salute. Scientifica è la sindrome di Takotsubo, o anche meglio conosciuta come sindrome del cuore spezzato, che è una sindrome che avviene successivamente a un forte shock emotivo, e questo provoca al paziente la sintomatologia simile a quella di un infarto senza che però il cuore sia realmente compromesso. È una sindrome prevalentemente femminile, infatti il 90% è rappresentato dalle donne. E questo ci insegna quanto non è importante curare il cuore come unica sola pompa meccanica, ma curare proprio il fattore emotivo come un percorso di cura, perché è il primo, il cuore, effettivamente a essere danneggiato dalle emozioni.
1: Grazie mille anche per questa riflessione. Raffaella, torno da lei, intanto la soddisfazione, ho visto i suoi occhi, devo dire che i vostri occhi parlano, anche il sorriso, che mi faccio un applauso, perché era proprio... La soddisfazione di chi vede i cuccioli, nel senso, prendere proprio il largo. Volevo chiederle questo, da questa serata in particolare, anche da questa intervista, che cosa si aspetta e che cosa vede, che cosa sente di urgente per il settore cardiologico?
3: Ma in generale sento urgente la necessità che ci sia un'attenzione totale, e quindi sia per il paziente che per chi cura, quindi un desiderio grande di prenderci cura di chi cura, perché siamo, appunto, si è detto stasera tante volte, delle figure fondamentali per la cittadinanza, per la nostra vita comune. E mi auguro che ci sia un riconoscimento economico magari della professione, se ne parla da tanto tempo, ora i cambiamenti anche culturali forse permetteranno questa cosa, e quindi mi auguro questo, una maggiore conoscenza del nostro lavoro che adesso più che mai è diventato

0: stato specialistico e che, insomma, questo è già tanto.
1: Grazie, grazie a Raffaella Martelli. Prima di salutare Lara Lungarotti e Chiara Sisto, però, volevo sapere voi come avete iniziato?
2: Beh, io ho iniziato, vabbè, mi sono laureata nel 2020.
1: Sì?
2: Da lì...
1: Covid.
2: Sì, diciamo, sì, un periodo particolare. E non ho iniziato subito in cardiologia, io no, ho fatto 4 anni in neurologia, centro ictus, e quindi un altro tipo di paziente, comunque di malattie tempo dipendenti e altro. E io ho iniziato in cardiologia da metà ottobre di quest'anno, quindi...
1: E le piace?
2: Sì,
1: le piace.
2: Sì, sì, diciamo che c'è molta soddisfazione.
3: Io mi sono laureata un anno dopo Chiara, quindi nel 2021, ho iniziato privatamente, poi sono passata nel pubblico, prima all'ospedale in Villa Scassi e adesso al San Martino, dove ho iniziato subito in cardiologia e devo dire che è una realtà che appunto mi piace.
1: Quindi insomma ci sono dei giovani, vedo Gagliano, che sono anche soddisfatti, non insomma questo messaggio che a volte passa, no? Credo terrificante per la vostra professione, e cioè... Ma vabbè, tanto, visto che c'è così tanta richiesta, faccio l'infermiere perché così sono sicura che mi trovo un posto, eccetera. Ed è quanto di peggiore credo possa accadere in una professione che non è solo una professione. Grazie mille, grazie. Ci rivediamo tra pochissimo. Bravissimo.
4: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Andiamo avanti alla scoperta di una nuova realtà. Parliamo di incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Buonasera Eva Greco, l'ho letto molto attentamente perché questo nome, insomma, che cosa c'è dietro? Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiediamo a Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma mi dirà, ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Va bene, a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi, che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato, e tuttora proviamo, e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale,

0: rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del Lean Management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
1: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni che si parla di ospedale territorio.
0: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio, e poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona, che è alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure, e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona, e di fronte ho la persona, e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno su misura. Quindi ci posizioniamo anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante, e comprensione, leadership, e tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.

0: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento? Qualcuno che magari, insomma, è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica.
1: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché. No, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza e io invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
0: Grazie, grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti,
0: Buonasera.
2: buonasera.
0: Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante, come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' in là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa evincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligure Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questa è una cosa che a me personalmente piace moltissimo perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega, dottoressa Greco, la formazione come io ci tengo tantissimo come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio del pubblico, di quello che l'infermiere appare alla popolazione, okay? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere proprio per legare insieme tutto questo
0: Mi viene da dire
2: contesto.
0: anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
2: Sì.
0: La COT, credo che si sia capito, abbiano capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo,
2: Esatto.
0: forte, di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico
2: Esatto.
0: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a far un po' digerire, mi verrebbe da dire, Gaiano
2: Allora,
0: ride perché sa che sono diretta, però è questo, ecco,
2: intanto
0: dai,
2: ringrazio.
0: possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così,
2: Intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno
0: Stanno
2: ascoltando perché
0: guardando
2: stanno facendo un
0: e che hanno
2: enorme
0: digerito
2: lavoro.
0: subito tutto.
2: Sì. Che stanno facendo effettivamente perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
0: Certo.
2: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione che comunque nella vecchia, diciamo, mentalità
0: Certo.
2: infermieristica non
0: È vero.
2: esisteva più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme, in team, entrambe le COT, tutti insieme, ad arrivare.

arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale. Quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale, e ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche

0: ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto, questo
1: vogliamo
0: dirlo.
1: Questo è un aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila, partendo da qui e arriviamo alla
2: sì.
1: Punta.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo e quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene la pelle d'oca, il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il Paese. E riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nel ringraziare tutti gli intervenuti, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di Mattarella?
2: Sì, seria?
1: Sì,
2: no.
1: Sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
3: Le infermiere e gli infermieri, raccolti nelle varie associazioni nazionali, costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
1: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
2: A me capi, io non so, sto invecchiando.
1: Ma no!
2: È una cosa, ce l'avevo lì.
1: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, uguale. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittoria De Astis per, insomma, l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme facciamo gli auguri per chi ci segue in diretta. Buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare, salutare. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo
2: sì.
1: dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe buonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe. Non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, minacciare quella donna.
1: No, certo.
0: Lei
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata a Marassi, a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
0: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia, da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
0: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, di eroina?
0: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
0: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio.
0: Viareggio.
1: Come mai e cosa importavi la droga, no?
0: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni. In uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andai a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, e questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
0: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima

0: ma poi ti ammazzano qui a Napoli. E dici, perché ti hanno sparato? Mi sparano, ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante. Sì.
0: Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
0: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
0: L'epoca era quello che era, si parla del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
0: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile e io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Invece lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
0: E praticamente andai in questa clinica, e andai arrivata da Vella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo, me la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
0: Basta, si chiamava Basta. E capii che io comunque a questo dovevo farlo incazzare, perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse, sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi, hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede, dissi io.
1: L'hai sfidato?
0: Sì. E lui mi contò, se ti ammazza, chiamai subito i medici, i infermieri, dissi, vuole picchiarmi, perché non volevo dire come era successo questa tace. E di fatto non ce lo dissi. Se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo, e uscì per insufficienza di robe perché non avevo fatto niente e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi dove ferma il treno, mi fermo anch'io e mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
0: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una bella situazione che mi ha portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
0: Facevo il muratore.
1: Muratore.
0: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quando l'hai fatto muratore?
0: Poco. L'ho fatto con un pochino, perché ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
0: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero,
0: tutto in nero, tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa parolina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
0: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di.
1: Era faticoso lavorare?
0: Sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa?
0: E questo lo chiamavano come Gianni. Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Il delinquente?
0: Sì, era anche lui delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non lo fai lì mi trovi e non ti avvicinare perché ti uccido, poi allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché dissi io avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credimi. E mi arrestarono e praticamente
1: per tentato omicidi.
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice, benedetto ragazzo, ma perché l'ha sparata? Dissi io, perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, infatti gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, io avrei ammazzato tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma, mi andò a casa dopo qualche mese. E poi.
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre fra appunto Napoli, Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti. Quasi 20 anni, forse anche di più a Marassi.
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, per l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2010.

0: 19.
1: Ah, perciò il direttore c'era Mazzei. Che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo, sinceramente.
1: Mazzei, lo ricordi?
0: Matteo.
1: Manes. Mazzeo Manes?
0: No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere, la paura che fa il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia, non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: Oh, la libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di andare a fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai Filancieri a Napoli, che era un carcere minorenne all'epoca. Ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto la posta.
1: 8 mesi in carcere da 14 anni? E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere... Tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì, lì o diventi più scemo o diventi una persona antisveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Parla tanto di violenza in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché... Non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché per goderci il momento bello per festeggiare questo momento.
1: Quanti giorni fa? Pochi?
0: 2 giorni fa.
1: Come stai?
0: 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato bello.
1: Quanti figli hai tu?
0: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici, ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e li ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita. Che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, lei è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: Ho conosciuta, pensate, io, suo padre era un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domaiolo, mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del motto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando me l'ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada. Perché se facevo altro...
1: Tu non ti sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti, in contesti che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne, no, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
0: Non è vero, credimi, non è vero, perché la cocaina
1: anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, la droga dei ricchi, difatti di origine a me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la dammo a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? tu dimmi

0: quando senti qualcuno che è morto per droga, ci senti il tossico comune, non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, no, queste cose qua non le senti, senti sempre comune il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera. Sì. Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ho capito, ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Ciò cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è, non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Non lo so, perché non ho potuto avere né più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quello che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. L'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: Là? Sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, mi hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 da lei. E gli avrebbe domandato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto io 1.800.000, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli spaga nelle gambe. Okay? Poi tornai a casa, sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, dopo qualcuno diceva no, va bene. E se vai tra 1.000 non mi doveva più niente, gliel'ho dati i soldi. È cattiveria questa.
1: Sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome?
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io dico, sono uscito col fratello a fare tante cose e lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale.

0: e basta. Melluso era un... che era uno che si vantava di tante cose, ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comprava.
1: Cioè, Melluso lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per loro...
0: Infatti, dopo persi e quell'altro magistrato che indagarono Tortora, sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la fiera.
1: Hai mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita di cattivo?
0: Sì.
1: E cosa hai fatto?
0: Ma non ti dirò, delle piccole cose ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. E quante volte ho preso dei soldi, l'ho dato, non posso sapere niente, vai, compri da mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottenni la semilibertà. E mi portarono a Lucca da Parma in guerra.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro ha l'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
1: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

0: in collaborazione con Safe Network.
1: Ti è mai capitato di pagare avvicinando semplicemente la carta al POS? Un bip e il pagamento è fatto. Niente PIN, niente contanti, ma allora la domanda è inevitabile. È davvero sicuro? Molti pensano che qualcuno possa avvicinarsi con un dispositivo nascosto e rubare soldi dalla carta, senza che nessuno se ne accorga. Una scena quasi da film. Ma nella realtà? Ora vi spiego cosa è reale e cosa non lo è. Il contactless funziona solo a pochissimi centimetri. Ci sono limiti di importo per i pagamenti senza PIN. Le transazioni sono protette da sistemi di sicurezza avanzati e le banche monitorano operazioni sospette. Quindi no, non è così facile rubare soldi passando accanto a qualcuno. Il rischio reale però è un altro. Perdi la carta? Te la rubano? Non controlli i movimenti? Qualcuno può fare piccoli pagamenti ripetuti prima che tu te ne accorga. Non è la tecnologia ad essere rischiosa, è la distrazione. Adesso ti do 3 trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Attiva le notifiche. Ogni pagamento deve essere subito visibile. 2. Imposta limiti o disattiva il contactless. Il controllo è tuo, usalo. 3. Blocca immediatamente in caso di dubbio. Prima intervieni e meno rischi. Il contactless è sicuro ed è progettato per esserlo, ma nessuna tecnologia può sostituire l'attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
0: In collaborazione con Safe Network.
2: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si chiude con successo la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Per il terzo anno consecutivo, lo Spazio Liguria ha ospitato oltre 60 appuntamenti e 37 editori del territorio, tra incontri, presentazioni e dialoghi dedicati alla produzione editoriale ligure. Inaugurati a Ponte d'Assio i nuovi pozzi artesiani, le vasche di accumulo e la rete di distribuzione uso irriguo e antincendio. Un intervento del valore di 524.000 euro che rafforza la disponibilità idrica per le aziende agricole e migliora la capacità di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Sono stati presentati i risultati del progetto Un dentista per amico. In oltre 25 anni di attività sono stati curati quasi 22.000 minori grazie all'impegno di oltre

tra i 2.600 dentisti volontari in 16 regioni d'Italia. Solo in Liguria sono stati 11.538 i minori che sono stati curati grazie all'aiuto di 1.214 dentisti volontari. A Genova è tornata la Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa. Appuntamento fino al 28 maggio, weekend esclusi, al padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Con più di 5.500 giovani e oltre 670 classi, pronte a cimentarsi in 11 diverse discipline. Prenderà il via dal 10 luglio la 63esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone propone quest'anno 15 incontri fra classico, jazz, canzone d'autore, musica etnica ed elettronica. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo, a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore.
2: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

Sono le ore 8 di mercoledì 20 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale che ha commissionato a Tecne nuovi sondaggi per i prossimi 12 mesi, sia sull'andamento politico regionale che sui quattro capoluoghi di provincia. Il primo sondaggio uscirà il 26 maggio nella giornata a tema Un anno di Salis, a cui Primo Canale dedicherà appunto l'intera giornata, supportata dai risultati del sondaggio, anche rispetto al suo operato come sindaco di Genova, ma anche sulle sue ambizioni nazionali. Parliamo anche delle Maldive, perché dalle immagini registrate dalle telecamere dei sub morti si potrà capire cosa sia successo quel giorno. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani hanno consegnato infatti alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub, portati a terra i primi due. Quest'oggi si proseguono le operazioni. Oggi, mercoledì 20 maggio, La Spezia e il Tigullio genovese accoglieranno l'undicesima tappa

0: tappa del Giro d'Italia 2026. Si parte a Porcari in provincia di Lucca quest'oggi, si arriva poi questo pomeriggio a Chiavari. Trovate sul nostro sito primocanale.it tutte le limitazioni al traffico per un giro che attraverserà sia le valli dell'entroterra sia la costa del Levante genovese. Ricordiamo poi domani la 12ª tappa partirà invece da Imperia, percorrerà parte della costa del Ponente per arrivare poi a Novi Ligure. Live on the road, saremo proprio nell'Imperiese quest'oggi con l'ultima puntata del nostro tour alla scoperta dei comuni che vanno al voto il prossimo 24-25 di maggio. Saremo nell'Imperiese a Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare. Tra poco ci collegheremo col van in partenza da Genova di Primo Canale verso Imperia. Torniamo alle notizie che sono arrivate nella giornata di ieri sulle Maldive, perché sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro sub italiani che sono morti nella grotta Kandu. Sentiamo cos'è successo.
1: Sono stati portati in superficie i primi due corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi nella grotta Kenu Kandu alle Maldive. Si tratta dei cadaveri di Monica Montefalcone, docente di etologia marina all'Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato dell'Ateneo Genovese. Il team specialistico di Subacquea ha completato l'operazione in sicurezza, terminando senza problemi la lunga fase di decompressione. Condizioni del mare e meteo permettendo, le operazioni finalizzate al recupero delle restanti due vittime proseguiranno nella giornata di mercoledì. Il cadavere di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo di 44 anni, era stato invece trovato all'ingresso della grotta con le bombole completamente scariche venerdì scorso. Da una parte le lunghe e complesse operazioni di recupero che, come ha fatto sapere il team di esperti finlandesi, sono prudenti, dall'altro si lavora per ricostruire che cosa sia successo durante l'immersione a 50 metri di profondità. Tra le inchieste della polizia maldiviana, quella sui permessi emessi per i 5 sub italiani che gli avrebbero permesso di immergersi oltre i 30 metri. La procura di Roma indaga invece per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Voglio ricordarle sorridenti, ha detto Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone, padre di Giorgia. Sono distrutto, sono giorni che non dormo, che ho gli incubi, devo solo cercare di resistere perché c'è mio figlio Matteo che ha 20 anni. Che succederebbe se no? Sommacal ha detto che non si recherà a Malé, dove presumibilmente porteranno le salme. Le aspetterò qui, a casa nostra.
0: La situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
2: Sì, buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della polizia locale di Genova. La situazione del traffico in questa mattina sulle principali direttrici cittadine risulta regolare e in aumento. In particolare il traffico sulla strada Aldo Moro direzione Levante risulta in sensibile aumento, così come in corso Marconi direzione centro. Ricordiamo inoltre ai gentili spettatori la presenza questo pomeriggio dell'ufficio mobile della polizia locale nel quartiere di Begato in piazza Vittime di Bologna dalle 14 alle 18. Come sempre i colleghi disponibili alla raccolta delle vostre segnalazioni e per ogni richiesta di informazione. Per rimanere costantemente aggiornati sulla situazione del traffico cittadino in tempo reale, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova, ci sentiamo alle 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno Chiara Oru, come va il traffico in autostrada?
3: Buongiorno Eva e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina alcune segnalazioni per quanto riguarda le principali reti autostradali della Liguria, allora andiamo a vedere insieme quali sono. Prima di tutte una coda tra Genova Pegli e il bivio A10 e 7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova, siamo in A10, e poi ancora una coda, questa volta di 2 km tra Genova Nervi e Genova Est. Questo accade per un veicolo in avaria in direzione Genova, siamo in A12 questa volta, come potete vedere dal nostro touchscreen. E allora poi ancora continuiamo con una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7, A12 Genova-Livorno per traffico intenso, sempre in direzione Genova, questa volta siamo sulla 7, grazie alla regia, guardate le immagini della 7.

0: 7 questa mattina. E poi ancora una segnalazione che vi ripetiamo sempre, che permane proprio per la presenza di un cantiere, quindi per lavori, una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla. Siamo di nuovo in A7, questo accade però in direzione Milano. Come potete vedere dal nostro touchscreen, ecco, nel tratto compreso autostradale tra Savona e il confine con la Francia, nessuna segnalazione al momento. Stessa situazione anche per la 12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questa è la situazione al momento, per ora è tutto a Teva.
1: Grazie a Chiara Oru. Il meteo per la giornata di oggi: al mattino ci sono ancora delle velature deboli sul centro Levante, sereno invece a ponente. Guardate che belle le immagini in tempo reale della costa di Lavagna. Al pomeriggio locali piovaschi sulle Alpi Liguri, nubi cumuliformi sull'Appennino di Levante ma senza delle piogge di rilievo. In serata poi rasserenerà ovunque. Le temperature sono in aumento soprattutto sulle località interne: 14 la minima, 21 la massima quest'oggi, umidità alta, venti deboli in prevalente regime di brezza. Il mare ha un nuovo e temporaneo però aumento del moto ondoso fino a mosso a partire da ponente, poi sarà di nuovo in calo al pomeriggio. E così vediamo le immagini in tempo reale del Golfo di Camogli. E ora torniamo a Terrazza Colombo, la nostra finestra sulla città verso il mare in questa bella giornata. Il nostro almanacco: oggi si celebra San Bernardino. Auguri a tutti voi. Luna crescente, illuminata al 19%, la prossima luna piena l'aspettiamo per il 31 di maggio. Il sole è sorto alle 5:51, tramonterà questa sera alle 20:49. E oggi, lo avete già letto nelle nostre grafiche, si celebra la giornata mondiale delle api. Accadde oggi, il nostro almanacco ci porta indietro nel tempo al 1873, quando Levi Strauss ricevette il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame. 1954 uscì negli Stati Uniti la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. 1970 venne promulgato in Italia lo Statuto dei Lavoratori. Altri compleanni oltre quello dello Statuto dei Lavoratori: quello di Diego Abbattantuono, quest'oggi, nato nel 1955. Albano Carrisi, classe 43. La cantante Cher, nata nel 1945. Il regista Gabriele Muccino del 67. E ora torniamo alle notizie, alla politica, perché si alzano i toni in consiglio regionale sul tema del sovraffollamento nei pronto soccorso liguri. Il consigliere Giordano dei 5 Stelle denuncia le continue criticità, mentre alla giunta non sono piaciute certe allusioni. Sentiamo il servizio.
2: Sono 25 infermieri per 8 pazienti.
3: In consiglio regionale si torna a parlare di sovraffollamento e criticità nei pronto soccorso della Liguria. L'interrogazione alla giunta, portata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, testimonia una situazione drammatica in cui nei pronto soccorso degli ospedali, in particolare San Martino e Galliera, si moltiplicano le ore e i giorni di attesa, le barelle si accumulano e i pazienti vengono abbandonati a se stessi.
4: Ci sono pazienti anziani, soprattutto nella direzione della geriatria, che rimangono nel pronto soccorso sino a 10 giorni. C'è un sovraffollamento talmente imponente nelle aree di emergenza della città metropolitana, ma di tutta la regione, che non permettono di garantire le condizioni minime dettate dal decreto legislativo 81. Ebbene, ho trovato barelle all'interno dell'ospedale che occupavano le uscite di sicurezza e le porte antincendio. Purtroppo, ahimè, mi ha detto l'operatore sanitario, che a volte si accorgono di un anziano deceduto dopo che è deceduto, quindi neanche la dignità di morire all'interno delle aree di emergenza.
3: Dalla giunta la risposta dell'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, che spiega come il lavoro sviluppato abbia portato alla definizione di un quadro condiviso volto a rafforzare i flussi di ricovero. A far esplodere una breve bagarre sono le parole di Giordano, che afferma come a volte pazienti sono già defunti prima che OS e infermieri possano rendersene conto, parole che hanno scatenato la reazione rabbiosa di giunta e maggioranza.
5: I toni bisogna sempre abbassarli quando si parla di sanità, anche perché alzando i toni fanno in modo che la ragione non prevalga, quindi bisogna che i toni siano bassi e bisogna, come dire, avere sempre un linguaggio appropriato. Questo lo dico per tutti, insomma, il consesso è un consesso importante. Credo che ci siano situazioni anche difficili che bisogna risolvere senza strumentalizzare.

Le notizie dall'Italia e dal mondo: il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Spari della marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da dei proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione, almeno 87 attivisti in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani che sono stati fermati, tra loro anche il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, verranno portati ad Ashdod. Mentre torniamo alla tragedia di Modena dello scorso fine settimana, è stata un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibile. Nell'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri, anche la possibilità che l'uomo di 31 anni con la sua auto, che con la sua auto ha travolto e ferito 8 persone, stesse pianificando una fuga verso il Marocco. Restano le accuse di strage e di lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante del terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP nella giornata di ieri, ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Peraltro nei deliri di El Kudri c'è anche la NATO e anche messaggi contro Chiara Ferragni. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, lo ha annunciato il ministro Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Che cosa c'è quest'oggi? Cosa possiamo vedere su Primo Canale? È davvero una ricca giornata. Alle 9.30 il Medico Risponde sarà il dottor Balestrino, si parlerà di ernie lombari e cervicali. Dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Vi ricordo tutti i collegamenti con Live on the Road diretti verso l'Imperiese. Intanto a brevissimo andremo a salutare il viaggio in partenza. Aquila d'Arroscia, Pietrabruna, Santo Stefano al Mare sono le 3 tappe, le ultime di questo viaggio alla scoperta dei comuni che vanno al voto. 12.30 Newsroom 28 e poi vi ricordo alle 13 al centro con la finestra sul mondo. Dalle 15 una giornata speciale quest'oggi, perché verrà trasmesso in diretta un convegno dell'Università di Genova dalla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. È la terza edizione di Invulnerabilia per una cultura della vulnerabilità. Faremo i primi collegamenti già nel corso di Primo Mattino. 18 il Primo Giornale con lo sport, 19.30 come sempre Take It Take, il nostro archivio storico. Alle 21 un mercoledì speciale, non ci sarà Viaggio in Liguria questa sera, ma ci sarà Terrazza incontra Marco Bucci, presidente di Regione Liguria. Questa la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. Un saluto e un buongiorno anche alla regia, al nostro momento del caffè, poi torniamo subito insieme.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 200.

0: 22ª Festa dello Sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 8 e 19 ancora, buongiorno, buon primo mattino, tutte le notizie dal nostro sito primocanale.it, buongiorno Aurora Bottino.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. L'apertura questa mattina è dedicata a un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Dalle telecamere GoPro la verità sull'incidente mortale dei quattro sub. Parliamo di quattro sub perché il quinto corpo, quello di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo, era già stato recuperato ieri. Sono stati portati in superficie i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, oggi riprenderanno le operazioni per i restanti due corpi, la figlia Giorgia e l'altra ricercatrice dell'Università di Genova. Continuiamo con la cronaca, una rissa alla fermata dell'autobus, è ancora emergenza in Darsena per quanto riguarda la sicurezza. Questa notizia arriva dalla giornata di ieri, ma appunto l'appello è sempre quello, bisogna fare qualcosa, quello che dicono i residenti. E poi la Liguria sotto la lente di Primo Canale e Tecne, per un anno ci saranno sondaggi su sindaci e politica per rimanere sempre aggiornati e testare il polso dei cittadini. Continuiamo con quello che è successo alle Maldive, dalla morte in paradiso al trauma collettivo. La psicologa dell'emergenza racconta il ruolo tossico delle immagini sui social. Poi un appuntamento importante, quello di oggi per il Giro d'Italia, l'11ª tappa che attraversa la Spezia e il Tiguglio. Qui in questo articolo trovate tutte le chiusure se vi dovete muovere in queste zone proprio nella giornata di oggi. E continuiamo per chiudere, caos a Genova per il farmaco miracoloso antifumo, tutti lo vogliono, soprattutto lo vogliono gratis perché è stata approvata una legge, ma in Liguria non c'è ancora. E poi la rissa a Cornigliano, andata in scena domenica mattina intorno alle 6, il presidente di municipio che ha fatto sapere di aver chiesto la chiusura del locale in cui negli ultimi mesi stanno succedendo vari episodi di violenza, spiega: avevamo già parlato con la prefettura un mese fa, li avevamo avvisati della situazione. Queste le notizie, Eva, a te.
2: Grazie Aurora, le trovate tutte sul sito primocanale.it, c'è un evento che seguiremo anche in diretta nel corso del pomeriggio che dura tre giorni, apre quest'oggi 20, 21, 22 maggio alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, si chiama Invulnerabilia.

0: La terza edizione per una cultura della vulnerabilità, e allora andiamo a sentire a Primo Canale le parole di Andrea Pirni, presidente del Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità dell'Università di Genova.
1: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi, e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
0: Un evento davvero dalle grandi dimensioni, 13 dipartimenti dell'Università di Genova che sono coinvolti, appunto la diretta questo pomeriggio, ma saremo lì anche questa mattina dopo le 8.30 con Matteo Cantile, andremo a sentire le prime voci dell'evento. Ieri sera a People con Tiziano Berti si è parlato invece della situazione degli infermieri. Nei prossimi 2 anni tra i 1.500 e i 1.600 infermieri andranno in pensione in Liguria. A lanciare l'allarme è stato Carmelo Gagliano, vicepresidente nazionale di FNOPI e presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova. Sentiamo.
2: In Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
3: esagerato Gagliano.
2: È una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi 2 anni in Regione Liguria mancheranno circa 1.500-1.600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 e andranno in pensione. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1.200 e oltre.
0: Qual è la situazione del traffico sia in autostrada sia a Genova? Vado da Chiara Orru e a brevissimo poi ci collegheremo proprio per verificare in tempo reale anche con Giorgia Fabiocchi, col VAN di Primo Canale. A te Chiara intanto.
4: Rieccoci di nuovo insieme, è passata circa una mezz'oretta, ma permane la coda di 2 chilometri, come potete vedere anche dal nostro touchscreen, tra Genova Nervi e Genova Est. Traffico congestionato, questo accade in A12 in direzione Genova. Come potete vedere anche dal nostro touchscreen, andiamo a vedere anche le piattaforme online per vedere un po' qual è la viabilità per quanto riguarda invece la città di Genova. Utilizziamo la piattaforma che in questo caso è Waze per andare a vedere qual è la situazione. Come potete vedere, questa mattina non ci sono particolari criticità, rallentamenti, qualche rallentamento in città, ma nessun problema alla viabilità, come potete vedere anche dalle telecamere, grazie alla regia sulla sopraelevata Aldo Moro.

0: Toro, nessuna criticità, sia sulla parte del Levante sia la parte del Ponente, si scorre in modo veloce e guardiamo anche con la piattaforma luce verde, come potete vedere sì c'è qualche rallentamento qui e là, ma non ci sono criticità al momento, semmai ci riaggiorniamo tra pochi minuti. A te Eva.
1: Grazie Chiara, andiamo a verificarlo di persona, do il mio buongiorno a Giorgia Fabiocchi perché live on the road, ultima tappa di questo lungo percorso per la Liguria per andare a scoprire i comuni al voto questo fine settimana verso l'Imperiese. Buongiorno Giorgia Fabiocchi.
2: Ciao Eva, buongiorno, ben ritrovati. Sì, hai detto bene, ultima tappa di Live on the Road, le ho contate una per uno, sono 10 in tutto, quindi abbiamo raggiunto cifra tonda per questo progetto di Primo Canale che ha raccontato i 18 comuni al voto. Uno si chiederà come mai i comuni sono 18 e le tappe sono state 10, perché in realtà le abbiamo molte accorpate, come per esempio quest'oggi, quindi più comuni in una sola giornata, altrimenti diventava complicate riuscire a farli tutti. Chiudiamo nell'Imperiese, ci siamo già stati ieri con Rocchetta Nervina e Bordighera, però quest'oggi andiamo sempre nell'Imperiese, ma partiamo dalla parte che si trova al confine tra l'Albenganese e l'Imperiese, quindi saleremo molto, andremo ad Aquila d'Arroscia, il comune più piccolo dei 18 al voto. Si tratta infatti di un comune di 200 abitanti scarsi, forse anche meno, 180, che va al voto con un unico candidato in realtà, che è il sindaco uscente che si ricandida, e poi una sorta di cosiddette liste civetta, ovvero di persone che si candidano, di movimenti che non sono sul territorio e quindi vengono fatte, spesso ultimamente si usano. Poi ci sposteremo a Pietrabruna, quindi scenderemo giù nella zona di valle, sempre però a 300-400 metri di altezza. Pietrabruna, comune da 400-500 abitanti, che si trova più sulla sponda dell'Imperiese. Poi chiuderemo con Santo Stefano al Mare, con anche in questo caso sia Pietrabruna che Santo Stefano al Mare a due candidati, il sindaco uscente da una parte e lo sfidante dall'altra. Quindi chiuderemo così il nostro tour. Poi ricordiamo che si vota appunto domenica e lunedì, il 24 e il 25, dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15, poi il 25 lunedì pomeriggio dalle 15 lo spoglio. Lo racconteremo il giorno dello spoglio, ma anche stiamo cercando di organizzare venerdì sera una trasmissione che chiuda appunto la campagna elettorale. Sul fronte traffico invece ti posso dire che per la prima volta da quando in questi giorni abbiamo imboccato la sopraelevata Alto Moro, la situazione è sotto controllo, non abbiamo trovato traffico, c'è un po' di rallentamento in uscita a Ponente, quindi verso il Ponente della città, però situazione tranquilla. Andiamo in A10, usciremo dal Benga e poi saliremo, quindi abbiamo possibilità quando vuoi di risentirci per raccontarti la situazione in autostrada. A te.
1: Grazie Giorgia, sta imboccando, lo vedete in diretta alle telecamere dal van di Primo Canale, l'autostrada al casello di Genova Ovest, lasciata la strada sopraelevata, l'elicoidale, sempre caratterizzata dai cantieri ormai da molto tempo. Andiamo verso il casello di Genova Ovest, ci risentiamo poi più tardi. Imperiese, che domani vedrà peraltro la 12ª tappa del Giro d'Italia, mentre l'11ª nella giornata di oggi è attesa in Liguria, parte dalla Toscana, attraversa la Spezia e poi arriva nel Tiguglio. E allora proprio nel Tiguglio andiamo e do il mio buongiorno a Elisabetta Biancalani.
3: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori, oggi a Chiavari, dove mi trovo, una giornata molto particolare, arriva l'11ª tappa del Giro d'Italia, quindi immaginate che trambusto, le vie chiuse, tutto avverrà tra oggi alle 16:58 e le 17:30. Fa fin sorridere sentire come insomma gli organizzatori riescano a calcolare quasi al minuto, ovviamente parlo della 16:58, l'arrivo dei ciclisti. Dunque, da questa mattina già molte strade della città del centro sono chiuse, ci sono in vigore tantissimi divieti di parcheggio, ci sono i parcheggi blu gratuiti nel resto della città, tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse, c'è un autobus gratuito del comune che gira nelle strade ovviamente consentite con una frequenza di 15-20 minuti, c'è un villaggio che verrà allestito in Piazza Roma nel primissimo pomeriggio.

0: con pezzi storici, gadget e quant'altro, e quindi l'arrivo è previsto appunto tra le 16.58 e le 17.30 in piazza Milano in passeggiata a mare. Ma pensate che curiosità, il Giro d'Italia percorrerà altre vie del centro di Chiavari, tra cui il Carugio Dritto, via Martiri della Liberazione, cioè la strada dei Portici, sarà sicuramente molto suggestivo. È stato annullato ovviamente il mercato della frutta e della verdura di piazza Mazzini. Ecco alcune delle informazioni per quanto riguarda appunto Chiavari. Arriverà da Lavagna, passerà in Corso Dante, percorrerà la circonvallazione, piazza Nassiria ex piazza del Popolo, Corso Millo in senso inverso, Carugio Dritto appunto, per poi arrivare in piazza delle Carrozze, via Nino Bixio, e da lì arrivare poi nel sottopasso Tito Groppo, quel sottopasso che, tanto per ricordarvi, si allaga ogni qualvolta piove, un sottopasso anche molto stretto, che poi dall'accesso alla passeggiata mare, dove ci sarà il traguardo, insomma il punto di arrivo, e poi la premiazione. Quindi attenzione soprattutto a chi si deve spostare non solo a Chiavari, ma anche nella zona della Val Graveglia, perché arriverà dalla Val Graveglia, nella zona di Lavagna, nella zona di Sestri Levante, di Monte Domenico. Quindi tantissime le zone interessate, molte persone hanno preso ferie per cercare di evitare di trovarsi ovviamente le strade chiuse. Buona giornata.
1: Grazie alla nostra Elisabetta Biancalani. Trovate peraltro anche tutto sul nostro sito primocanale.it. Grazie a lei per questa testimonianza in diretta. Una pausa e poi andiamo alla Sala delle Grida nel Palazzo della Borsa di Genova, dove sta iniziando un importante evento dell'Università di Genova.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Rischio, tecnologie emergenti, intelligenza artificiale, di questo e di altro si parla per 3 giorni a Invulnerabilia alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa. Buongiorno Matteo Cantile.
1: Buongiorno a te Eva e bentrovati dal Palazzo della Borsa. E come giustamente dicevi, comincia ora la 3 giorni di lavori qui alla Borsa dedicata alle vulnerabilità e ai rischi, e peraltro nel pomeriggio su Primo Canale ospiteremo 2 panel, uno dei quali moderato da me sui rischi legati, diciamo, alla blue economy, legati soprattutto alla transizione energetica e ambientale. Parliamo però di tutti i 3 giorni con il professor Andrea Pirni, che coordina

0: Questo gruppo lo presiede e che ha, diciamo, lavorato molto per organizzare queste tre giornate di lavoro. Avete deciso di partire dalla vulnerabilità prima ancora che dal rischio. Forse è proprio questo il percorso che vi permette di capire dove si nascondono i rischi.
1: È proprio così, buongiorno. La vulnerabilità è lo spazio in cui possiamo costruire un dialogo, un confronto, magari dove abbiamo anche dei disaccordi e delle disomogeneità, per affrontare meglio rischi, bisogni, per rispondere a questioni che sono per noi di grande importanza, magari che riguardano delle risorse che vorremmo fossero invulnerabili, ma che non è possibile che lo siano. Quindi effettivamente sono tre giorni molto intensi e che il Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità dell'Università di Genova ha voluto realizzare, questa è la terza edizione, e nella felice sinergia con Camera di Commercio di Genova, con cui abbiamo ormai per tutte e tre le volte strutturato questa iniziativa.
0: Invulnerabilia nel suo campo è come una grande capitale, c'è tutto per tutti, perché ci sono argomenti veramente i più disparati, come del resto accade nell'Università di Genova, classica università generalista, dove appunto si trattano un po' tutti gli argomenti. Questa credo che sia la forza di questi tre giorni di incontri. Si passa dalla blue economy alla violenza di genere, all'intelligenza artificiale, alle terre rare, c'è di tutto ovviamente in queste sessioni, in questa discussione.
1: Mi piace molto, la userò, l'obiettivo di diventare grande capitale in questi termini. Sì, c'è di tutto per un aspetto di fondo. L'intendimento è essere più plurali possibili e più inclusivi possibili. Ora, prima parlavo di dialogo. Non si può generare il dialogo, ma si possono favorire le condizioni e le premesse affinché questo avvenga. Inclusività e pluralità sono le due premesse che come Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità abbiamo voluto mettere in campo.
0: Grazie al professor Andrea Pirni, buon lavoro. Tra poco, quando vorrai Eva, abbiamo ancora altri ospiti che potremo portare al nostro microfono per presentare queste tre giornate di lavoro nel centro di Genova, al Palazzo della Borsa.
2: Matteo, a dopo, a risentirci tra qualche minuto. Vado da Aurora Bottino, ancora cronaca, una notizia che riguarda il comune di Torriglia. A te, Aurora.
3: Esatto, Eva, perché il comune di Torriglia e la comunità di Torriglia in questo caso diventano un esempio per la vicinanza tra residenti, tra vicini di casa, tra commercianti. Questo perché nei giorni scorsi è avvenuto un brutto fatto proprio in strada a Torriglia. Un giovane straniero che è dipendente del benzinaio, dell'unico benzinaio del comune, è stato rapinato mentre camminava a bordo strada. A quel punto è stato visto da tanti passanti la sua storia, quello che è avvenuto è girato nel paese, e quindi i residenti hanno deciso di fare qualcosa per questo giovane. Hanno infatti lanciato una raccolta fondi su GoFundMe con l'obiettivo di 1.600 euro. Pensate che nel giro di un solo giorno la raccolta fondi ha superato i 1.000 euro, quindi parliamo di quasi l'obiettivo in 24 ore. Appunto, donazioni che continuano ad arrivare sui social, poi chiaramente la raccolta fondi è girata anche sui gruppi del comune di Torriglia, e quello che viene raccontato è un modo per far sentire la vicinanza della comunità a questo giovane, che chiaramente è stato visto anche molto scosso, anche perché non parla neanche bene l'italiano, quindi sicuramente stava avendo delle difficoltà anche a raccontare quello che era accaduto, e appunto i residenti hanno deciso di raccogliere questi soldi da poi donargli. A te.
2: Grazie ad Aurora Bottino, tutte le notizie sul nostro sito primocanale.it. Torniamo sul territorio, c'è il Giro d'Italia che arriva in Liguria quest'oggi, parte dalla Toscana e inizia proprio dallo Spezzino. Allora buongiorno Emanuela Cavallo.
4: Eccoci, buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. In attesa della carovana rosa, arriverà intorno alle 14.20 alla Spezia, ma come giustamente dicevi tu, la tappa va da Porcario di Lucca a Chiavari, quindi attraverserà parte della provincia spezzina, perché appunto

0: Anzi, tutta la provincia spezzina da Luni, Sarzana, Arcola, La Spezia, poi ancora la risalita della Foce, Pignone, Colle del Termine, che sarà diciamo anche la prima salita più faticosa per i 167 corridori. Poi si arriva sopra Monterosso, Levanto e dunque l'altra salita che impegnerà appunto i ciclisti verso il Bracco e poi di nuovo la discesa verso Sestri Levante e Chiavari. Questa è l'undicesima tappa, 195 chilometri. La città si ferma, diverse appunto le limitazioni del traffico, scuole chiuse. La città, come vi dicevo, attende il giro intorno alle 14:20. La tappa partirà a mezzogiorno e 20 da Porcari di Lucca, arriverà intorno alle 17, subito dopo le 17 a Chiavari. Questa è la giornata. E noi siamo in attesa, logicamente, del giro. È sempre una grande festa. Poi con una bellissima giornata anche di sole, come era in previsione. A te, Eva, dalla Spezia.
1: Un giro, grazie Emanuela, baciato dal sole davvero questa bellissima giornata, lo ha ricordato Emanuela, il passaggio Ligure dopo la provincia di Lucca è quello verso Sarzana, Arcola, poi proprio La Spezia, poi Pignone e poi Levanto, anzi prima di Levanto il primo Gran Premio della Montagna, 548 metri al Passo del Termine, poi il Colle della Guaitarola, 619 metri, prima del Bracco, poi attraverso l'Aurelia si andrà a Castiglione, Chiavarese, Moneglia, Casarza Ligure, poi Sestri Levante e poi verrà attraversato il paese di Sestri Levante, poi si salirà per Santa Vittoria, la Colla di Iscioli 406 metri, terzo Gran Premio della Montagna e poi la Val Graveglia che abbiamo già ricordato quest'oggi, il comune di Né, poi scenderà verso Carasco, Graveglia, Cogorno all'altezza di San Salvatore, Lavagna, anche qui attraverserà il centro e poi ancora dopo Lavagna naturalmente l'arrivo a Chiavari. Ripensate dal 1958 che non c'è un arrivo di una tappa del Giro d'Italia nel comune del Tigullio, dunque grande festa nel comune di Chiavari quest'oggi. Trovate soprattutto le indicazioni che riguardano il traffico, come ci stava mostrando la regia, sul nostro sito primocanale.it, di modo da appunto non avere problemi perché sono tante le vie naturalmente chiuse al traffico e domani lo stesso accadrà nel Ponente perché in provincia di Imperia, da Imperia a Novi Ligure, ecco la giornata della dodicesima tappa del Giro d'Italia che da Imperia in realtà tornerà indietro lungo la costa per poi salire e andare verso appunto fuori regione e lasciare dunque la Liguria dopo questi 2 giorni. Una pausa, poi ci riaggiorniamo sul traffico, le ultime, i nostri social, la cronaca, dunque continuate a seguirci.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di alta pressione che infatti tenderà a rinforzarsi per la giornata di mercoledì in Liguria, con venti a tratti moderati e mare calmo o poco mosso. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno nubi alternate a schiarite con temperature massime tra i 18 e i 22 gradi. Sul Savonese situazione tutto sommato tranquilla, con ampi spazi assolati e temperature massime anche qui fin verso i 22 gradi. Per quanto riguarda la situazione attesa su Genova e dintorni, sono attese condizioni di bel tempo con temperature minime intorno ai 14 gradi, massime intorno ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi il Tiguglio, tempo stabile ed assolato con valori massimi piacevoli intorno ai 20-22 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, il sole continuerà ad essere il protagonista con temperature massime anche qui intorno ai 20 gradi. Ci attende una giornata di giovedì in Liguria caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature massime in ripresa anche fino ai 25 gradi. Ma per tutti i dettagli, come sempre, vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Tecno D, un consolidato team.

0: con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Da Piume sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Biopresto detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 €.
2: Piume, la bellezza ha trovato casa.
4: Invulnerabilia, si parla di vulnerabilità all'Università di Genova, con l'Università di Genova, un evento che parte quest'oggi. Allora torno da Matteo Cantieri e dai suoi ospiti.
5: Grazie ancora Eva, siamo con Emanuela Marcenaro, professoressa dell'Università di Genova e vicepresidente del Centro Sicurezza, Vulnerabilità, Rischio, insomma, dell'Università di Genova. Grazie di essere con noi. Allora, saranno 3 giorni intensi. Lei ovviamente da vicepresidente si è occupata dell'organizzazione di tutto questo lungo convegno, in realtà però ha un panel molto interessante che si svolgerà venerdì alle 14.30 e mettiamolo in nota anche in redazione, perché promette di essere molto interessante da seguire, perché parlerete di violenza di genere con un approccio di grande impatto, professoressa.
6: Grazie, sì, diciamo che Invulnerabilia nasce proprio dall'idea che la vulnerabilità e la sicurezza oggi non siano temi separati, ma ambiti diversi che attraversano la nostra vita, il nostro lavoro, la nostra società, la nostra sicurezza, gli ambiti personali. E diciamo il valore aggiunto del nostro festival è proprio l'approccio interdisciplinare. Avremo l'opportunità di parlare di temi complessi, unendo competenze diverse, linguaggi diversi. In particolare, come anticipato, venerdì parleremo di bullismo e di violenza di genere, e lo faremo appunto con persone che avranno punti di vista diversi, perché avranno avuto esperienze diverse da questo punto di vista. E quello che vorremmo fare non è solo discutere della criticità, ma anche rendere le persone consapevoli, per poter dare loro degli elementi per poter fare prevenzione e per poter agire direttamente.
5: Del resto non voglio dire che sia inutile, ma è certamente insufficiente risolvere le altre vulnerabilità se la società in cui viviamo ne ha una grande come una casa, no?
6: Assolutamente, infatti bisogna sicuramente parlarne, ma la cosa più importante è coinvolgere le persone, il pubblico non esperto, quindi non fare un festival solo limitato agli accademici, ma interagire con le persone che ogni giorno vivono queste vulnerabilità, per far capire loro che ci può essere una strada, perlomeno per, come dicevo prima, costruire degli elementi per rendere maggiormente consapevoli e quindi poi agire.
5: Allora, grazie alla professoressa Marcenaro per essere stata con noi. Dunque comincia tra poco la prima delle 3 giornate di Invulnerabilia. Quando vorrete torneremo qui, perché vorrei farvi conoscere anche la professoressa Chiara Tuo, che ha organizzato il panel che seguiremo questo pomeriggio in diretta con la mia moderazione, quindi vi aspetto tra poco.
4: Grazie a Matteo Cantile, a dopo. Il nostro momento social lo vedete già dalle grafiche, dai nostri pannelli qui in Newsroom 28 con Chiara Orru.
7: E allora entriamo nella nostra pagina dedicata ai social. Il protagonista di oggi è una pillola antifumo che si promette come un farmaco miracoloso.

0: tutti vogliono questa pillola gratis che farebbe smettere di fumare, ma in realtà c'è di più da sapere. In poche settimane le linee telefoniche del centro antitabacco genovese hanno iniziato a saturarsi, 30-50 chiamate al giorno per questa pillola che, come vi dicevo prima, farebbe smettere di fumare. Allora andiamo a vedere che cos'è davvero questa pillola, come funziona. È un principio, quello della citisina, non è nuovo, agisce direttamente sui recettori della nicotina, non è nuovo, anzi si è utilizzato già per anni, tutti lo cercano tra 30-50 chiamate al giorno solo per chiedere informazioni, appuntamenti, sempre con la stessa domanda: quando sarà disponibile? Ma ancora la risposta non c'è. Medicina responsabile, rimborsabile, scusate, l'AIFA ha annunciato che il farmaco sarà rimborsabile, ma in ogni regione deve recepire la decisione e attivarla, quindi è bastato parlare di rimborsabilità per trasformare un farmaco già conosciuto dagli specialisti in una promessa, percepita un po' come una promessa, diciamo così, rivoluzionaria. Quanto costa? Beh, quanto costa? Si parla di circa 100 euro per 200 compresse, si potrà prescrivere anche attraverso il medico di famiglia e ovviamente tutto trovate l'articolo completo della collega Tiziana Oberti sul nostro sito primocanale.it. Beh, intanto sono quasi 100.000 le visualizzazioni sotto questo post, tanti sono i commenti. Voi sapevate dell'esistenza di questo farmaco? Che cosa ne pensate? Insomma, fatecelo sapere nei commenti. Sempre ovviamente trovate tutto sui nostri social primocanale.it, Instagram, Facebook, ovviamente su tutti i nostri canali, Telegram, WhatsApp, per essere sempre aggiornati per tutto quello che accade in Liguria. A te, Eva.
1: Grazie Chiara, ci risentiamo dopo, così come a breve poi dopo il TG55 torneremo anche alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, dove sta per partire l'evento Invulnerabilia, 3 giorni dedicate alle tecnologie, alla vulnerabilità, al rischio, all'uso dell'intelligenza artificiale, un grande evento perché coinvolge ben 13 diversi dipartimenti dell'Università di Genova. Così come vi ricordo, quest'oggi la programmazione su Primo Canale ci sarà intanto nel pomeriggio dalle 15 una diretta proprio dal convegno al Palazzo della Borsa, dunque dalle 15 in poi fino all'ora del telegiornale alle ore 18 circa. Cos'altro vediamo quest'oggi? Il medico risponde, state pronti 9:30 a fare le vostre domande perché si parlerà di ernie cervicali col professor Balestrino del San Martino. 9:30 medico risponde, dalle 10 il nostro live on the road con i collegamenti all'interno di Al servizio del pubblico di Enrico Cirone, va nell'Imperiese, siamo in viaggio, siamo sulla 10 direzione Albenga, questa l'uscita per poi andare verso il comune di Aquila d'Arroscia, la prima delle nostre tappe, la seconda tappa è quella di Pietrabruna e poi Santo Stefano al Mare, 3 tappe che concludono questo viaggio alla scoperta dei candidati sindaco dei territori dei 18 comuni che vanno al voto questo fine settimana. Newsroom 28 alle 12:30, alle 13 al centro e poi appunto il convegno di cui abbiamo parlato dalle 15, il primo giornale alle 18. Attenzione, questa sera un mercoledì speciale, non ci sarà viaggio in Liguria ma a Terrazza incontra Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, alle 21 appunto su Primo Canale. Questa è la programmazione di quest'oggi, una giornata come sempre davvero ricca quella su Primo Canale, dunque continuate a seguirci. Adesso la linea va al TG55.
2: Ah, adesso. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Sono infatti iniziate le immersioni per il recupero degli ultimi 2 corpi dei subitaliani deceduti durante l'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Udenino. Ieri il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era stato ritrovato nei giorni scorsi ed è già in Italia. I 5 sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati poi ritrovati. Nel frattempo la procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientrerà.

0: In Italia gli inquirenti intanto stanno ascoltando i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duco Vjork. Cambiamo argomento, torniamo a Genova, ancora al centro della polemica, lo stadio Luigi Ferraris e il suo progetto che lo vede completamente rinnovato con all'interno 10.000 metri quadri di esercizi commerciali. Sono proprio i commercianti del quartiere a rilanciare l'allarme. Sentiamo.
1: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
0: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia? Il paese sarà in grado di avere un ruolo strategico? Queste sono le domande che riguardano anche Genova. Ne ha parlato la nostra Elisabetta Biancalani con il presidente di Federlogistica. Sentiamo.
2: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
3: Ecco, come lavorare?
2: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici. Ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
3: E Genova?
2: Ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengano colte e sfruttate e il nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
0: Torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento per far incontrare giovani e mondo del lavoro. Sentiamo il servizio di Chiara Orù.
4: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
5: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
4: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
6: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti che bisogna

0: di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
1: La generale. Fidati. Allungati la vita.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
2: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

0: Sono passate da poco le 9, ancora buongiorno, buon primo mattino. Come sempre ci aggiorniamo sulla situazione del traffico. Partiamo dal comune di Genova.
1: Sì, di nuovo buongiorno a tutti i telespettatori dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. La situazione del traffico questa mattina sulle principali direttrici cittadine risulta essere regolare, benché in aumento. In particolare sulla strada Aldo Moro, direzione Levante, risulta in sensibile aumento, così come in corso Marconi, direzione Centro. Ricordiamo ai gentili spettatori la presenza questo pomeriggio dell'ufficio mobile della Polizia Locale nel quartiere di Begato, in piazza Vittime di Bologna, dove dalle 14 alle 18 i colleghi saranno disponibili alla raccolta delle vostre segnalazioni e per ogni richiesta di informazione. Per rimanere costantemente aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico cittadino, vi invitiamo a seguire il canale Telegram Genova Alert. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, come sempre collegamenti dopo le 8 e dopo le 9 ogni mattina. Torno da Chiara Orru per capire la situazione del traffico in autostrada.
2: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è la situazione in questo momento sulle autostrade, sulle principali reti autostradali della Liguria. Come potete vedere, permane da questa mattina una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso. Guardate dalle nostre telecamere, questo accade in direzione Genova, siamo sulla 7. Andiamo avanti con una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questo accade in direzione Milano, sempre sulla 7. Guardate dalle nostre telecamere invece qual è la situazione del traffico sul Ponte San Giorgio di Genova. La viabilità tranquilla, normale, senza criticità. E poi andiamo avanti con una coda che si registra da questa mattina, ma in realtà da qualche mese per la presenza di un cantiere, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, sempre sulla 7. Quindi le principali criticità sono sulla 7 questa mattina. Andiamo a vedere

0: Qual è la situazione invece sulla 10 nel tratto tra Savona e il confine con la Francia? Sono due le segnalazioni questa mattina e allora andiamo a vedere una coda di 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia per causa lavori e poi ancora un'ulteriore coda di 1 chilometro, questa volta però tra Borghetto e Pietraligure in direzione Genova per causa lavori. Andiamo a vedere invece la situazione in A12. Nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere, nessuna segnalazione al momento. A te, Eva.
1: Grazie a Chiara Uru della nostra Newsroom 28. A brevissimo dovremo andare al Palazzo della Borsa, Sala delle Grida, con Invulnerabilia, con Matteo Cantile. A te, Matteo.
2: Sì, sono qui. Eccoci, grazie Eva, buongiorno e bentrovati con la professoressa Chiara Tuo che è colei che ha organizzato il panel che vedrete in diretta a partire dalle 15 con il sottoscritto a presentarlo e a moderarlo. In questo caso all'interno di Invulnerabilia si parla di quelli che sono gli effetti di scelte politiche istituzionali dell'Europa, lei insegna diritto dell'Unione Europea all'Università di Genova, sul nostro paese, sulle nostre scelte, sul nostro futuro, ovviamente legandolo anche al tema della transizione ecologica e ambientale. Panel ricco perché ci saranno molti ospiti.
3: Sì, molti ospiti, a cominciare dal presidente dell'autorità di sistema portuale Matteo Paroli, presidente di Assarmatori Stefano Messina, l'amministratore delegato di GNV Matteo Catani, il professore Enrico Musso che è presidente anche dell'aeroporto di Genova e poi due eminenti accademici dell'Università di Genova, il professor Sergio Maria Carbone e il professor Lorenzo Schiano di Pepe.
2: E cercheremo appunto di fare un po' le carte anche all'Europa, alle scelte che sono state fatte, scelte che lei conosce bene, insegnando ovviamente il diritto dell'Unione Europea e quel che si può fare per cercare di rendere più competitivo e però non inquinante il nostro mercato marittimo.
3: Sì, il dilemma sta proprio lì, il tema è proprio quello che vorremmo indagare, cioè come si possa in qualche modo perseguire gli obiettivi di neutralità climatica che l'Unione si è prefissa già nel 2019 col Green Deal, senza però pregiudicare in maniera tra l'altro più pesante proprio la classe armatoriale italiana, che lamenta gli effetti della disciplina sullo scambio di quote di emissione carbonica in quanto più gravi proprio per la classe e l'impresa armatoriale italiana.
2: Bello il confronto con gli imprenditori, i professori, ma anche il pubblico, perché siamo in un posto aperto con tante persone che potranno seguirlo. Insomma, il tema è forte perché poi uno potrebbe anche dire: ma sì, ma riguarda gli armatori, non è che siano poveri. Il problema è che l'armatore resta ricco lo stesso, andrà in altri porti se lo troverà più conveniente. Il problema è per le città europee, in particolar modo del Mediterraneo, che impattano fortemente. Perché? Perché ci sono altri porti che appunto tasse sull'inquinamento non ne pagano, sono quelli del Nord Africa.
3: Corretto, assolutamente. Intanto dicevo, lei conferma giustamente che l'evento è aperto al pubblico, è rivolto a tutti, alla cittadinanza e anche ai non addetti ai lavori, gratuito. E poi senz'altro è un tema che impatta sulla vita di tutti, perché i porti che non sono interessati dall'applicazione di questa disciplina sono porti non europei e quindi questo potrebbe comportare una deviazione dei traffici e un problema anche per gli utenti, anche e soprattutto per gli utenti del trasporto marittimo.
2: E se non riuscirete a essere alla Sala delle Grida qua a Palazzo della Borsa oggi pomeriggio alle 15, c'è l'opzione primo canale, siamo in diretta proprio a quell'ora con questo panel e ve lo faremo seguire in diretta televisiva. Grazie,
3: grazie
2: alla professoressa Chiara Tuo. Eva, dal Palazzo della Borsa per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
1: Grazie a Matteo Cantile, sta per partire per chi appunto si reca alla Sala delle Grida il convegno questo pomeriggio, vi ricordo ancora la diretta dalle ore 15. Altro appuntamento importante, quello di Live on the Road, che si conclude quest'oggi con gli ultimi 3 comuni che andiamo a trovare con il van di primo canale, con la nostra troupe. Allora torno da Giorgia Fabiocchi in viaggio verso l'Imperiese, forse in galleria, allora cerchiamo di capire se la recuperiamo. Regia, ditemi se la connessione è buona. Siamo sulla 10 in direzione ponente, l'uscita che prenderanno è quella di Albenga, la prima tappa Aquila d'Arroscia, un piccolissimo comune dell'entroterra dell'Imperiese, scusate, poi Pietrabruna, poi infine Santo Stefano al Mare, dunque si ritornerà verso la costa. Tanti gli interventi e collegamenti che potrete vedere nel corso della giornata.

0: soprattutto questa mattina a partire dalle 10 con Enrico Cirone con Al servizio del pubblico. Forse abbiamo recuperato Giorgia? Stanno uscendo, aspettiamo ancora un attimo, vediamo di collegarci in diretta. Ecco, questa vedete la 10, peraltro quella zona di cantieri, di restringimenti, così come ci mostrano le immagini in diretta. A te Giorgia.
1: Eccoci Eva, per raccontarti la situazione in autostrada, questo è il tratto di rallentamento, non siamo mai stati veramente fermi, però il tratto di rallentamento tra Feglino e Finale Ligure. Abbiamo superato da poco Finale Ligure, l'uscita, si viaggia una corsia, quindi il traffico è quello che vi mostriamo, si libera adesso la corsia, diventano di nuovo due, quindi si torna alla normalità. C'è stato un rallentamento, era segnato anche dalla cartellonistica, circa un chilometro più o meno di coda tra Feglino e Finale Ligure a causa di cantiere, quindi il classico cantiere che si trova tutti i giorni, la direzione è quella della Francia dove ci stiamo dirigendo, non per arrivare in Francia però per arrivare ad Albenga e poi salire su ad Aquila d'Arroscia. Quindi prosegue il nostro Live on the road, comuni al voto, oggi ultima tappa, la decima per chiudere con l'Imperiese. Già ieri eravamo stati a Rocchetta Nervina e a Bordighera, quest'oggi chiudiamo con Aquila d'Arroscia, Pietrabruna e Santo Stefano al Mare, poi il rientro verso Genova. Quindi situazione traffico tornata alla normalità, c'è stato questo rallentamento tra Feglino e Finale Ligure, però adesso direi che si scorre senza problemi, molti camion come potete immaginare presenti, quindi anche l'attenzione perché spesso ci sono cambi di carreggiata e spesso si viaggia una corsia, quindi quello che abbiamo imparato a conoscere in questi anni in Liguria. Ci risentiamo poi più tardi perché verso le 10 più o meno arriveremo ad Aquila d'Arroscia e inizieremo poi i nostri collegamenti per chiudere l'ultimo giorno di Live on the Road con i 18 comuni al voto che andranno domenica e lunedì, e poi da lunedì pomeriggio lo spoglio per sapere chi sono i nuovi sindaci dei 18 comuni nell'Imperiese, Savonese e Genovesato e poi fino ad arrivare alla Spezia. A te.
0: Grazie a Giorgia Fabiocchi. Tutti i collegamenti, lo avete sentito, il primo comune dove saremo quest'oggi col Van di Primo Canale è Aquila d'Arroscia, un piccolo comune dell'entroterra dell'Imperiese. Ora una piccola pausa e poi facciamo il punto sulle notizie del giorno.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori

0: Aurora.
1: Esatto, Eva, perché è arrivata la notizia che attendevamo ormai da giovedì scorso, ovvero sono stati recuperati e riportati in superficie anche gli ultimi due corpi, che sono quelli di Giorgia Sommacalla e la ricercatrice Oddenino. Erano gli ultimi due cadaveri all'interno della grotta delle Maldive, dove da giovedì erano iniziate le ricerche e i tentativi di recupero. Allora, questa è l'ultima notizia che riguarda l'immersione iniziata questa mattina dal team di esperti finlandese. A te.
0: Grazie ad Aurora Bottino. E tra le varie voci che abbiamo sentito in questi giorni, ieri abbiamo parlato con Tiziano Berti anche con una psicologa dell'emergenza che ha commentato insieme a noi il ruolo tossico, quando diventa tossico il ruolo delle immagini sui social così condivise, così presenti in questi giorni da quando la tragedia alle Maldive è avvenuta. Sentiamo.
2: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità, ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
0: Trovate tutti gli approfondimenti sulla tragedia delle Maldive sul nostro sito primocanale.it, e sempre sul nostro sito trovate già da ore tutti i percorsi del Giro d'Italia di quest'oggi, il Giro che con la sua 11ª tappa arriva in Liguria, proprio nella diverse in tanti comuni le limitazioni al traffico, strade statali, strade comunali, proprio perché attraverserà gran parte del nostro territorio, partendo da Sarzana, insomma subito oltre il confine con la Toscana, poi Arcola, La Spezia, Pignone, e poi ancora andrà verso il Passo del Bracco. Sono due le gare di montagna che verranno affrontate nello Spezzino, poi ancora a Levanto, poi verso la zona di Chiavari, Castiglione, Chiavari, Moneglia, Casarza, Sestri Levante, e poi ancora si sposterà verso la Val Graveglia, quindi si riarrampica nell'entroterra, sarà nel comune di Ne, Carasco, Graveglia, Cogorno e poi Lavagna, infine arriverà appunto nel centro di Chiavari. Una grande festa quella che è stata preparata dal comune, l'arrivo poco prima delle 18 della tappa. Qui si fermerà, vi ricordo che ci sarà anche un villaggio speciale, dunque però attenti anche alle tante limitazioni al traffico. Domani poi il Giro ripartirà, ma ripartirà da Imperia città, e poi si risposterà verso Levante, dunque verso Genova, percorrendo tanti dei paesi della costa, per poi arrivare domani fino a Novi Ligure. Quindi anche domani la nostra regione sarà interessata dalla presenza del Giro d'Italia. Tutte le info le trovate sul nostro sito primocanale.it. La linea va a Mario Paternostro. Più libri, più idee. Ci rivediamo tra poco.

0: Roberto Longoni, giornalista, cronista di giudiziario alla Gazzetta di Parma, ha scritto Mal di terra con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora, raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare proprio perché si confronta con piani temporali

0: molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni 80, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni 80, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo del riflusso, della superficialità.
1: Post anni di piombo.
0: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un... Secondo me è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo. Vero. Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come l'io narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio...
1: Che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
0: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... È una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e certo, nelle droghe.
1: Certo.
0: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
1: infatti
0: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
1: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni 80 o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
0: No, ma probabilmente la storia non si ripete mai, uguale a se stessa, però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche, poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
1: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni 80 si interessa degli anni 70 o no?
0: Ma allora,
1: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
0: Allora, si interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo, perché ci si ammazzava semplicemente perché sì, uno la pensava in un modo, l'altro...
1: O gambizzati.
0: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
1: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
0: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione, e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
1: Anzi.
0: Esatto, molto spesso, e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai, certo, però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
1: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
0: Ma penso... Senti, sì.
1: Un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
0: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto andando a vivere via da Chiavari.
1: Sei chiavarese.
0: Sono chiavarese. E, tant'è vero che ho Lunaio de Chiave sulla mia scrivania, ogni anno rinnovo questa mia
1: tradizione. Questa mia,
0: esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere, certo, al di là dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola, ecco, perché è il Golfo del Tiguglio, però
1: modo è qua, si svolge qua.
0: Esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima

0: Storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente, così sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
3: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, è papà, andiamo, su.

0: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene

0: una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure per le vostre domande via WhatsApp 347 67 66 291. Dottor Reggiani, parliamo oggi di prevenzione, di corretti esami. Da dove vogliamo partire? Dal fatto che ultimamente forse si facciano un po' troppi esami, o che la risonanza magnetica sia diventata, diciamo, la regina di tutti gli esami, quando invece prima di arrivare alla risonanza ci sono altri step?
3: Sì, sicuramente anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti, e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o a un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco risonanza che viene fatto da sdraiati. Quindi è già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia, e con l'ausilio ovviamente della visita, che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli, però non si parte mai con la risonanza per questo tipo di patologia.
2: Così come Reggiani, una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno di essere ripetuta dopo pochi mesi, salvo in alcuni casi specifici.
3: Beh, dunque, dipende sempre dalla patologia. Esistono dei follow-up di patologie che devono essere seguite anche
2: questo
3: a breve.
2: Questo certo.
3: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi certo. Non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto, un passaggio fondamentale è sempre la clinica, che vuole dire la visita, che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo, e non ultimo quello che è il giudizio di noi radiologi, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da eseguire a secondo del tipo di sospetto clinico che abbiamo. Cioè di volta in volta si sceglie l'esame migliore

0: per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata al, cioè tenendo presente la invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto perché noi per esempio la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile, imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi perché ha immagazzinato una serie di nozioni, un numero spaventoso che non è mai stanco. Ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala, mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali, io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questo me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare, con dei colleghi dove un collega mi chiedeva, ma l'intelligenza artificiale allora sostituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili perché comunque l'uomo fa sempre la differenza, è un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare. La colonna e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo, esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico perché mi sembrava una trovata pubblicitaria o comunque marketing. Non lo è, non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, è
0: Certo.
1: indispensabile, un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe
0: È
1: cose,
0: un aiuto, è un
1: esatto,
0: aiuto,
1: però
0: non
1: bisogna saperla
0: sostituisce.
1: maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, se
0: Sì,
1: no.
0: non è semplicissimo, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale. Bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie, Rita.
0: Dunque, c'è una differenza sostanziale in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie. Quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stessi distretti anatomici utilizzando fonti diverse. Banalmente, i raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico. Ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella. Anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizioni delle immagini, che nell'attacco vuol dire tomografia assiale.

0: computerizzata. E quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato a Vallebona una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo che è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo, io sono una paziente purtroppo con tante sue patologie, paziente ematologica, in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi
0: sì.
1: alla colonna, perché mi sono fatta male alla colonna, fratture,
0: sì.
1: mi sono rotta la spalla, l'omero. E tutto, diverse radiografie anche nella vita. E ultimamente ho fatto la mammografia dove è stato rilevato un problema. Mi hanno fatto anche col mammotome la tomosintesi
2: La
1: e mi
2: biopsia.
1: hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo
2: Sì.
1: sapere questa clip se può
2: No.
1: disturbare eventuali risonanze magnetiche, e poi volevo chiedere tutte queste raggi, perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena. Cosa mi comporteranno?
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie signora.
2: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla, perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia, è un esame che ormai con gli apparecchi di ultima generazione, somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare.

0: fare stessa cosa, perché si tratta di esami con un fattore di radiazione molto collimato, al punto che avrà visto quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso era necessario essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip del mammotome, perché essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica. Potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un attacco, supponiamo, del torace, quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa? E che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
0: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella del macchina ad alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti, ecco, e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era
1: aspetti, che la vado a rileggere. Se è vero che tutto il corpo deve entrare dentro, si fa solo per il ginocchio.
0: Dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
1: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo alla tiroide invece del lago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
0: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico e quindi viene poi utilizzato questo frutto di tessuto per essere analizzato dall'anatomopatologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo, e questa è una cosa. La scintigrafia è un altro esame, perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo, che ne indica la attività. Quindi sono due cose diverse, lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.
1: Buongiorno, volevo sapere come mai la macchina è così rumorosa. Grazie Filippo.
0: Macchina, immagino, della risonanza.
1: Immagino di sì.
0: Penso di sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono, né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente. La macchina era rumorosa. Insomma, era un esame molto molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dall'Esaote di Genova, è una macchina aperta di fianco, lateralmente, e diciamo che i casi di claustrofobia

0: dell'elettrofobia sono veramente, beh, minimi, proprio per dire niente, ecco.
1: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
0: Beh, esiste per forza perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto, che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto, dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico, TAC, risonanza, mammo, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di quello che si vede. Quindi l'errore è possibile. Esistono, come esistono grandi cuochi, grandi parrucchieri, esistono bravi radiologi, medi radiologi o eccelsi radiologi. L'errore esiste sempre, non si può dare una percentuale, questo no, sicuramente.
1: Buongiorno, quanto dura una risonanza magnetica? Si può pensare nel futuro di ridurla magari con la tecnologia? Grazie Silvana.
0: È quello a cui si sta, cioè tutte le aziende vanno incontro. Ci sono macchine più potenti che hanno esami da un quarto d'ora, e gli altri siamo sui 20-25. I tempi sono questi. Poi ecco, l'esame va fatto anche in maniera completa, nel senso che esistono varie sequenze che sarebbero dei tagli anatomici dell'organo da studiare. Si possono accorciare molto i tempi, ma alle volte la qualità ne risente. Quindi bisogna cercare di fare l'esame nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, perché alla fine poi quello che ci interessa è avere una diagnosi precisa. Da una diagnosi precisa scaturisce una terapia corretta, che può essere medica, chirurgica, e una prognosi più o meno buona, ma la diagnosi ormai è, lo sappiamo, è il fulcro di tutto quello che poi viene collegato dal punto di vista terapeutico. Quindi è possibile magari far durare un esame 5 minuti di più, ma bisogna farlo bene. Fondamentale farlo bene.
1: Lucia scrive: è vero che non si può fare la risonanza con il pacemaker? Da questa domanda, diciamo, questa domanda ci dà il modo di ampliarla, cioè quali sono le controindicazioni? C'è qualcuno che non può fare la risonanza?
0: Generalmente chi ha il pacemaker non può farla, questa è una controindicazione assoluta, anche se ormai esistono alcuni device, alcuni pacemaker con particolari caratteristiche che devono essere però certificate che possono essere compatibili con risonanze magari a basso campo. Lì dipende da che cosa è stato impiantato. Quindi le controindicazioni assolute sono dispositivi, il loop recorder o comunque altre cose che sono impiantati su pazienti, dove non sia in maniera precisa certificata la compatibilità con la risonanza, e poi la presenza di che ne so, protesi o comunque device metallici, chiodi che sono stati impiantati 20 anni fa, quindi non in titanio, per una frattura alla tibia. Ora si utilizza da 15 anni, 20 anni, tutto materiale in titanio, quindi compatibile con la risonanza. Materiali diversi non sono compatibili con la risonanza perché si scaldano, banalmente si scaldano, perché la risonanza è una grandissima calamita, e quindi il metallo che non è compatibile, quindi non in titanio, va incontro a un surriscaldamento che può causare dei danni, o addirittura in caso di graffette di 20 anni fa, teoricamente queste potrebbero spostarsi come attratte da questa grandissima calamita.
1: Però diciamo che il radiologo fa molte domande prima, insomma, difficile, se anche uno se lo
0: No,
1: dimenticasse.
0: no, no, no, no, è
1: No.
0: obbligatorio per legge. Obbligatorio per legge, viene fatto firmare un foglio.
1: Oltre che
0: No,
1: compilare il modulo anche a voce, quindi insomma, un po' difficile poi proprio
0: no,
1: dimenticarsi.
0: no, no, no, no, no. Questo è assolutamente impossibile. È la prima cosa, perché poi voglio dire, parliamo di eventuali responsabilità molto
1: Certo.
0: importanti. Quindi vengono fatte domande che spesso anche sembrano quasi inopportuni.

0: strutture da parte di chi le riceve. No, no, ma esiste proprio un formulario molto preciso, quindi i pazienti possono stare tranquilli se le cose sono fatte bene. Ecco.
1: Certo, grazie, grazie a Luca Reggiani, direttore sanitario di Iro Centro Diagnostico, grazie per la sua chiarezza, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. A quello che sta accadendo alle Maldive sono infatti iniziate le immersioni per il recupero degli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Benedetti invece era stato ritrovato nei giorni scorsi ed è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati poi ritrovati. Nel frattempo la procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti intanto stanno ascoltando i connazionali che erano a bordo della Safari Boat Duke of York. Cambiamo argomento, torniamo a Genova, ancora al centro della polemica lo stadio Luigi Ferraris e il suo progetto che lo vede completamente rinnovato con all'interno 10.000 metri quadri di esercizi commerciali. Sono proprio i commercianti del quartiere a rilanciare l'allarme, sentiamo.
1: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
0: La crisi di Hormuz può diventare un'opportunità per l'Italia, il paese sarà in grado di avere un ruolo strategico, queste sono le domande che riguardano anche Genova, ne ha parlato la nostra Elisabetta Biancalani con il presidente di Federlogistica, sentiamo.
2: Può diventare l'Italia un punto strategico e avvalersi di questa situazione per diventare una piattaforma strategica per la gestione dell'energia in Europa? E se ci diamo una risposta affermativa a questa domanda, dobbiamo lavorare in tal senso perché ciò avvenga.
3: Ecco, come lavorare?
2: Noi abbiamo la fortuna di essere appunto al centro di questo mar Mediterraneo e avere dei porti importanti che diventano l'approdo naturale delle merci, lo stoccaggio anche dei prodotti energetici, ma siamo anche centrali in quello che è lo smistamento di tutti i flussi logistici che determinano lo spostamento dell'energia. Quindi questo cosa vuol dire? Che se noi siamo veloci, siamo in grado di accedere direttamente ai flussi internazionali della logistica, lavorando su digitalizzazione, dematerializzazione documentali, leggi in sinergia con quelle che sono le cabine di regia ministeriali che prevedono che il paese possa attuare scelte strategiche, l'Italia può diventare un hub di smistamento verso l'Europa.
3: E Genova
2: ha maggiore possibilità di connessione con il nord Italia attraverso le infrastrutture come il Terzo Valico che prima o poi vedrà la luce. Abbiamo una zona logistica semplificata alle spalle della città che vuol dire poter attrarre più investimenti per le attività che si occupano di logistica. Dobbiamo far sistema perché queste opportunità vengono colte e sfruttate e il nord

0: nostro porto diventi amplificatore del sistema industriale italiano.
1: Torna il Career Day dell'Università di Genova, un appuntamento per far incontrare giovani e mondo del lavoro. Sentiamo il servizio di Chiara Orù.
2: Dal 19 al 22 maggio oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
3: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
2: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
4: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Oggi è mercoledì, il 20 maggio riparte il servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Sapete come funziona la nostra trasmissione? Intanto salutiamo Andrea Rocchiccioli, Andrea Benegiamo che ci seguono e vi seguono in regia, redazione, primo canale al lavoro. Nel menù di oggi ci sono le ultime mete che riguardano la Liguria al voto nei 18 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti che andranno al voto domenica e lunedì prossimi. Sono due giorni, perché un giorno da solo non basta per scrutinare 18 comuni, tutti insieme peraltro, non uno dietro l'altro, che hanno meno di 15.000 abitanti. Abbiamo paesini con 300 abitanti, 250, 391. Due giorni non bastano, e quindi due giorni, insomma, lì siamo appena sufficienti. Direi la prossima tornata di suggerire almeno tre giorni per poter spogliare tutte le schede. Sono le 10, 6 minuti e 20 secondi. Questo è il primo canale, canale 10 del vostro televisore. Io sono Enrico Cirone. Codice fiscale CRN NRC, questo per le vostre querele, gli esposti, se ne occuperà il Tribunale di Genova, la Procura di Genova, e diamo altri dati: 800 640 771, il numero verde per le vostre telefonate, numero che sentiamo suonare adesso e del quale noi non vediamo i numeri che ci chiama, quindi questo non lo sapremo mai. Vediamo in realtà i numeri che manda i WhatsApp con le foto e i video. Ne sono arrivati tantissimi e spero di farli vedere tutti nel corso della giornata. Ok? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, signor Cirone.
0: Mario, buongiorno.
1: Sì.
0: Così di mattina
1: purtroppo,
0: presto.
1: Sì. Le dico che purtroppo i segnali per l'Italia, che non si rende conto, è destinata come identità a sparire . E come prime vittime saranno coloro che l'hanno voluto, questo far west.
0: Sì.
1: Ciao e allegria.
0: Grazie.
1: Per ora.
0: Vabbè, Mario, lei sembra molto tranchant, lei immagino si riferisca all'immigrazione, ma una notizia che dovrebbe allietare la sinistra, il campo largo delle sinistre, è che il fenomeno si è praticamente dimezzato del 40%, lo diceva ieri l'Istat.

0: E vedendo l'onorevole Faraone ieri sera in televisione, che imputava, no, alla destra questo, in realtà dovrebbe essere contento, nel senso che io direi, porca miseria, destre, continuate così, perché non avete bloccato quell'immigrazione a noi tanto cara, e quindi continuate così nel tempo. In realtà, ma questo a livello europeo, non è solo l'Italia. Ovviamente, probabilmente, il grosso del fenomeno migratorio può essere, può terminare, perché milioni di persone si sono riversate dai continenti più poveri a quello più ricco, il nostro, per poi tanti andare a cercare di sbarcare la giornata nei cassonetti della spazzatura. Si vede che di più non possiamo dargli, e ci dispiace ovviamente. Che presente diamo a queste persone? Che futuro diamo a queste persone? La pensione come potranno pagarsela? Come potranno sopravvivere? Però il fenomeno è stato dimezzato in Italia del 40%, ed è una soglia di livello europea. Lo diceva ieri l'Istat, non è pubblicato, lo trovate su tutti i fronti. Detto questo, andiamo a vedere le cose che sono già arrivate. Avete presente la cartella Cirone Foto? Allora andiamo a vedere un Di Negro e Di Negro 1, sono due video che riportano quella che è la situazione alla fermata della metro di Di Negro, snodo cruciale della viabilità genovese, cioè medio ponente, centro medio ponente. Ma sentiamo la prima telefonata e poi commentiamo insieme queste cose. Ripeto, sono arrivati tanti video, tante foto, cerchiamo di vederli tutti. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Cirone, sono Rolando.
0: Rolando, buongiorno.
1: No, volevo dire, visto che lei sta facendo il discorso sull'immigrazione, che in un paese come l'Italia, in declino economico e in declino demografico, il governo Meloni, da una parte, propagandisticamente parlando, fa vedere che fa, voglio dire, la lotta contro gli immigrati. Tengo presente che la Confindustria, non Rolando, ha chiesto alla Meloni di fare dei decreti flussi. Questo che hanno fatto in precedenza, uno era già stato fatto all'inizio di 500.000 e adesso un altro di 500.000 persone che verranno in Italia per lavorare. Punto. Per cui il discorso è solo propaganda, perché sulla sicurezza, visto che sono quasi 4 anni che governano, non mi pare che abbiano risolto i problemi. Il problema che bisogna risolvere è uno, cercare di fare in modo e maniera di integrare coloro che sono qui, che lavorano, che pagano le tasse, e gli si dà la possibilità di integrarsi sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista statale. A quel punto si può recuperare i problemi. Se invece si lascia tutto, diciamo, in aria come sempre stato, i problemi sono sempre lì che parlano. Ma perché serve farlo? Perché serve poi utilizzarli, come sta facendo in questi giorni, su quello che è accaduto a Modena, però non si parla di quello che è accaduto a Taranto. Serve per la propaganda politica, ma i fatti sono che hanno fatto 2 decreti tutti di 1 milione di persone che devono venire in Italia, perché in Italia avremo dei problemi nei prossimi anni, perché il calo demografico è verticale, siamo scesi sotto i 300.000 bambini all'anno, viaggiavamo a delle cifre oltre 1 milione all'anno. A saluto, buona giornata.
0: Grazie. Posso rispondere dopo la pubblicità? Allora, grazie Rolando, così ottimizziamo. 10:11, brevissima pausa, continuate a chiamare tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli.

0: Logistics Provider.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si chiude con successo la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Per il terzo anno consecutivo lo Spazio Liguria ha ospitato oltre 60 appuntamenti e 37 editori del territorio, tra incontri, presentazioni e dialoghi dedicati alla produzione editoriale ligure. Inaugurate a Ponte d'Assio i nuovi pozzi artesiani, le vasche di accumulo e la rete di distribuzione uso irriguo e antincendio. Un intervento del valore di 524.000 euro che rafforza la disponibilità idrica per le aziende agricole e migliora la capacità di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Sono stati presentati i risultati del progetto Un dentista per amico. In oltre 25 anni di attività sono stati curati quasi 22.000 minori grazie all'impegno di oltre 2.600 dentisti volontari in 16 regioni d'Italia. Solo in Liguria sono stati 11.538 i minori che sono stati curati grazie all'aiuto di 1.214 dentisti volontari. A Genova è tornata la Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa. Appuntamento fino al 28 maggio, weekend esclusi, al padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Con più di 5.500 giovani e oltre 670 classi, pronte a cimentarsi in 11 diverse discipline. Prenderà il via dal 10 luglio la 63esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone propone quest'anno 15 incontri fra classico, jazz, canzone d'autore, musica etnica ed elettronica. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Scrive Bernardo, buongiorno Henry, penso che i salotti televisivi con le loro diatribe danneggino la politica, sì, o meglio bene non fanno. Ma per rispondere a Rolando, credo che l'esempio più semplificativo sia questo. Sì, il flusso, il decreto flussi, quindi 500.000 persone che arrivano, sai chi sono, ci vogliono, è un'idea che porta avanti il governo Meloni, domani lo porterà avanti il governo di centrosinistra, ci sono, parlo degli arrivi indiscriminati, quelli sono dimezzati del 40%. Per quanto riguarda la questione che poneva dell'integrazione, io credo che noi, tutto sommato, non siamo così malvagi da non voler integrare le persone. Un esempio credo che arrivi dal disastro, dalla tragedia di sabato scorso, il povero Salim. Cioè Salim è un ragazzo nato in Italia, i genitori marocchini, una sorella più grande di 2 anni, nata a Modena, italiana. Salim non è nato in una regione povera. Chiedo scusa, viene in mente la Sicilia, che ha risorse enormi e non riesce. È nato e vissuto in Emilia-Romagna, cioè la regione più ricca, la regione più inclusiva, la regione di Schlein, la regione di Bonaccini, la regione più inclusiva del mondo. Cioè non era in Liguria, regione retta da... Non era, non lo so, ditemi voi. Era in Emilia-Romagna, porca miseria. E quando ci siamo detti che, nonostante la disgrazia, nonostante la tragedia, perlomeno le persone che sono state colpite da Salim erano ricoverate senz'altro in quelli che sono gli ospedali qualitativamente migliori d'Italia, e beh, ci siamo detti questo, ma era in Emilia-Romagna. Cioè, secondo voi l'Emilia-Romagna, con la forza che ha l'Emilia, una regione storicamente rossa, non è riuscita, non ha voluto integrare il povero Salim? Ma non ci credo, neanche se li vedessi. Non è possibile, è materialmente possibile. La cosa incredibile è che la sorella di Salim dice, ma io sono a 2 anni in più, dice, io peraltro sono femminista, sono italiana, certo, e la cosa incredibile è che io sono italiana, non ho bisogno di integrarmi in Italia, sono nata in Italia, anzi sono nata a Modena, ha detto, anzi avrei difficoltà io, la sorella di Salim di 2 anni più grande, a integrarmi se dovessi tornare in Marocco. Cioè questo credo che la dica lunga, è una piccolissimo, brevissimo

Predicozzo, che riguarda due persone che purtroppo abbiamo conosciuto, purtroppo nel male, che riguarda una tragedia che ha colpito tutti noi e che è quasi paradossale nel suo svolgimento, ma che spiega tante cose. Io non penso, neanche se lo vedessi, che una regione come Emilia-Romagna non abbia voluto integrare colui che, siamo nel 26, 5 anni fa, scriveva: bastardi cristiani, Gesù Cristo,

0: per tanti casi. Poi, se in un'Emilia-Romagna uno non ce la fa ad andare avanti perché arriva e non ha arte né parte ed è costretto a cercare nei bidoni della spazzatura della ricca Emilia per poter andare avanti, mi dispiace. Non è che sono contento. Mi domando cosa l'ha spinto a spendere 10.000 euro, rischiare di morire con i trafficanti di esseri umani per guadagnarsi la vita in questo modo. Mi domando. Beh, la risposta datemela voi, ok? 10 o 19. Andiamo a vedere Di Negro? Ah, telefonata. Aspetta, prendiamo la telefonata, tanto. Così, per dire, ma dividerci ancora sull'immigrazione, santo cielo, non è che aspettiamo questi poveretti con i bastoni, il manganello e l'olio di ricino, dai. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, Fuci. Benvenuto.
0: Fuci, buongiorno.
1: Allora, per riprendere il discorso dello spettatore di prima, sull'immigrazione, io volevo dire, lasciamo perdere adesso Modena, ma forse alla politica italiana, al governo, servono quei migranti che sono arrivati nel meridione col caporalato, sfruttati a 2 euro all'ora, ricettata, e per anche naturalmente per la mafia e l'ora traffica. Vediamo anche questa situazione qua. Naturalmente poi diciamo anche questo integralismo cos'è dovuto, se è una copertura, perché praticamente a qualcheduno serve. Tutto lì, ti saluto, ciao.
0: Allora, grazie. Allora, vedete, quando noi parliamo di... Scusate, prendo gli occhiali, sapete che non la faccio mai, leggo una cosa che è appena arrivata, no? Pensiamo sempre a loro, pensiamo sempre a quelli... È un ritornello... A me diventa... Quando si ripete, diventa fastidioso, no? Quello che fanno e vengono loro, perché fanno i lavori che noi non vogliamo mai fare, e fanno le cose che noi non vogliamo mai fare, perché noi non vogliamo mai fare, e vorrei vedere gli altri un domani... I loro figli, spero che facciano quei lavori che non voleva fare il genitore, no? Però parliamo sempre di loro, parliamo sempre di questi poveretti. Dimentichiamo la povera Paola Clemente che faceva la bracciante. Moriva nel luglio del 2015. Paola Clemente non si chiamava Paola Clemente, molto meridionale il cognome, no? Giusto o no? Paola Clemente. Faceva la bracciante ed estraeva gli acidi troppo piccoli dai grappoli dell'uva per renderli omogenei, un processo laborioso, si chiama acinellatura, non lo sapevo, acinellatura, che richiede un'altra specializzazione. Una morte in un'estate caldissima del luglio del 2015, questa povera bracciante moriva. C'è una vita spezzata, la vita di Paola Clemente non voleva essere un'eroina né un manifesto politico, un'italiana, non era marocchina, non era etiope, non era eritrea, era un'italiana, era una madre di 49 anni, una moglie, una lavoratrice instancabile che amava cucinare per la sua famiglia, che a dicembre del 2015 avrebbe finalmente finito di pagare il mutuo della casa, lei è morta a luglio, il sogno di una vita condiviso col marito Stefano, Stefano immagino fosse italiano, credo, Stefano, non si chiamava Yusuf... italiano, penso, no? Condiviso marito Stefano dopo 28 anni di matrimonio. Paola era una donna, apparteneva a quella schiera di invisibili aiutati a lavorare e a stare in silenzio. E di oggi, io non sapevo Fuji, non sapevo Rolando, e di oggi. E questa copertina dell'immigrazione che tiriamo da una parte e dall'altra, si chiamava Paola Clemente, è morta 11 anni fa. Ma noi parliamo di altri, va benissimo, ma ci siamo anche noi in mezzo, Domani i figli di Paola Clemente faranno, la Paola Clemente avrebbe voluto che i figli facessero il lavoro della loro, ma non penso, no? Non credo. Arriverà un altro a farli per conto loro. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Harry, sono Sergio da
0: Sergio,
2: Cogoleto.
0: Sergio da Cogoleto, Sergio.
2: No. Sono in movimento, no, sono in
0: dove
2: giro
0: sei?
2: Però dovevo...
0: Dove sei? Dove vai?
2: Sul lungomare di Cogoleto.
0: Hai voglia. Noi sono sempre gli stessi quelli che lavorano, ridi.
2: Ma io mi faccio anche io il bel mazzo, cioè, ho un figlio che mi martella, mi mette sotto pressione, allora devo
0: under pressure.
2: Allora.
0: Dai,
2: volevo dire queste due piccole cosine. Allora, il discorso

0: di Faraone ieri sera, l'ho sentito anch'io. Allora,
1: ma dovrebbe essere contento, cioè io fossi lui direi, ma la destra ha il potere tutta la vita se non riesce a fermare l'immigrazione, no? Cioè deve essere contento.
0: Certo, invece adesso la colpa, allora, se sei un po' duro, che fai delle cose, non sei un gran fascista chiaramente, e non devi fare quelle cose lì. Se qualcuno fa qualcosa è colpa della Meloni che non è intervenuta, vabbè, comunque, però volevo dire sul discorso prima i 500.000 personaggi che servirebbero secondo la Confindustria, allora io dico, anziché assumere questi poveri schiavi, che io li vedo a Sestri col caschetto, praticamente sono solo loro che girano fin cantiere eccetera, perché non diamo dei denari ai nostri italiani, li facciamo lavorare come si deve, con dignità, pagandoli bene, anziché pagare degli schiavi un decimo di quello che dovrebbero essere pagati questi metalmeccanici, suppongo. E quindi quella cosa lì perché non viene fatta? Dobbiamo importare degli schiavi, come si faceva ai tempi dei romani, e pagarli poco. Quella piccola cosa. Un'altra cosa a chiosa, volevo dire, ma perché tutti questi bravi parlamentari, giornalisti, commentatori della sinistra che dicono dobbiamo far venire di più accoglienza? Perché io ci farei un sondaggio, quanti di questi qui hanno accolto nelle loro case un migrante, uno, regolare o irregolare, mi piacerebbe fare questo piccolo sondaggio e capire che cosa viene fuori. Insomma,
1: Va bene. Ora non è per prendetevi a casa un migrante, però non è questo, Capalbio è piena di, no, di salotti a Courmayeur. Certo. I Courmayeur sono, però adesso non è il caso di dire chi porta a casa, portateli a casa, insomma è un modo di dire, dai, è un modo di dire.
0: Certo.
1: È un modo di dire. Bene Sergio, grazie. Poi attenzione, vorrei essere io un metalmeccanico di Fincantieri, cioè un contratto di lavoro Fincantieri, non è che si scherza, cioè beati loro, beati chi ha quella capacità, quella bravura di essere l'operaio Fincantieri, tutti i diritti che ci possono essere in un grande cantiere, un'impresa mondiale come Fincantieri, cioè magari avere quelle sicurezze per finché fai quel lavoro. Allora 10:26, telefono fermo un attimo, andiamo a vedere Di Negro perché l'abbiamo già annunciato. Allora Di Negro, siamo in città, dalle cose universali arriviamo alle piccole cose particolari. Questo amico che ha mandato, ma non è una critica, adesso vi spiego perché queste foglie c'erano già, sono anni che sono lì, quindi non le ha tolte Bucci e ne le toglierà la giunta, questa giunta qua. Questo è Di Negro, penso che migliaia di persone ogni giorno passino di lì. Le persone anziane dicono noi ci vogliamo sulle foglie, vogliamo il verde, però il verde poi le foglie pendule cadono, però non è una critica alla giunta, è come dire fate qualcosa, perché insomma non ci vuole neanche, non c'è neanche il migrante che poverino potrebbe farlo, ma non c'è anche l'italiano di terza generazione, non c'è nessuno che potrebbe togliere quelle foglie. È un compito che si può svolgere, penso, con un'ora di lavoro, paghiamo un ticket, paghiamo qualche cosa, la cooperativa, paghiamo qualcuno. Vabbè, questo è Di Negro, ma poi abbiamo anche tante altre cose. Di Negro la conosciamo, ci passiamo tutti i giorni. Pronto, buongiorno.
2: Cirone, sono Rosa.
1: Rosa, buongiorno Rosa. Buongiorno.
2: Due cose. Allora, sono d'accordo con l'ultima telefonata, perfetta. Sì. Un po' meno con quella precedente. Perché come al solito scaricano sempre la colpa su Meloni. Ma forse il signore si dimentica che tutta l'immigrazione l'ha fatta venire la sinistra. E che ne sa lui che questo ultimo, gli ultimi, sono venuti adesso e non sono venuti precedentemente? È sempre la solita tiritera. Questi sono anti-italiani. La sinistra è anti-italiana. Ma sperano di prendere i voti da questi? Si faranno il loro partito e a noi ci manderanno via dall'Italia se continuiamo così. Continuate a sognare questa cosa, volevo dire. E poi ho sentito ieri dalla regione lì, in comune, non so dove era perché non ho capito bene, ero appena arrivata, Giordano, mi sembra, il signor Giordano,
1: dica,
2: che si lamentava dei pronto soccorso.

0: sì, ma lui dove ha vissuto 15-20 anni fa?
1: Ma sì, era non l'ho sentito. Cosa è successo? Non l'ho sentito, me lo racconta? Avete contezza?
0: Sono arrivata perché arrivavo da fuori e sì, ho sentito, non so se era un consigliere, un assessore, non so che si è scagliato contro Bucci, no, che era il regionale, dicendo che è una vergogna nei pronto soccorsi che sono trattati. È vero, ma lui forse non c'è stato 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa nei pronto soccorsi. Io sì, io sì. E le posso assicurare che era la stessa identica cosa, se non peggio. Siamo saliti 20 anni fa, 25, al primo piano del pronto soccorso. Sì. Sembrava che era scoppiata la guerra e non c'era Bucci, c'erano loro. Sì. Perciò che non cercano sempre, che la gente deve avere memoria delle cose e averle vissute, no? Che parla, ha parlato, lì ha straparlato, come fanno di solito.
1: Ok. Ecco. Ok. Grazie. Io esulo un attimo dal discorso di Rosa, no? Parlando della sanità, esulo, cercate di seguirmi un attimo. Avete visto, avrete visto le nostre teche, no? Teche. L'avete vista? Io ho visto le teche di AMT e quindi ho ricordato personaggi che... i dirigenti, i presidenti, no? Le teche riguardano inaugurazioni, presidenti, direttori, poi chi c'è? Poi commendatori, poi ingegneri, chi c'è poi anche? Consulenti, mi aiutate, autori, bigliettai, controllori, no? di 30 anni, da 30 anni a questa parte, gente che allora erano direttori, presidenti. Passano gli anni, io li ho ricordati attraverso le teche e dico, ma questi direttori, questa prosopopea, cosa hanno lasciato alla fine? Che fine hanno fatto? Cosa hanno inciso? Li ricordiamo come coloro che hanno salvato? No, è una poltiglia che si continua negli anni e quindi finiscono le presentazioni, finiscono le inaugurazioni e ci troviamo a MT con un presunto buco di 200 milioni. Persone che inauguravano, meravigliosi, arrivava primo canale in corso, il direttore, il presidente, il presidente, gente poi sconosciuta che è tornata nell'ombra, chi sono, chi erano, no? Li rivediamo in queste teche cimiteriali, non perché, e diciamo, cosa alla fine, come hanno inciso nel... E la sanità è cambiata, com'è cambiata in questo modo? Dopo la pubblicità.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
5: Da Piumè sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 euro.
4: Piumè, la bellezza ha trovato casa.
1: Allora, altro che TG itinerante, pensate che una televisione privata come la nostra si può permettere un TG itinerante tutti i giorni, senza che voi ci dobbiate nulla di canone. Aquila d'Arroscia, 18 comuni al voto il 24-25 maggio e c'è ovviamente la nostra Giorgia Fabiocchi che ha già raggiunto la meta del...

0: questa meta, questo paese della provincia d'Imperia, dell'imperiese. Giorgia Fabiocchi, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Aquila d'Arroscia. Siamo nel comune più piccolo dei 18 votanti, perché siamo in un comune di ben 180-190 abitanti. Non si toccano i 200, quindi davvero un borgo piccolissimo. Sono circa 140 coloro che voteranno il 24 e il 25 maggio. Dei 18 comuni che abbiamo raccontato, quest'oggi è l'ultima tappa, divisa in 10 tappe per raccontare i 18 comuni al voto. Questo è il comune più piccolo, mentre ieri eravamo nel più grande, ovvero a Bordighera, circa 10.000 abitanti, oggi siamo nel più piccolo. Aquila d'Arroscia è un piccolissimo comune che si trova al confine con tre province, quella di Imperia, quella di Savona e quella di Cuneo, quindi abbiamo Liguria e Piemonte proprio a pochi passi. Si può raggiungere infatti uscendo dall'autostrada ad Albenga, salendo quindi verso la statale che porta poi ad Aquila d'Arroscia. Chiaro è che è una realtà molto piccola, la racconteremo con le prossime interviste. Ci sono pochissimi locali, ci sono un paio di bar di cui uno sta aperto solo tre giorni alla settimana, un ristorante a pochi chilometri da qua, praticamente non ci sono alimentari, bisogna prendere la macchina per muoversi, però si entra in un mondo completamente diverso rispetto a quello che conosciamo, la frenesia della città. C'è qualcosa che è molto conosciuto, perché viene riconosciuto non solo in Liguria ma in generale, famosissimo, è l'aglio di Vessalico, per chi lo ama e per chi lo usa, qui poi dopo ve lo mostreremo, ci sono già proprio una piantagione di aglio che sta crescendo, quindi un po' di particolarità ci sono, si possono fare molte escursioni, si può davvero immergersi nel verde, insomma c'è tutto quello che uno vuole per stare in tranquillità. Poi chiaramente si può scendere a valle, quindi si può raggiungere Imperia, si raggiunge Albenga, si raggiunge la costa della Liguria. Direi è tutto, ci rivediamo tra poco, perché qui c'è solo un candidato che è il sindaco uscente al suo terzo giro, qualora dovesse essere eletto, perché sono stati gli 11 gli anni di mandato, perché c'è stato il periodo del Covid, e poi c'è una cosiddetta lista civetta di chi è candidato, magari da province lontane dalla Liguria, che si candida però non è sul territorio. Quindi vedremo cosa ci racconterà il sindaco uscente, che tenta il terzo mandato. A dopo.
0: Grazie. Beh, è curioso, ad Aquila la lista civetta, no? Hai sentito? No, nel senso, no, una lista all'Aquila d'Arroscia, la lista civetta, sarà uno scontro tra volatili, uno scontro, non dico uccelli, perché tra volatili, uno scontro tra volatili. No, che poi l'Aquila se magna la civetta, perché dovrebbe essere più povera civetta, che fa tanto bene alla natura. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Dica.
2: Grazie. Vorrei cantare.
0: Vorrebbe cantare?
2: Sì.
0: Non insomma, una canzone breve, ecco, un ritornello.
2: Sì, un ritornello, eh.
0: Prego, ho bisogno. Prego. Vada.
2: Brava, brava donna Rosa, ogni cosa sai già tu. L'ossessione per la salis non riesce a mandar giù.
0: Rosa, ma non è, vabbè, ma non è.
2: Sì. Volte vuoi vedere tutti i giorni, è sempre la stessa cosa. E allora una bella cartoncina ce la vogliamo fare.
0: Ma sì, ma per carità.
2: Dell'educazione, magari.
0: Ma sentiamo, diciamo che sentiamo le due campane. Normalmente quando chiama Rosa risponde Fuji. Quando...
2: Il battaglio di quella campana lì è roboante, tutti i giorni, sempre la stessa cosa, sempre. Inarrivabile, veramente. Grazie, ciao.
0: Prego, ciao. Vabbè. Niente. Cioè non mi sembra così. Normalmente quando chiama Fuji chiama Rosa, sono le due campane. Quando chiama Rosa poi chiama Fuji, cioè si equilibrano. Non mi sembrano ossessionati, sono della stessa polarità, no? Uno nel un po' segno più, l'altro segno meno, ma i segni sono uguali, fatevi una risata ogni tanto. Non mi sembra così sgradevole, ecco, lo sapete, io la sento, non mi sembra così sgradevole. 10:38, adesso chi sarà adesso? Però quando è andato Donna Rosa non mi è venuto subito in mente, ma peraltro oggi Salis non c'entrava, no? Io immagino il pronto soccorso, perché poi eravamo su quello, ci sono 100 persone

0: persone adesso, già queste 100 persone dovrebbero essere 60, perché 40 dovrebbero essere smaltite o non hanno titolo per andare, o il medico di base non li può ricevere perché ne ha troppi. Cioè è il sistema che non va. Ma credo che questo valga qui in una regione di centrodestra, ma valga anche in una regione di, non penso che siano sgombri vuoti dove c'è centrosinistra e viceversa, non penso, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Sandro da Chiavari.
0: Sì, buongiorno Sandro, buongiorno.
1: Buongiorno. Dunque, una precisazione riguardo alla lista civetta,
0: sì,
1: in un comune che non conosco,
0: sì,
1: è necessaria praticamente perché la legge elettorale stabilisce questo. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti,
0: sì, sì,
1: cioè senza eventuale ballottaggio,
0: sì,
1: e se c'è un solo candidato è necessario che voti il quorum degli elettori. Era successo 3 o 4 elezioni fa a Cicagna che c'era una sola lista.
0: Sì.
1: Il candidato Limoncini ha preso la maggioranza dei voti espressi.
0: Sì.
1: Ma non avevano raggiunto il quorum del 51% dei votanti e quindi le elezioni sono state invalidate, il comune è stato commissariato,
0: sì, sì, sì.
1: Invece... e lo stesso Limoncini ha detto: non lo sapevo, se l'avessi saputo la seconda lista l'avrei fatta direttamente io.
0: Esatto, sì, quindi un'altra lista serve per evitare questo.
1: Quindi probabilmente, non lo so perché non conosco Aquila da Roscia,
0: sì, vabbè,
1: ma probabilmente lo stesso candidato ha fatto in modo di avere una seconda lista,
0: sì, sì, sì, sì, sì,
1: così, ma... eviterà il commissariamento.
0: Così... Beh,
1: è una legge un po' strana, ma è così.
0: No, beh, ci sta, nulla di... Mi incuriosisce. Intanto Sandro oggi arriva al Giro d'Italia, non mi dice nulla a Chiavari.
1: Sì.
0: Non me lo dice.
1: Da qua si vedrà poco, bisognerebbe andare in montagna, ma oggi ho altre cose, non ne ho la possibilità.
0: Vabbè, vedrò
1: il passaggio in panoramica.
0: Certo. No, mi stupisce che ci vogliono 2 giorni, ora è la media, 2 giorni per spogliare al massimo 180 schede.
1: Io che ho sulla schiena, pensionato da qualche anno, 42 anni di pubblica amministrazione,
0: sì,
1: questa cosa noi la chiamavamo UCAS, che significa ufficio complicazione affari semplici.
0: Affari semplici.
1: Vale per tante cose.
0: Se lo dico io, poi una volta ha chiamato una signora carina, lavora in comune, dice: voi ce l'avete sempre con noi. Ma no, è un...
1: Sì, ma non è colpa di chi ci lavora.
0: Comune. Ma lo so, è un luogo comune.
1: È che le cose sono tali che le cose più semplici diventano,
0: sì,
1: una questione di Stato.
0: Stavo pensando, mi scusi Sandro se lo interrompo, se il paese ha 190 al massimo persone, non è che sono tutti votanti, no? Ci saranno magari anche dei ragazzi, quindi saranno poi magari 100 le persone che vanno al voto. Due giorni. Poi mi dice: c'è Bordighera, sì. Ho capito, Bordighera, ma in Russia hanno votato un giorno e hanno eletto Putin in un giorno, no? Vabbè, Sandro, grazie. Dai, il Giro d'Italia, Chiavari in rosa, ma perché le schede erano già in un giorno, hanno votato e hanno eletto. Mi regalate quella telefonata, a pubblicità? Sì, dai, pubblicità, poi abbiamo un po' di foto, un po' di video da vedere, vedi, sentivo che stava arrivando, mi stanno chiamando anche al numero dei WhatsApp. Sfreccia su uno scooter rubato, denunciato un giovanissimo, ma pensate se, chiedo scusa alla telefonata, se per il disastro di Modena, se per fermare Salim, un poliziotto avesse usato il taser e avesse sparato col taser, no? E se Salim, che era in preda a convulsioni, si fosse sentito male, non dico apriti o cielo, no? Il poliziotto sarebbe già... Sbaglio? No. Cioè, pensate cosa sarebbe successo. Se il poliziotto, ripeto, taser...

0: quello scarica elettrica molto forte. Salim stramazza, poliziotto, no? Vabbè, pronto, buongiorno.
1: No, un diritto di replica. Guarda,
0: Prego.
1: io non sono un antibucci, eh. Io non parlo mai, io non apro la telefonata dicendo ah, oh, Bucci, ah, oh, Picciotti, ah, di qua e di là. Al contrario, gli si chiama alla Salis, o di qua e di là. No, volevo precisare. Comunque un caffè al molo, te lo qua di Nervi, te lo posso anche offrire. Ciao,
0: Sì,
1: ciao.
0: ci mancherebbe. No, ma dicevo, quando parla, arriva, chiama Rosa, poi chiama Fuji, oppure quando chiama Fuji chiama Rosa. Non... Ma sembra ossessionata. Ripeto, non mi sembra sgradevole, ecco, tutto qua, nessuno mi sembra sgradevole. Vabbè, vado in regia. No, ma la telefonata poi lo... Pronto? No. Ah, ok, Fuji. Regia, allora, dai, regia, poi torniamo.
2: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
3: La generale. Fidati. Allungati la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Eccola. Il faro, la lanterna di Sena. Sulla lanterna, prima della Fabiocchi, scrive Fabio, l'Italia non ha bisogno di razzisti, per cui bisogna essere più tolleranti. In certi comuni collinari, questi poveri profughi, ospiti di centri di accoglienza, vanno spontaneamente a tagliare l'erba lungo le strade, oltre a pulirsi intorno dove alloggiano. Ricordo inizio del Novecento italiano, era il primo l'italiano ad emigrare, sì, partendo dal porto di Genova, pagando un biglietto. Aggiungo, pagando un biglietto, cioè pagava il biglietto, non so se l'ho già detto, pagando il biglietto con la valigia di cartone per lui e per li chiamate trafficanti di uomini, però pagavano un biglietto e andavano dove volevano andare. Pensate che oggi corrompere un venditore di morte che ti invita su un barcone costa più che fare una crociera ad una settimana. Io continuo a non capire il senso delle cose. Allora, grazie intanto a Sandro che ci ha spiegato il perché della lista civetta, e dalla civetta passiamo all'Aquila, l'Aquila di Arroscia. E quindi, vabbè, povera Giorgia. Giorgia Fabiocchi, allora a te, credo che tu abbia un ospite, e quindi sentiamo cosa ci raccontate.
1: Siamo in compagnia di Tullio Ca, che è il sindaco uscente di Aquila d'Arroscia, ricandidato per il terzo mandato con Uniti per l'Aquila. Grazie per essere con noi, Ca. Prima cosa che le chiedo, la sua lista, stiamo parlando di un comune piccolissimo, non si arriva a 200 abitanti,
2: Esatto,
1: quindi
2: anche lì.
1: molto piccolo, però la sua lista è civica o ha
2: La
1: qualche
2: nostra lista è
1: vicinanza?
2: civica, è tutta del paese e tutti i candidati sono quasi tutti abitanti a quella.
1: Quindi non ci sono orientamenti politici particolari e immagino anche che così pochi siano anche i candidati che abitano qua e conoscono il territorio.
2: Esatto.
1: Allora, chi è Tullio Cassi? Presenti.
2: È un autista TPL in pensione adesso che ha deciso di portare avanti questo paese. Sapete che il nostro paese è stato commissariato per 8 mesi perché non abbiamo trovato nessuno che si candidasse in questo paese perché avevamo un dissesto amministrativo importante, avevamo 230.000 euro di debito
1: Questo in che anni?
2: nel 2015.

0: Nel 2015 è stato tolto 8 mesi commissariato e poi ho deciso io di prendere questa passata bollente. Di
1: e poi è arrivato lei.
0: Esatto. I primi anni sono stati durissimi, no? Durissimi nel senso che avevamo tantissimo da pagare, avevamo tanti debiti, però pian piano siamo riusciti a recuperare tutto e a portare a casa un bel risultato, perché siamo riusciti a fare tantissimi lavori e a rifare nascere questo paese, che è la cosa principale. Poi il mio paese, io sono di Aquile da Roscia e questo mi fa un grande piacere.
1: E allora io le chiedo qualcosa che riguarda anche il suo programma. Lei è qui oramai da 11 anni, perché poi c'è stato il periodo anche del Covid, quindi si è allungata un po' la tempistica. Sarebbe il terzo mandato, quello che si appresta a iniziare a fine maggio. Quali sono i punti principali del suo programma? Cosa è stato fatto? Cosa è stato lasciato magari un po' indietro, su cui bisogna lavorare?
0: Se gli leggo tutto quello che è stato fatto, magari ci stiamo ancora un'oretta qua. Comunque gli dico le cose principali. Abbiamo fatto tantissimi lavori, tantissimi lavori. Quello principale, abbiamo fatto l'acquedotto nuovo di tutto il paese, con tutto il paese a settori. Vuol dire che se si rompe una tubazione a metà paese, tutto l'altro paese potrà continuare a avere l'acqua. Abbiamo fatto altre due vasche di accumulo importantissimi di riserva. Abbiamo fatto una strada nuova che va dal cimitero, che prima si poteva andare solo a piedi, adesso invece con la macchina vai davanti al cimitero. Abbiamo comprato ultimamente questa famosa canonica che era della parrocchia, adesso la demoliremo, quella che vede là. La demoleremo e faremo un posteggio e un parco giochi nuovo. Siamo riusciti a portare un risultato importantissimo per il mio paese, perché avremo una caserma dei carabinieri forestali a Aquila, che è una cosa secondo me importante per il mio comune, è un presidio importantissimo per la valle, e stiamo finendo i lavori e la stiamo portando qua sulla piazza. Vedete, quale sarà la nuova caserma dei carabinieri forestali a Aquila da Roscia.
1: Quando sorgerà più o meno la...
0: E penso che, se tutto va bene, questa è la festa patronale all'8 di ottobre, faremo la festa patronale di Santa Reparata, che è la nostra patrona, e se riusciremo faremo l'inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri forestali.
1: E Cale, chiedo invece sul tema dissesto idrogeologico, è un tema che riguarda molto i comuni della Liguria, su questo avete fatto degli interventi, in che posizione siete rispetto alla gestione anche di una fragilità territoriale?
0: Bene, dove siamo noi è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto il comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro, perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto il comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR questo.
1: E beh, di cose sono state fatte, considerando che è un comune di pochi abitanti. Prima di chiederle invece sul tema turismo, come siete messi, so che lì c'è qualcosa di molto particolare, sì. Tullio Ca, che è un aglio famosissimo.
0: L'aglio di Vessalico. L'aglio di Vessalico, perché la fiera è dell'aglio di Vessalico, è a Vessalico. Però il prodotto veniva, adesso lo fanno un po' in tutti i comuni, ce l'hanno quasi tutto, ma prima il 90% veniva quasi tutto da Aquila. La produzione di aglio di Vessalico.
1: Quindi qui si può diventare anche un po' un'attrazione
0: questo. Sì, è un attrattivo importante, anche perché dà a tanti ragazzi giovani. Noi abbiamo 2 o 3 ragazzi giovani che hanno deciso nella sua vita di portare avanti questo lavoro qua, di andare avanti con la produzione di aglio.
1: E beh, non è così scontato. Turismo. Com'è il turismo qui a Aquila da Roscia? Si può migliorare, secondo lei? Si può fare qualcosa per attrarre di più?
0: Migliorare sicuramente si potrà fare, sicuramente. Come tutte le cose si possono migliorare. Qua abbiamo uno del castello del Clavesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi, che stiamo mettendo a posto, che sarà 2 o 3 ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia, la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
1: Non è poco.
0: Non è poco.
1: Senta, per chiudere, questa è una storia un po'

0: particolare, questa dell'Aquila di Arroscia, i suoi figli caduti per la patria 1915-1918, poi ci sono i nomi, tenente, soldato, ma dobbiamo fare un appello, mi sembra di capire, giusto?
1: Sì, in poche parole no. Abbiamo già guardato, ma non riusciamo a capire perché quest'aquila c'ha l'ala alzata e sta guardando a destra.
0: Adesso. Non
1: E
0: sapete come
1: non
0: mai,
1: sappiamo
0: qual
1: come
0: è il
1: mai, infatti,
0: senso?
1: perché fosse i nostri non ci ha mai lasciato scritto nulla di questa formazione dell'aquila.
0: Quindi no, non si sa questo monumento bene a cosa sia riferito, a cosa, perché
1: Sì,
0: sia
1: cosa si è
0: stato fatto, sì, è stato riferito al
1: riferito? Sì, esatto,
0: 15-18,
1: però
0: però
1: il
0: cosa sia stato fatto, cosa sia successo?
1: posizionamento dell'aquila non sappiamo. Sarebbe curioso saperlo, il significato di questa posizione dell'aquila.
0: Allora facciamo l'appello, se qualcuno, dove magari uno storico appassionato, qualcuno che conosce molto bene il territorio, ha voglia di dirci perché l'Aquila guarda a destra, qual è il significato, è ben
1: Perfetto, noi
0: accetto. Poi
1: siamo
0: noi glielo
1: esatto.
0: facciamo sapere.
1: Va bene, sono contentissimo di questo.
0: Allora, senta, per chiudere, perché votare Tullio Ka, la sua lista, le sue liste?
1: Ma per votare Tullio Ka, questo lo dovranno dire i cittadini, perché io mi sono speso tantissimo sul mio territorio, sul mio paese e abbiamo portato a casa tanti risultati. Se avremmo finito ancora un po' di lavoro, mi farebbe piacere il mio mandato a finire tutti questi lavori che ho cominciato.
0: Grazie, in bocca al lupo, come dico sempre.
1: Grazie a voi per l'intervista.
0: Grazie.
2: Beh, avercene, no, sindaci? Così, poi ne parliamo, perché sono le 10:55, quindi è tempo del TG55, in diretta la nostra Aurora Bottino con il TG55 e noi ci sentiamo subito dopo. Aspettiamo anche ospiti, quindi adesso in diretta tutta l'informazione, quello che c'è da sapere, in 5 minuti concentrato in diretta con Aurora Bottino. Sigla.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Sono stati ritrovati questa mattina gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani dispersi alle Maldive. Si tratta della figlia della professoressa Montefalcone, Giorgia Sommacal, di 23 anni, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Il team di sub esperti finlandese ha recuperato ieri i corpi di Montefalcone e del ricercatore Gualtieri all'interno della grotta di Alimatà, mentre il cadavere dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti era stato ritrovato nei giorni scorsi ed è già arrivato in Italia. I tre sub finlandesi erano arrivati domenica, oggi sono riusciti a riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Vedremo che cosa accadrà. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà gli esami del caso, gli accertamenti del caso all'arrivo delle salme in Italia. Torniamo a Genova, parliamo di cronaca perché si parla ancora della maxi rissa avvenuta domenica mattina intorno alle 6 a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri. Abbiamo sentito le parole del presidente di municipio Fabio Ceraudo, che ha spiegato che cosa ha chiesto in prefettura. Sentiamo.
1: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
2: Già scritto un mese fa al questore e al prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi

0: Questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: È ancora al centro delle polemiche il progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris a Marassi, dove i commercianti rilanciano l'allarme. 10.000 metri quadrati di esercizi commerciali all'interno del futuro stadio sarebbero il colpo di grazia per il commercio. Sentiamo.
2: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
1: L'università, un appuntamento pensato per far incontrare i giovani con il mondo del lavoro. Sentiamo un servizio di Chiara Ru.
3: Dal 19 al 22 maggio, oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in Via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
4: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
3: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar, servizi, strumenti utili per affinare la presentazione del proprio profilo professionale.
5: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. È un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
6: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere

0: Gli autori di Teche si sono chiesti: ma Genova è una città per auto oppure no? Andiamo a vedere, affondando le mani nelle teche di Primo Canale, se Genova è o non è una città per auto. Sono le 11:03:50, lo vediamo insieme, le vediamo insieme le teche e poi torniamo perché abbiamo tante altre cose da dirci.
1: Rivoluzione. Il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa, piazza dei Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pammattone, via 12 ottobre. Basta comunque aspettare e poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto, l'autobus dalle prossime settimane.
2: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città. Domani e venerdì dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale, che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamata d'urgenza, esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
3: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme, e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette. Fra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentante le auto catalizzate, le moto catalizzate, che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente, diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente. E poi sono esentate le auto, gli ecodiesel, che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica, e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso di ozono e quindi non serve per circolare.
2: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le 2 settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi

collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nocivo alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima. Thank you.

0: La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora.
1: Per quanto riguarda le moto?
0: Per quanto riguarda le moto abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo perché il decreto consente questa opportunità, o meglio non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti, quello dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici di trovare un'intesa perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
2: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Perico, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tarifari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro e per i veicoli diretti all'aeroporto ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pier d'Arena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola il comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati.

0: articolati prima del 96.
1: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
2: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola e poi raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15. Fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
1: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
2: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni, va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel tratto Voltri-Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee metropolitane.
3: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
4: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
5: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
6: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
5: Sì, dai, papà, andiamo, su.
7: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere

0: Avere più di quello che puoi offrire.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini.

0: dai una mano alla salute della tua bocca.
1: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si chiude con successo la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Per il terzo anno consecutivo, lo Spazio Liguria ha ospitato oltre 60 appuntamenti e 37 editori del territorio, tra incontri, presentazioni e dialoghi dedicati alla produzione editoriale ligure. Inaugurate a Ponte d'Assio i nuovi pozzi artesiani, le vasche di accumulo e la rete di distribuzione uso irriguo e antincendio. Un intervento del valore di 524.000 euro, che rafforza la disponibilità idrica per le aziende agricole e migliora la capacità di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Sono stati presentati i risultati del progetto Un dentista per amico. In oltre 25 anni di attività sono stati curati quasi 22.000 minori grazie all'impegno di oltre 2.600 dentisti volontari in 16 regioni d'Italia. Solo in Liguria sono stati 11.538 i minori che sono stati curati grazie all'aiuto di 1.214 dentisti volontari. A Genova è tornata la Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa. Appuntamento fino al 28 maggio, weekend esclusi, al padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Con più di 5.500 giovani e oltre 670 classi pronte a cimentarsi in 11 diverse discipline. Prenderà il via dal 10 luglio la 63esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone propone quest'anno 15 incontri fra classico, jazz, canzone d'autore, musica etnica ed elettronica. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ricorderete che, o meglio, riassumo, ci siamo lasciati sul TG55 con Giorgia Fabiocchi e l'unico candidato sindaco di Aquila da Roscia, con la statua, quella scultura della statua, la scultura dell'Aquila che guardava verso est. E Giorgia per prima, noi per secondo, ci siamo chiesti: ma perché guarda verso est? La faccio breve. Scrive Fabio, dice: ho fatto una ricerca. Lo sguardo dell'aquila destra, dal punto di vista di chi guarda, racchiude significati legati all'araldica, alla simbologia storica. Questo orientamento è ricco di interpretazioni specifiche. Una figura asimmetrica che guarda a destra rappresenta tradizionalmente un animale pronto ad affrontare l'avversario. Le aquile con la testa rivolta verso sinistra sono invece dette rivolte. Nella simbologia imperiale, fin dai tempi dell'antica Roma, l'aquila era l'uccello sacro a Giove, simbolo di maestosità, potere e autorità. Un'aquila con lo sguardo fiero rivolto a destra sottolinea determinazione, coraggio, volontà di guidare e dominare. Hai capito? Aquila da Roscia, grazie Fabio per tutto ciò. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Lucia!
1: Ecco. Voglio dire una cosa, che è questa.
0: In generale,
1: ma è di grossa. Allora, secondo me la storia di della macchina che ha investito, eccetera, eccetera, fino a quando non si farà qualcosa per far capire alle persone che la mente va curata come una polmonite. E invece dal punto di vista sociale cosa succede? Che la gente quando ha bisogno proprio di curare la mente, primo i farmaci sono cari e in più sono a pagamento, secondo la gente ha paura delle ripercussioni sociali perché logicamente viene additata e quindi se ne vergogna. Invece bisogna fare delle grandi campagne pubblicitarie da dire che hai la polmonite, ti curi? Se hai la mente che non funziona, perché può capitare a tutti, non è che uno può dire ah, a me non verrà mai, perché le depressioni possono venire a tutti in qualunque momento. E quindi, ecco, secondo me bisogna fare proprio le campagne pubblicitarie da dire se non ti senti bene, se capisci che c'è qualcosa che in te non va, non ti devi vergognare, devi cercare l'aiuto. Invece tutte queste cose non avvengono perché gli aiuti quando vai privati sono molto cari.

0: poi non serve tanto parlare, con i farmaci che facciano effetto sul paziente.
1: Okay.
0: Con questo ti ho detto tutto.
1: Ok, okay. Grazie.
0: Giornata.
1: Allora torniamo a vedere l'Aquila. Attenzione, non c'è nessun riferimento, sì che ieri ha vinto Mussolini, mi avete detto, io non ho visto, ho perso una puntata imperdibile, però non c'è nessun riferimento destra-sinistra, so che l'Aquila è il simbolo della Lazio, no? Il volatile, questo è Aquila da Roscia, peraltro il cippo ricorda i caduti della prima guerra mondiale, quindi insomma non scherziamo certo con queste cose, ma Fabio, il nostro Fabio gli ha scritto e dice: un'aquila con lo sguardo fiero rivolto verso destra di chi guarda sottolinea la determinazione. Nella spiritualità l'aquila è da sempre considerata la regina del cielo, capace di volare altissima, a guardare direttamente il sole, che non bisogna fare, non bisogna guardare il sole perché ti bruci la cornea. Guardare a destra denota una apertura verso il futuro. Se l'aquila compare sul tuo cammino nei sogni, questo gesto è associato all'elevazione spirituale, a una visione profonda e al coraggio di esplorare nuove prospettive di vita. Hai capito? Solo che io adesso sono qua e l'aquila però non guarda a me, no. No, guarda di là. Guarda alla sua destra. Perché non vedo, fai vedere. Ci sono due... Non può guardare me, un po' me, no, devi mettermi dall'altra parte. Vai a vedere, aspetta, vado a vedere meglio. Che ne dite? Sì, alla sua destra, sì, alla sua destra, ok. Quindi è alla sinistra, ecco, sistemiamo anche destra-sinistra, alla sinistra di chi guarda. Quindi destra-sinistra, campo largo, a posto siamo. Sta guardando me. Che cosa vuole? No, senso. Cosa vuole da me questo grosso volatile? Allora, siamo appunto all'Aquila da Roscia, eccolo qui. Bene, grazie Fabio. Buongiorno, vorrei lamentare a Lucia che chi ha disturbi psichiatrici sarà sempre l'ultimo ad ammettere il problema e chi vive accanto che deve notare i comportamenti. Buon lavoro, Anna Maria. Bene. Paolo da Genova, ieri ero sul bus e di fronte a me c'era una persona a cui è stato controllato il biglietto scaduto da 3 minuti. Ma il controllore integerrimo e flessibile non ha dato la possibilità di convalidare un altro biglietto e ha multato il signore. Insomma, un po' di tolleranza e umanità non guasta, invece che provare soddisfazione e mettere sanzioni. Ma sì, insomma, in questi casi, se la persona ora già calcolare 110 minuti, voi sareste capaci, io no, voi sareste capaci leggendo un'ora, 15:51, di calcolare 110 minuti? A me ci vuole mezz'ora, no? A voi? Calcolare 110 minuti e capire che la persona, il soggetto è fuori di 3 minuti. Riuscireste voi in un amen? In un colpo d'occhio al biglietto, quando lo timbriamo alle 14:48 più 110 minuti, quanto fa? Io avrei grosse difficoltà, però complimenti il controllore. Ora sono 3 minuti, non parliamo di un grande evasore, no? Ha magari un altro biglietto, dice: guardi signore, la prossima volta chiudiamo un occhio, abbiamo un buco di 200 milioni di euro. Se anche lei è fuori di 3 minuti, sopravviviamo. Ha un altro biglietto? Sì, e vado a timbrarlo. Io mi giro di là, vado a timbrarlo. E che sarà mai? Però capite che con me non si va da nessuna parte. Quindi bisogna stroncare chi evade. Non evade, chiude. Com'è la cosa? Cerca di fregare AMU, fregare AMT, che ha 200 milioni di buco, con una finestra di 3 minuti. Che 110 minuti diviso 2 euro, quanto vale il singolo minuto? Pochi centesimi. Quindi questa persona ha eluso, avrebbe eluso, voleva eludere AMT di 2-3 centesimi. E queste cose non si fanno. E queste cose non si fanno. E queste cose non si devono fare. Bene, vado in regia, c'è un ospite. Parleremo di problemi condominiali. Quindi siamo tutti condomini nei condomini. Vediamo che succede. A tra poco.
2: Ci sono momenti che

0: restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
2: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Allora, telespettatori, c'è un disegno di legge che potrebbe rappresentare, insomma, una novità nel mondo degli affitti, nel mondo degli sfratti, nel mondo immobiliare. Vedete, un disegno di legge sullo sfratto lampo, probabilmente un disegno di legge che tende ad evitare quelle lungaggini nelle quali la persona che occupa un alloggio ci sta in tempi infiniti e dovrebbe, insomma, ridurne la sosta in questi alloggi. Ne parliamo con Marina Gatto di ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali Genovese, Associazione Genovese. Buongiorno Marina e grazie per essere con noi. Allora, è un disegno di legge, dovrebbe sveltire, no, un certo immobilismo, non è un gioco di parole.
1: È dato preciso che stiamo parlando del disegno di legge numero 1610 del 2025, perché su questo argomento ovviamente di disegni legge, di proposte ce ne sono sempre tantissime, quindi stiamo parlando di questo qua nello specifico, che mira a ridurre i tempi per l'esecuzione dello sfratto a 30 giorni, prorogabili fino a 90 in casi molto particolari. Come dovrebbe funzionare? Intanto viene istituito un ente pubblico autonomo, l'autorità per l'esecuzione degli sfratti, che si dovrebbe occupare proprio di velocizzare la parte amministrativa per l'esecuzione. Quindi, per spiegare come dovrebbe essere la procedura, intanto il locatore dovrebbe mandare la diffida ad adempiere all'inquilino, che dovrebbe poi pagare entro 15 giorni. Se il pagamento non pervenisse in questi 15 giorni, allora il locatore potrebbe fare un'istanza a questo nuovo ente che, in presenza di tutta la documentazione necessaria e in assenza di altre contestazioni, e nella documentazione necessaria comprendiamo intanto la registrazione dell'atto, quindi l'atto correttamente registrato, i pagamenti, gli estratti conto e tutto ciò che possa confermare la regolarità della situazione, ecco. Allora farebbe, quest'ente farebbe partire un titolo esecutivo, emetterebbe un titolo esecutivo per ottenere lo sfratto. Se fossero presenti delle persone con fragilità particolari, entro 5 giorni dovrebbe anche direttamente notificare i servizi sociali, in modo che ci sia un intervento più o meno coordinato. Per le persone poi con fragilità viene anche previsto un fondo che sarebbe accessibile con un ISEE inferiore a 12.000 euro, prevederebbe dei contributi. Ora, in realtà questa normativa interverrebbe intanto come alternativa a quella già presente, quindi non sarebbe esclusiva, ma assisterebbe quella che è attualmente in vigore. Ha diversi dubbi, ci sono diverse problematiche.
0: Aia.
1: Le prime sono di natura costituzionale, perché andrebbe leso il principio di difesa. Infatti,

0: infatti questo provvedimento sarebbe contestabile, sarebbe opponibile solo in due casi, quindi errore materiale oppure morosità incolpevole accertata. Questo riduce di molto la possibilità di difesa dell'inquilino, che tra l'altro è considerato parte debole in questi tipi di contratti. Quindi chiaramente va contro tutto ciò che è il nostro valore costituzionale. Esatto, ci potrebbero essere diverse ragioni per cui uno sfratto non è legittimo.
1: Certo.
0: E nulla vieta comunque che partano delle contestazioni che poi vanno a finire davanti al giudice ordinario, comunque con tutte le lungaggini del caso, e quindi verrebbe poi a mancare quello che era l'intento primario di velocizzare i procedimenti. Il secondo motivo, sempre di natura costituzionale, è la lesione del principio di uguaglianza, perché essendoci due procedure alternative, due persone nella stessa situazione potrebbero essere trattate con sistemi diversi. Quindi anche questo non sarebbe regolare.
1: Si tratta di trovare un equilibrio, no?
0: Sì, bisognerebbe trovare un equilibrio, che diciamo che questa norma non riesce particolarmente a farlo. Oltretutto la Costituzione dà riserva giuridica ai tribunali per queste situazioni, quindi non darlo a un ente amministrativo sarebbe anche un modo per bypassare la magistratura, che non, a livello costituzionale non va bene. Poi a livello più materiale c'è anche un problema dell'esecuzione vera e propria. Cioè, attualmente il problema sugli sfratti è l'esecuzione, non è la parte prima, ossia durante tutti gli accessi ci sono rinvii continui per problematiche di diverso tipo. Quindi viene trovato l'animale domestico, va chiamato il veterinario, viene trovata la persona anziana disabile, vengono chiamati i servizi sociali. E i servizi sociali non vengono potenziati da questo decreto, per cui se c'è scarsità di risorse, scarsità di personale, questo vale anche per gli ufficiali giudiziari, ma anche per le forze di polizia che devono intervenire in casi particolarmente gravi, se continua a esserci scarsità di personale, comunque non si potranno fare queste procedure nei tempi previsti.
1: Cioè, questo aumenta il numero di persone, aumenta in maniera esponenziale il numero di persone che devono occuparsi di un caso.
0: Ma il numero c'è già, già uno sfratto al momento richiede un intervento quasi contemporaneo di più persone, appunto, che siano forze di polizia, l'ufficiale giudiziario, ma anche veterinari, servizi sociali. Ma questo decreto non va a potenziare questi enti. Esatto, semplicemente mira a trovare un'altra procedura che possa essere più veloce, ma non va a risolvere quelli che sono fondamentalmente i problemi di base di uno sfratto. Quindi ci vorrebbe semplicemente più personale, più risorse, queste non vengono previste.
1: Quindi comunque
0: non
1: è tutto in discussione, perché si deve...
0: No, è chiaramente tutto in discussione, perché questo è un disegno legge, quindi è stato proposto, verrà discusso in Senato. Al momento, tra l'altro, non c'è ancora una data in cui verrà esaminato. Però è e resta un disegno, e come ce ne sono stati tanti, non è detto che passerà. Ci sono tantissime proposte a riguardo, io ne ho sentite diverse, sul far pagare per ogni giorno di permanenza un 1%, ne ho sentite veramente tutti i colori, perché ce ne sono tantissime. Questa qua è solo proposta dalla maggioranza, quindi c'è speranza che vada un po' più avanti, ma non è assolutamente certo, e soprattutto se anche passasse non è detto che funzionerebbe.
1: Certo, certo. Quindi, telespettatori, se volete rimanere sul tema, lo sapete, in questo momento siamo con Marina Gatto, ALAC, Associazione Genovese Liberi Amministratori Condominio, su questo tema. Riassumiamo per chi si mette all'ascolto adesso, Marina. Sì, riassumiamo per chi si mette d'accordo adesso. C'è un disegno di legge che deve essere, mi sembra di capire, molto precisato meglio, che dovrebbe riguardare, insomma, tagliare quei tempi biblici che per tante ragioni fanno sì che una persona sfrattata, poverina, però rimanga tanto in un alloggio e il padrone, il proprietario, la proprietaria non ne possa disporre come liberamente dovrebbe fare.
0: In breve dovrebbe ridurre lo sfratto a 30 giorni, con un massimo di 90 per situazioni delicate. In pratica i problemi operativi che porta a difficoltà nell'esecuzione continueranno ad esserci fino a che non verranno risolte le cause a monte, ossia la mancanza di personale.
1: Certo. Allora, dunque, stanno scrivendo, dunque il sistema... Dunque, per l'utente, però, ecco, sono, diciamo, allarmati. In realtà, ricordiamo, è un disegno, quindi stiamo attenti, con ALAC dialogheremo per sapere quando questo disegno diventerà magari un decreto o diventerà appunto una legge sullo sfratto lampo. Ci siamo detti tutto, quindi si sta lavorando su questo e vediamo poi quali saranno poi le condizioni definitive di questo disegno, che è al vaglio

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Beh, oggi abbiamo saputo tanto su Aquila di Arroscia e ritorniamo lì perché si va in uno dei 18 comuni che vanno al voto con meno di 15.000 abitanti. Abbiamo capito che Aquila di Arroscia ha 190-200 abitanti. Torniamo con Giorgia Fabiocchi, che ha trovato proprio un abitante di Aquila di Arroscia che immagino andrà a votare domenica e o lunedì. Prendiamo la telefonata e teniamo lì l'Aquila. Pronto, buongiorno. Pronto. Dovrebbe esserci, ho sentito il tac. Pronto?
5: Buongiorno, dottor Cironi.
4: Buongiorno.
5: A proposito di Mugugno,
4: sì.
5: La Rita Mugugno, un
4: Rita,
5: po'.
4: Sì, Rita.
5: Volevano, senta, forse è già stato trattato, ma io spesso non riesco a prendere. Volevano eliminare la sopraelevata.
4: Sì.
5: Ecco. Ora il progetto è quello, quel tratto che io ora, come indicativo, dico la zona di Staglieno oltre.
4: Sì.
5: Ecco, è vero che dovrebbero fare
4: la cabinovia, la cabinovia si va al bisagno.
5: La cabinovia, ma sì. È un obbrobrio dal lato paesaggistico.
4: Ah.
5: Insomma, tanto
4: sì, vabbè,
5: il traffico l'abbiamo visto noi al Bisola, mm-hmm. È quello anni e sarà 25 più anni che doveva dal Bisola Superiore,
4: sì.
5: Tutto sotto galleria,
4: tutto,
5: andare
4: tutto.
5: Oltre
4: l'Aurelia
5: Bis,
4: sì, l'Aurelia Bis.
5: Ecco, e i soldi li spendono, capisce? Tanto dalle loro tasche non escono.
4: La, uh-huh.
5: la, mi

0: Scusi.
1: Questo è del, vabbè, questo. Sì. Questo è, beh, c'è una discussione in corso sulla cabinovia. Sapete che per primi, insomma, Primo Canale vi ha chiesto, vi piace o non vi piace, non è un problema di posizionarsi destra o sinistra. Se è utile, bene, quanto può essere utile, tutto qua. Ogni giorno sentiamo tutti i vostri pareri. Per me avercene cabinovie sopraelevate, sottoelevate, tunnel sottomarini, subportuali, avercene, non abbiamo niente. In realtà non abbiamo niente. Allora andiamo ad Aquila d'Arroscia, grazie Rita, alle 11.44, andiamo adesso, sì, con un aquilotto, un abitante, no, di Aquila d'Arroscia. Vediamo.
2: Nel borgo di Aquila d'Arroscia abbiamo conosciuto un abitante, tra l'altro una storia particolare di chi, è vero, ha le origini qua, però poi si è trasferito ad Impera, poi anche per lavoro ha girato molto e ha deciso di tornare ad Aquila d'Arroscia. Allora, grazie per essere con noi, Cristian.
3: Grazie a te.
2: Raccontaci la tua storia, perché non è così scontato, ne abbiamo parlato molto in questi giorni che abbiamo raccontato i comuni al voto, di un po' di spopolamento dei piccoli borghi, di piccoli paesi. La tua è una scelta al contrario?
3: Certo, potrebbe essere una scelta azzardata, perché abbandonare nel mio caso la città di Imperia, che è piena di servizi, comodità, e venire ad abitare in un paese dell'entroterra come Aquila d'Arroscia, dove avete potuto constatare che i servizi sono sicuramente decisamente inferiori rispetto alla città, può sembrare, appunto, come ho detto prima, una scelta azzardata. Però,
2: forse, però è bello anche azzardare ogni tanto.
3: Infatti
2: nella vita.
3: Io sono uno che piace azzardare, ho colto l'occasione sicuramente delle mie natività, perché comunque qua c'erano i miei nonni, mio padre è nato qui ad Aquila d'Arroscia, risiede ad Aquila d'Arroscia, quindi diciamo che è stata una scelta un po' selezionata. Però avevo bisogno nella mia vita privata di ritrovare un po' un momento di ritrovo, quindi di rinascita, e ho voluto un attimino cambiare vita trasferendomi qua e cercando di trovare quello che poi effettivamente ho trovato,
2: ovvero
3: tranquillità, serenità, pace e soprattutto una comunità che è unita. Questo si può dire, è veramente unita. Ho trovato persone che nonostante non ci conoscessimo o ci conoscessimo indirettamente, sono state sin da subito disponibili a integrarti, a aiutare, e quindi è una cosa che penso possa far piacere a tutti quanti.
2: Come cambia quindi però la prospettiva? Se non erro, sei geometra, quindi sì, lavori forse anche muovendoti, e sì, poi tu dici l'importanza di tornare qui in una realtà completamente diversa. Certo. C'è molto silenzio, c'è molta tranquillità, forse poi d'estate si anima di più, suppongo.
3: Sì, come tutti i paesi limitrofi. Sì, la mia, appunto, io faccio il geometra, sono l'isolinista, faccio tantissimi chilometri alla settimana, quindi ho una vita, posso dire, caotica e molto accelerata. Quindi ritornare qua anche semplicemente la sera dopo una giornata intera di lavoro e di frenesia, ritrovo quello che è la pace, la serenità per ricaricarmi e quindi poter ricominciare con tutta la buona volontà a fare la tua attività professionale.
2: Quindi non cambi idea, rimani qua. So che ti sei fatto una bella casetta, una bella villetta, e non credo che ci sia intenzione di lasciarla, mi pare di capire.
3: No, anche perché, appunto, come ho detto, cioè, qua trovi pace, ma soprattutto c'è questa comunità, può anche sembrare magari un po' particolare, però c'è una forte presenza giovanile e c'è una Proloco attiva di cui tutti cerchiamo di farne parte e di portare avanti progetti per, appunto, evitare gli spopolamenti di questi territori. Cerchiamo unione anche con i comuni limitrofi, perché l'unione fa la forza, però cerchiamo, appunto, di evitare questi spopolamenti creando attrattività, creando delle situazioni dove anche il giovane può decidere di, seppur lavorando nella vicina Albenga o nella vicina Impera, quindi nelle città, comunque risiedere in questi territori.
2: Rispetto a questo, quindi, ti chiedo un'ultima cosa: come si può popolare di più, come si può lavorare su questo? Immagino che poi, è vero, sono piccoli borghi, quindi la realtà rimane questo, anche la sua bellezza, la sua peculiarità, però come si può accrescere un po' di più dal tuo punto di vista?
3: Ma allora, noi dovremmo puntare su quello che abbiamo.

0: Già, cioè noi abbiamo un bellissimo territorio, abbiamo delle attività, delle aziende agricole che producono appunto dei prodotti genuini, dei prodotti che sono appunto su ogni tavolo di ogni cittadino, e quindi bisognerebbe appunto puntare su quello che questo comune, questo paese ha già da offrire, quindi sentieristiche, outdoor, escursionismo e buona cucina, quindi l'enogastronomia.
1: Per chiudere, buona cucina cosa? Tipo?
0: Allora, sicuramente l'olio buono, l'aglio di Vessallico, che qua diciamo che presiede, e tanta buona pastorizia, perché comunque abbiamo anche delle realtà pastorizie, quindi latte, formaggi e altro.
1: Non manca niente. Grazie Cristiano, allora buona fortuna.
0: Grazie, in bocca al lupo.
2: Hai capito il ragazzo? Quindi lui è un aquilotto, un aquilano di terza generazione, e non si scherza. E poi aglio e olio, cioè, se ad Aquila d'Arroscia, se non vai di spaghetto, aglio e olio, anche il peperoncino, insomma, quello lo portiamo noi, insomma, non si scherza. Allora, abbiamo sentito un'ora fa, nel caso aveste perso il candidato a sindaco, è bellissimo sentire queste persone. Era, fino a che Giorgia non l'ha affiancato, un emerito sconosciuto, no? Lo dico nel senso più bello del termine. E questo candidato sindaco ci ha spiegato, lui si ricandida, no? Ci ha spiegato che lui passava praticamente lì per caso, diventato sindaco, si è proposto, è diventato sindaco, non ci ha detto se interista, juventino, cercate di capire, milanista, no? E ha portato la caserma dei carabinieri, ha rifatto l'acquedotto, ha fatto due strade, ha asfaltato il centro, ha rimesso i tetti a posto, e uno dice: guardi, venga, non dico a Genova, non perché c'è bisogno, ma venga, si faccia conoscere meglio se è riuscito a fare questo senza un'opposizione che può essere di destra, di sinistra, dica no, quello fai non va bene, e voglio fare questo non va bene, fare questo non va bene, una sorta di piccola dittatura all'Aquila d'Arroscia. Però ha sistemato tutte queste cose, un uomo che non nessuno ha mai conosciuto, visto sul giornale. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno signora.
3: Buongiorno Enrico, ciao, sono Cristina Dotto, un grande saluto da Cornigliano, cioè la quartiere delle riste.
2: Bene, super bene, complimenti. Bene Cristina, buongiorno, saluto da Cornigliano. Siete un po', a Cornigliano stanno succedendo delle cose, ma non riuscite a integrare questi ragazzi?
3: Ma io non
2: devo parlare io, meglio.
3: Allora, tanto saluto, spero tutto bene, ma ti vedo sempre. Allora, volevo chiedere una cosa, perché io ho questo gruppo soprattutto di famiglie, di genitori con bambini speciali, sì, o autistici o disabili, che stanno cercando un centro a pagamento, quindi in affitto, dove creare un circolo ricreativo per autistici di speciali, soprattutto speciali. Sono capeggiati da questo mio amico che si chiama Mario Mancini, che forse tu forse hai conosciuto, non lo so, che è non vedente, ha un figlio oltre che autistico con altri problemi, però è intelligentissimo perché ha scritto un libro, Dialoghi con Lulu, perché lui inventa delle parole geniali, e in questo libro ci sono tutte le sue conversazioni col padre e disegni, sì, quindi che hanno già presentato al Chiostro delle Svigne, e quindi come tutte le persone autistiche hanno un cromosoma più di noi, anzi sono più intelligenti di noi, siamo nella bolla. Quindi volevo fare questo appello, perché noi abbiamo già chiamato comunità, io sono anticlericale, lo dico apertamente, però abbiamo chiamato tante chiese che hanno tanti spazi, tutto un no. Io ho parlato anche con un politico, vabbè, adesso non faccio il nome, quello magari, stiamo cercando questo a pagamento, quindi sono tutte famiglie, sì, che vorrebbero pagare un affitto, cercare un circolo in centro, perché sennò io una casa in campagna gliela davo gratis, ma in campagna.
2: Sì, sì. Cioè in centro Genova.
3: Più o meno sì, perché sono tutti, per dire, Mancini che è non vedente, che si occupa del dopo di noi, che è la cosa più importante, sì, soprattutto per le famiglie che dicono dopo di noi dove vanno a finire questi ragazzi,
2: certo,
3: perché
2: certo,
3: le famiglie che hanno dei figli speciali sono dei genitori ancora più bravi perché se ne occupano tutto il giorno, quindi dopo di noi dove vanno, lui si occupa di tutto, questo Mario Mancini è un numero uno ed è anche non vedente, e anzi faccio un augurio alla moglie che appena

0: stata dimessa anche dal Cagliera che l'hanno operata, quindi vabbè, perché quando purtroppo momento. Le persone sono buone,
1: insomma, poverini, ne stanno passando, insomma. Quindi una casa famiglia, cioè si tratta di una casa famiglia, mettere su una casa famiglia.
0: No, non casa famiglia.
1: Non proprio, vabbè, non proprio.
0: Un circolo, un negozio in affitto. Io con lui sono andata a vedere un negozio, non dai Macelli, vabbè, insomma, in centro storico, che era anche tipo 1.000 euro al mese, adesso non è che dico, però non lo vogliono gratuiti. Io avevo chiamato varie chiese, avevo chiamato anche un fratello di una mia amica, che vabbè, non facciamo nomi, e niente, non ho avuto aiuti. Anche quello, ho detto, magari hanno tanti spazi, lo daranno uno spazio, ci fosse Don Gallo, che conosco benissimo, conoscevo benissimo, mi avrebbe aiutata. Invece no, invece loro vorrebbero trovare un posto in affitto dove fare, l'ho detto, disegno, musica, cultura, perché loro sono come noi, intelligenti.
1: Certo, conosco, però, certo.
0: Tra di loro si possono conoscere, tra l'altro Lullu, che è bellissimo, cerca anche una fidanzata, e quindi magari si trovano tra di loro. E niente, la seconda cosa, scusa se ti prendo tanto tempo, ma è da tanto che non ti chiamo, e di Cornigliano cosa vuoi che ti dica, non voglio dire niente, è che, non me lo ricordo più, che volevo, però non riesco a trovare, avevo il numero di Tiziana, conosco anche, saluto Matteo Angeli, bravissimo, anche lui, lo conosco da una vita, volevo telefonare a People, non so come fare per far partecipare Mario Mancini e Lullu, suo figlio, a People, così, e anche altri, per le loro realtà.
1: Sì, non, dammi allora, io adesso ti saluto, la regia prende il tuo numero e lo dà a Tiziana. Conoscendo Tiziana, non dico che già martedì prossimo avrà già preparato lei la puntata, da qui a 8 anni, però ti saluto, rimani in linea. La regia prende il tuo numero, io intanto lancio il TG55, si stanno adesso, stanno sentendo Cristina che lascerà il suo numero, lancio il TG55, lo vediamo e torniamo insieme subito dopo, vai.
2: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con un aggiornamento rispetto a quello che sta accadendo alle Maldive. Sono stati ritrovati questa mattina gli ultimi due corpi dei 5 sub-italiani dispersi alle Maldive. Si tratta della figlia della professoressa Montefalcone, Giorgia Sommacal, di 23 anni, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Il team di sub-esperti finlandese ha recuperato ieri i corpi di Montefalcone e del ricercatore Gualtieri all'interno della grotta di Alimatà, mentre il cadavere dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti era stato ritrovato nei giorni scorsi ed è già arrivato in Italia. I tre sub finlandesi erano arrivati domenica, oggi sono riusciti a riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Vedremo che cosa accadrà. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e disporrà gli esami del caso, gli accertamenti del caso all'arrivo delle salme in Italia. Torniamo a Genova, parliamo di cronaca perché si parla ancora della maxi rissa avvenuta domenica mattina intorno alle 6 a Cornigliano in via San Giovanni d'Acri. Abbiamo sentito le parole del presidente di municipio Fabio Ceraudo, che ha spiegato che cosa ha chiesto in prefettura. Sentiamo.
3: Calci e pugni di primo mattino davanti al locale notturno a Cornigliano. Un'ennesima rissa e una situazione che va avanti da mesi. Il presidente del municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo è intervenuto duro sul tema, rimarcando il fatto che da mesi ha allertato prefetto e questura per far mettere i sigilli al locale.
4: Già scritto un mese fa al questore e prefetto, perché l'intervento, l'articolo 100 del TUMS è applicato per la possibilità di chiusura di un locale da parte del prefetto e del questore, più del prefetto, il questore fa parte delle indagini, per riuscire a chiedere che questo locale venisse attenzionato e poi nel caso chiuso. Noi a livello amministrativo avevamo già fatto un intervento già nei primi mesi, a settembre avevamo fatto un intervento, era stata

0: data una sanzione di 13.000 euro alla persona che aveva il locale e la sospensione momentanea della licenza, però poi questa persona ha ripreso e questo è uno degli avvenimenti che sicuramente vanno condannati. Io oggi ho riscritto nuovamente al prefetto, il questore, chiedendo un'attenzione particolare per verificare e per mettere in sicurezza il territorio.
1: È ancora al centro delle polemiche il progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris a Marassi, dove i commercianti rilanciano l'allarme. 10.000 metri quadrati di esercizi commerciali all'interno del futuro stadio sarebbero il colpo di grazia per il commercio. Sentiamo.
2: I commercianti lanciano un allarme sul progetto di restyling dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I 10.000 metri quadrati previsti per attività commerciali e di somministrazione all'interno dell'impianto non sono un'opportunità, spiegano, ma una minaccia diretta alla sopravvivenza del tessuto sociale ed economico del quartiere. A differenza di altre zone della città che hanno capitolato davanti all'avanzata della grande distribuzione, Marassi ha rappresentato finora un caso di studio unico. Grazie allo stadio si è infatti creata una bolla di resilienza, un indotto che resta nel quartiere, basato sul legame identitario profondo tra tifosi e locali storici. Lo stadio a Marassi non è un corpo estraneo, è il cuore di un ecosistema, spiega Umberto Solferino, presidente della consulta dei CIV di Confcommercio. La somministrazione qui non è solo consumo, è aggregazione sociale e fedeltà che dura da generazioni. Permettere 10.000 metri quadrati di offerta interna significa drenare questo flusso vitale, rompere il rapporto di vicinanza e identità e condannare le piccole imprese che finora hanno fatto da scudo contro la desertificazione commerciale.
1: Torna a Genova al Career Day dell'università, un appuntamento pensato per far incontrare i giovani con il mondo del lavoro. Sentiamo il servizio di Chiara Ru.
3: Dal 19 al 22 maggio, oltre 80 aziende a Genova per incontrare studenti e laureati in occasione del Career Day dell'Università di Genova. L'evento, ospitato a Palazzo dell'Università in Via Balbi, si conferma uno dei principali appuntamenti dedicati all'incontro tra i giovani e il mondo del lavoro. Quattro giornate durante le quali i partecipanti potranno conoscere da vicino le realtà aziendali, scoprire i profili professionali più ricercati e confrontarsi direttamente con i referenti delle imprese.
4: L'obiettivo del Career Day è mettere a sistema una rete esistente molto forte tra l'Università di Genova e le aziende del territorio, non solo del territorio, anche a livello nazionale. Oggi con queste 20 aziende abbiamo moltissimi profili aperti, moltissime richieste su tutti i percorsi di studio, sia a livello scientifico, umanistico e sociale.
3: Per prepararsi al meglio all'appuntamento, l'Università di Genova mette a disposizione webinar servizi presentazione del proprio profilo professionale.
5: Che ci sono diverse opportunità che loro hanno per prepararsi a questo incontro. Intanto come si fa un curriculum che diventi appetibile per un'azienda. E poi vengono fatti dei webinar di preparazione al colloquio, perché ci sono alcuni piccoli accorgimenti di cui bisogna tenere conto quando si parla con un recruiter di un'azienda. Un primo approccio proprio al colloquio, come si fa il colloquio con un'azienda.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il cellulare distrae da morire. Non usare il cellulare in auto.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza.

0: scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

0: 12.05, dopo il TG 55, quindi 5 minuti dopo mezzogiorno, cari amiche, cari amici, un po' di WhatsApp. Vi ricordo che mi state chiamando al numero di WhatsApp, chiamatemi all'800, perché peraltro bloccate il lavoro dei WhatsApp che continuano ad arrivare. Dunque, buongiorno Henry. Quando inizieranno a riqualificare il quartiere del Campasso dal crollo del Ponte Morandi? Hanno solo ristrutturato la polleria facendone un asilo bellissimo, bene. Ma il resto? Dovevano aprire un supermercato, una palestra, un polo ASL, ma quando? È una zona ad altissima densità, solo con sale cinesche chiuse per fare la spesa per andare in via Filac. E poi sento che vogliono aprire negozi allo stadio di Marassi. Grazie mille, forse voi sapete qualcosa di più, che siete sempre sul pezzo. Buona giornata, complimenti per tutto. Grazie, esatto, grazie Claudia. Ci sono dei ritardi in questi lavori, però so che il Campasso è al centro dell'attenzione anche della nuova giunta, come lo era della giunta precedente, perché penso che l'edificio dove stava, diciamo, la polleria sia stato avviato, no? da quei lavori, però penso che arriveranno anche al Campasso. Abbiamo Matilde, che è una persona molto attenta a quello che avviene al Campasso, una persona battagliera, e senz'altro si farà sentire. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Claudio, da San Piero d'Arena.
0: Paolo?
1: Claudio.
0: Claudio, buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, ma io volevo fare solo un piccolo commento ritornando al discorso di quella persona che dopo i 3 minuti ha preso la multa sull'autobus.
0: Sì.
1: Perché, a parte il fatto che parlare dei controllori è soggettivo, quindi c'è più severo, quello meno, come sì, tutte le persone. Il problema, secondo me, è che non vorrei ci fosse, ho dei dubbi su una qualche direttiva. Perché fermare una persona anziana, come era successo l'altra volta, quella che chiedeva informazione, o sì, oggi quella dei 3 minuti, è molto più facile poi recuperare i soldi, perché vanno sulla pensione, vanno sugli averi, sì, che hanno, sui conti correnti.
0: Sì.
1: Io sono un abbonato, quindi non ho problemi di biglietti,
0: sì,
1: e frequento sempre l'autobus numero 1. Bene, l'autobus numero 1, io direi che più della metà non paga il biglietto, in parte perché sanno benissimo che è sempre pieno ed è impossibile. In parte ho sentito io dei ragazzi dire, ma tanto cosa volete che salgano i controllori qua, no, è troppo pieno, non riusciamo a salire noi, figurati se salgono loro. E sì, inoltre tutto, molte di queste persone, io le vedo tutti i giorni perché frequento l'autobus, non hanno residenza,
0: sì,
1: non hanno contratti di lavoro, non hanno stipendi, quindi non so, i crediti che l'AMT avrebbe nei confronti di queste persone che prendono le multe non ci sarebbero perché non, certo, potrebbero mai più recuperare questi soldi. Questo volevo dire, quindi, certo, sarebbe il caso che per esempio sul numero 1 salissero più frequentemente i controllori, magari aiutati da qualche vigile, da qualche uno della,
0: sì,
1: municipale,
0: sì,
1: e non fare, come io ricordo, questa è soltanto una provocazione politica, ma prima delle elezioni, sì, la nostra sindaca era salita sull'1 e ha fatto un giro sull'1, io c'ero,
0: sì,
1: non era pieno, quindi non so se è stato casuale, se è stata particolarmente fortunata o se è stato fatto,
0: sì,
1: prima,
0: sì, sì,
1: una selezione delle persone che dovevano salire, sì, quel momento sull'1.
0: Mamma mia, no, beh, non la insinua, eh.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie, le cose sono due.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, Claudio. L'uno fa via Buranello, no? L'uno è quello che fa via Buranello, quindi non fa via Cantore. Bom, questo per contestualizzare. Allora, normalmente quando sei in campagna elettorale, ma non c'entra Silvia Salis, non c'entra Bucci, non c'entra il sindaco di Roma, quando un candidato in campagna elettorale in una grande città, non parlo, avete visto i candidati in questi giorni dei piccoli comuni, chi li conosce? Giusto Crucioli, lo conosciamo, lui è un avvocato costituzionalista, amministrativista, lo conosciamo, ragazzo in gamba a Santo Stefano d'Aveto. Quando il sindaco, il presunto, colui che vuole diventare sindaco, in campagna elettorale fa tutte queste cose, va al mercato, tu sei lì che compri le mutande, tre calze fabbricate in Italia, ti auguri, tre calze a gamba lunga, 4 euro, 6 euro, compri le mutande e ti sbuca candidato sindaco. Poi cosa fanno? Normalmente si fanno accomodare su una carrozzina a rotelle, su una carrozza, non carrozzina, carrozzina a rotelle, per provare quello che prova la persona con handicap. E dicono, ma questa città che schifo, questa poverini, come fate voi a camminare, a muovervi con la carrozzina a rotelle? È una cosa che fanno tutti, in questa città fanno la prova, vengono tutti i giornalisti, arrivano al primo canale, secondo canale, che lei fa il volto sofferente, la terza cosa è salgono sul bus, sull'1, sul 18, ma ripeto non c'entra, su quelli a lunga percorrenza, non che fanno il 54 del Lagaccio e chi li vede, e poi non li vedi più. Buongiorno, vengono eletti e poi non li vedi più. Sull'uno le barriere architettoniche ci sono sempre, spero non ci saranno. Al mercato, tu se continui ad andare a comprare le mutande al mercato, non li trovi più. E sono cose, dico all'amico Claudio, che si fanno così estemporanee per raccogliere un po' di. Ma questi sindaci dei piccoli comuni che nessuno conosceva, se Primo Canale non andava, così come abbiamo fatto a cercarli, no? Uno per uno, peraltro ci tolgono anche da un imbarazzo, che è quello di, spesso c'è una sola lista civica, no? Noi dovremmo andare, sapete che nelle grandi competizioni andare col cronometro, quanto ha fatto Picciocchi? Picciocchi ha fatto 12 minuti e 40 secondi, per carità, scrivi, andiamo da Salis, Salis deve fare 12 minuti e 40 secondi col cronometro, questi nei piccoli centri ci evitano questo stilicidio, no? Ci evitano questo stilicidio. Poi trovi persone come questo di oggi, del comune dell'Aquila, che uno sconosciuto ha rifatto l'acquedotto, ha portato la caserma dei carabinieri, ha rifatto le strade, ha chiuso i tetti, emerito sconosciuto, di guardi, venga, venga qua, venga con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, ciao Giorgio,
0: ciao carissimo. Ciao caro, buongiorno.
2: Ciao. Senti, volevo raccontarti una cosa.
0: Dai.
2: Di questa città sporca. Perché me la racconta mio cognato, che lui va sempre a fare le passeggiate.
0: Sì.
2: E avantieri è andato dalle parti di via Roma.
0: Sì.
2: Poi stamattina è uscito anche, mi dice una città sporca. Ma avantieri è andato in un colorificio che c'è nei vicoli, per andare nei vicoli, dalle scalette, dalla parte di sotto di via Roma. Era lui e c'era una signora che da un tombino è uscito un ratto. Ha camminato sui piedi della signora, che non se ne è accorta. La signora dice, ma cosa è successo? Signore, gli ha camminato un topo sui piedi.
0: No.
2: Capito?
0: Ho capito.
2: Pensa un po'.
0: Sì, vabbè.
2: Come siamo combinati.
0: Certo, non ci voleva. Attenzione ai roditori, attenzione all'andavirus.
2: Sì.
0: Attenzione a queste cose. Ora è chiaro che non è la foto... Giorgio, grazie, non è la foto.
2: Grazie a te.
0: Grazie di una giunta. In topo ci sono sempre stati, fanno il loro sporco mestiere. Parlo di quanti ne abbiamo visti a Sottoripa da 30 anni a questa parte. Non è la foto certo di una giunta, il topo che sgattaiola da una chiavica. Allora, 12:13, vado in regia qualche secondo. Maldive, sì, il ruolo tossico dei social, la psicologa, il rischio è un trauma collettivo. Andiamo in regia, continuate a stare con noi, chiamatemi, a tra poco.

lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.

0: C'è la telefonata, rispondiamo al il parco sotto il ponte San Giorgio, si sa quando dovrebbe essere pronto, io vedo che ci lavorano, ma per tutto niente, Edo è il famoso anello rosso che ha ideato l'architetto, è un mio coetaneo Stefano Boeri, lui è l'archistar Stefano Boeri di Milano, è un architetto, è un circolo rosso, ciclo pedonale, richiede dei soldi in più di quelli che si pensava e bisogna trovare questi soldi, lui lo vuole, ci mancherebbe altro, è importante, però c'è un problemino economico. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Nome oh. Mi fa di uno che si sia sentire fino in fondo.
0: Sì.
1: Dunque, stamattina sto sempre attenta alla spazzatura.
0: Lo so.
1: Ecco, mettevano legne, bacche e tutto. E l'amio la lasciava lì. Ora invece stamattina l'ho chiappato io, sono quelli ingaggiati dall'amio che pagano la spiaggia di Bernasola. Ecco. Della prima era la cooperativa Perla, ora sì. Non so che sia. Mettono roba che non va messa nella rumenta. E allora noi cosa facciamo? La differenziata, se poi loro buttano tutta a breccio nel cassonetto, riempivano due cassonetti grigi di roba. Della spiaggia che non va messa perché c'è legni e ferri che intasano il camion, ecco.
0: Ho capito. Quindi questi signori, secondo
1: non
0: lei...
1: Non si possono buttare legni, bacchi che hanno trovato, vengono a lavorare sulla spiaggia, anche se escono dalla cooperativa, devono portarsi un camion che si porti via la roba.
0: È vero. Beh, comunque c'è
1: grazie,
0: lei.
1: Buongiorno.
0: Grazie, c'è lei che presidia il territorio, eh. Lì non scappa nessuno con la signora Ornella. Probabilmente questi ragazzi di una cooperativa, che non è quella, senz'altro un'altra, raccolgono la legna, legname, un rifiuto speciale, non è che lo puoi mettere, la signora dice giustamente, devono arrivare con un carretto, un porte dove mettere il legno e poi smaltirlo in altro modo, anche perché il legno sarebbe una risorsa pazzesca, quanti rifiuti di legno no? Noi vediamo in giro e vengono magari buttati in una discarica comune senza essere valutati per quello che sono. Allora vi leggo un po' di WhatsApp intanto e ricordo che abbiamo, 12:17, abbiamo ancora 10 minuti per stare insieme. Allora, buongiorno, ecco un po' di pagine del libro scritto. Ecco qua. Sì, le giriamo poi alla nostra. Dunque, intanto vi ricordo che ne parlo adesso, che il 24 maggio ci sarà un aperitivo spettacolo, una serata di beneficenza a sostegno di Make a Wish. Ridere fa bene alla salute, alla CLAC di Genova. Il 24 maggio, che è domenica, direi. Domenica 24 maggio, il nome ricorda il giorno, ricorda anche un'altra cosa. Buongiorno,

qua, scusate, possiamo ripartire. Dunque, lo svincolo nuovo dell'autostrada. Buongiorno Henry, è lo stesso, per quanto ci vuole vorrei sapere se potete aiutarmi. Beh, la riqualificazione del quartiere Campasso, ne abbiamo parlato, poi caro Henry, per l'utente, il sistema più furbo per l'utente per determinare i 110 minuti e aggiungere 2 ore e togliere 10 minuti. Questo

0: Sì, ecco qua, è vero. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, ciao Enrico.
0: Oh, pronto, sì, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, sono Angelo da Genova.
0: Angelo, sì, sì, Angelo, buongiorno, sì. Angelo, buongiorno, Angelo.
1: Allora, rifacendomi al discorso dell'immigrazione,
0: sì.
1: C'è qualche test di che paragona questa immigrazione alla nostra immigrazione?
0: Io non, le paragon- noi... non lo farei no, no, mai perché sono due cose c'è. Completamente diverse.
1: Ma ne ho sentito parlare. Questi noi abbiamo fatto un valore aggiunto quando siamo andati.
0: Sì.
1: Questi invece sono solo un costo aggiunto, portano al posto di lavoro, portano delinquenza, degrado. E poi anche rialzandomi al discorso di, quel per, di quella persona di prima, è giusto, è uno schifo sta città qui, del topo che parte, passa sui piedi della signora, ma è un classico.
0: Sì.
1: E sta andando allo sfascio.
0: Però vedi, è non è una foto, però non è una foto della giunta di adesso, i topi li ho sempre visti.
1: Non,
0: cioè, non è che
1: non
0: dici
1: sto...
0: la giunta, la povera sindaca che fa col topo, il topo c'è peggio, stato, però, c'è e ci sarà sempre.
1: Se si vuole distaccare da quello che c'era di prima dovrebbe darsi da fare.
0: Sì, però io non leggerei il lavoro di una giunta da un topo che fugge da una chiavica, perché ne ho sempre visti da quando c'erano i sindaci repubblicani, sì, sì. Socialisti.
1: Però basta
0: comunisti.
1: Farsi un giro a pre per vedere lo schifo, cioè. No, no, ma è sporco. Se vuoi ti racconto un aneddoto.
0: Dai.
1: L'altro giorno, qui giù sotto ai giardini Baltimora, io ci sono,
0: sì,
1: sopra,
0: sì,
1: sono passato, lì ci sono i barboni con sulle tende, e da sempre così. Allora, c'erano quelli che facevano le pulizie e io gli ho detto, ma scusami, state facendo, sai che c'è la parte bassa e la parte alta. State facendo pulizia nella parte bassa. Ma lì in alto non ci andate mai. E giustamente mi ha detto, ma lì in alto non ci andiamo mai perché ci tocca anche pulire lo sporco e le escrementi di quelle persone. Quindi in alto, quando ci sono quei personaggi lì, nei senza tetto, chiamandoli con classe, la gente, i quali degli ami non vanno neanche più a pulire. E così succede anche via Pre, quando ci sono quei neri lì che sputano per terra, ne fanno di ogni, non pulisco neanche più loro perché gli fa schifo e li capisco anche. Cosa faccio? Pulisco dove ci sono questi che la fanno per terra. C'è da mandarli via sta gente, tutti, senza tetto, neri, immigrati, c'è da mandarli via tutti a suo paese, per migliorare le cose, da lì si ricomincia.
0: Va bene. Angelo, grazie, immagino le discussioni che susciterà tutto ciò. Avete sentito, Angelo parlava di una sorta di accampamento che peraltro è qui sotto, sono proprio vicini a noi, i giardini di Baltimora. Perché? Perché politicamente aveva fatto, insomma, un po' di chiasso, un po' di scalpore, il famoso accampamento che non era previsto, non era stato autorizzato degli alpini, ricorderete, in via Cecchi, sono arrivati subito i vigili, dice, giustamente sgombrate, perché? E allora la gente si domandava, ma perché hanno fatto sgombrare gli alpini e non fanno sgombrare la tendopoli? Perché? Io non lo so perché, che è qui sotto, ditemelo voi perché. Il discorso del bus... Tutti mi dite che, soprattutto l'uno, non so come mai, sempre le linee che vanno a ponente sono strapieni e voi mi dite nessuno, in realtà poi non è nessuno paga il biglietto, ma nessuno, uno, nessuno che dica si passa col biglietto uno alla volta davanti all'autista, come si fa in tutto il mondo, mondo di tutti i continenti del mondo, che sono amministrati da tutti i partiti del mondo, si passa col biglietto. L'autista lo vede, dice prego, avanti un altro, e il pullman è pieno, si sale davanti, si esce di dietro, punto. Noi non 200 milioni di buco e non nessuno che dica scusi, che alzi la mano, no? Dice ma perché non daremo qualcosa di più all'autista che deve controllare e comprarsi gli occhiali e gli daremo tutto, cosa possiamo dargli, tutto quello che vuole all'autista, ma almeno non staremo qui a perdere tempo. A perdere il tempo della nostra vita per dire cosa dovrebbe fare tra le tante cose AMT per raddrizzare il bilancio. Non ne parleremo più, non ci saranno più i controllori, faranno altro, faranno gli autisti, ma va benissimo, faranno altro, ma almeno non staremo tutti qui a dire sull'uno visto che era pieno il biglietto è l'immigrato eccetera eccetera. A proposito di emigrazione, il padre di un medico di Meta di Sorrento, un medico che a Genova ha fatto una carriera pazzesca, è diventato un luminare, quando il medico era un bambino, andò il padre, andarono in America.

0: emigrarono in America, pagarono il biglietto della nave, portò in America e il papà, per sfamare la famiglia, il papà italiano di Meta di Sorrento, spalava. Cosa spalava? La neve? No. Spalava, cosa si può spalare? La grandine? No. Spalava, siamo nel primi Novecento, spalava il letame dei cavalli. Il figlio, uno di cinque figli, studia, tornano in Italia, viene a Genova e diventa un luminare della medicina. Il papà spalava letame a New York. Si è lamentato qualcuno? Qualcuno in America diceva, ah, sti italiani hanno portato la mafia, il whisky, il rock and roll. No, spalava il letame. Il figlio è diventato luminare. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono il lupo del faiallo.
0: Aia, lupo del faiallo, ti prego, è ora di pranzo, a posto siamo.
1: Ma no, io dico solo che tra un po' questi qua ce li troviamo da tutte le parti, ci manderanno via noi.
0: Vabbè, vabbè, è un vecchio, questo è un vecchio disco, lupo.
1: Non è un vecchio disco, è la realtà di un domani, perché fra 5-6 anni... Fra 5-6 anni, sì, sì, ogni bianco ci saranno 6-7 neri.
0: Vabbè, questo
1: neri, verdi, rossi, vabbè, gialli, tutti quelli che vuoi.
0: Vabbè.
1: Se questo... noi li mandiamo via, viva Vannacci, non
0: vabbè,
1: si potrà.
0: No. No, vabbè, ma la lasciamo perdere Vannacci, dai. Non è nel nostro radar Vannacci. Che ha già tirato su, era Vigevano, è stato anche a Genova, no? Qualche tempo fa. Quando c'erano gli Alpini. Era Genova e ha tirato su la ex della Lega, aiutatemi, quella carina, sì, Rasetto. Sembra che la Rasetto non ce la faceva più, no? Stare nella Lega, pensate, ma ve lo dico così, poi vi saluto. No, perché dice che la Lega... No, che era caruccia lei, no? Dice che ha degli addominali, credetemi, dice che ha degli addominali pazzesca. Fatto è sposata con un Dem. Vabbè, dice che ci aveva su con la Lega, ve lo posso dire, perché dice che la Lega non la faceva andare tanto in televisione, che le preferiva la Sardone, che è quella che era ieri sera collegata con Del Debbio, una bionda, una ragazza. Quindi non, la Lega, non tanto per i principi, dice, ma porca miseria, io che sono carina, Ravetto. Sono carina, sembra dei vestiti in bolla, no? Una ragazzina splendida. Porca miseria, molla la Lega perché al di là dei motivi politici non la fa andare in TV, figurati Vannacci immediatamente sarà la donna immagine di Vannacci in TV. Chiuso. Grazie per essere stati con noi, buon pranzo. Con primo, questa non ve l'aspettavate, eh? Henry lavora per voi, anche di notte. Buon pranzo, non perdete la pagina informativa enorme di Primo Canale, se Dio vuole, domani dovremo essere qui in questi stessi orari. Grazie, arrivederci.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento.

0: massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Il recupero concluso anche delle ultime due vittime alle Maldive e poi l'ultima tappa nel ponente di Live on the Road, il viaggio di Giorgio Fabiocchi con il nostro van tra i 18 comuni che andranno al voto il 24 e il 25 maggio. E poi la festa dello sport, di questo e di molto altro parleremo a Newsroom 28, ma partiamo subito con gli aggiornamenti che arrivano dalle Maldive. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, un aggiornamento che riguarda il recupero degli ultimi due corpi dei cinque sub-italiani morti all'interno della grotta vicino all'atollo di Vavù, tra cui Monica Montefalcone, il suo corpo è stato recuperato ieri, e sua figlia Giorgia Sommacal, di cui la salma è stata portata in superficie questa mattina. Chiaramente una giornata complessa, però le operazioni si sono concluse per quanto riguarda il recupero, adesso iniziano invece le indagini. Questo perché il prossimo step sarà intanto il ritorno in Italia delle cinque salme, una di queste il corpo di Gianluca Benedetti, l'istruttore subacqueo padovano di 44 anni, è tornata proprio nella serata di ieri a Malpensa, però appunto dovranno tornare in Italia anche gli altri quattro corpi. Questo perché la Procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio colposo e il prossimo step sarà quello dell'autopsia, che verrà effettuata presumibilmente su tutti e cinque i cadaveri. Questo servirà appunto a ricostruire l'accaduto. Le ipotesi sono tante, ne abbiamo parlato, l'intossicazione, un problema con le bombole, una sbagliata miscela oppure un cunicolo cieco, anche perché ricordo che tutti e cinque i corpi sono stati individuati dal team finlandese nel terzo segmento della grotta. Parliamo di quello più difficile, più profondo, chiamato anche Grotta degli Squali. A te.
0: Grazie, grazie Aurora, e noi adesso andiamo ad ascoltare le parole della coordinatrice del gruppo della psicologia dell'emergenza per l'ordine degli psicologi della Liguria, Elisabetta Graziano. Che cosa significa anche per non solo i familiari, non solo per gli studenti, ma per tutti noi questo continuo vedere per esempio sui social, parlare di questa tragedia? Ascoltiamo le sue parole.
2: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante.

0: Quindi le come dire, informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
1: E oggi alle 13.45 in streaming Terrazza incontra Marco Bucci. Buongiorno al direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo.
2: Buongiorno Tiziana, incontra Marco Bucci ma anche Marco Scaiola, perché parliamo di rigenerazione urbana. Sono tanti i lavori fatti in Liguria, ovviamente per esempio a Genova mi viene in mente il recupero di un quartiere intero, mi riferisco a quello di Begato. Tra poco, prima dell'estate ci saranno i primi alloggi che verranno abitati, insomma, quindi questa è una grande trasformazione urbana e rigenerazione urbana di una zona che era andata un po' in grande difficoltà, era stata ovviamente inventata e studiata in male, malo modo, negli anni 70 con questa città nella città che era un po' diventata una sorta di ghetto e quindi con tante persone che abitavano in un posto senza negozi, senza quasi vie di accesso, quindi queste persone che abitavano lì insomma erano piuttosto isolate e isolate male. E allora Regione Liguria ha fatto tante opere di rigenerazione urbana, cioè si va a ricostruire sul ricostruito anche per non sfruttare il territorio, quindi per non erodere il territorio, e quindi ci sono alcuni esempi: Marinelli Sarzana, l'ex Olivetti, ma anche a Ponente, diverse situazioni, ma quindi a Begato, a Genova. Quindi insieme all'assessore Scaiola, al presidente Bucci, cercheremo di fare un po' il punto su questi grandi progetti di rigenerazione urbana che, come dicevo, Regione Liguria sta attuando da ormai diversi anni per provare a recuperare cose già esistenti senza andare, proprio come dicevo prima, a erodere il territorio, quindi a costruire cose nuove. Quindi vedremo quello che ci racconteranno il presidente della regione Marco Bucci insieme al suo assessore Scaiola.
1: 13.45 in streaming e poi in TV questa sera alle 21, eccezionalmente non ci sarà Viaggio Liguria. Grazie a Matteo, e adesso andiamo ad ascoltare l'allarme lanciato da Gianenzo Nucci, presidente della commissione Ship Management di Assagenti, sul rincaro che avverrà nei prossimi mesi per il caffè a causa della crisi di Hormuz. Sentiamo.
3: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge, abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100. È chiaro che il venir meno comunque dell'afflusso di petrolio dal Golfo ha fatto consumare a livello globale in questi 70 giorni di crisi qualcosa come 1 miliardo di barili di riserve.
1: E ora parliamo di intelligenza artificiale e cyber security. Un convegno questa mattina della Guardia di Finanza ha messo la lente su questi due elementi per rispondere alla domanda: oggi possono essere un binomio vincente? Allora ci colleghiamo con Filippo Serio. Buongiorno Filippo.

0: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi un convegno della Guardia di Finanza organizzato presso Palazzo Tursi del Comune di Genova per rispondere alla domanda se la cyber security e l'intelligenza artificiale, due strumenti molto noti ma ben diversi fra loro, possono costituire un binomio vincente per proteggere il futuro. È stato un incontro che ha approfondito varie tematiche di sicurezza digitale e utilizzo della intelligenza artificiale proprio per andare a difendere i sistemi digitali, i dati, le reti informatiche e le infrastrutture dagli attacchi hacker che arrivano dall'esterno e che in Italia e in Liguria e nel mondo stanno registrando numeri sempre più alti. In particolare si è discusso di come l'intelligenza artificiale possa costituire da un lato uno strumento di offesa ma dall'altro combattere il fuoco con il fuoco, ovvero un potente strumento di difesa dei sistemi informatici. Al convegno erano presenti anche il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, che parlando proprio di sistemi informatici è tornato sulla questione candidatura di Genova per ospitare una delle 5 gigafactory europee. C'è la candidatura, sappiamo, della città di Genova, ma i tempi sono ancora lunghi, non dipende da regione, dice Bucci, che non ottimisticamente fissa un termine di 6 mesi per arrivare a una decisione, ma forse ci vorrà qualcosa di più come tempistiche. E poi anche la sindaca Silvia Salis ha parlato di come l'intelligenza artificiale può avere effetti benefici sull'efficientamento per le pubbliche amministrazioni.
1: La cyber security è assolutamente fondamentale, soprattutto dall'arrivo dei cavi internet sottomarini, perché una marea enorme di informazioni arriva qui da noi in Liguria. I porti una volta gestivano il transito delle merci, adesso gestiscono anche il transito dei dati, e questi dati ovviamente devono essere sicuri. Dobbiamo evitare che ci siano interferenze sia di tipo geopolitico che di tipo hackeristico, nel senso che poi questi dati possono anche servire per crimini, e voglio dire, noi dobbiamo evitare assolutamente queste cose. Quindi ben venga la Guardia di Finanza che faccia questi investimenti in cyber security, e noi ovviamente contribuiamo con le nostre infrastrutture. A più di 5.000 aziende e enti in Liguria hanno contribuito alla candidatura di Genova come posto principale per la Gigafactory di intelligenza artificiale, e vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory passino anche da noi. Non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato, che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Mi hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi, lì non possiamo farci nulla.
2: E noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: La carovana rosa oggi in Liguria con il termine, la fine a Chiavari. E allora andiamo con Elisabetta Biancalani per vedere come si sta preparando la cittadina del Tigullio. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori da Chiavari, che oggi attende l'arrivo dell'11ª tappa del Giro d'Italia.

0: La città sembra quasi incantata, paralizzata ovviamente per la chiusura di molte strade. Io qua mi trovo proprio nel punto di arrivo della tappa, ci sono strade dove non si può posteggiare e ovviamente già dove non si può transitare. Inoltre oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse qui a Chiavari proprio per limitare i disagi relativi agli spostamenti sia privati che degli scuolabus. Ricapitoliamo, l'arrivo qui in Corso Valparaiso in passeggiata mare è previsto tra le 16.58 e le 17.30. Il giro partito questa mattina da Porcari in Toscana passerà in Liguria partendo dalla Spezia, poi Levanto, Sarzana e poi ancora si farà il passo del Bracco. Dal passo del Bracco si scenderà nell'entroterra di Sestri Levante e da lì si andrà poi al passo de Iscioli, da qui si scenderà in Val Graveglia. Dalla Val Graveglia si arriverà poi a Chiavari, si percorreranno le vie centrali come Corso Dante, Piazza Cavour, si salirà poi in circonvallazione per riscendere in Piazza del Popolo, Piazza Nassiria oggi si chiama, e da lì un inedito passaggio nel Carugio dritto in via Martiri della Liberazione in mezzo ai portici. Ancora si andrà verso mare dove appunto tra le 16.58 e le 17.30 è previsto l'arrivo. Pensate che era dal 1958 che una tappa del Giro d'Italia non arrivava a Chiavari, quindi grande attesa, certo anche qualche disagio a livello di circolazione, ma è un'occasione veramente molto molto particolare. A te la linea.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso facciamo un passo indietro a ieri, una puntata di People dedicata alla professione dell'infermiere. Nei prossimi due anni tra i 1.500 e i 1.600 infermieri andranno in pensione. A lanciare l'allarme a People Carmelo Gagliano, che è il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova e vicepresidente nazionale di FNOPI. Sentiamo.
2: In Italia la carenza di infermieri è importante, abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
1: esagerato Gagliano.
2: La seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1.500-1.600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 e andranno in pensione. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1.200 e oltre.
1: E ieri sera, tra le tante storie che abbiamo raccontato, anche quella delle infermiere di cardiologia, una giovane infermiera, Chiara Sisto, ci ha raccontato come affronta la paura del malato cardiologico di morte imminente e di come la comunicazione diventi una vera e propria cura.
3: Malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco, e diciamo che il paziente prova la prima sensazione, quella di morte imminente, appunto, e è strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione.

0: respirazione, uh-huh. Ecco. L'infermiere, l'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e, in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente, e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Ci spostiamo nell'estremo ponente, o comunque nel ponente della nostra regione, non so esattamente dove sia Giorgia Fabiocchi in questa giornata che rappresenta l'ultima tappa del Live on the Road tra i 18 comuni al voto. Giorgia, dove ti trovi? Buongiorno.
2: Stiamo salendo verso Pietrabruna perché prosegue il nostro Live on the Road comuni al voto. Stiamo andando nell'entroterra di Imperia, dove raggiungeremo Pietrabruna. Questa mattina il nostro viaggio è partito da Aquila d'Arroscia. Eravamo tra i confini di Imperia, Savona e Cuneo, quindi tra la Liguria e il Piemonte, un borgo di 180 persone con una sola candidatura e una lista cosiddetta civetta. Infatti abbiamo provato a contattare l'altro candidato a sindaco, però ha detto che per problemi suoi personali e anche di salute non poteva rendersi disponibile. Dicevamo Pietrabruna, due candidati, il sindaco uscente Massimo Rosso, lo sfidante Giancarlo Giordano, 400 abitanti, quindi saliamo di poco più rispetto ad Aquila d'Arroscia. Ci troviamo nell'entroterra di Imperia, quindi saliamo da valle, andiamo verso l'interno per poi riscendere. Questo pomeriggio saremo a Santo Stefano al Mare per raccontare l'ultimissima tappa, davvero l'ultima, di questo Live on the Road comuni al voto, 18 i comuni con 10 tappe perché alcuni li abbiamo raggruppati come oggi, e poi si chiude quindi il cerchio, come si suol dire, rispetto al racconto dei comuni che sono andati al voto. Si voterà domenica e lunedì dalle 7 alle 23, dalle 7 alle 15. Lunedì pomeriggio ci sarà lo spoglio a partire dalle 15, quindi nel pomeriggio si saprà chi ha vinto, si saprà se ci sarà qualche pareggio. Sarà difficile, considerando che dovrebbe esserci davvero un pareggio vero e proprio di votazioni. Tutti non andranno al ballottaggio perché nessuno supera i 15.000 abitanti, quindi chi verrà eletto dal 25 pomeriggio. Come primo canale chiudiamo quindi Live on the Road comune al voto, tutto sul sito primocanale.it, sulla playlist, quindi anche tutto il materiale di questa giornata. Poi venerdì sera faremo una trasmissione per raccontare e commentare questa campagna elettorale, per chiuderla, poi silenzio elettorale come sempre, e domenica, lunedì il voto.
1: Grazie, grazie Giorgia. E al via al Palazzo della Borsa la terza edizione di Invulnerabilia, per una cultura della vulnerabilità. Il programma affronterà le diverse prospettive, questioni legate alla cultura del rischio, alle tecnologie emergenti, all'intelligenza artificiale, alla sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, sicurezza sul lavoro e vulnerabilità sociali, promossa dal Centro Sicurezza Rischio e Vulnerabilità dell'Università di Genova. A partire dalle 15 in diretta su Primo Canale. Intanto andiamo ad ascoltare Andrea Pirni, presidente del Centro Sicurezza Rischio e Vulnerabilità dell'Università di Genova.
3: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo, per tre giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il Centro Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali. lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture.

0: tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: E adesso facciamo un passo indietro con Viaggio in Liguria. Andiamo sulle alture di Chiavari per una bella passeggiata tra gli ulivi verso la chiesa di Rialto. Elisabetta Biancarani è con una guida speciale che porta le persone a fare passeggiate immersive ed emozionali.
2: Vedete Chiavari che si estende, contornata dagli ulivi, vedete il mare, il promontorio di Portofino, uno dei primi sentieri sulla sinistra dello schermo che proprio sale dal centro di Chiavari, vecchie mulattiere. Siamo in primavera, quindi notiamo anche la bellezza dei colori dei fiori, un bel prato appena tagliato, e qui conosciamo Elisabetta Beccaria che fa parte di un'associazione che si occupa proprio di far passeggiare le persone, ma non solo per il gusto di camminare, vero Elisabetta?
3: Esatto, si chiama Respira Passi e con questo nome abbiamo voluto dare, come dire, un significato al camminare che ha tre intenzioni in particolare. Il primo è quello ovviamente di riscoprire camminando un benessere psicofisico. Il secondo è quello anche di dare degli spunti di autoconoscenza, cioè quanto la natura è maestra nel nostro, quanto c'è questa connessione tra dentro e fuori, cioè la natura ci dice risuona con le nostre emozioni, con le nostre sensazioni, con i nostri pensieri. E il terzo è un po' più spirituale, cioè l'intenzione di aprirci alla spiritualità della vita, cioè sappiamo che la natura nelle tradizioni sapienziali è sempre la veste di Dio, no? Quindi ritornare, camminare con una modalità che ci permette di intanto cogliere questa continua contaminazione tra il paesaggio che attraversiamo e che cosa risuona in noi. È Salita Ceive, la prosecuzione della salita che parte proprio dalla città, no? Dalla zona del cimitero Sale, e da qui proseguiamo per andare alla chiesa di Rialto. E questa è una cruza, cioè una passeggiata, un sentiero bellissimo che ha proprio tutti gli elementi, posso dire, coglio questo termine, della liguritudine, cioè del nostro vivere questo paesaggio. Quindi abbiamo i nostri muretti a secco sulla sinistra, abbiamo gli ulivi e tutta la vegetazione autoctona del territorio. Prima di tutto ci connettiamo col corpo che sta camminando in questo momento, e quindi per esempio col portare la nostra attenzione all'appoggio dei piedi a terra, al nostro peso del corpo sulla terra, portando l'attenzione al movimento, il movimento delle caviglie, delle nostre ginocchia, delle nostre anche, e connettendoci a questa parte del corpo in movimento. E poi ci possiamo anche fermare perché possiamo, per esempio, facilitare questo ascolto attraverso magari una mano sull'addome, una mano sul cuore, e sentire come sto in questo momento e come sta il respiro.
1: Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Grazie per averci seguito, ci vediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: 50%! Solo con Prima Card, cornetto Algi da 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo

0: con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Riforma, case di comunità, liste d'attesa, ma non solo, di questo e di molto altro parliamo con l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dalle case di comunità. A che punto siamo e soprattutto i medici e gli infermieri dentro, siamo riusciti a trovarli?
1: Stiamo andando molto bene, siamo i primi in Italia, in realtà i primi sono quelli della Valle d'Aosta, ma di casa della comunità ne hanno una, per cui insomma è lì è un po' più facile. E siamo a buon punto, praticamente le abbiamo aperte quasi tutte, sono tutte operative, accreditate, i tecnici, gli ingegneri del Ministero sono venuti già da diverso tempo e hanno visto tutti i requisiti, non soltanto quelli impiantistici edilizi, ma anche la parte di risorse umane. Gli abbiamo dovuto dare gli ordini di servizio, tutto quanto, quindi a dimostrazione del fatto che i medici ci sono, gli infermieri ci sono, i fisioterapisti ci sono e la caratteristica principale, e questo è un buon mezzo di comunicazione proprio per ancora una volta comunicare a tutti i cittadini, è che all'interno delle case della comunità, quelle più grandi che chiamiamo con questo termine inglese che si dice hub, che nessuno comprende, ma così sono state definite, cioè case della comunità grandi, sono aperte H24 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi, e lì si troverà il medico di medicina generale, sempre presente, affiancato dall'infermiere. Nelle case un po' più piccoline, che chiamiamo spoke, che vuol dire semplicemente che sono un po' più piccoline, il turno è di 12 ore, dal lunedì al venerdì e in alcuni casi anche il sabato. Lì il cittadino può, senza appuntamento, perché questa è la novità, quando si vede scritto accesso diretto vuol dire senza appuntamento, andare e rivolgersi dal medico di famiglia, dal medico di medicina generale per certificati, ricette, ma anche ovviamente per problematiche di salute di piccola, media complessità. Io faccio sempre l'esempio del mal di pancia. Se ho mal di pancia e chiamo il mio medico di famiglia,

0: famiglia e oggi stesso non mi può vedere, posso rivolgermi alla casa della comunità. Lì ci sarà un medico di medicina generale che mi può visitare, vedere, parlare, ad ascoltare.
1: Tra l'altro è possibile anche per chi il proprio medico magari lo ha in un'altra provincia ed è qui per lavoro. Insomma, questa è un'ulteriore opportunità sempre nell'ottica di sgravare gli accessi lievi al pronto soccorso.
0: Esattamente.
1: Come stanno andando gli accessi? Insomma, mi sembra che piano piano la popolazione stia un po' imparando. Allora, c'è ancora da fare, ma...
0: Certo, però c'è la tendenza, noi questo lo stiamo osservando in tutte le aree, c'è la tendenza ad una riduzione degli accessi al pronto soccorso, soprattutto ovviamente, che è quello che noi volevamo, per i codici bianchi e verdi. Lo stiamo osservando, ormai sono diverse centinaia i cittadini che si sono rivolti fino ad oggi nelle case della comunità. E, a breve avremo un resoconto molto dettagliato sul perché, per come, che cosa avere. Quanti di questi potevano essere sarebbero andati al pronto soccorso e non ci sono andati facendo bene e quanti, una quota minoritaria ma ci sono poi invece stati indirizzati al pronto soccorso. Quindi a breve avremo una numerica molto molto precisa e dettagliata.
1: Quindi casa della comunità, fatto, possiamo dire.
0: Sì. Fatto.
1: Ok, no,
0: fatto.
1: Rispetto insomma a quello
0: fatto.
1: Che tante altre regioni
0: fatto, certo.
1: Stanno facendo vedere. Dal punto di vista della riforma se ne è parlato tanto, soprattutto in questo inizio 2026, è sicuramente una riforma molto complicata, quindi ci sono da riscrivere proprio, no? Anche tutta una serie di cose burocratiche, anche tecniche. E allora come sta andando e soprattutto come sta procedendo questo matrimonio dentro l'azienda ospedaliera metropolitana tra il San Martino e il Villa Scassi?
0: Ma direi che nel complesso stiamo andando bene. È chiaro che nessuno pensava, io per prima l'avevamo già detto, che il 2 gennaio magicamente
1: certo.
0: potessimo andare già essere già operativi. Avevamo detto che c'era bisogno di una transizione, siamo nel pieno della transizione. Il matrimonio, così come lei lo ha definito giustamente, all'interno della nuova azienda ospedaliera metropolitana tra San Martino e Villa Scassi, che devo dire inizialmente era motivo un po' di preoccupazione dei medici, io lo so bene essendo
1: lei sempre, diplomatico, ma ci sono state insomma delle tensioni.
0: Vabbè, io da sempre sono di San Martino e quindi conosco bene la competizione, diciamo così, la competizione tra i medici San Martino e i medici Villa Scassi. Devo dire però che io li ho incontrati tante volte, soprattutto i medici di Villa Scassi, ma anche quelli del Policlinico San Martino, e parlando con loro poi alla fine le questioni si risolvono, si attenuano, e oggi devo dire che faccio un esempio, l'urologia si è molto velocemente adattata a questa nuova azienda, perché il dottor Ambruosi, che è il primario della urologia del Villa Scassi, ha iniziato ad andare a operare in chirurgia robotica i pazienti che afferiscono a Villa Scassi di prostata a San Martino, ha già fatto il primo intervento. Quindi questo a dimostrazione che dopo un po' di iniziale diffidenza le cose si stanno volgendo nel modo migliore.
1: Forse perché molti medici anche si sono sentiti calare un po', dicono no, questa riforma, lei lo sa, questa è l'accusa, diciamo no, di tanto dall'alto, e quando poi invece, come tutte le cose nella vita, uno inizia a confrontarsi, a parlare, anche quelle cose che sembravano grosse poi sono un po' ridotte. Questo
0: sì, questo è vero. D'altra parte dovevamo iniziare, quindi quando c'è un cambiamento c'è sempre un momento in cui si switcha e si passa alla nuova versione. Devo dire che il timore era che il Policlinico San Martino potesse in qualche modo cannibalizzare Villa Scassi. Questo abbiamo sempre detto che non sarebbe stato così, e in effetti non è così, e entrambe le compagini dei medici se ne sono resi conto.
1: Il futuro dell'ospedale Micone e dell'ospedale Gallino, anche di questo molto si è parlato all'inizio della riforma, quando è stata presentata. I territori hanno detto no, ma ci avete dimenticato, come mai non è inserito, che cosa succederà, chiude, apre?
0: Dunque, non ci siamo dimenticati dei territori. A dimostrazione di questo, infatti, abbiamo lasciato all'interno dell'area 3 due strutture ospedaliere, proprio per questo, perché c'era chi all'inizio, e ne avevamo discusso, voleva mettere sia il Micone che Ponte Decimo e il Gallino all'interno dell'azienda di AOM, quindi insieme a Villa Scassi.

0: Sassi e San Martino. Il problema però è che avremmo privato il territorio della 3 di comunque due strutture ospedaliere che sono strutture ospedaliere molto importanti, fanno grandi numeri, io le ho visitate più volte, le vogliamo mantenere e possibilmente anche potenziare, quindi smentisco, ma l'ho già detto più volte, ormai i cittadini lo hanno capito, qualsiasi timore che noi possiamo in qualche modo depotenziare o addirittura chiudere e il Micone e il Gallino.
1: Visto che così chiudiamo sul tema degli ospedali, Voltri, quando cambieranno le cose?
0: Dunque, su Voltri,
1: e che impegno sarà per,
0: certo,
1: la sanità ovviamente.
0: Su Voltri noi eravamo stati chiari sin dall'inizio, avevamo detto nel momento in cui l'ospedale evangelico ci dirà qualche cosa, busserà alla nostra porta, noi agiremo di conseguenza. Così è successo, l'ospedale evangelico ci ha comunicato che non è più in grado di sostenere economicamente l'ospedale San Carlo di Voltri e noi siamo intervenuti e stiamo intervenendo e abbiamo iniziato la procedura per prenderci in carico all'interno di AOM, quindi dell'azienda ospedaliera metropolitana, che quindi sarà San Martino, Villa Scassi, Voltri e in parte poi adesso ovviamente anche il Galliera, e la prenderemo in carico. Abbiamo già fatto varie riunioni sia con i medici che lavorano a Voltri, che è un ospedale molto strategico per la città metropolitana, perché è l'ultimo baluardo, dopo c'è l'ospedale più vicino, è Savona, quindi noi sull'ospedale di Voltri lo teniamo in altissima considerazione per tutti i servizi che ci sono al loro interno, non fosse altro il punto nascita che è fondamentale, che noi vogliamo mantenere, così come gli altri servizi. Stanno facendo un lavoro importante sui grandi numeri di casistiche che vengono definite, purtroppo con questo termine che secondo me è brutto, di piccola e media complessità, ma parliamo di grandi numeri, ernie, colecisti, chirurgie della mano, artroscopie, c'è il pronto soccorso, c'è la ginecologia col punto nascita, insomma è un ospedale strutturato a tutto tondo che noi vogliamo ovviamente mantenere e nel tempo all'interno di AOM.
1: L'altro tema centrale non può che essere quello delle liste d'attesa, non è sicuramente una problematica solo regionale e ligure, il Presidente Bucci insomma si è molto impegnato, no, sulle liste d'attesa, quali sono le novità?
0: Dunque, sulle liste d'attesa noi ormai dal 16 novembre del 2024 una volta alla settimana facciamo un incontro, un checkpoint con il Presidente, con i direttori generali, con tutti gli attori del sistema sanitario regionale, che è focalizzato praticamente esclusivamente alle liste d'attesa, ma è molto importante farlo a cadenza settimanale perché abbiamo un cruscotto che è stato progettato molto velocemente da Liguria Digitale, che ci consente di monitorare settimanalmente l'andamento di tutte le prestazioni sanitarie, sia quelle che il Ministero ci controlla, quelle cosiddette pingla, ma anche tutte le altre prestazioni sanitarie. Devo dire che nel complesso, da quando ci siamo insediati ad oggi, abbiamo fatto degli enormi passi avanti.
1: Sulle brevi.
0: Sulle brevi, ma anche sulle D, cioè quelle a 30-60 giorni, e sulle P. Adesso siamo arrivati in una fase che è quella più difficile, che è riuscire a erodere ulteriormente quel 10-12% che sono rimasti residui, cioè di persone che ancora non riescono a trovare l'appuntamento nei tempi previsti dalla impegnativa, dalla richiesta che
1: fa il percorso di tutela
0: generale. A questo ha aiutato molto il percorso di tutela. Io avevo messo in campo ormai da un annetto il gruppo operativo percorso di tutela, che è molto utile perché in qualche modo rende proattivo il sistema e l'inserimento del paziente in automatico nel percorso di tutela, cioè quando il cittadino sia su prenota salute, cioè per via telematica come ormai fa nella stragrande maggioranza dei casi, ma anche rivolgendosi al CUP, quella determinata prestazione non la trova nei tempi, in automatico compare, si attiva la procedura per cui viene chiesto: vuoi questo appuntamento che te lo diamo lo stesso ma fuori dai tempi? Se il cittadino dice sì, va bene, mi va bene lo stesso, magari è una entro 10 giorni e glielo dà 15 giorni o 20 giorni e gli va bene lo stesso, oppure a 30 giorni glielo dà 40 giorni e gli va bene lo stesso, bene, e allora esce dalla lista. Altrimenti, se il paziente dice no, io lo voglio entro 10 giorni o entro 30 giorni,

0: comunque entro i tempi che mi sono stati richiesti, entra in automatico nel percorso di tutela e nel giro di pochi giorni gli viene trovato un posto.
1: Poi questo non significa che non ci sia, come diceva l'assessore, ovviamente ancora uno zoccoletto duro e che non sia difficile e complicato, ma qua ci sarebbe da fare anche un discorso molto ampio sull'appropriatezza degli esami, perché io posso anche mettere diciamo ad offerta un numero altissimo di esami, ma se la richiesta non è appropriata io continuerò ovviamente ad andare a cercare questi esami. Ma questo insomma è il grande tema delle liste d'attesa a livello nazionale, non solo per noi. Ci sono ancora due domande velocissime che volevo farle. La prima è riguarda l'esenzione del ticket della maculopatia. Oggi c'è stata la presentazione anche della sperimentazione dell'OCT in farmacia. Come è andata? E poi parliamo di morbillo.
0: Stiamo andando molto bene. La sperimentazione è iniziata a novembre, si è conclusa a fine aprile e l'avevamo fatta proprio per capire se avevo un razionale poi poterla estendere a tutta regione. Abbiamo capito che ce l'ha il razionale, perché in questi mesi sono stati fatti più di 3.000 esami OCT in circa il 30% di persone asintomatiche, quindi diciamo che accedevano sulla base di uno screening, quindi su base volontaria, e circa il 30% sono state individuate piccole segni di anomalia, del tutto compatibili con una buona visione, ma che necessitavano comunque di una valutazione dell'oculista e quindi di una presa in carico. Ci tengo a precisare che le farmacie sono state coinvolte ovviamente in prima persona, si sono date un grande affare, ma l'esame e l'acquisizione dell'esame non era fatta dal farmacista, che non ha nessun ruolo in questo tema, ma è fatta dall'unica figura, dopo l'oculista ovviamente, che è in grado di acquisire l'esame, che è l'ortottista, che è la persona formata e deputata, dopo l'oculista ovviamente, ad eseguire l'esame OCT.
1: Morbillo?
0: Morbillo, ma il morbillo è sempre attenzionato. È chiaro che io ho parlato proprio per queste problematiche di questi giorni con il professor Bassetti, è sempre legato al fatto che il 95%, che è un po' la soglia al di sotto della quale iniziamo a preoccuparci di vaccinazioni, stenta e sta soprattutto in alcune regioni, sta iniziando un pochettino a ridursi. Oggi noi abbiamo ricoverato in questi giorni proprio un paziente di morbillo, un trentenne, che guarda caso non si è infettato qui, ma si è infettato in un'altra regione, dove la soglia si sta abbassando. Quindi questo è un tema importante che noi dobbiamo portare quotidianamente all'attenzione di tutti i cittadini, sulla utilità di non abbassare la soglia dell'attenzione della vaccinazione per il morbillo, perché poi il morbillo fatto nell'età adulta è veramente un... può rivelarsi molto, molto problematico.
1: Assolutamente. Grazie all'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò per questa chiacchierata insieme.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
1: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti.

0: Copri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
1: Ciao, sono Elisa e queste sono le notizie della Regione Liguria. Si chiude con successo la partecipazione della Liguria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026. Per il terzo anno consecutivo, lo Spazio Liguria ha ospitato oltre 60 appuntamenti e 37 editori del territorio, tra incontri, presentazioni e dialoghi dedicati alla produzione editoriale ligure. Inaugurati a Ponte d'Assio i nuovi pozzi artesiani, le vasche di accumulo e la rete di distribuzione uso irriguo e antincendio. Un intervento del valore di 524.000 euro che rafforza la disponibilità idrica per le aziende agricole e migliora la capacità di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Sono stati presentati i risultati del progetto Un dentista per amico. In oltre 25 anni di attività sono stati curati quasi 22.000 minori grazie all'impegno di oltre 2.600 dentisti volontari in 16 regioni d'Italia. Solo in Liguria sono stati 11.538 i minori che sono stati curati grazie all'aiuto di 1.214 dentisti volontari. A Genova è tornata la Coppa Paolo Mantovani, la manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa. Appuntamento fino al 28 maggio, weekend esclusi, al padiglione Jean Nouvel del Waterfront di Levante. Con più di 5.500 giovani e oltre 670 classi pronte a cimentarsi in 11 diverse discipline. Prenderà il via dal 10 luglio la 63esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Il cartellone propone quest'anno 15 incontri fra classico, jazz, canzone d'autore, musica etnica ed elettronica. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: E noi ritorniamo a parlare della tragedia alle Maldive. Vado a salutare Giancarlo Moreschi, che è il coordinatore regionale dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Liguria. Buongiorno. Allora, insieme a lei cerchiamo di capire che cosa può essere successo, quali sono le ipotesi quando ci si trova di fronte ad un incidente del genere con un numero così alto di vittime. La profondità.
3: Allora, partiamo dal presupposto che sono congetture, per cui finché abbiamo notizie.
4: Anche perché sul discorso della grotta, io ho un collega che ha esperienza lavorativa precedente ai Vigili del Fuoco alle Maldive, che parlava che grotte di queste dimensioni forse non sono esattamente sul posto. Allora, una immersione a quella profondità dà dei problemi dal punto di vista dell'assimilazione dell'azoto, cioè l'azoto in qualche modo modifica le nostre capacità reattive, i nostri sensi, perché ha un impatto sul sistema nervoso. Stiamo parlando di 5 sommozzatori, comunque di subacquei comunque esperti, e ritengo probabile che si siano infilati in una grotta senza avere in qualche modo gli strumenti per poterlo fare. Quindi questa è la prima considerazione. Diciamo che eventi dove coinvolgono così tante persone in contemporanea, se realmente è grotta, mi verrebbe da pensare che si sono create le condizioni per una perdere l'uscita praticamente, una sospensione del fondo che si alza, la visibilità che sparisce, per cui in qualche modo non si trovano più le condizioni per trovare l'uscita. C'è un'altra ipotesi, che ci sono anche dei precedenti in Italia, perché anni fa in Toscana ci fu un incidente con 3 subacquei deceduti, perché il gas, l'aria inserita nelle bombole era viziata da inquinanti, per cui poi con la pressione qualsiasi gas, diciamo, nocivo aumenta la sua efficacia, la sua nociva efficacia, e ne morirono 3. Quindi diciamo che, facendo delle congetture, se è grotta potrebbe essere una mancata recupero dell'uscita. Se invece è un problema di inquinante, potrebbe aver coinvolto tutte le persone in contemporanea, poi con la difficoltà a sostenersi uno con l'altro, perché il problema era di tutti. Ora, io spero che, considerando anche le condizioni meteo che raccontano, che c'erano sulla superficie, si sia provveduto anche con delle ricerche di superficie con una certa tempestività, perché anche qui l'esperienza nostra

0: è che persone che magari riemergono distante dalla cima di risalita, dall'imbarcazione percorrente, cose del genere, poi bisogna recuperare dalla superficie con immediatezza.
1: Moreschi, volevo con lei fare anche una riflessione proprio in questo caso sul recupero. Ci dicono i media maldiviani che non sono condizioni buone, anche le parole dell'ambasciatrice oggi dicono ci si sta muovendo in un contesto molto difficile. Che immersione è a 50 metri? È un'immersione che non tutti possono fare, ci vuole un brevetto particolare?
0: Io direi che sul brevetto, il possesso del brevetto di queste persone non ho dubbi. Dire 50 metri è un'informazione che per certi aspetti lascia il tempo che trova, nel senso che se è un'immersione che io posso fare lungo parete, per cui parto da uno scoglio e in qualche modo sono accompagnato sul fondo da una parete, è un'immersione che vai a 50 metri, hai problemi di profondità, però hai un punto solido su cui attaccarti. Noi abbiamo un'immersione sulla Aven che per 30 metri tu hai semplicemente un cavo a cui attaccarti. Ci sono altri relitti molto profondi anche sul nostro territorio dove il tuo unico punto di riferimento è il che viene chiamato pedagno, cioè un cavo che dalla superficie accompagna fino al fondo e evidentemente dal fondo poi riaccompagna la superficie. Ecco, quello che stai mostrando adesso sullo schermo è giusto una persona che sta scendendo in acqua seguendo un pedagno. Se fosse invece un riferimento più preciso, che può essere quello appunto di una parete rocciosa, capite bene che cambia tutto.
1: Dal punto di vista tecnico in generale, condizioni meteo avverse, cioè con mare grosso, vento forte, possono inficiare una immersione? Tecnicamente glielo chiedo, non ovviamente in questo caso, ma...
0: Allora, sì. Il problema che puoi avere fondamentalmente è anche nella fase di riemersione, perché arrivando alla superficie può risentire maggiormente degli effetti del mare mosso, una banalità. Se devo fare una quota di decompressione a 3 metri io il moto ondoso lo sento tutto. Per cui diciamo che poi soffrire anche di mal di mare sott'acqua con un giocatore in bocca non è esattamente la condizione ottimale. Ho visto anche l'imbarcazione che era di forse supporto a questa immersione, quindi un'imbarcazione che non è sicuramente un gommone. Anche lì è molto, molto soggettivo. È ovvio che poi sott'acqua le condizioni in qualche modo della superficie spariscono, però poi la superficie ci deve arrivare in un modo o nell'altro. Se possibile sarebbe anche opportuno non fare le immersioni con il mare mosso e formato.
1: Tra l'altro anche qui insomma le agenzie battono che c'erano altre 20 persone, 20 italiani a bordo di questa imbarcazione che invece avevano scelto di non immergersi. Nella storia, questa è l'ultima domanda, è successo, è capitato che non si riesca a recuperare, anche insomma voi Vigili del Fuoco, che non siate riusciti a recuperare dei corpi perché magari in grotte, in situazioni che avrebbero messo a rischio anche voi?
0: Allora, noi come Vigili del Fuoco abbiamo diciamo delle capacità operative che sono anche alcune abbastanza nuove, possiamo arrivare anche a 80 metri di profondità perché non usiamo più aria ma usiamo altri tipi di gas respirabile. Abbiamo anche delle componenti diciamo speleo sub che però mantengono un'operatività massima di 50 metri. In certi momenti noi ci accorgiamo fin dove possiamo arrivare, in questo campo di manovra noi operiamo, è anche vero che operiamo con strumenti, con dei robot subacquei che sono filo guidati e che possono anche arrivare in posti dove non può arrivare l'operatore umano. Evidentemente se dicessi che tutte le volte una persona è scomparsa, l'abbiamo trovata, mentirei. Noi nel campo del possibile operiamo, questo indubbiamente.
1: La tragedia è che erano persone esperte e questo come a volte capita anche no per la montagna, quando si dice magari un istruttore CAE o un alpinista, spesso proprio quell'amore così grande, in questo caso per la professoressa Montefalcone, per la figlia, per gli altri due ricercatori, l'amore così profondo del mare in realtà è stato poi quello che le ha tradite, dove hanno trovato la morte. Grazie a Giancarlo Moreschi, coordinatore regionale dei sommozzatori Vigili del Fuoco della Liguria. Buon lavoro.
0: Grazie anche a voi, buona giornata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e il primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, sono particolarmente contenta oggi perché andiamo in una città dove non eravamo mai stati, andiamo a Tokyo in Giappone a salutare lo chef savonese Francesco La Monica. Buongiorno, buonasera per lei.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come da Savona è arrivato a Tokyo in Giappone?
1: Va bene, allora, da Savona, innanzitutto ho lasciato Savona quando ero abbastanza giovane per andare a fare alcune esperienze in giro. Durante una delle mie esperienze in Australia ho conosciuto dei ragazzi, dei miei amici, che adesso sono attualmente ancora dei miei amici, che mi dissero, ai tempi andiamo a vedere la neve in Giappone, perché qua a Tokyo, cioè Tokyo no, però le Alpi giapponesi sono molto famose per la neve, per sciare, per fare lo snowboard. Quindi venni in Giappone solo per sciare. E poi andai a provare un po' la cucina giapponese, mi innamorai della cucina giapponese, delle tradizioni giapponesi e quindi decisi di stare qua. Erano i tempi del 2018, i tempi.
0: Quindi è stato un colpo di fulmine col Giappone.
1: Sì, esatto. Prima di venire qua in realtà non conoscevo quasi nulla della cultura giapponese. E poi tutto questo conoscere la cultura giapponese mi ha fatto, come dice proprio lei, un colpo di fulmine. Mi ha fatto innamorare del posto, del
0: che
1: cibo e tutto quanto
0: la... Che cos'è che l'ha colpita subito? Ce lo vuole un po' raccontare anche per chi non la conosce, come lei diceva, io prima non la conoscevo, la cultura anche culinaria o comunque la cultura giapponese.
1: Certo, allora quello che mi ha colpito tantissimo del Giappone e dei giapponesi è che qua le persone normali, anche quelli che non lavorano in cucina, che non hanno a che fare con l'ospitalità, sono tutti quanti dei foodie, quindi sono molto appassionati di cucina, sono molto appassionati di mangiare bene, mangiare cose comunque anche difficili da trovare e scoprire cose nuove, quindi questo per io che sono un cuoco mi ha fatto pensare che fosse un'ottima opportunità, perché comunque il mio lavoro qua è quello di far scoprire la gente.

0: qualcosa di nuovo e di dare delle esperienze alla gente. Quindi ho capito che qua c'è molto, i giapponesi sono molto recettivi per quanto riguarda provare cose nuove. E in più noi italiani siamo molto diciamo, simpatici ai giapponesi, quindi è stata una buona esperienza fino ad adesso e non, è stato ottimo, diciamo, sì.
1: E arriviamo così al suo lavoro di oggi, al ristorante dove lavora. Nel menù, diciamo, riesce a mettere anche un po' di Liguria? Abbiamo anche delle foto da far vedere.
0: Sì, certo. Proprio un paio di settimane fa con degli amici che lavoravano con me in Liguria, comunque alcuni dei migliori amici che sono venuti a visitarmi, abbiamo fatto un pop-up una domenica, abbiamo aperto specialmente proprio nel giorno in cui siamo chiusi per fare una cena tutta dedicata alla Liguria, dove abbiamo fatto la panissa, abbiamo fatto gli gnocchi al pesto, abbiamo anche fatto il cinghiale in umido. È stata diciamo, una cosa molto particolare perché di solito serviamo piatti che sono diversi, ne facciamo un menu degustazione. È una cucina, diciamo, fine dining, però in questa occasione qua proprio abbiamo diciamo, servito una cucina ligure che è stata percepita benissimo, sono stati tutti contenti e molte persone conoscevano già il pesto, sono rimasti stupiti dal fatto che comunque il pesto vero ci vanno i pinoli, ci va il parmigiano, comunque mettono lì tutto, pinoli, noci, parmigiano, quello che trovano, no? E quando abbiamo fatto quello vero erano molto contenti, hanno trovato molto interessante.
1: Lei diceva che i giapponesi sono molto curiosi, no? Sono molto appassionati in cucina, ma della cucina italiana, quella vera, cosa conoscono? Oppure c'è da fare un po' di esercizio, di lezione, di cultura, di vera cucina italiana?
0: Perché i giapponesi sono molto, diciamo come si può dire la parola in inglese, dei nerd, sono molto, diciamo, vanno molto in fondo alla cultura, quindi conoscono delle cose che quasi io quasi non conoscevo. Per esempio, qua ci sono i
1: Veramente.
0: ristoranti che fanno dei, cioè non è il solito pasta e pizza che fanno tutte le altre nazioni del mondo che conoscono l'Italia solo per la pasta e la pizza, ma qua ci sono ristoranti, c'è un ristorante qua vicino dove vivo io, un ristorante sardo. Sono ristoranti che fanno per esempio la trippa buonissima. No, no, la cucina italiana in Giappone è ottima. Perché ci sono molti giapponesi che sono venuti a lavorare in Italia, magari in ristoranti stellati oppure in buoni ristoranti, hanno imparato l'arte, l'hanno messa da parte, poi sono venuti qua, sono aperti il ristorante. Non ti dico che hanno copiato, ma a volte l'hanno anche riprodotto meglio. Sono delle pizze ottime in Giappone.
1: Senta,
0: Sì.
1: a parte questa serata, diciamo, dedicata alla cucina ligure che ha fatto qualche settimana fa e che ha riscosso molto successo, nei piatti quotidianamente c'è un po' di Liguria? O è
0: Sì,
1: difficile?
0: diciamo di sì. Guardi, no, no, anzi, adesso abbiamo cambiato il menù invernale, abbiamo avuto una muse bouche, che purtroppo adesso non c'ho la foto, ma abbiamo avuto una muse bouche che era, allora, le trenette al pesto, l'idea erano le trenette al pesto, però invece di usare la pasta abbiamo usato dei calamari giapponesi che sono molto molto scioglievoli, quindi quando li mangi si sciolgono quasi in bocca. E abbiamo fatto un pesto leggero, che abbiamo condito questi calamari col pesto e poi li abbiamo affumicati leggermente e coperti con una pellicola di carta velina. Quindi il cliente andava con il bisturi a tagliare la pellicola, usciva fuori il fumo e poi usciva fuori un piatto che
1: Wow!
0: sembrava una pasta al pesto, però invece di esserci la pasta era fatto con il calamaro. E quando spiegavamo la storia, raccontavamo del fatto che comunque le mie radici sono liguri e questo piatto qua era un piatto che voleva fare un omaggio alle radici liguri.
1: È facile gestire, lavorare in un ristorante in Giappone?
0: Allora, se parli la lingua giapponese è molto più facile, ovviamente, però come ben sapete la lingua della cucina è universale, quindi all'inizio quando arrivai in Giappone fu un pochettino difficile, non lo nascondo, però adesso è facile, cioè è facile, se ti piace come tutti i lavori, se tu sei appassionato è facile, se non sei appassionato è un po' difficile perché comunque il lavoro in tutti i paesi del mondo è molto duro della cucina, però qua è stato particolarmente facile per me perché mi sono trovato dei ottimi prodotti, delle persone comunque appassionate come me, quindi degli ottimi collaboratori, quindi una in discesa fino adesso, dai, diciamo così. Ecco,
1: E com'è vivere a Tokyo?
0: questo qua invece è un po' più difficile. Vivere a Tokyo in confronto a Savona è un bello shock. Io prima di vivere a
1: Nostalgia.
0: Tokyo non ero mai stato. Sì, esatto. Prima di vivere a Tokyo non avevo mai vissuto in città così grandi, così come si dice, busy, così impegnate, no? Così di fretta. A volte senti che comunque ci manca un po' il contatto umano, no? Perché tutti quanti sono sempre.

0: sempre di fretta e c'è comunque molto, è molto business oriented, le persone qua vengono qua per fare business, per fare soldi, per lavorare. Fortunatamente tra le persone che ho conosciuto tantissimi ottimi amici e questo, per questo motivo qua è anche facile per me. Con gli amici è sempre più facile vivere in qualsiasi parte del
1: Certo.
0: mondo.
1: È una città cara, una città dove affittare una casa, comprare una casa, fare la spesa è impegnativo?
0: Allora, sì, se hai lo stipendio con le Japanese yen, con le yen giapponesi. Perché? Perché le yen giapponesi ultimamente hanno avuto un'inflazione abbastanza alta, quindi stanno abbassando e il potere d'acquisto diminuisce per i residenti, per me, per esempio come me che prendo lo stipendio in yen. Per invece un turista italiano oppure una persona che eventualmente venisse qua con l'euro è abbastanza economico. Un affitto comunque di una casa come quella che ho io, più o meno di 40 metri quadrati, costa intorno ai 1000 euro al mese. E comunque sì, no, sono abbastanza, però stiamo parlando di una città grande. Io penso che a Milano fosse, sarebbe un pochettino più caro che a Tokyo, penso. Ovviamente Savona è più caro di Savona, sì, quello sì.
1: Avessi un po' più confusionario, un po' più grande, un po' più cara di Savona. Che cos'è che le
0: Esatto.
1: manca di Savona? Lei diceva un po' il contatto umano, ma qualche scorcio, qualche sensazione, qualche gusto?
0: Ovviamente mi manca la mia famiglia, ovviamente come tanti stranieri italiani che vivono all'estero, la famiglia è la cosa che manca di più. E poi ovviamente mi manca tantissimo il fatto di avere la montagna e il mare così vicini. I paesaggi liguri secondo me sono paesaggi incredibili, che non hanno nulla da invidiare ai migliori paesaggi al mondo. Infatti questo mi mancano le spiagge per esempio quando vado a spiaggia a Bergeggi, mi manca fare le curve di Caponoli. Queste robe qua mi mancano, cioè, sinceramente ogni tanto ci penso, dico, bello qua, bellissimo, però noi ci abbiamo qualcosa di un po' più bello anche a volte, no? Quindi
1: Quella per
0: questo mi
1: ora è
0: manca,
1: casa
0: sì.
1: sua. Lei pensa di tornare o pensa di fermarsi? Anche se poi sappiamo che la vita degli chef è in giro per il mondo molte, molte volte, ma.
0: Guardi, questa qua è una bella domanda. Al momento, visto che abbiamo appena aperto il ristorante, non ho in progetto di tornare per adesso. Però ovviamente un giorno magari mi farebbe piacere tornare. Sicuramente vorrei tornare in vacanza il più possibile per visitare di nuovo la mia famiglia. Poi i miei genitori hanno un ristorante a Savona, mia mamma ha un ristorante a Savona, quindi ovviamente mi farebbe piacere aiutarla a un certo punto. Però per adesso non ho ancora pensato né quando e né se farlo. Per adesso il Giappone è casa mia, come diceva lei prima, e mi trovo bene qui. Anzi, mi piacerebbe che la mia famiglia venisse ogni tanto a trovarmi qua, se possibile. Però loro sono anche molto impegnati con il ristorante.
1: C'è qualcosa secondo lei che non abbiamo capito, non si capisce del Giappone, che viene spesso, diciamo, stereotipato?
0: Sì, e ne dico una su tutte. È il fatto che il giapponese sia così gentile, servizievole. Questo non è uno stereotipo, ma è un'ottima impressione che il giapponese comunque dà quando un turista arriva. Effettivamente, quando il turista viene qua in Giappone, viene trattato benissimo. E non è che noi siamo trattati male che viviamo qua, anzi, si vive bene in Giappone, però c'è da dire che comunque, in confronto a quello che si pensa, che il Giappone è tutto rose e fiori, ci sono comunque anche alcuni lati che sono un pochettino, diciamo, più oscuri di altri. Però sinceramente parlando, guardi, io mi trovo molto bene, le persone giapponesi sono ottime, però a volte si pensa un po' che siano comunque tutti quanti bravissimi, tutti quanti non sia super sicuro. Certo, è vero, è molto sicuro il Giappone, però comunque ci sono alcune cose che non si sanno e sono piccole cose, però
1: Certo.
0: diciamo questo qua è quello
1: E
0: che mi
1: come
0: viene in mente
1: funziona la
0: di dire.
1: sanità?
0: La sanità funziona bene, ovviamente il Giappone è un paese che funziona benissimo, però in confronto all'Italia la sanità non è gratis, è a pagamento, quindi quando uno lavora, è come in America, diciamo, quando uno lavora, quando
1: Assicurazione.
0: si succede qua, l'assicurazione, esatto, c'è l'assicurazione, la maggior parte delle volte quando lavori in un locale il datore di lavoro provvede un'assicurazione, però sì, comunque la sanità è buona, però come in tutti i posti del mondo, se la vuoi migliore, paghi di più.
1: Ed è cara?
0: Questo è
1: Ed è cara questa assicurazione?
0: abbastanza, abbastanza. Se non
1: Abbastanza.
0: hai l'assicurazione è carissima, se invece hai l'assicurazione no, abbastanza affordable, come si può dire in inglese, insomma, abbastanza si può pagare, sì, dai.
1: In conclusione, il giapponese l'ha imparato in

0: Ancora non l'ho imparato. No, guardi, il giapponese ci ho messo 3 anni per impararlo. All'inizio andai a lavorare in un ristorante dove erano tutti giapponesi e mi dicevano portami una carota in giapponese, io gli portavo tutte le verdure che trovavo perché non sapevo qual era la carota. Allora, poi piano piano ho fatto, ogni volta che mi dicevo guarda che la carota è questa, piano piano mi sono imparato qual era la carota, adesso piano piano ho imparato il giapponese. Adesso la conversazione di parlare per quanto riguarda la cucina non c'è più nessun problema, però sono 3 tipi di alfabeto in Giappone, cioè il katakana, hiragana e kanji. Io so leggere soltanto le prime 2. Il kanji è quello che proviene dal cinese, che è difficilissimo, non penso che lo imparerò mai.
1: Vabbè, insomma, già 2 su 3 mi sembra abbastanza. Sì, allora sì. Ci saluta in giapponese, come facciamo sempre con i nostri telespettatori.
0: Arigato gozaimashita. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu.
1: E che cosa ci ha detto?
0: Grazie per il suo tempo. Yoroshiku onegai vuol dire che come un augurio per l'anno nuovo, per quello che verrà, come una roba del genere.
1: Grazie, okay? Grazie mille, grazie Francesco da Tokyo. A presto,
0: ciao,
1: arrivederci.
0: Grazie, buona giornata. Ciao.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante di attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Women Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: E ci siamo, poche ore e sarà di nuovo festa dello sport al Porto Antico di Genova. Buongiorno e benvenuta a Luisella Tealdi, responsabile eventi Porto Antico. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ci siamo, la festa dello sport torna con numeri record, con oltre 135 discipline se non sbaglio.
3: Mamma mia, sì, guarda, siamo pronti al Porto Antico, gli allestimenti sono iniziati, la macchina organizzatrice ovviamente è già in moto da tempo.

0: Tempo, Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport, organizza questa 22esima edizione di questo evento così di promozione sportiva, un evento così partecipato. Quest'anno cerchiamo di superare ancora una volta le presenze, ricordiamo che sono 140.000 le persone che ci vengono normalmente a trovare in 3 giorni di festa, quindi un grande campo da gioco così aperto, affacciato sul mare, con tantissime discipline da provare, 4 palchi di lezioni, esibizioni, sempre in funzione dal mattino alla sera, un'area fitness molto più diciamo molto più integrata e aperta a tutti rispetto al passato, e tantissime novità anche per i bambini, quindi i bambini che come sempre verranno, si divertiranno col passaporto dello sport per conquistare i gadget della festa. Abbiamo una mappa ricchissima, vi aspettiamo quindi al nostro info point per guidarvi, per consigliarvi il vostro percorso migliore per visitare Festa dello Sport.
1: È un evento che punta molto anche all'inclusione, alla gratuità, cioè dare la possibilità di provare gratis e per renderlo accessibile veramente a tutti.
0: Eh sì, questo è, diciamo che è uno dei punti cardine di questa organizzazione sin dalla prima edizione. L'inclusione che realizziamo grazie soprattutto anche alla collaborazione con Stelle nello Sport, perché l'inclusione significa che la promozione è anche per gli sport dedicati ai diversamente abili, quindi ci saranno calcio integrato, sport basket in carrozzina, i giochi di free sport e tantissime attività. E il valore che dicevo di questa festa così gratuita per tutti è che tutto si può provare gratuitamente, quindi sia gli sport più conosciuti sia magari qualche disciplina che uno potrà provare per la prima volta, come l'arrampicata sportiva, l'hockey, il tiro a segno, il braccio di ferro, la danza verticale, che è una delle, diciamo, delle novità di quest'anno. Tutto gratuito e tutto ovviamente in assistenza con personale qualificato che sarà per 3 giorni disponibile per tutti.
1: Io direi che poi un altro aspetto che mi ha sempre affascinato è questo incontro, no? Questo mix fra lo sport, diciamo, di base, gratis per tutti, la possibilità di provare, e poi l'incontro anche con grandi campioni.
0: Esatto, perché alla festa si può ovviamente provare, ma si possono conoscere grandi campioni. Noi quest'anno aspettiamo anche

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori, ma anche di borghi, ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora, grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria, sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scaiola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo, è una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo un nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare costruendo sul costruito per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono le nuove linee dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere

0: per quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
1: Assessore Scajola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi e allo stesso tempo garantiamo qualità. E questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
1: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
0: Diciamo,
1: a che punto
0: che
1: siete?
0: Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto. Noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro con il ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
1: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
0: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista censorio, nello stesso posto e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, 10 minuti a piedi, 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati, ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. L'abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovevano finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?

0: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti. Per incontrare le famiglie, a tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa. Evitare ghetti, evitare quella visione che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema. Mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale che mi ricorderò, credo, finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno. Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli. Noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi. Quindi sarà già potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
2: Il progetto iniziale mi era stato, mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire, bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40, 45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione, tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo.
0: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare perché le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione
2: Allora,
0: importante. Scusate.
2: noi come Comitato Quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare che se c'era qualche problema interveniva, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad Arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno, secondo lei, ad
2: Ora,
1: abitare lì?
2: noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, però noi abbiamo sempre detto che se qualcheduno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere,

0: quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
2: Ecco, certamente.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
2: sì,
1: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
2: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava, poi non tutte, ovviamente chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo. Sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quali caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
3: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, da l'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria. Quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante e poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo al ponente della Liguria.

0: Assessore Scajola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Magher, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
1: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scajola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale. E diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
0: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico. Quindi questa è una strada che si può percorrere.
2: Assolutamente, beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il Presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta, nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo, che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo, sta diventando, come

0: diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può.
2: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNRR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato. E questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato, i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no. E poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche il supermercato, chi orecchie intendere, intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuta, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa
0: Punto.
1: volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano ma dove andate? E questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere, anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo che, ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, ci racconta un
3: Buonasera.
1: po' cosa sta accadendo?
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scagliola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai diciamo va a compiersi anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono. Edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di venire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno.

nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla

0: Marinella era duplice. Da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso. Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio. Abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40, che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano, e quindi ricominciamo da capo. Ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia, e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, da quello che, da come, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che, immagino, ci andrà presto. Però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello, poi con un posto che dovrà vivere. Perché poi un conto è un posto bello, che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio. Per esempio, sempre attraverso il Pinqua, un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali. Ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie Sindaco Ponzanello, anche questa è un'altra, seguo quello che sta dicendo il Sindaco.
2: Che ha fatto la Sindaco.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì. Noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza. Sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce. A Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la Sindaca ha citato la ciclovia, e quindi ricordiamo la tirrenica. Ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione. Come ho detto prima, è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete. Sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto

0: soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la realizzazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione, comunque anche del controllo, affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
0: C'è se parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene, ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato. Sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni, e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.

0: Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione? E quello, insomma, che vi ha insegnato qualcosa? E quello che invece ancora oggi magari sognate e non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
1: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato. Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo
0: A
1: sarà
0: che punto
1: fatta
0: siamo,
1: lì,
0: tra
1: mi dice
0: l'altro?
1: proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo
0: A che
1: avanti.
0: punto siamo
1: Adesso ne
0: per
1: parliamo.
0: quello che è di
1: Secondo
0: sua
1: sono.
0: competenza? Vabbè,
1: Allora,
0: non è
1: no,
0: questa la cosa, però.
1: è tutto di competenza. Cioè, voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente. Bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go-to-market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze. Quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere.

0: rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare. E noi, su consiglio e su idea di Renzo Piano, vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto. Ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il waterfront di Levante. È sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma, è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori. Uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla,
0: sì.
1: Di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito orgogliosi? Al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di, purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra. Dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della

0: La metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo. Abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa, ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove vengono dove le pro loco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, ha dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire perché per gli abitanti è fondamentale perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meravigliosa.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
0: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, no, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile verrà inaugurata adesso, viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire recuperiamo le ex aree ferroviarie. Cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, tra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa
0: Nel senso
1: essere.
0: buono,
1: Vabbè,
0: perché
1: sì.
0: detta così sembra che è un modello.
1: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche
2: Sono
1: sentore in questo senso?
2: assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno un record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi
0: Giusto.
2: voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture e esiste le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni

0: devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora, non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code, non diremo mai di no a qualcosa all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne, non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo. C'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti e che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro? Così tirando fuori dalla...
2: No, perché altrimenti fare caso, il tifo per un comune piuttosto che un altro, no.
0: Diciamo scherzo. Solo quelli di Genova, allora.
2: Ce ne
0: abbiamo
2: sono tantissimi.
0: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
1: Ascoltando
2: il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima, bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle, prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, ovviamente, quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
2: Molte abbiamo sono nostre, però.
1: Ecco,
2: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
2: Il presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR, abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono

0: anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni. Quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi 2 minuti.
2: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica. È sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere i finanziamenti, appena arriva il bando, tum, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti, è altissima probabilità di perdere il finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore. Perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail, di richiesta oppure?
0: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie,
2: Grazie a
1: grazie
2: tutti
1: Presidente
2: voi.
1: Bucci, grazie all'assessore
0: Grazie a voi,
1: Caiola.
0: grazie.
2: Un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma, pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scajola dei Comuni, l'appello che ha fatto anche il Presidente Bucci ai sindaci, scrivete, scrivete, scrivete. Grazie.
2: Grazie.

0: l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto di vista clinico è sbagliato perché il più delle volte o anche per la colonna vertebrale è sbagliato partire con una risonanza perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere. Se arriva un paziente dal medico che accusa una lombosciatalgia, quindi mal di schiena, il primo esame da fare è sempre la radiografia. La radiografia si può fare in ortostasi, cioè sotto carico, in una condizione quindi diversa dall'esame tacco risonanza che viene fatto da sdraiati. Quindi è già tante volte un semplice esame radiografico diretto in ortostasi, magari utilizzando l'intelligenza artificiale che ci aiuta a migliorare la qualità della diagnosi, ci può risolvere un problema. In seconda battuta, a secondo di quello che poi viene diagnosticato sulla radiografia e con l'ausilio ovviamente della visita che è imprescindibile sempre da ogni percorso, si può ricorrere a TAC, risonanze o altri controlli, però non si parte mai con la risonanza per questo tipo di patologia.
1: Così come Reggiani, una risonanza ha, diciamo così, non ha bisogno di essere ripetuta dopo pochi mesi, salvo in alcuni casi specifici.
0: Beh, dunque, dipende sempre dalla patologia. Esistono dei follow-up di patologie che devono essere seguite anche a
1: Questo
0: breve.
1: certo.
0: Ma diciamo che in linea di massima, ora stiamo parlando anche, visto il taglio della trasmissione, anche di prevenzione, quindi
1: Certo.
0: no, non è necessario ripetere a 3-6 mesi un attacco o una risonanza se non ci sono delle risultanze tali dal punto di vista clinico da richiederlo. E poi ripeto.

0: un passaggio fondamentale è sempre la clinica. La clinica che vuole dire la visita che può essere dell'ortopedico, del gastroenterologo, del pneumologo e non ultimo quello che è il giudizio di noi radiologi, perché il radiologo, specialmente per chi lo fa da tanto tempo, è in grado di avere una visione d'insieme, tale da poter indirizzare il paziente, anche il collega, verso l'esame più opportuno da eseguire a secondo del tipo di sospetto clinico, che abbiamo. Cioè, di volta in volta si sceglie l'esame migliore per poter fare diagnosi prima possibile, ovviamente sempre con un'occhiata cioè tenendo presente la, invasività degli esami e anche i costi, come abbiamo detto.
1: Dottore Gianni, lei prima parlava dell'intelligenza artificiale. Come, vi sta aiutando, come sta aiutando il radiologo a fare prevenzione?
0: Devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto perché noi per esempio la stiamo utilizzando parecchio in quello che è la radiologia generale, che ripeto è un esame a tutt'oggi ancora imprescindibile, imprescindibile. L'intelligenza artificiale ci aiuta molto perché è come avere di fianco un collega esperto come noi o molto più di noi perché ha immagazzinato una serie di nozioni, un numero spaventoso che non è mai stanco. Ed è sempre attento. Quindi questo ci segnala. Mi è capitato di recente, proprio pochi giorni fa, delle fratture costali. Io le vedevo, ma appena mi è comparsa l'immagine dell'intelligenza artificiale, questa me le ha segnalate. Questo non vuol dire che l'intelligenza artificiale sostituisca il radiologo. Mi è capitato poco fa di parlare, con dei colleghi dove un collega mi chiedeva: ma l'intelligenza artificiale allora sostituirà voi radiologi? E mi è venuta una battuta che continuo ormai a riciclare dicendo no, l'intelligenza artificiale renderà i radiologi insostituibili, perché comunque l'uomo fa sempre la differenza, è un grande aiuto. Noi abbiamo nel nostro centro da poco installato un software di intelligenza artificiale sulla risonanza magnetica, quella dedicata che noi abbiamo per il sistema osteoarticolare. Colonna e devo dire che questa ci ha veramente cambiato le immagini, ma in pochissimo tempo, esami più veloci, maggiore definizione. Io all'inizio ero sinceramente un po' scettico perché mi sembrava una trovata pubblicitaria, o comunque marketing. Non lo è, non lo è, devo dire che ci sta aiutando tanto, tanto le immagini sono migliori, quindi facilita il nostro lavoro. Anche con l'ecografia abbiamo dei software con l'intelligenza artificiale che ci permettono di misurare lo spessore delle pareti vascolari con una precisione incredibile, ma con un tempo assolutamente minimo, cosa che invece facevamo a mano con gli errori legati all'abilità, all'esperienza, alla capacità del radiologo. Quindi sì, la risposta è sì, con la battuta che però le ho detto prima. Quindi noi lavoreremo sempre.
1: Ancora di più forse, come diceva lei, è
0: Certo.
1: indispensabile, un po' anche come il nostro settore, come il settore un po' di tutti, sicuramente aiuta per certe
0: È
1: cose,
0: un aiuto, è un
1: esatto,
0: aiuto,
1: però bisogna
0: non
1: saperla
0: sostituisce.
1: maneggiare, bisogna saper maneggiare l'argomento, ecco, se no.
0: Sì, non è semplicissimo, non è semplicissimo perché è come avere, quando c'è un telefonino nuovo, abbiamo i primi giorni in cui facciamo fatica a utilizzarlo e ne utilizziamo una parte soltanto. Questo è quello che capita con i software di intelligenza artificiale.
1: Beh.
0: Bisogna perderci un po' di tempo, però è sicuramente un bel aiuto.
1: Allora, cominciamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere che differenza c'è fra TAC e risonanza. Grazie, Rita.
0: Dunque, c'è una differenza sostanziale in quanto la TAC è un esame che utilizza le radiazioni ionizzanti, che sono le stesse con cui effettuiamo le radiografie. Quindi i famosi raggi X, quelli scoperti da Röntgen alla fine dell'Ottocento, mentre invece la risonanza utilizza un campo magnetico, quindi una fonte di energia completamente diversa, che quindi ci permette di ottenere le immagini degli stretti distretti, degli stessi distretti anatomici utilizzando fonti diverse. Banalmente,

0: I raggi X, essendo radiazioni, sono potenzialmente nocivi, mentre invece la risonanza magnetica è un campo magnetico, ha dei limiti legati alla presenza di dispositivi cardiologici o comunque impiantati sul paziente, agli artefatti metallici, ma non utilizzando radiazioni ionizzanti non ha effetti biologici sul paziente. Quindi la differenza sostanziale è quella, anche se utilizzano tutte e due lo stesso sistema di acquisizione delle immagini, che nell'attacco vuol dire tomografia assiale computerizzata, e quindi si fanno tagli delle regioni anatomiche che vogliamo studiare. Fra l'altro, una cosa che è stata inventata da un genovese, il professor Vallebona, che inventò la stratigrafia, da cui poi deriva tutta la moderna radiologia. Quindi una cosa che si sa poco, il professor Vallebona è stato intitolato una strada agli Erzelli, ma secondo me dovrebbe avere una rilevanza cittadina ancora maggiore, perché ha cambiato completamente la diagnostica per immagini che tutti utilizziamo, ma in tutto il mondo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Parliamo di prevenzione, quali sono gli esami corretti? Lo facciamo con il dottor Luca Reggiani, che è il direttore sanitario di IRO, centro diagnostico. Sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, io volevo solo chiedere al professore questo. Io sono una paziente purtroppo con tante sue patologie, paziente ematologica in seguito oncologica per una patologia ematologica, ho tante problematiche e sono stata sottoposta ultimamente a diversi raggi. Alla colonna, perché mi sono fatta male alla colonna, fratture, mi sono rotta la spalla, l'omero e tutto, diverse radiografie anche nella vita, e ultimamente ho fatto la mammografia dove è stato rilevato un problema, mi hanno fatto anche col mammotome la tomosintesi, mi hanno inserito una clip in titanio. Ecco, volevo sapere questa clip se può disturbare eventuali risonanze magnetiche, e poi volevo chiedere tutte queste raggi, perché dovrei fare anche una panoramica ai denti, forse altri raggi alla schiena, cosa mi comporteranno?
1: Grazie, signora.
0: Dunque, fortunatamente non le comporterà nulla.

0: Perché gli esami a cui lei è stata sottoposta ormai sono tutti a basso dosaggio. La mammografia è un esame che ormai con gli apparecchi di ultima generazione somministra alla paziente una dose veramente molto bassa. La panoramica che deve fare è stessa cosa, perché si tratta di esami con un fattore di radiazioni molto collimato, al punto che avrà visto quando ha fatto la mammografia, il tecnico che ha eseguito la mammografia è stato nella stanza con lei dietro un vetro, quindi con una dose veramente irrisoria. E gli altri esami che ha fatto per la colonna sicuramente saranno stati fatti con apparecchiature di ultima generazione, le dosi sono molto basse, però vige sempre il principio, si fanno gli esami radiologici o di qualsiasi tipo quando sono necessari. Se nel suo caso era necessario essere sottoposti a una radiografia della colonna perché aveva avuto un problema, deve farlo per forza. Non si preoccupi per la dose e non deve nemmeno preoccuparsi per la piccola clip del mammotome, perché essendo in titanio può fare qualsiasi tipo di esame di risonanza magnetica, perché il titanio è compatibile con la risonanza magnetica. Potrebbe dare soltanto un minimo artefatto in caso di TAC, ma la clip metallica, quindi di titanio, che lei ha al seno è talmente piccola che non altera sicuramente un attacco, supponiamo, del torace. Quindi non deve preoccuparsi di niente, diciamo.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, è vero che la risonanza aperta è meno affidabile di quella chiusa e che se si fa un ginocchio bisogna comunque entrare con tutto il corpo nell'apparecchio? Grazie Angela.
0: Dunque, sull'affidabilità dipende da cosa intendiamo, nel senso che la risonanza aperta nasce per esami di tipo segmentario, come quella che utilizziamo noi, che sono fondamentalmente le articolazioni e la colonna. Utilizza un campo magnetico più basso, ovviamente minore, una definizione leggermente minore rispetto a quella della macchina ad alto campo, che però ultimamente, come dicevo, è stata. Questa differenza minima è stata ridotta e annullata dai sistemi di intelligenza artificiale. Quindi i segmenti, ecco, e la risonanza aperta non permette di eseguire tutti gli esami, ma si chiama segmentaria proprio perché è dedicata a determinati segmenti e apparati. L'altra parte della domanda era, mi
1: Aspetti,
0: sono
1: che gliela
0: dimenticato.
1: vada a rileggere.
0: Ora mi
1: Ah,
0: sono
1: se è
0: dimenticato.
1: vero che tutto il corpo deve entrare dentro,
0: Ah,
1: anche
0: no,
1: se si fa solo per il ginocchio.
0: beh, dipende dalle macchine, ma se si fa per il ginocchio si entra, cioè è aperta lateralmente la macchina aperta, quindi la parte superiore del corpo è comunque tra i due, tra il magnete e il lettino, quindi in parte sì, però è aperta di lato.
1: Buongiorno, mi hanno consigliato di fare scintigrafia con metodo di contrasto per nodulo della tiroide invece dell'ago aspirato. Potrebbe essere più dannosa? Grazie Maria.
0: Dunque, lì dipende dal tipo di nodulo e da chi gliel'ha consigliato, perché la biopsia permette di aspirare una piccolissima quantità di tessuto dal nodulo, generalmente viene fatta sotto controllo ecografico, e quindi viene poi utilizzato questo frutto di tessuto per essere analizzato dall'anatomopatologo e capire di che tipo siano le cellule che compongono il nodulo. E questa è una cosa. La scintigrafia è un altro esame perché viene somministrata una sostanza radioattiva che viene captata elettivamente dalla tiroide e in maniera selettiva dall'eventuale nodulo che ne indica l'attività. Quindi sono due cose diverse. Lì dipende il collega che le sarà un endocrinologo, immagino, che le ha consigliato la scintigrafia, quale tipo di sospetto clinico ha rispetto al suo nodulo. Ovviamente l'una non esclude l'altra e spesso si fanno entrambe.
1: Buongiorno, volevo sapere come mai la macchina è così rumorosa. Grazie Filippo.
0: Macchina, immagino della risonanza,
1: Immagino di sì.
0: penso sì. Eh sì, perché i sistemi sono quelli. Purtroppo al momento le macchine silenziose non esistono, né aperte né chiuse. Ci sono macchine, quelle di ultima generazione sono sicuramente molto meno rumorose. Quando sono uscite le prime risonanze, in effetti era veramente complicato. Intanto il tubo era molto piccolo, era chiuso posteriormente. La macchina era rumorosa. rosa. Insomma, era un esame molto

0: molto difficile per chi aveva magari problemi di claustrofobia. Le macchine aperte sono nate proprio per questo motivo. Quella che utilizziamo noi, che fra l'altro è prodotta dalle Esaote di Genova, è una macchina aperta. Fianco lateralmente, e diciamo che i casi di claustrofobia sono veramente minimi, proprio per dire niente. Ecco.
1: Buongiorno, quanta percentuale di veridicità ha un esame diagnostico? Esiste la possibilità di errore? Scrive Patrizia, grazie.
0: Beh, esiste per forza perché? Perché esiste in quanto legata all'attività di chi referta l'esame, cioè l'esame deve essere fatto tecnicamente bene, possibilmente con le macchine di ultima generazione che garantiscono uno standard elevato, ma il referto che è l'atto medico del radiologo, cioè quello che ognuno di noi riceve quando va a fare un esame, c'è poi una relazione che si chiama referto dove il radiologo, cioè noi, controllando le immagini di un esame radiografico, TAC, risonanza, mammo, qualsiasi cosa, MOC, interpreta le immagini dando una spiegazione clinica di quello che si vede. Quindi l'errore è possibile. Esistono, come esistono grandi cuochi, grandi parrucchieri, esistono bravi radiologi, medi radiologi o eccelsi radiologi. L'errore esiste sempre, non si può dare una percentuale, questo no, sicuramente.
1: Buongiorno, quanto dura una risonanza magnetica? Si può pensare nel futuro di ridurla magari con la tecnologia? Grazie Silvana.
0: È quello a cui si sta, cioè tutte le aziende vanno incontro. Ci sono macchine più potenti che hanno esami da un quarto d'ora, gli altri siamo sui 20-25. I tempi sono questi. Poi ecco, l'esame va fatto anche in maniera completa, nel senso che esistono varie sequenze che sarebbero dei tagli anatomici dell'organo da studiare. Si possono accorciare molto i tempi, ma alle volte la qualità ne risente. Quindi bisogna cercare di fare l'esame nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, perché alla fine poi quello che ci interessa è avere una diagnosi precisa. Da una diagnosi precisa scaturisce una terapia corretta, che può essere medica, chirurgica, e una prognosi più o meno buona, ma la diagnosi ormai è, lo sappiamo, è il fulcro di tutto quello che poi viene collegato dal punto di vista terapeutico. Quindi è possibile magari far durare un esame 5 minuti di più, ma bisogna farlo bene. Fondamentale farlo bene.
1: Lucia scrive: è vero che non si può fare la risonanza con il pacemaker? Da questa domanda, diciamo, questa domanda ci dà il modo di ampliarla, cioè quali sono le controindicazioni? C'è qualcuno che non può fare la risonanza?
0: Generalmente chi ha il pacemaker non può farla, questa è una controindicazione assoluta, anche se ormai esistono alcuni device, alcuni pacemaker con particolari caratteristiche che devono essere però certificate che possono essere compatibili con risonanze magari a basso campo. Lì dipende da che cosa è stato impiantato. Quindi le controindicazioni assolute sono dispositivi, il loop recorder o comunque altre cose che sono impiantati su pazienti. Dove non sia in maniera precisa certificata la compatibilità con la risonanza e poi la presenza di che ne so, protesi o comunque device metallici, chiodi che sono stati impiantati 20 anni fa, quindi non in titanio per una frattura alla tibia, ora si utilizza da 15 anni, 20 anni, tutto materiale in titanio, quindi compatibile con la risonanza. Materiali diversi non sono compatibili con la risonanza perché si scaldano, banalmente si scaldano perché la risonanza è una grandissima calamita e quindi il metallo che non è compatibile, quindi non in
2: Signore e signori, bentrovati. Un saluto dalla Sala delle Grida della Borsa di Genova. Siamo in diretta televisiva per continuare questa prima giornata di lavori di Invulnerabilia 2026. Ne abbiamo già parlato tanto, è un importante appuntamento, è un festival che dura 3 giorni qui a Genova, aperto al pubblico, quindi siete invitati a partecipare.

0: vulnerabilità e i rischi a 360 gradi. In questo panel parliamo di blue economy, di economia del mare, di problemi legati all'armamento, cioè alle navi, alle merci, ma ovviamente anche ai porti e dunque alle economie delle nostre città. Ringrazio e saluto il professor Sergio Maria Carbone, grazie di essere con noi, dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, Stefano Messina, che è, oltre che diciamo dell'omonimo gruppo, è anche il presidente di Assarmatori, quindi l'associazione che mette assieme una parte importante degli armatori del nostro paese, Enrico Musso, grazie di essere con noi, professore dell'Università di Genova, ma anche presidente dell'aeroporto della città, e il professor Lorenzo Schiano Di Pepe, anche lui del Dipartimento di Giurisprudenza, oltre che ovviamente avvocati come anche il professor Carbone. Saluto collegato da remoto Matteo Catani, amministratore delegato di Grandi Navi Veloci, grazie di essere con noi. Allora, io approfitterei del professor Musso per fargli subito una prima domanda per inquadrare un po'. Allora, l'argomento che vogliamo toccare qui è quello degli ETS, che sembra una sigla, una delle tante sigle che possono voler dire tutto o niente, che sembra una questione molto tecnica, ma che in realtà ha dei risvolti filosofici, oltre che giuridici, perché ci pone alcuni interrogativi anche su che cosa l'Europa fa per se stessa e magari cosa fa invece per gli altri, e poi soprattutto determina quello che può essere considerato una sorta di dumping autoinflitto da parte dell'Europa agli imprenditori e alle merci che arrivano nel nostro paese. Allora, possiamo inquadrarla un attimo la questione degli ETS, professor Musso?
1: Sì, grazie dell'invito. Prima di tutto cerco di stare in tempi televisivi e quindi questo inquadramento, perché la questione è piuttosto tecnica.
0: Tenete conto delle prime affermazioni del professor Musso, questo vale per tutti.
1: Cerco di fare un inquadramento molto generale, salvo approfondimenti successivi. Comunque, in grande sintesi, il sistema ETS, Emission Trading System, è un sistema di contenimento delle esternalità ambientali di diversi settori, nel caso di specie del trasporto. In che modo, con quale strategia viene attuato, viene perseguito piuttosto questo contenimento? In una logica di fissazione di un obiettivo che poi nel tempo cambia, nel senso che l'obiettivo diventa via via più stringente, obiettivo fissato in termini di emissioni massime che il sistema può generare. Dopodiché che cosa si fa? Si distribuiscono degli diritti a inquinare, lasciando che poi questi diritti a inquinare possano essere liberamente commerciati fra chi ha eventualmente investito su tecnologie green, quindi ha meno bisogno di inquinare, quindi può vendere questi diritti in eccesso, a chi invece magari non ha investito su queste tecnologie, ha più bisogno di inquinare e quindi acquista questi diritti a inquinare in maggiore misura rispetto a quelli che ha. Allora, in questo modo uno può dire, va bene, io all'anno X inquinare 100 e poi magari dopo 90, poi l'anno dopo 80, e naturalmente questo significa che si attiva un mercato di questi diritti a inquinare, e mano a mano che questa offerta di inquinamento, fatemi dire così, si riduce, il prezzo di mercato del diritto a inquinare tenderà ad aumentare. Questo sistema è attivo da molti anni, la novità per il trasporto marittimo è che è attivo dal 2024 in modo parziale, poi un po' di più e poi dal 2026 in modo integrale, cioè al 100%. Con una particolarità però che ha molta rilevanza, sicuramente ne parleremo adesso del dibattito, e cioè che questo 100% vale per i collegamenti marittimi fra i porti dell'Unione Europea e per l'inquinamento generato nei porti stessi, quindi penso all'inquinamento delle navi che magari lasciano i motori accesi perché in quel porto non c'è il cosiddetto cold ironing, cioè la fornitura di energia elettrica alle navi, ma invece nei collegamenti da e per i porti europei, ma con un altro porto extra UE, questa applicazione è al 50% e addirittura, come è ovvio, è allo 0% per i collegamenti fra porti interamente esterni Unione Europea. E questo non lo dico adesso, non svelo il seguito e poi non voglio rubarcela, ma comunque questo ha delle implicazioni enormi sulla competitività sia del trasporto marittimo sia dei porti europei.
0: Non c'è dubbio, peraltro prodotta non da qualcuno esterno cattivo che ci vuole male, ma prodotta da noi stessi. Io chiedo a Stefano Messina di accaparrarsi magari il microfono più vicino, poi probabilmente potremo anche, regia, sistemarli tutti, visto che ne abbiamo uno per uno, quindi li possiamo mettere tranquillamente di fronte a ognuno di loro. Ecco, Stefano Messina, nella sua qualità di presidente di Assarmatori, è la prima persona dalla quale ho sentito parlare di ETS.

0: stato lui a portare il tema, diciamo, il dibattito, almeno qui nel nostro ambiente, credo che sia uno dei più strenui, diciamo, difensori di quelli che possono essere considerati i diritti non solo degli armatori, anche perché io sugli armatori potrei anche dire una cosa antipatica, nel senso che voi alla fine, tutto sommato, si dice, no? La merce trova sempre, come l'acqua, trova sempre la sua via. Il problema è che talvolta può essere più costosa per me e meno costosa per un altro. A voi, tutto sommato, potrebbe anche teoricamente non fare differenza. Però la differenza la fa se siamo noi stessi a generare un danno interno al nostro mercato europeo. Ma tutte le vostre richieste che in questi anni, le battaglie, i suoi viaggi anche a Bruxelles, che cosa hanno prodotto? Niente o qualcosa?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, vi ringrazio innanzitutto dell'opportunità di partecipare ai lavori. Si sente bene, sì?
0: Molto okay. Bene.
1: Allora, Green Deal 2021, post-Covid, mercato dello shipping alle stelle in tutti i comparti, come sempre succede, contingente anche adesso legato a Hormuz, la guerra comporta una disruption, una discontinuità, congestionamento, allungamento delle rotte, maggiore utilizzo della capacità di trasporto, quindi tendenzialmente rialzo, idem era nel 2021, arriva il Green Deal e come ha detto il professor Musso, diritto a inquinare. In inglese si chiama pay to pollute, quindi pago per inquinare. Beh, già la definizione, secondo me, non secondo me, oggettivamente denota un effetto distorsivo rispetto agli obiettivi giusti, legittimi, profondamente civili della decarbonizzazione. Tutti vogliamo un mondo che va verso la decarbonizzazione, le industrie, la gran parte delle industrie sempre più consolidate con importanti capex investimenti verso questi processi lo sostengono e lo shipping è tra questo. Quindi è iniziato un percorso Digiclima, Digimove, che ha portato all'estensione di questo pagamento per inquinare legittimamente, diciamo, dal 2024 al 2026 con questa gradualità di cui parlava il professor Musso e che oggi è interamente a regime. Allora, qual è la nostra posizione? Primo, se pago per inquinare non disinquino, genero dei proventi, i quali hanno un senso se sono proattivi, dedicati, accantonati per una serie di azioni il cui effetto è una riduzione delle emissioni. E questo è un percorso che noi abbiamo in un primo momento subito e poi accompagnato, uso il gerundio, cosa che stiamo facendo, tramite una serie di priorità che sono coerenti alla normativa che guida questo processo. È un processo europeo, ma in questo sta la situazione peculiare dell'Italia, un paese ad altissima marittimità dove alcune infrastrutture non sono fungibili, e per infrastrutture non fungibili intendo evidentemente il trasporto marittimo in alcune parti del territorio, soprattutto isole maggiori e minori, come strumento, modalità di trasporto quasi esclusiva o perlomeno che copre la maggioranza assoluta in termini di tonnellate di merci e di numero di passeggeri. Scusate, ma non so usarlo. Quali sono i tre comparti dove noi riteniamo di dover andare verso la decarbonizzazione? Allora, il primo

è quello del rinnovo delle flotte. Ovvero, noi pensiamo che i soldi che paghiamo per questo diritto a inquinare debbano andare verso un capitolo di spesa che è quello del ringiovanimento del naviglio. Il secondo è quello del sea model shift, ovvero la sempre più graduale necessità di trasferire merci dalla modalità terrestre

0: sempre da questi proventi che noi paghiamo per l'utilizzo di carburanti alternativi. Arrivo alla conclusione.
1: Attraverso sostanzialmente delle defiscalizzazioni o dei fondi a cui accedere, perché poi qui stiamo parlando di spese che dovranno fare gli armatori per ringiovanire la flotta, i porti per decarbonizzare e i sistemi portuali e logistici per favorire l'intermodalità, no? È questo un po' il ragionamento.
0: Sono sì i tre capitoli. La conclusione cosa dice di questo così pezzo di intervento? Dice: ok, siamo d'accordo ad andare avanti. Non siamo noi i produttori di carburanti che non emettono, cioè l'industria deve produrre i carburanti che tendenzialmente andranno verso il net zero. Tre, regole uguali, no Europa, regole che diminuiscono la capacità competitiva di noi operatori. Italia più di tutte rispetto al benchmark degli altri paesi dell'Unione Europea, gradualità e soldi che per effetto dell'estensione dell'ETS al marittimo, ripeto, giusto e legittimo, ma se accompagnato da provvedimenti per cui questi proventi debbano poi essere utilizzati per quelle tre finalità. Invece cosa succede adesso? Due numeri. 2024 consuntivato, l'ETS ha generato, l'ETS di tutti i settori, quindi cementieri, acciaieri, eccetera, ha generato 2,6 miliardi nei conti correnti dello Stato. 2,6 miliardi pagati nei conti correnti, non
1: soldi veri.
0: Cartaccia, soldi veri. Di questi 2,6 il nostro settore ne ha generati 400 tra trasporto e portualità, perché poi ho parlato del trasporto, c'è un tema relativo anche ai porti. 50% MEF, debito pubblico, legge dello Stato, bilancio. Il resto diviso prevalentemente tra MASE, quindi
1: sviluppo economico?
0: No, ambiente,
1: okay.
0: Industria e MIT, 15% MIT. Soldi che a dicembre del 26 sono stati versati nei conti correnti del Ministero delle Infrastrutture per andare ad aiutare al settore secondo sempre quei tre famosi capitoli specifici. Questi soldi oggi non sono spendibili, questi soldi oggi rientrano in un ulteriore utilizzo da parte dello Stato a causa di provvedimenti assolutamente prioritari e straordinari, vedi decreto bollette, costo dell'energia. E quindi la conclusione è, come diceva lei, alla fine il trasporto reagisce, però è opportuno fare una grande distinzione tra il trasporto delle merci, il mercato internazionale che si adegua, cioè l'Italia è talmente un mercato che genera rispetto al worldwide volumi minori per cui c'è un processo di adeguamento e i prezzi sono determinati soprattutto dalla domanda e da fenomeni geopolitici, vedi Hormuz, quindi oggi 20 dollari, 20 euro di ETS su un trasporto contenitori è annacquato. Invece sulla marittimità nazionale, soprattutto collegamenti, autostrade del mare, lungo raggio, collegamenti con le isole maggiori, è invece un'emergenza.
1: Infatti
0: è
1: poi
0: una
1: ne parleremo
0: priorità.
1: Con Catani anche
0: questo
1: della parte,
0: poi Catani
1: certo.
0: Sarà molto più dettagliato, però voglio sottolineare la differenza tra il trasporto internazionale e invece dove tutti i paesi al mondo sono import-export rispetto alla specificità del nostro paese dei collegamenti di autostrade, ecco, del mare, collegamenti con le isole.
1: C'è un dettaglio. Grazie. Che le vorrei far dire, che mi pare di capire dalla sua descrizione del problema. Voi dite sostanzialmente: i soldi che noi paghiamo fateceli utilizzare per diminuire l'aspetto dell'inquinamento ambientale, così che attendere tutte le flotte saranno sistemate, saranno net zero e i porti saranno più intermodali e quindi inquineranno meno. Se questo non si fa,

0: arriverà un certo giorno in cui tutto sommato questi costi saranno assorbiti dalle tariffe, cioè voi ragionerete, diciamo così, su tariffe che tengano conto di questi costi, però poi nulla sarà veramente fatto in chiave ambientale, cioè rischia di rimanere un costo fine a se stesso, Presidente Messina.
1: Spero di no, perché sono processi che richiedono cicli temporali molto ampi, a parte che c'è in atto un processo di revisione della direttiva dell'ETS. A marzo del 2026 Consiglio Europeo e Commissione hanno attivato un'iniziativa i cui lavori sono in via di avviamento e i risultati avverranno entro fine anno, di revisioni della direttiva ETS, in cui, motivo cui lei ha accennato, la nostra presenza a Bruxelles, perché come Assarmatore ormai da 3 anni abbiamo aperto gli uffici che stiamo ovviamente ampliando, arricchendo di risorse professionali necessarie a far sì che ci sia una presenza diretta dell'armamento e non solo intermediata tramite le grandi confederazioni di imprenditori, Confindustria e Confcommercio ovviamente le principali, che hanno invece una serie di attività che li vede coinvolti. Quindi nella risposta specifica alla sua domanda, ad oggi non sta accadendo, perché ad oggi quei famosi 3 pillar, soldi per nuove costruzioni non ce ne sono. Le nuove costruzioni, rinnovo delle flotte, gli armatori, ma è anche giusto, sono gli investimenti che le compagnie devono fare, se le fanno secondo capitale proprio o capitale di finanziamento ordinario. Idem per quanto riguarda il trasferimento della modalità dallo stradale al marittimo, dove addirittura abbiamo il paradosso del non level playing field differenziato, cioè l'autotrasporto ha una esenzione totale fino al 2028 dell'ETS, noi armatori che siamo chiamati a trasferire modalità di trasporto sostitutiva dell'autostrada per sgravare, aumentare la sicurezza, diminuire l'inquinamento a bordo delle navi, paghiamo l'ETS. Quindi questo secondo punto è aumentare il contributo che non va all'armatore, va al camionista che imbarca sulla nave, che ha economie di scala, invece che farsi Genova-Palermo in autostrada tramite poi lo stretto di Messina. E terzo è quello dei carburanti alternativi. Certo. Io credo che accadrà, ma insisto, il mondo è globale, trasparente e si adatta. La competizione è fatta dai grandi operatori, tendenzialmente prevedo un aumento dell'inflazione anche a causa del costo del trasporto, oltre ovviamente a quello del combustibile. La specificità nostra, che è un po' il nostro obiettivo su cui siamo particolarmente pesanti, insistenti, ad oggi solo con parziali risultati, è quella della specificità del marittimo nazionale, perché in Italia il trasporto marittimo è per alcune territorialità indispensabile, insostituibile. E poi paradossalmente oggi sul breve termine i servizi sono i medesimi, lo vedrete nel corso dell'estate, ci sarà forse un piccolissimo aumento del trasporto verso la Sardegna, le Sicilie, le isole, ma ad oggi tutto il costo dell'ETS se lo stanno sobbarcando gli armatori. È difficilmente sostenibile, bisogna vedere poi la capacità gestionale, manageriale, imprenditoriale degli operatori in un regime fortemente concorrenziale, quale che è, perché ci sono numerosi operatori che fanno prezzo e prestazione.
0: Non c'è dubbio. E poi, vabbè, insomma, il tema anche dell'inflazione, poi magari ci torniamo con l'economista professor Musso, perché un'inflazione che arriva da un'economia che galoppa è persino sana, un'inflazione che invece arriva da costi legati a materie prime che aumentano o tassazioni che devono essere assorbite è pericolosissima, perché potrebbe anche succedere che andiamo in decrescita con l'inflazione, e questo ovviamente è un disastro dal punto di vista economico. Professor Carbone, vengo al giurista. Come? Cioè, mi pare che ci sia un po' di confusione, anche diversi regolamenti, non c'è una visione globale, eppure il trasporto marittimo è la cosa più globale che ci sia. Una nave parte dalla Cina e può arrivare nel porto di Genova e mette il mondo in comunicazione. È possibile che l'Unione Europea non abbia riflettuto sul fatto

0: porre delle regole solo sull'Europa avrebbe generato veramente un problema anche proprio di uniformità di mercato.
1: Certamente sì, questo è un problema molto grave, perché non si riesce ancora oggi a realizzare una normativa uniforme o quantomeno coerente che vada a coprire tutti i trasporti marittimi internazionali. E questo crea delle diseconomie, crea delle sviamenti nella regolarità della concorrenza e anche dei cambiamenti impropri delle rotte in funzione della localizzazione dei porti di destinazione o dei porti intermedi in funzione di risparmiare determinati oneri derivanti dall'ETS. La soluzione ideale ovviamente sarebbe quella di una disciplina uniforme di questa tassazione. Credo che i tentativi operati al riguardo all'interno dell'IMO ci siano stati, purtroppo non hanno avuto successo perché le raccomandazioni dell'IMO non sono vincolanti, e B, perché c'è stata una forte opposizione da parte di alcuni paesi e da parte di alcuni gruppi armatoriali all'aderire alle indicazioni dell'IMO. Ne trarrei uno spunto in positivo. Dal punto di vista tecnico, l'elaborazione delle regole è già avvenuta. Si tratta di implementarle. Ora io mi domando se è possibile che questa implementazione, che non avviene per i canali normativi ufficiali, non possa avvenire attraverso degli accordi tra le compagnie che sono interessate ai vari traffici e che sono interessate a realizzare una equa distribuzione tra loro e che riescono a garantire un ritorno nei vari paesi destinatari delle merci dei vantaggi che derivano da questo tipo di imposizione.
0: Avvocato Schiano Di Pepe, io proprio avrei quasi una domanda d'origine, ma se lo può permettere l'Unione Europea di normare in questi termini? Perché ci sono proprio critiche anche, no? sulla legittimità di una giurisdizione di questo tipo?
2: Sì, diciamo che il punto più delicato di questo approccio è senza dubbio l'atteggiamento dell'Unione Europea, che sembra volere in un certo senso superare i propri confini andando a regolamentare almeno in parte anche ciò che accade in tratti di traffico che non rientrano all'interno di quella che normalmente si considera la sua giurisdizione. Devo dire che questo è un tema che in qualche modo ci rimanda ai principi del diritto internazionale, della sovranità degli Stati, che in qualche modo si ripropone a livello di Unione Europea, ma è anche un tema che è già stato messo alla prova, testato direi, davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea diversi anni fa, e al momento in cui il legislatore europeo aveva deciso di includere le emissioni prodotte dal traffico aereo nel sistema ETS. Questo aveva provocato una obiezione di carattere politico, ma anche una forte reazione tecnico-giuridica che aveva portato a un contenzioso che a sua volta aveva condotto a una sentenza della Corte di Giustizia. Il contenzioso era stato avviato da un'alleanza di compagnie aeree americane. La decisione della Corte di Giustizia era stata però nel senso di confermare la legittimità di questo approccio, sostenendo che l'esistenza di un punto di contatto con il, chiamiamolo, territorio dell'Unione Europea, forse potremmo dire con il mercato dell'Unione Europea, data dalla partenza da un aeroporto europeo, dall'arrivo di un aeroporto europeo di un volo,

0: legittimava la inclusione delle emissioni prodotte per l'intero tragitto all'interno del sistema di ETS, superando quelle che erano state le obiezioni dal punto di vista anche del principio della libertà di sorvolo dell'alto mare, come a dire: c'è la libertà di sorvolo, ma se la tua destinazione o la tua provenienza si colloca all'interno dell'Unione Europea, significa che tu, operatore economico, vuoi interagire con il mercato europeo e dunque è giusto, questa è la ricostruzione, che ti sottoponga a queste normative. C'è da dire che questo, e mi ricollego a quanto di molto corretto ovviamente ha detto il professor Carbone, c'è da dire che questo modo di porsi dell'Unione Europea rispetto ai temi globali ha spesso un duplice fine, un fine immediato che è quello di quello che appare molto appare chiaramente, e un fine ulteriore che è quello di cercare di utilizzare lo strumento della normativa, chiamiamola unilaterale, per allineare i propri stessi standard anche i soggetti stranieri, i suoi interlocutori più importanti, come per esempio nel caso che ho citato, gli Stati Uniti.
1: I moralizzatori del mondo, insomma, vogliamo fare.
0: O regolatori del mondo, ecco, se
1: ma qua ci vedo un po' di ideologia, oltre alla
0: allora,
1: norma.
0: Allora, se vogliamo, e poi cerco di concludere la risposta a questa sua domanda, se vogliamo trarre un esempio da quella vicenda di una quindicina di anni fa, è vero che il traffico aereo e il traffico marittimo hanno dei tratti similari, ma anche delle importanti differenze, ma se vogliamo trarre qualche insegnamento, in quel caso l'organismo internazionale di riferimento per il traffico aereo, quindi l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile, era stata in un certo senso stimolata da questa azione dell'Unione Europea e ha nel corso degli anni adottato un sistema diverso ma paragonabile al sistema ETS, che è noto con l'acronimo di Corsia, che in qualche modo cattura l'intero traffico aereo internazionale. Quindi questo obiettivo del dare il buon esempio o cercare di insegnare ai soggetti extraeuropei, in quel caso era stato almeno in parte raggiunto.
1: Comunque, vabbè, sorridevo prima quando la Corte di Giustizia ha dato ragione all'Europa, ma la Corte di Giustizia manca un pezzo. Corte di Giustizia europea ha
0: la
1: dato
0: Corte di Giustizia dell'Unione
1: Europea.
0: Però,
1: diciamo, insomma, che non c'è la Corte del mondo, diciamo,
0: è sicuramente un'istituzione che può sbagliare, come tutte le istituzioni, però quello è un principio che in quel caso è stato affermato e non è stato più messo in discussione.
1: Non è stato più messo in discussione, anche perché probabilmente non ci sono più strumenti, evidentemente, per almeno. Veniamo a un aspetto che prima sottolineava il Presidente Messina e che vi riguarda strettamente. Ora, io non sono preparato dal punto di vista ambientale, cioè non so se tutti i camion messi insieme che possono stare su un traghetto, diciamo, inquinino più o meno del traghetto medesimo, forse di più, però c'è anche il problema che quei camion vanno a viaggiare per le strade, quindi non generano soltanto un inquinamento ambientale ma anche un inquinamento, diciamo, legato al traffico, al rumore, alle difficoltà che noi tutti conosciamo, specie con infrastrutture non del tutto performanti. E quindi, diciamo, che dovendo pagare voi gli ETS, non pagandoli banalmente il camionista, sostanzialmente si genera un'ulteriore distorsione. Non c'è solo la distorsione tra paesi diversi ed economie diverse, ma anche tra operatori diversi nel medesimo mercato.
2: Esattamente. Intanto, buongiorno a tutti, mi scuso per non essere presente fisicamente, purtroppo non sono riuscito a organizzare i voli per essere lì fisicamente, quindi grazie per consentirmi di connettermi da remoto. Tocca proprio un punto centrale dal punto di vista di un operatore di collegamenti via traghetto, come siamo noi, legato al meccanismo ETS, cioè la distorsione tra modalità di trasporto. Per oltre 20 anni i trasporti via traghetto sono stati in qualche modo al centro di politiche attive da parte dell'Unione Europea. Perché? Perché

consentono effettivamente quello che si chiama shift modale, lo ha accennato prima il presidente Messina, cioè spostare giustamente il camion dalla strada, quindi da un ingolfamento delle infrastrutture stradali, che sono impattanti di per sé per tanti motivi, a quelle che sono le autostrade del mare, che sono infrastrutture molto molto flessibili e che possono sicuramente dare un contributo importante alla catena logistica. Sono ovviamente il conto preciso di quanto possa essere ridotto l'impatto ambientale grazie alle autostrade del mare rispetto al trasporto stradale dipende dalle singole rotte, dipende dal riempimento delle navi, però diciamo che è stato certificato anche in passato per le nostre stesse linee, per esempio del network di collegamenti di GNV, è stato certificato che ci sia una riduzione di impatto ambientale. L'ETS oggi impatta su di noi al 100%, ma è totalmente esente per quantomeno fino al dal 2027, come diceva il presidente Messina, per l'autotrasporto. Questo che cosa determina? Determina che sui nostri conti, prendo solo GNV, questo impatterà quest'anno per circa 70 milioni di euro. Per noi è una cifra monstre che non è assorbibile al nostro livello della catena del valore. Dovremmo riuscire a riverberarlo lungo la catena del valore fino al consumatore finale. Noi stimiamo, e lo abbiamo fatto insieme a il professor Sato dell'Università di Genova, stimiamo che il controvalore delle merci che noi trasportiamo sulle nostre navi sia di circa 8 miliardi. Allora, 70 milioni su 8 miliardi, stiamo dicendo meno dell'1%. Questo vorrebbe dire che se la trasmissione lungo la catena del valore fosse efficiente, di fatto l'assorbimento potrebbe avvenire con un impatto tutto sommato limitato, e allora avremmo gli aspetti positivi di poter utilizzare l'ETS per innescare e accelerare la transizione energetica con tutti i benefici in termini ambientali e di salute delle persone, e dall'altra parte avremo tutto sommato un impatto limitato. Peccato che le distorsioni e il diverso impatto regolatorio sulle diverse modalità di trasporto non consente questa trasmissione del valore in maniera efficiente. In particolare, se l'autotrasporto è esente, ci saranno operatori a valle nella catena del valore, che stanno tra di noi al consumatore finale, che cercheranno di speculare su queste differenze, di fatto rendendo molto difficile trasmettere a valle quelli che per noi sono costi molto importanti. Questo quindi è un primo elemento che di fatto mette in crisi l'efficacia dell'intero sistema, perché noi a quel punto paghiamo, ma lo dobbiamo assorbire noi e non riusciamo a innescare, a ottenere l'utilità di innescare la transizione energetica, perché questa distorsione è anche accoppiata a un'altra criticità importante, che è quella già sottolineata dal presidente Messina, che è appunto l'inefficace utilizzo dei fondi che dovrebbero essere appunto utilizzati per la produzione di per esempio carburanti alternativi. Allora, diamo una prospettiva. Quindi per noi armatori è solo tutto un problema, io parlo da ministro delegato di Grandi Navi Veloci. Beh, diciamo che noi ci siamo già posizionati attraverso la costruzione di nuove navi propulse LNG per poter accogliere carburanti alternativi. Carburanti alternativi significa per esempio produrre il gas naturale liquefatto, che oggi è di origine fossile, produrlo con processi industriali sintetici. La molecola sarebbe esattamente la stessa, semplicemente prodotto con energia che proviene per esempio da fonti alternative. Noi potremmo avere una flotta già capace di utilizzare quei prodotti e quindi potremmo contribuire effettivamente al processo di transizione. E insieme a noi armatori anche di più grande taglia, noi siamo parte del gruppo MSC, potremmo addirittura svolgere un ruolo attivo e positivo di innesco dell'intera domanda, però è necessario che quei fondi ritornino per incentivare proprio la produzione.

0: produzione di queste tipologie di carburante. Quindi queste due criticità dovrebbero essere risolte dalla revisione del sistema ETS. Se noi avessimo l'allineamento della modalità marittima con quella terrestre, potremmo trasmettere il costo senza creare inefficienze lungo la catena produttiva, quindi creando un minimo impatto sulla catena logistica, creando quindi un minimo impatto all'economia, e dall'altra parte potremmo davvero costituire l'innesco come operatori che hanno una elevata domanda per l'avvio della produzione di carburanti alternativi. Quindi nel suo intervento ha proprio citato una criticità fondamentale dell'attuale sistema, che da un punto di vista di un operatore come siamo noi di fatto vanifica lo scopo sia dell'ETS sia di fatto di tutto l'impianto di norme di matrice europea che fanno parte del pacchetto Fit for 55, che vorrebbero spingere la decarbonizzazione per arrivare magari anche a un'indipendenza energetica.
1: Ecco, peraltro, ora prima il presidente Messina, mi pare di poter interpretare, è stato anche abbastanza ottimista, no? Rispetto al fatto che comunque le cose dovranno andare verso una direzione più ragionevole, razionale, e il problema dovrà essere rivisto. Quando lei parla di rivedere il sistema ETS, ci vede dei passi che si stanno per compiere, o invece è preoccupato del fatto che queste restino speranze che non troveranno poi mai, o molto tardi, quando forse sarà troppo tardi, una soluzione di tipo giuridico, legale?
0: Beh, se dobbiamo valutare i passi che si stanno compiendo oggi, non posso che essere preoccupato, perché oggi i fondi non vengono utilizzati nella direzione che stiamo dicendo, numero uno, e non vengono paventa un ulteriore disallineamento, un protrarsi del disallineamento tra modalità marittima e stradale, per esempio, perché non è soltanto l'essere inclusi o non inclusi nello schema, ma attenzione, lo schema deve anche prevedere lo stesso impatto a parità di costo del carburante. Poi, se una modalità è più efficiente di un'altra per diverse ragioni che non sono collegate al costo del carburante, allora quello sarà una specificità e un vantaggio competitivo della singola modalità di trasporto. Però le due modalità di trasporto devono essere allineate. Bene, oggi non vedo passi concreti in questa direzione, anzi, se devo vedere gli ultimi interventi fatti, sono interventi che hanno ulteriormente agevolato il trasporto terrestre e con l'utilizzo dei fondi piuttosto che un utilizzo dei fondi destinato a sostenere la transizione. E se vado a vedere quali sono oggi le ipotesi che sono circolate sulla revisione delle ETS, ancora vanno a lavorare a ipotizzare una ulteriore estensione del periodo di deroga per il trasporto terrestre. Detto questo, eventi come questo sono importantissimi.
1: Sì?
0: Sì, chiedo scusa. Eventi come questi sono importantissimi per sensibilizzare, tutti gli attori relativamente alle criticità e all'opportunità. Quindi noi rimaniamo molto positivi, tant'è vero che il gruppo di cui facciamo parte e GMV stanno facendo un investimento molto importante che in qualche modo costruisce sulla transizione energetica, e gli investimenti che stiamo facendo in termini di nuova flotta possono addirittura contribuire ad innescare un'accelerazione che potrebbe essere positiva, ripeto, anche in termini di costruzione dell'indipendenza o di una maggiore indipendenza energetica dell'Europa rispetto alle fonti energetiche che oggi arrivano dall'estero.
1: Chiaro. Non solo Catani non è riuscito con l'aeroplano ad arrivare a Genova in tempo, anche il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi non è riuscito a essere presente in questa giornata, però ci ha mandato una lettera, quindi ve la leggo per sommi capi. Lui ovviamente ci saluta e ci ringrazia per l'invito e ovviamente si scusa per non essere riuscito ad essere presente. Dice Rixi: apprezzo profondamente il tema che avete scelto di affrontare, perché incrocia due questioni decisive per il futuro del cluster marittimo e della portualità nazionale: la sostenibilità ambientale e la competitività delle imprese. Troppo spesso, scrive Rixi, si intende a considerare questi due obiettivi in opposizione

0: visione, mentre è necessario cambiare paradigma, abbracciando una visione maggiormente proiettata all'estero come sistema paese, in un'ottica più propriamente intercontinentale. In questo senso dobbiamo avere il coraggio di guardare a quanto accade altrove nel mondo. La Cina negli ultimi 30 anni ha investito oltre 300 miliardi di euro nella portualità globale, acquisendo silenziosamente il controllo di quote comprese tra il 40 e il 50% della logistica mondiale, ben oltre i propri confini nazionali. Nel frattempo l'Europa resta imbrigliata in vincoli normativi che vietano gli aiuti di Stato, esponendo il fianco a una competizione asimmetrica che rischia di marginalizzare i nostri scali e le nostre imprese. In questo contesto, lo stesso sistema ETS, invece di incentivare la transizione ecologica, finisce per drenare risorse vitali agli armatori, sottraendo capitali necessari proprio alla modernizzazione tecnologica e all'autorizzazione. E all'automazione, scusate. Il rischio concreto è che l'ETS marittimo sposti traffici di transshipment verso hub extra UE, in particolare nordafricani, minacciando scali strategici nazionali e penalizzando le autostrade del mare. È per questo che l'Italia, assieme a Grecia, Malta, Portogallo e Croazia, guida il fronte mediterraneo a Bruxelles per chiedere la sospensione immediata dell'applicazione dell'ETS di settore marittimo. Un passo necessario per non gravare ulteriormente su un comparto già esposto a pressioni concorrenziali insostenibili, specialmente all'indomani della crisi di Hormuz. Il vostro confronto è dunque prezioso e vi sarei grato se vorrete condividere una sintesi delle principali evidenze del convegno. Sarà strumento utile per alimentare il nostro lavoro istituzionale con idee e proposte concrete, in particolare per rafforzare la competitività e la sostenibilità del settore dello shipping in una chiave realmente europea e mediterranea. Questo scrive Edoardo Rixi, sarà poi insomma nostra cura mandargli un po' di sintesi, un abstract di quello che si è detto, oggi. Professor Schiano Di Pepe, c'è un po' un tema, no? Che però mi sembra veramente più politico che legale, perché per esempio anche sul piano giuridico, vorrei dire, una legge giusta è quella che tiene conto di tutte le responsabilità, no? Ma invece in questo caso noi abbiamo creato una legge, noi europei, intendo, che non è giusta in questo senso, perché attribuisce delle responsabilità e dei costi a una parte dei potenziali inquinatori, ma non agli altri. E quindi diciamo che c'è chi è libero di inquinare il nostro stesso cielo e non pagare, mentre noi invece non siamo liberi, siamo vincolati, e nel frattempo, come giustamente scriveva Rixi, i cinesi, che evidentemente sanno fare bene i loro interessi, conquistano il mondo, per fortuna, al momento almeno, non con le armi, ma con il denaro, e stanno comprando porti, stanno comprando reti, si sentono e come, anche alle nostre porte, dalla Grecia al Nord Africa.
1: È proprio così. Nelle pieghe della direttiva di cui stiamo parlando, quella che ha introdotto o ha esteso il sistema ETS al traffico marittimo, viene utilizzata questa espressione responsabilità comuni ma differenziate, cioè viene spiegata la scelta di ricomprendere solo il 50% delle emissioni dei traffici da Europa verso extra Europa o viceversa, anziché il 100%, con riferimento a questo principio. Questo principio è un principio che chi studia il diritto internazionale dell'ambiente conosce, ed è il principio che ci dice che è vero che tutti gli stati sono, e qui bisogna con una grossa sottolineatura, in teoria uguali tra di loro, ma è anche vero che il contributo che gli stati storicamente hanno dato alla degrado ambientale e anche tra le altre cose al cambiamento climatico è molto diverso. Ci sono paesi che chiamiamo tradizionalmente industrializzati, che le cui economie per molti decenni, diciamo secoli, hanno contribuito a forme di inquinamento che sono cambiate nel corso degli anni, e ci sono poi dei paesi che invece hanno una storia di diciamo colonie, o comunque si trovano in aree del mondo che non hanno conosciuto lo stesso sviluppo e che certamente non hanno contribuito storicamente al problema. E in genere c'è un parallelismo: chi ha contribuito al problema avrebbe le risorse economiche per prendere provvedimenti migliorativi, chi non ha contribuito al problema tendenzialmente queste risorse economiche al proprio interno non ce l'ha. A me sembra che questo

0: riferimento usato nel modo che ho descritto da parte del legislatore europeo sia un po' fuori posto, perché qui bisogna tenere il conto del fatto che gli attori di cui stiamo parlando sono in parte degli stati, gli stati, e c'è l'esempio della Cina con le modalità di azione che abbiamo descritto, e in parte soggetti privati, sono i gruppi che controllano le società o gli operatori economici che sono coinvolti in questa tipologia di traffici e che subiscono le conseguenze che ci sono state molto bene descritte dagli altri partecipanti a questa tavola rotonda. Allora, mi sembra innanzitutto che utilizzare questo principio, che è molto sofisticato ed è un principio di equità, di fairness, si potrebbe dire, traducendolo in un 50% sì, 50% no, mi sembra un po' un'estremizzazione che è talmente esagerata da non poter essere forse neanche giustificata. È però vero, e ritorno alle considerazioni che faceva il professor Carbone, che è molto difficile essere equi in questo contesto. Non parlo tanto dell'utilizzo che si fa delle risorse, perché ci è stato spiegato che un utilizzo corretto è possibile, ma mi riferisco a chi viene colpito da queste misure, perché è molto difficile differenziare in un mercato dove gli operatori forse non sono innumerevoli, ma sono numerosi e sono molto diversi per condizione gli uni dagli altri, sia per quanto riguarda le dimensioni, sia per quanto riguarda i controllori di questi gruppi, pubblici o privati che siano. E allora forse lo scenario che il professor Carbone descriveva, riprendendo forse quello che è uno dei suoi temi di studio anche storici preferiti, o tra i suoi preferiti, cioè l'idea di una regolamentazione volontaria che metta in primo piano le determinazioni, le volontà degli operatori economici, e quindi un confronto, che stimoli un confronto tra loro, un confronto quindi che parte dal basso e che si sviluppa al basso e che non è necessariamente impositivo da parte dei legislatori nazionali o sovranazionali, sarebbe forse in questo contesto del tutto particolare preferibile.
1: Professor Carbone, la scriviamo questa legge, proviamo, come la miglioriamo? Ora, Messina ha dato secondo me degli spunti proprio di tipo, adesso non voglio usare sempre il termine ideologico, ma insomma di obiettivo, no? Ok, non siamo contro il pagamento di somme, però vorremmo che quelle somme servissero per rendere poi in generale il sistema del trasporto marittimo meno inquinante, visto che quello dovrebbe essere l'obiettivo, no? Le scuole e gli ospedali le paghiamo con l'IRAP, con l'IRPEF personale del presidente Messina, o no, il mio e il suo, però poi invece gli ETS dovrebbero servire per andare a pagare questo tipo di attività. È praticabile, secondo lei, questa strada?
2: Secondo me, comunque, vale la pena che ci sia un inquadramento dei vari settori interessati elaborati dal mercato e non imposti dal regolatore del mercato. Io me ne starei ben attento dal includere tra le varie materie quella di cui stiamo parlando all'interno dell'autorità di regolazione del mercato, perché preferirei che, se mercato deve comandare, sia il mercato davvero e non siano le autorità regolatorie dei singoli stati, che in realtà fanno una funzione paralegislativa senza alcuna garanzia della legislazione.
1: Questo lei crede che sia, come dire, un problema, perché lo vede questo problema?
2: Sì, insomma, le categorie di concorrenziali di cui parlavano prima, trasporto, cabotaggio e trasporto terrestre, ad esempio, che mi sembra un tema importantissimo, dico, cerchiamo di definirlo prima a livello delle parti interessate o eventualmente a livello legislativo, ma non possiamo pensare di affidarlo all'autorità garante della concorrenza.

0: evidentemente. Catani, ora lo posso dire a lei che tanto
1: c'era,
0: guida.
1: C'era Catani forse che sì. Voleva intervenire. Da...
0: Sì, sì, lo facciamo intervenire, però volevo anche fargli aggiungere, ovviamente può dire, intervenire anche appunto su quello che stavano dicendo i nostri relatori, ma visto che lei guida un'azienda, vabbè, moderna, che funziona bene nell'ambito dei traghetti, però diciamo che il trasporto su traghetto è un po' considerato rispetto ai grandi armatori internazionali o a, ancora di più alle compagnie di navigazione da crociera, come un po' il parente povero, e quindi pensare di rinnovare totalmente delle flotte di alcuni operatori mi sembra anche abbastanza puerile, quindi è un lavoro che si dovrà fare in molti anni a venire. Allora le chiedo se, insomma, la vostra peculiarità, e visto che fate un lavoro anche molto importante di continuità territoriale, per esempio, eccetera, insomma, forse non si sta tenendo tanto conto del vostro specifico settore.
2: Allora, intanto volevo fare, se posso, un commento su quanto ha appena detto il professor Carbone. Professor Carbone, il secondo intervento che in qualche modo richiama a delle prassi convenzionali di accordo tra armatori per accelerare alcune applicazioni. Su questo tema bisogna considerare che, per esempio, World Shipping Council, quindi il, diciamo, l'associazione mondiale dei container operator, per esempio, è a supporto di una tassa globale, è stato a supporto di una tassa globale sul carbone, in modo tale da avere una sul carbonio, scusate, per avere una uniformità di applicazione, cosa che potrebbe poi, ovviamente abbinata a un incentivo alla produzione di nuovi carburanti, accelerare la transizione e creare quello che il presidente Messina ha richiamato come condizione di plain level field, e quindi di uniformità di applicazione per i vari operatori nei vari contesti e anche per le varie modalità di trasporto. Molto importante che questo avvenga, quindi in qualche modo gli armatori tra di loro si sono già messi in accordo per sostenere questa diciamo uniformità regolatoria. Poi è chiaro che perché sia efficace e non crei distorsione devono essere enti sovranazionali in qualche modo a coordinare la regolazione, perché altrimenti poi diventa difficile avere l'enforcement di queste misure e una reale uniformità di applicazione. Detto questo, arrivando specificamente alla sua domanda, vero, non c'è una percezione corretta di quanto possa essere positivo e di quanto sia positivo l'impatto del nostro settore sulla catena logistica complessiva. Si tende a considerarlo una delle modalità di trasporto e non una vera e propria infrastruttura, ma nella realtà le autostrade del mare sono vere e proprie infrastrutture che alimentano i territori, alimentano le economie locali, e ovviamente alimentando l'economia locale alimentano anche diciamo una crescita socio-economica dei territori. GNV da sola trasporta, abilita il trasporto di merci per un controvalore, lo dicevo prima, di 8 miliardi. Questo significa prodotto interno lordo, significa attivare territori che producono e alimentare con la distribuzione territori che utilizzano e che hanno bisogno di prodotti anche fondamentali, come possono essere i farmaci, i beni di prima necessità, piuttosto che il materiale da costruzione. Quindi siamo una vera e propria infrastruttura che ha un impatto molto grande in termini proprio di prodotto interno lordo sui territori che vengono connessi e che veramente abilita la crescita socio-economica. In questa fase e in relazione al processo di transizione energetica riteniamo che si possa anche giocare un ruolo importante di accelerazione, perché ripeto, nel momento in cui iniziano a essere molte le navi che sono propulse a LNG nel caso di traghetti di tipologia RPAX piuttosto che metanolo per altre tipologie di navi, abbiamo già una certa concentrazione di domanda che può costituire l'innesco per la produzione di carburanti alternativi.

0: e con questo si può l'armamento e anche il nostro settore può essere, oltre che un fattore di crescita infrastrutturale, di crescita per i territori, può anche contribuire a un importante obiettivo più generale che credo sia sempre più impellente, e anche la crisi di Hormuz lo ha fatto con il suo impatto sul costo del carburante, lo ha reso ancora più evidente, che è in qualche modo una maggiore autonomia energetica del nostro sistema paese e del nostro sistema europeo. Quindi è vero, probabilmente non abbiamo la corretta percezione, ma nella realtà abbiamo un grande impatto infrastrutturale e in prospettiva possiamo giocare anche un ruolo positivo. Certo, tutto questo lo si può fare se con una modifica dell'attuale sistema regolatorio saremo in grado di trasferire il prezzo nella misura in cui dicevo prima, quindi senza doverlo assorbire, il che ci metterebbe in ginocchio solo noi, ma poterlo distribuire, e avrebbe un impatto tutto sommato limitato sui consumatori finali, e dall'altra parte se effettivamente si attivano quelle che da subito ha richiamato come azioni necessarie il presidente Messina, cioè l'utilizzo dei fondi veramente per, non tanto per compensare le crisi di breve periodo, ma per incentivare la produzione e la distribuzione di carburanti alternativi.
1: Professor Musso, l'impatto economico viene sempre quasi un po' sottostimato, no? Invece in realtà siamo veramente nel pieno di una crisi gigantesca che rischia veramente di travolgere le nostre economie, perché ce ne sono troppi di problemi tutti assieme che stanno arrivando come nodi in un pettine, e non mi sembra però che a livello internazionale ci sia la consapevolezza di dire non è questo il momento di fare scelte tanto pericolose per la stabilità dell'economia, cioè in questo momento economia first, se ci fosse Trump a dirla.
2: Ma guardi, per rispondere alla sua domanda vorrei collegare alcune delle cose che sono state dette, che condivido pienamente dai diversi interventi che mi hanno preceduto, senza alcuna pretesa di fare la sintesi, questo lo lascio a lei che è bravissimo, però proprio collegando cose che sono state già, per esempio il tema di questa normativa che di fatto e fino ad oggi crea una distorsione a favore del trasporto terrestre, che genera più congestione e più inquinamento di quello marittimo che va a danneggiare. Questo è un comportamento addirittura schizofrenico, perché da una parte si fanno i mare bonus, si cercano di favorire le autostrade del mare proprio perché hanno un impatto positivo, diciamo, nello shift modale rispetto al sistema autostradale, e poi dall'altro si crea una distorsione come quella che è stata evidenziata, che assolutamente
1: non è. E aggiungo un dettaglio: tra le pieghe degli ETS c'è anche che se tu utilizzi una nave con una stazza lorda inferiore a un certo tonnellaggio paghi di meno o non paghi, il che no, sarebbe
2: sì,
1: un po'
2: anche
1: assurdo.
2: Quello va in senso certamente
1: assurdo,
2: non
1: no?
2: Dell'efficienza, è un tonnellaggio talmente piccolo che
1: sì,
2: voglio dire non va, sono 5.000 ora io, okay. Non so, dottor Cattani, credo che le ultime uscite sono sui 70.000, no? Forse oltre, no? Quindi
1: è troppo
2: portano,
1: grande Cattani, mi spiace,
2: quindi,
1: no?
2: quindi non, diciamo, sono due ordini di grandezza diversi, però ci sono anche questi dettagli diabolici. Un'altra questione è stata sottolineata da Stefano Messina, il tema quali armatori vengono maggiormente danneggiati? Beh, quelli che hanno meno possibilità di difendersi mixando il business europeo con altri, e quindi tipicamente chi fa traghetti tra porti europei, chi fa crociere toccando porti europei, allora proprio esattamente e di più gli armatori europei, e vorrei dire forse soprattutto quelli italiani, perché in questi due settori che ho menzionato gli armatori italiani sono leader mondiali, e questo è un secondo punto. Un terzo punto che è stato abbastanza sottolineato, il tema dei porti, cioè il fatto che tra porti extraeuropei evidentemente non si applichi questa normativa e si applica al 50% se un porto è un porto extraeuropeo, vuol dire che rispetto a una rotta Shanghai-Genova, ipoteticamente, che pago o vado, che paga il 50%, se io faccio scalo in un porto turco non pago niente fino a ridosso, fino alle soglie dell'Unione Europea, pago il 50% soltanto sull'ultimo pezzetto, e magari faccio ancora una cosa, vado più veloce sulla prima tratta su cui posso inquinare anche di più senza pagare niente, e poi vado molto lentamente producendo meno e inquinando meno sulla tratta su cui pago il 50%. Allora, se noi mettiamo insieme tutte queste cose qui, danneggiamo i porti dell'Unione Europea, danneggiamo gli armatori dell'Unione Europea,

0: particolare italiani, ma comunque dell'Unione Europea, danneggiamo il trasporto marittimo rispetto a quello terrestre. A me viene in mente Tafazzi, no? Allora, se il ruolo della Commissione Europea diventa quello di fare il Tafazzi della situazione, allora veramente abbiamo problemi. Ma abbiamo proprio bisogno di questo in questo momento? Perché io sono molto d'accordo con il professor Carbone, il professor Campieri, quando dicono se ci fosse un'iniziativa globale in sede IMO oppure in sede di una reale iniziativa condivisa dall'industria, allora probabilmente la perequazione si realizza al proprio interno. Ma se facciamo delle iniziative più o meno regionali, aggiungo una cosa, che questo specifico sistema, cosiddetto cap and trade, cioè io fisso l'obiettivo e poi il prezzo si stabilisce in relazione a quanto il settore avrà investito in funzione green. E allora si collega con un'altra cosa che hanno detto in diversi, e cioè queste distorsioni di cui abbiamo parlato sono tanto più gravi quanto meno si realizzano questi investimenti. Idealmente, se tutte le navi non inquinassero più per niente, questi permessi vanno a prezzo zero e quindi il sistema diventa inerte. Ma allora è fondamentale che le risorse acquisite attraverso questo sistema vengano interamente riversate sulla transizione green dell'armamento e dei porti, penso anche al cold ironing in particolare.
1: Eh già, quello che diceva Messina, a cui chiedo intanto perché a livello IMO, cioè l'Organizzazione Internazionale Marittima, non si è riusciti a trovare nessun tipo di accordo, posto appunto che, come poi diceva prima anche Catani, i grandi player, quindi quelli che veramente spostano le decisioni di questo mercato, non è che sono moltissimi, no? E quindi probabilmente potrebbero anche trovare una convergenza. Perché finora, visto che lei conosce le stanze dei bottoni meglio di chiunque altro, direi a questo tavolo, perché non ci si è riusciti?
2: Le stanze di quei bottoni sono stanze,
1: sono piene di bottoni.
2: Quello che sta accadendo nel mondo dimostra che, come diceva George Orwell, no? Uno dei pochi libri che ho letto nella mia carriera di pessimo studente, 1984, no? Tutti i maiali sono uguali, ma alcuni maiali sono più uguali degli altri, no? Era così. Ma il mondo in questo momento è molto spaccato, mentre in Unione Europea c'è una governance della Commissione comunque solida, stabile. Oggi l'IMO non esprime una leadership, e addirittura a livello di ICS, quindi l'International Chamber of Shipping, che è l'Associazione Mondiale degli Armatori, vede della contrapposizione molto forte e coerente con la geografia produttiva del continente, quindi un estremo oriente orientato a fenomeni di dumping, di non leggi sulla concorrenza. Cioè, non abbiamo parlato oggi di contributi alla cantieristica, perché quando io insisto, e Musso lo riprende nel suo ultimo intervento, sul fenomeno del trasporto internazionale, dove gli operatori cinesi, tanto per fare stranamente un paese produttivo, la cui eccellenza cantieristica negli ultimi 10-15 anni è straordinariamente migliorata e raggiunto una capacità competitiva tanto da costruire non più come 10-15 anni fa solo delle navi da carico, bulk carrier, porta contenitori molto facili da costruire, ma costruisce oramai cisterne petroliere, gasiere, traghetti che noi armatori italiani, cioè noi, loro, quindi i grandi gruppi, no? Grimaldi, MSC, grandi navi veloci, comprano i traghetti in Cina, cosa che 10-15 anni fa era impensabile. Noi avevamo soltanto l'Italia, la Fincantieri, i cantieri del nord. Quindi c'è un fenomeno di concorrenza.
1: Non si capisce, no, qual è l'impatto su tutta la catena.
2: Certo, perché lo Stato dà i soldi al cantiere. Lo Stato cinese dice al cantiere: tieni, ti do i soldi. Quello che succedeva anche fino agli anni 90, qui abbiamo un maestro di quegli anni, no? Gli aiuti di Stato, e gli stati

0: davano i soldi ai cantieri per costruire le navi, e oggi non si può più fare in tutta Europa, no? E quindi alimentavano la filiera. In Cina succede, in Corea anche. Il cantiere fa la nave, la compra l'armatore straniero o la compra la compagnia cinese, che la finanzia tramite i leasing cinesi, il mercato finanziario. Quindi i risparmiatori depositano i soldi nelle banche, danno gli interessi al 6-7%, non dico al 30%, ma di mercato, e la nave viene utilizzata e in 25-30 anni l'armatore rimborsa i soldi alla banca, e questo ha consentito di arrivare a un processo produttivo assolutamente straordinario e competitivo. Noi europei, quello che dice Rixi nella lettera, dice chiediamo la sospensione dell'ETS. È quello che, quando diceva all'inizio, noi l'ETS, peraltro una materia di una noia allucinante, no? Dico, anche mentre parlo me ne accorgo, è noiosissimo. Però
1: sì, se non oggi... fosse che prima o poi la pago io, quindi lo so che va a finire. Se non fosse che prima o poi la pago io,
0: la sta già
1: finisce,
0: pagando.
1: Finisce così, no?
0: La sta già,
1: e allora,
0: diciamo, la sta già pagando. E, no, volevo dire su questa cosa qua. Allora, ecco, Italia, traghetti, no? Tra i primi 5 gruppi al mondo nel traghetti merci e passeggeri, al mondo, 3 sono italiani, 3 compagnie italiane. Grimaldi, grandi navi veloce, gruppo Onorato Armatori, un'eccellenza. Il trasporto oggi vede questi operatori prevalentemente sul Mediterraneo. L'Italia è il paese principale, ma non operano solo in Mediterraneo, operano altri collegamenti. Questo fenomeno qui oggi è da proteggere. Allora, tornando all'intervento di Rixi, sospensione, beh, io mi auguro che ci riusciremo, ci stiamo veramente impegnando con le aziende che ho citato per far sì che accada, ma prevedo molto difficile, non facendo il politico, facendo l'imprenditore, dovendo comunque fare tutti i giorni proprio per quanto possibile la previsione degli effetti di quelli che sono il mercato sul conto economico. Prevedo difficile una sospensione degli ETS. Penso sia possibile, e in qua conto molto, contiamo molto come categoria imprenditoriale sul supporto del governo, quindi Rixi, Salvini si è speso molto, la Meloni recentemente nell'ambito di alcuni interventi legati all'emergenza del costo dell'energia, che ci sia almeno una revisione, una riduzione. Quindi le nostre richieste sono in 2 canali. Uno, riduzione affinché ci sia meno onere a carico della compagnia. 2, provento ETS al settore che possa effettivamente andare verso gli investimenti e il volano, gli effetti siano verso una graduale, lenta, giustissima decarbonizzazione.
1: Ecco, per chiudere, visto che abbiamo ancora pochi minuti, però io vorrei fare una domanda a Presidente Messina su questo, perché finora abbiamo parlato molto di economia e tasse, fondamentalmente, no? Però c'è anche il convitato di pietra che è l'ambiente, e noi tutti vorremmo vivere in un ambiente migliore. Allora, capire dove sta andando il mondo dell'armamento in riferimento al net zero e a tutti gli obiettivi, perché per esempio si stanno elettrificando le banchine in tutti i porti italiani. Io mi sono permesso già da un po' di tempo di alzare un dito e di dire: siamo proprio sicuri che sia la cosa migliore? Cioè, non staremmo costruendo lo stadio senza avere la squadra? Perché il rischio al momento è che gli armatori non utilizzino, per esempio, l'elettricità di banchina, perché magari è troppo costosa, e allora c'è tutto un ragionamento su questo. Sui porti dobbiamo strutturare per carburanti alternativi, GNL, allora c'è chi investe sul GNL, ci sono altre forme di carburante. Non sarebbe il caso anche qui di provare a trovare un accordo internazionale per capire qual è la strada da seguire, e poi tutti i porti si vanno a uniformare, e quindi poi voi armatori sapete che strada dovete prendere, perché poi quando voi ordinate una nave ci vogliono un po' di anni per farla, e ce ne vogliono anche molti prima di rottamarla, e quindi poi

0: quella scelta lì impatta per molti anni a venire.
1: Allora, il processo è stato avviato da anni. Vorrei soltanto così brevemente ricordare, già con i combustibili tradizionali, l'obbligo di utilizzo di combustibili a basso tenore di zolfo è stato gradualmente implementato

0: trasparente collaborazione, oggetto anche di conflittualità, abbiamo anticipato quelli che sarebbero poi stati, perché oramai in vigore da maggio dell'anno scorso, provvedimenti obbligatori derivanti dalle normative IMO implementate, l'utilizzo di bassissimo tenore di zolfo prima che diventasse obbligatorio. C'è tutto un processo di consapevolezza che è avviato da anni. Oggi sicuramente l'LNG è il carburante che noi riteniamo essere, cioè non noi, che il mondo, il mercato riconosce essere assolutamente di transizione, di lungo termine, e poi c'è quello dei carburanti alternativi a zero tenore di zolfo, però oggi non esistono, cioè, sono crudo, ma non esistono i carburanti, non esiste la produzione, e sarà difficile. Quando esisteranno bisognerà implementare la disponibilità, il trasporto, la logistica, i depositi, l'approvvigionamento. Pensiamo a Genova, visto che siamo a Genova, la difficoltà relativa ai depositi chimici. Voglio dire, voi del mondo della stampa, sono 7-8 anni che quasi tutti i giorni mettete oggetto delle notizie principali il trasferimento dei depositi. Non entro nel merito, ma pongo solo la difficoltà di ipotizzare in una città portuale o in un porto cittadino, entrambe le cose bilaterali, come peraltro sono tutti in Italia, perché vede, se lei va ad Abu Dhabi in una landa e ci sono depositi di metanolo, qualsiasi quello che sarà un domani il carburante che verrà scelto, non è irrilevante per la cittadina,
1: non dà fastidio
0: di
1: nessuno.
0: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, non interessa nessuno. Se lo mettiamo a San Pier d'Arena, a Pegli, a Voltri, all'aeroporto, ma idem succede a Napoli o a Civitavecchia. Già in Nord Europa è diverso, quindi ci vuole tutta la logistica. Quindi cos'è la conclusione? È che ci vuole tempo, investimenti, pazienza, lavoro. Siamo partiti, ma non è che in 3 anni si può risolvere. Le navi si ammortizzano in 3 anni, scusate, in 30 anni, e oggi c'è anche un fenomeno di incertezza. Chi ha scelto i leader di mercato illuminati stanno andando verso l'LNG. Il cold ironing è da sostenere, Genova ha già fatto gran parte degli investimenti. Per quanto riguarda le flotte da crociera, ormai la grande maggioranza è già predisposta, i traghetti stanno gradualmente crescendo, c'è un obbligo normativo che obbliga i porti a essere attrezzati, c'è poi tutto il tema della tariffa, cioè il mondo sta andando di corsa, perché è interesse di tutti, paradossalmente anche degli armatori, far sì che la decarbonizzazione si realizzi, ma non lo si può risolvere da una von der Leyen che arriva nel 2021 e pensa che in un mandato di Commissione Europea in 5 anni decarbonizza il mondo.
1: Ecco, quindi professor Carbone, siccome alle sue spalle c'è la bandiera sicurezza, rischio, vulnerabilità, parliamo di vulnerabilità, è Ursula von der Leyen una delle nostre vulnerabilità? Questa è cattiva, eh? Ah, però mi risponde di sì, sì, sì, deciso proprio, eh? Questa, si vede che non è un politico il professor Carbone in questa sede. Bene, lei professor Schiano Di Pepe cosa pensa? Che l'Europa, che deve fare l'Europa, visto che insomma cioè la stiamo criticando in un modo, per chiudere, questa così banale quasi, no? Cioè ci sembrano errori marchiani in qualche misura su molti temi, ma soprattutto su quello del Green Deal. Ormai non sento più un politico, nemmeno a sinistra, difendere a spada tratta il Green Deal.
2: Allora, è una domanda ovviamente molto difficile, direi impossibile, alla quale rispondere. Però bisogna mettere alcune circostanze in ordine logico. Il Green Deal, il momento in cui il Green Deal è stato concepito, era molto diverso dal momento attuale, e quindi forse la principale

0: Il principale difetto che possiamo individuare rispetto a quell'azione è una scarsa preveggenza della leadership dell'Unione Europea rispetto a quelle che erano o avrebbero potuto essere le variabili che negli anni a venire si sarebbero materializzate. Certo, è impossibile prevedere il futuro, ma forse un elemento fondamentale della leadership è quello di contemplare anche i rischi nascosti delle decisioni che si prendono. Il bello dell'Unione Europea è che è uno spazio in cui tutti possono contribuire con il proprio punto di vista e le proprie critiche. E qui è, diciamo, in un certo senso l'esempio che il presidente Messina ci porta, è l'esempio di una battaglia in senso buono, organizzata, che si cerca di portare avanti in modo sinergico, il settore pubblico insieme al settore privato, riunendo le migliori forze che ci sono a disposizione non solo nel nostro paese ma anche in altri paesi, e diciamo è solo grazie a questo tipo di sforzi che la modifica, l'innovazione, la riforma, l'inversione di tendenza delle decisioni già prese può essere portata avanti. Io resto dell'idea che il principio su cui si fondava il Green Deal, cioè il principio della progressiva decarbonizzazione, era un principio non sbagliato. Certamente molto discutibili e molto criticabili sono alcune delle modalità con cui questo principio è stato.
1: Non abbiamo parlato dell'automotive, per esempio, no? Il problema, sa qual è? Lei ha parlato di leadership, ma le leadership in una democrazia, viva Dio, devono essere confermate, no? E per confermarsi non guardano al futuro, a ciò che serve, a ciò che conta, ma a ciò che c'è scritto sui social network. E quando è nato il Green Deal, sui social network c'era Greta Thunberg, e quindi diciamo a quello hanno pensato purtroppo i nostri politici europei. Speriamo che siano più lungimiranti in futuro. Fate un applauso ai nostri relatori. Ringrazio Matteo Cattani da remoto, grazie di essere stato con noi, i professori Carbone, Schiano Di Pepe, Musso e naturalmente il presidente Messina, che ci hanno aiutato ad entrare in questi argomenti. Ringrazio anche il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, che ci ha mandato la sua lettera. Ci fermiamo un istante, tra poco restate anche in diretta televisiva, perché continueremo con un prossimo panel che promette di essere molto interessante. Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie, arrivederci a tutti.

0: rivoluzione. Il piano del traffico che sta elaborando Bernard Winkler, consulente del Comune di Genova, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni, è proprio rivoluzionario per la città. Si parlava del 20 novembre, ma ora la data di presentazione dovrebbe slittare ai primi di dicembre. E ci sono novità anche epocali per una Genova in cui lo schema generale della circolazione era rimasto immutato nel tempo, per anni, anche se in parallelo si era cercato di dare altre soluzioni ad una città effettivamente soffocata dai gas di scarico e dalle lamiere in movimento. La novità principale potrebbe arrivare dalla zona antistante Brignole. Piazza Verdi verrà chiusa al traffico privato e dovrà diventare un centro di smistamento per tutte le linee di autobus. Novità anche per via 20 Settembre, dove il vecchio progetto dell'assessore Villa di invertire il senso di marcia dovrebbe andare a buon fine. Dunque via 20 in discesa e piazza dei Ferrari con autobus dal lato dell'Italia Navigazione ed il traffico pubblico e privato dai portici dell'Accademia. Ed ancora via San Lorenzo dovrebbe essere chiusa e limitata per un tratto ai residenti. Piazza Corvetto liberata dai semafori potrebbe diventare un grande fulcro della circolazione nel centro, mentre vanno ancora definitivamente limate le novità che riguarderanno Corso Buenos Aires, via Ippolito d'Aste, via Ceccardi, via Petrarca, via Pamattone, via 12 Ottobre. Basta comunque aspettare e poi vedremo dove andremo con la macchina, la moto o l'autobus dalle prossime settimane.
1: Non migliora la situazione dell'inquinamento da ozono e il Comune di Genova ha disposto, dopo il blocco del traffico di ieri, altri 2 giorni di limitazione della circolazione in città, domani e venerdì, dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato il vice sindaco Claudio Montaldo dopo aver fatto il punto della situazione ed analizzato i dati del centro operativo provinciale, che segnala consistenti sforamenti dalla soglia di attenzione, 180 microgrammi per metro cubo. Deroghe al provvedimento riguardano in particolare gli autobus, i taxi e i bus turistici, gli autoveicoli intestati ad enti pubblici, società ed aziende erogatrici di servizi pubblici essenziali, gli autoveicoli con un medico o paramedico in visita domiciliare per chiamare

0: D'urgenza. Esentati anche i motocicli e ciclomotori dotati di dispositivi di catalizzatori e i veicoli con targa di Stato estero. Non possono circolare i bollini blu.
1: Abbiamo constatato che i dati di inquinamento dell'ozono continuano ad essere allarmanti, seri, e in qualche caso ci si avvicina alla soglia dell'allarme e quindi abbiamo deciso che nelle giornate di giovedì e di venerdì il traffico si fermerà dalle 8 alle 12. Il blocco riguarda tutti i veicoli e quindi anche le motociclette, fra l'altro c'è un parere tecnico del Comitato Provinciale che lo dice in modo molto chiaro. Sono esentate le auto catalizzate, le moto catalizzate che ahimè sono ancora poche, ma come è stato autorevolmente scritto anche da un quotidiano questa mattina, in Svizzera sono tutte catalizzate e evidentemente diciamo, sono livelli di civiltà ai quali dobbiamo adeguarci rapidamente e poi sono esentate le auto, gli ecodiesel che hanno esplicitamente indicato nel libretto di circolazione il riferimento alle direttive europee che prevedono questo tipo di lotta contro l'inquinamento. Io devo chiedere scusa ai genovesi perché ieri ho dato un'informazione sbagliata, ero stato tratto in inganno perché il bollino blu in realtà riguarda le emissioni da CO2, anidride carbonica e non l'ozono, non garantisce quindi la sicurezza in caso di ozono e quindi non serve per circolare.
0: Agosto 1998 sulla rotta d'arrivo. Entro domani sera saranno in molti a ritornare a Genova dalle vacanze. La città, che comunque non si è mai particolarmente svuotata, ritornerà infine ai suoi normali standard, chiudendo le due settimane a cavallo di Ferragosto, dove si dice, e non è del tutto falso, che in una città può succedere di tutto. E in effetti a Genova è successo un po' di tutto. Addirittura sono sbucati dei semafori laddove non era il caso dovessero esserci, come in Piazza Portello, complici complicate comunicazioni tra l'assessore al traffico e i suoi collaboratori. In effetti, la grande vittima dell'agosto 98 è stato l'automobilista. Confuso, ricordate la vicenda dei bollini blu, e penalizzato nella grande operazione antiozono che ha visto Genova chiusa al traffico per 3 giorni. Tartassato e multato nei momenti di sconforto e solitudine alla ricerca della compagnia di qualche procacea africana o misteriosa slava. Insomma, se proprio bisogna tirare le somme di questo pazzo agosto, l'esperienza ci sembra dire che il problema non è l'ozono, che pure è fastidioso e nociva alla salute. Il problema non sono i semafori, che poi chi li ha messi li toglierà. Il problema non sono neppure le lucciole, vittime sì dei loro carnefici, ma anche delle idee bislacche che ogni tanto qualcuno tira fuori quando prende troppo sole. Il problema, a ben vedere, alla radice di tutti questi, sono le automobili. Genovesi, andate a piedi, niente semafori, niente ozono, nessun bollino, e se vorrete avvicinare qualcuno, anche solo per invitarla a prendere un caffè, potrete farlo con tutta comodità, senza il rischio di una multa per sosta vietata, anche perché il punto della questione non era quello neanche prima.

0: La circolazione tra le 7.30 e le 10 sia consentita solamente ai mezzi catalizzati. In più riteniamo che in centro, dove è più denso il tessuto commerciale, la sosta in superficie sia consentita fino a quell'ora solamente ai veicoli merci. Questo da una parte comporta l'eliminazione di quei fenomeni di mobilità parassitaria indotta da chi viene in centro e cerca posto anche dove non è consentito, nelle zone a sosta limitata o nelle zone che ancora oggi non sono a sosta limitata ma che sono al collasso, ad esempio la zona della Foce. E riteniamo che questi interventi possano dare buoni risultati. Aggiungo una cosa, che se non ci fosse stato il decreto sul benzene, noi avremmo dovuto comunque assumere dei provvedimenti, perché la situazione delle nostre strade a settembre sarà molto peggiore di quella che è ora. Per
1: Per quanto riguarda le moto?
0: quanto riguarda le moto, abbiamo ritenuto di non includere le moto tra i limiti che sono previsti, per due ragioni. Primo, perché il decreto consente questa opportunità, o meglio, non prevede che tra i veicoli soggetti al blocco possano esserci anche i motocicli o i ciclomotori. Secondo, perché il problema dei ciclomotori non è ancora risolto in sede nazionale, quindi noi attendiamo e abbiamo sollecitato il governo attraverso il Ministero dei Trasporti.

0: dell'ambiente e dei lavori pubblici di trovare un'intesa perché le aziende produttrici possono immettere sul mercato dei kit che questi siano omologabili e che si trovino forme anche di incentivazione in modo tale che chi ha comprato una moto l'anno scorso possa utilizzare il suo motociclo mettendoci questo kit che riduce l'inquinamento senza farsi carico di un onere ulteriore.
1: Scatta il piano antismog per il traffico cittadino a Genova. La giunta comunale stamane ha approvato il pacchetto di regole e vincoli preparato dall'assessore Arcangelo Merella in base al decreto del ministro Ronchi. Dal 23 settembre al 31 dicembre, dalle 7.30 alle 10, non potranno circolare in gran parte del territorio comunale le auto non catalizzate e i veicoli diesel immatricolati prima del 96. Su proposta del sindaco Giuseppe Perico, la giunta ha però cancellato dal piano gli aumenti tarifari di 1000 lire per i parcheggi a rotazione in centro durante le ore dei divieti. Sono previste deroghe per il trasporto merci, 5 aree di sosta in centro e per i veicoli diretti all'aeroporto e ai terminal traghetti. Le associazioni del commercio forniranno agli autotrasportatori i permessi convalidati da Palazzo Tursi. Il divieto alla circolazione dettato dall'appena varato piano antibenzene è totale nei quartieri Alvaro e Foce, a Levante, Pre, Molo Maddalena e Portori in centro, Cornigliano e San Pier d'Arena a ponente, ma interessa anche zone di San Martino, San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, Castelletto, Oregina e San Teodoro. Per le auto non in regola il Comune garantirà 9 parcheggi di interscambio attorno a queste aree per almeno 3.600 posti. A Piazzale Kennedy dovrebbero sorgere 500 posti e si potrà raggiungere da ponente dalla strada sopraelevata che resta al di fuori dei divieti. I divieti coinvolgeranno un numero ingente di veicoli, almeno 250.000 in tutta la provincia. In base alle statistiche del comune, infatti, i 2/3 delle auto in possesso dei residenti di Genova non sono catalizzate. Per la provincia si scende al 50%. Stesso discorso per i veicoli diesel. In città solo 15.000 su 45.000 sono immatricolati prima del 96.
2: Dunque si parte. Lunedì prossimo 27 settembre alle 7.30 scatteranno le limitazioni alla circolazione delle auto private non catalizzate in una vasta area di Genova compresa tra Cornigliano, Sturla, Rivarolo e Staglieno. Un provvedimento impopolare, come ha ammesso l'assessore al traffico Merella, ma necessario per cercare di abbattere i livelli di benzene nell'aria secondo le disposizioni ministeriali. Il quadro della situazione è comunque complesso. Sono state infatti decise una serie di deroghe per tutte quelle categorie professionali che della macchina hanno comunque bisogno. Ma quante sono le auto interessate dal provvedimento?
0: Circa 2/3 delle auto immatricolate a Genova sono non catalizzate, però questa stima potrebbe essere viziata dalla mera suddivisione tra auto non catalizzate e auto catalizzate. Noi abbiamo superato il problema molto complicato perché ci sono auto che erano catalizzate ma non erano omologate. Nell'ordinanza diciamo che tutte le auto immatricolate prima del 31 dicembre 1992, salvo quelle che pur essendo immatricolate prima hanno l'omologazione secondo la direttiva Euro, sono quelle comprese nel provvedimento, nella limitazione del traffico. La mamma che deve portare il bambino a scuola per raggiungere il posto di lavoro, sappiamo che c'è questo problema, in genere si muove tra le 7.30 e le 8.15, fenomeno che aumenta il tasso ovviamente di auto in circolazione e conseguente inquinamento. Questi sono quelli che più di tutti avvertiranno il disagio. Noi riteniamo comunque questo argomento non ancora chiuso, perché pur avendo fatto questo sforzo molto intenso c'è chi continua a rappresentarci dei problemi, quindi c'è anche una clausola contenuta nell'ordinanza che consente alla Polizia Municipale, all'amministrazione comunale, di valutare anche caso per caso e trovare, se ci sono i presupposti, una risposta.
2: Un'ultima brevissima domanda: AMT e Ferrovie dello Stato saranno in grado di coprire quelle fasce di cittadini che non potranno utilizzare ad esempio l'auto?
0: AMT sì, perché ha corrisposto alla nostra richiesta e quindi ci ha promesso l'intensificazione del servizio anche sulle linee collinari, mentre le ferrovie dello Stato sono disponibili a aumentare il numero dei treni, va rivista la convenzione tra Ferrovie dello Stato e AMT per la tariffa integrata. Speriamo di poter risolvere anche nel tempo, nelle prossime settimane, questo problema, ma già oggi le Ferrovie dello Stato danno una risposta soddisfacente, se non altro nel traffico.

0: Voltri Brignole, un po' meno sulla linea di Levante. C'è un problema che è emerso in queste ore che speriamo di poter risolvere. Per lunedì è annunciato uno sciopero nazionale dei ferrovieri e questo potrebbe comportare qualche disagio sulle linee.
1: Grazie. In questa sezione di Invulnerabilia 2026 parliamo di un tema particolarmente di attualità: terre rare e altri CRMN, ovvero la catena di approvvigionamento, supply chain critiche e vulnerabilità. Quindi parliamo di materie prime critiche, un tema che soprattutto mi ha fatto notare uno degli interlocutori che sentiremo in questo confronto, viene a galla e viene discusso, approfondito nei periodi di crisi, forse di guerra, di criticità, e che forse invece meriterebbe un dibattito più ampio a bocce ferme e a mente fredda, e credo che sia uno dei motivi per i quali se ne discute qui oggi in questo contesto così importante e naturalmente di così alta professionalità, come lo sono naturalmente i nostri relatori che presento e che poi andremo naturalmente ad ascoltare. Saluto e ringrazio il professor Fabrizio Barberis, UNIG di Icca, il professor Roberto Cabella, UNIG del Distav, poi vedremo nel dettaglio ovviamente le loro competenze. Dovremmo avere collegata la professoressa Mara Morini del DISPI, sempre dell'Università di Genova, Sergio Paddeo che rappresenta il mondo delle imprese di Esaote, Chiara Tuo, professoressa di UNIG, e Marco Venturini di Phase Motion Control, perché affronteremo i temi legati naturalmente agli aspetti tecnici, quelli giuridici, economici e appunto quelli legati al mondo delle imprese. Allora partirei proprio dal professor Cabella, geologo, professore associato di georisorse minerarie e applicazioni mineralogico petrografiche per l'ambiente e per i beni culturali, perché vorrei che lei ci spiegasse e spiegasse a chi ci segue cosa sono le terre rare, dove si trovano, quanto sono effettivamente rare, da quali minerali si estraggono e perché rientrano tra le cosiddette materie critiche.
2: Sì, buonasera a tutti. Vorrei iniziare semplicemente facendo un po' di chiarezza, perché spesso si sente parlare di terre rare, di critical raw materials, spesso si sente parlare di materiali strategici e per quanto riguarda l'Unione Europea sicuramente abbiamo un riferimento che è quello che è l'ACT che è stato realizzato nel 2024. Questo pone delle regole e soprattutto ci fa un elenco di quelli che sono quei materiali critici. In parte sono sostanze minerali, in parte sono elementi chimici, il tutto dobbiamo tenere presente che deriva da georisorse. Questo è il primo concetto fondamentale che ci tengo a esprimere, in quanto, essendo georisorse, sono in quantità limitate e fisse nel nostro pianeta e soprattutto noi abbiamo accesso solo a quelle che sono nella crosta terrestre e nella parte a noi accessibile in base alle tecnologie che noi abbiamo. Quindi il fatto che siano in quantità fisse e limitate significa che non ne abbiamo quantità inesauribili, sono assolutamente in quantità definite da quella che è la storia geologica, che non vi starò a fare, sono 4 miliardi e mezzo di storia geologica, che ha fatto sì che alcuni settori del nostro pianeta fossero più ricchi di altri in certi minerali. Tutto ciò è quello che serve per poterli estrarre e il fatto che noi li consideriamo alcuni critici perché sono materie prime essenziali per l'economia dell'Unione Europea in questo caso, tenendo conto che quelli che sono i materiali critici definiti ad esempio negli Stati Uniti sono altri materiali critici, non tutti coincidenti con i nostri. Questo dipende anche dalla ricchezza o meno

di un paese in certe risorse primarie di tipo minerario. Ecco che tra questi materiali critici ce n'è un numero, i materiali critici individuati al momento attuale sono 34 dall'Unione Europea, ma è un concetto anche questo dinamico. Tra questi ce ne sono 17 che sono considerati strategici. Perché strategici? Perché questi materiali sono assolutamente indispensabili per quello a cui devo aver girato. Ecco, quelli che sono indispensabili per lo sviluppo economico verso l'alta tecnologia e verso la tecnologia verde. Green tech e high tech hanno bisogno di questi materiali strategici e obiettivo di quello che è il Material Act dell'Unione Europea pone dei traguardi che, come vedete, ci mettono nelle condizioni di dover estrarre almeno il 10% all'interno della nostra Unione Europea per il fabbisogno. Altro punto fondamentale, la lavorazione almeno del 40% del fabbisogno annuo. Altro punto, almeno 25% di riciclaggio. Ultimo punto, che è quello che mi interessa poi di più dal punto di vista mio di geologo, è quello di ridurre la dipendenza da un unico paese extra UE. Questo è quello che succede ad esempio con le terre rare, di cui le terre rare pesanti, che sono elementi chimici indispensabili per l'alta tecnologia e per la tecnologia verde, in quanto servono per i magneti permanenti ad alta efficienza, come qualcuno dei qui presenti vi potrà poi dire e spiegare bene, sono assolutamente localizzati in pochi settori della crosta terrestre a noi accessibili e in particolare gran parte delle risorse sono in Cina. Queste risorse sono particolarmente strategiche proprio perché servono per quella tecnologia che noi vogliamo sviluppare per andare verso il Green Deal. E di conseguenza il fatto che noi allo stato attuale dipendiamo per l'importazione di queste terre rare, non di tutte, proprio dalla Cina al 100%, ci pone in condizioni critiche. Da questo punto di vista quindi ci deve essere una spinta per trovare alternative. E le alternative sono proprio in quello che potete vedere in quell'immagine. E la ricerca di altre terre rare coinvolge ovviamente l'Unione Europea, che ha delle risorse, risorse che sono ad esempio in Svezia, in Norvegia e in Groenlandia soprattutto, che sono sicuramente interessanti. Quali possono essere i problemi? Possono essere problemi di tipo ambientale e chiaramente nel momento in cui i costi diventano più elevati per l'estrazione di quello che è il prezzo di mercato, non possiamo sostenerne l'estrazione. Da questo punto di vista io lascerei poi la parola ai miei colleghi, semplicemente ancora con due riflessioni. La prima è che tra queste terre rare abbiamo quelle che sono fondamentali, ma non dimentichiamoci che quelli che per noi sono elementi di uso più comune, come il rame, abbiamo sicuramente elementi critici. Quindi non possiamo parlare solo di terre rare. E l'argomento ovviamente è assolutamente calzante con quelli che sono gli argomenti trattati qua, in quanto sicuramente noi abbiamo un problema di rischio dal punto di vista della fornitura per lo sviluppo economico del nostro paese, per lo sviluppo economico e industriale, per avere rifornimento alle aziende che le utilizzano, e allo stesso tempo abbiamo una forte vulnerabilità, perché queste risorse

0: non essendo equamente distribuite nella crosta terrestre, ma essendo in alcuni settori che non appartengono necessariamente all'Unione Europea, sono soggette ovviamente a altre logiche che riguardano gli aspetti economici, politici e strategici dei paesi dell'Unione Europea e degli altri paesi.
1: E questo probabilmente sta anche spiegando il perché di certe dinamiche internazionali alle quali stiamo assistendo. La questione della dipendenza per l'Europa e per l'Italia in particolare credo sia un nodo centrale. Il professor Barberis è ricercatore all'Università di Genova, insegna scienza dei materiali e materiali compositi al corso di Material Science e a quello di Ingegneria Biomedica. Ecco, questa dipendenza intanto da cosa dipende? Quali sono le cause, se ce le può ovviamente riassumere? E soprattutto come si riflette sulle scelte di mercato.
2: Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito a partecipare a questa tavola rotonda. Beh, l'argomento è certamente estremamente interessante, estremamente ampio, io mi occupo di materiali, ma ovviamente essendo ingegneria ho una visione anche degli aspetti relativi alla gestione degli stessi. Per dirla in maniera immediata, e seguendo le parole del professor Cabella, questi materiali sono fondamentali per l'economia del sistema sociale come lo conosciamo adesso e non è una scelta recente, è un qualcosa che succede ormai da molti anni, tant'è vero che si è accennato alla dipendenza dalla Cina, è un qualcosa che già è presente da moltissimi anni che è causato delle diverse politiche di eccezione. Per fare un piccolo storico, fino al 2010-2011 la Cina portava avanti delle politiche di dazi, di tassi su quello che sono la esportazione di questi beni. Dopodiché è cambiato il tipo di parametro e ci si è mossi su una esportazione mirata, focalizzata alle tecnologie che poi ne facevano uso. Di conseguenza la dipendenza nostra come Europa, in questo caso parliamo, è diventata più evidente perché non eravamo più padroni dei settori sui quali poter importare perché veniva deciso a monte. Parliamo di Cina, però attenzione, perché sempre seguendo le parole del collega Cabella, ha menzionato non solo le terre rare ma anche gli altri minerali strategici. Ci sono altri paesi nell'ambito dell'esposizione mondiale che hanno per distribuzione naturale degli accentramenti di minerali che, pur non rientrando in quelli che definiamo la lista dei minerali critici strategici, hanno un'importanza fondamentale per il resto dello sviluppo economico dei prossimi anni. In sostanza, questi minerali critici sono definiti diversamente nella lista europea piuttosto che nella lista americana. Il motivo risiede in un fatto abbastanza noto. Tutta la documentazione europea si basa su quello che è definita la economic security di una nazione, mentre la visione statunitense è sempre focalizzata sulla national security. Le due cose non sono necessariamente sovrapponibili. Pertanto i punti di vista sono differenti, le problematiche però sono le stesse. La supply chain è legata a questa cosa, ma è legata in un modo che può essere magari non evidente per chi non è del mestiere. Cioè, in sostanza questi materiali non sono sostituibili. Quindi o li abbiamo al momento attuale, oppure il sistema dei supporti tecnologici, così come li conosciamo, va in crisi. Se vogliamo dare un dettaglio, queste minerali critici, terre rare, sono fondamentali per tutto passaggio a quella che è definita net zero economy, cioè passare a quell'economia a teoricamente riduzione quasi totale della parte del conosciuto come inquinamento, mettiamola così. Sono fondamentali per il sistema di batterie, per i pannelli solari, per gli elettrolizzatori, quindi parliamo dell'economia dell'idrogeno. Sono fondamentali per tutti quei settori che adesso sono spinti a diventare il sostituto dell'economia delle inquinanti, come si era detto, del carbone, del petrolio e di quant'altro. E il problema è che non sono, come dicevo, facilmente sostituibili. Pertanto è chiaro che ci sono degli interessi estremi verso quei territori che una volta erano inesplorati e adesso si rendono più disponibili per poter

0: andare a diciamo, beneficiare di quelle risorse che sono localizzate. Aggiungo solo un punto. Come diceva il professor Cabella, questi minerali sono distribuiti abbastanza uniformemente, ma in certe zone sono concentrati in maniera tale da rendere economicamente vantaggioso il loro recupero, quindi la possibilità di andare a creare delle miniere, altrimenti sarebbero troppo dispersi. Un punto che raramente, cioè nei convegni del settore è sempre tirato fuori, ma è il fatto che non è solo il problema di estrarli, ma bisogna raffinarli, bisogna lavorarli. E queste due cose sono estremamente inquinanti di per sé. Quindi l'estrazione e la lavorazione, anche al momento attuale, spesso non sono eseguite sullo stesso luogo. Quindi i materiali vengono portati da una parte all'altra, dove si possono fare questi processi altamente inquinanti di lavorazione e raffinazione per poter avere il prodotto finale. Di conseguenza il problema è abbastanza complesso, comprende diversi spostamenti, diversi movimenti per poi avere questi materiali in net zero economy. Qual è la possibile soluzione immediata? Anni fa si parlava delle miniere secondarie, cioè cercare di creare un sistema per raccogliere quanto già distribuibile, cioè questo oggetto che è pieno di minerali critici, di terre rare, dovrebbe essere recuperato in qualche modo, ma qui stiamo parlando di layer sottili dispersi su un'enorme quantità di supporti. Come rendere economicamente vantaggioso il recupero di quello che abbiamo già qua, senza dover estrarre, lavorare, raffinare ex novo, è uno dei task tecnologici attualmente in discussione nelle comunità tecnologico-scientifiche.
1: Hai fatto un assist perfetto per coinvolgere il dottor Sergio Paddeo, il mondo dell'impresa. Lui proprio si occupa come manager di Esaote della conformità ambientale e della sostenibilità di prodotto lungo l'intero ciclo di vita dei dispositivi medici. Quindi questo è un tema che pone le aziende in una situazione, diciamo, all'interno di criticità dovute da un lato alle dipendenze, dall'altra alle forti e crescenti pressioni normative che porta le imprese e le aziende a dover modificare, immagino a livello innovativo, i processi interni. Come cambiano questi processi interni? Come si evolvono alla luce di quello che stiamo sentendo e ci hanno descritto i professori?
2: Innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. La mia azienda Esaote produce dispositivi medici per imaging diagnostico, in particolare risonanze magnetiche che utilizzano materie critiche, terre rare, in questo caso una miscela di neodimio e ferroboro. Noi abbiamo una supply chain che di fatto è polarizzata a livello della Cina, perché importiamo dalla Cina diverse tonnellate di miscele di neodimio e ferroboro. I professori prima hanno illustrato il contesto in cui stiamo lavorando, quindi c'è una criticità legata all'approvvigionamento. Approvvigionamento significa costi, sostenibilità dei costi, perché in fondo dobbiamo progettare, produrre in modo tale che il prezzo, diciamo i costi della produzione dei dispositivi, possano essere accettabili. Di conseguenza un'azienda come Esaote deve in qualche modo considerare qual è il contesto e cercare di creare attorno a quella che è la filiera standard, quindi una filiera lineare di approvvigionamento che di fatto poi è globale, un ecosistema che va a affiancarsi a quello che ha sottolineato il professor Barberis, cioè gli aspetti di circolarità. Il discorso è come si può realizzare. La mia azienda non gestisce ad esempio rifiuti, di conseguenza è chiaro che deve cercare di trovare nel tessuto, nel contesto europeo, delle collaborazioni, delle tecnologie che permettano in qualche modo di fare che cosa? Di cercare di sfruttare quello che si ha già e che si è già immesso sul mercato, che in qualche modo sta giungendo al fine vita. Cosa vuol dire questo? Noi nei nostri processi, diciamo, di progettazione e di produzione consideriamo tutta la catena del valore, quindi progettiamo i dispositivi, li realizziamo attraverso una supply chain, li mettiamo sul mercato, poi questi dispositivi giungono a fine vita. In qualche modo la mia azienda sta iniziando a considerare, a imparare cosa significa iniziare a gestire

0: diversamente quello che è la gestione del fine vita, con l'obiettivo di mitigare quello che è il contesto, perché in fondo sul contesto internazionale un'azienda che sfrutta questi aspetti non può farci nulla, se non diversificare. A parole uno può dire vado a diversificare, acquisto da altre parti, ma in realtà il contesto generale ci insegna che questi approvvigionamenti sono molto polarizzati. Fin quando non si aprono miniere per processare quelli che sono le materie prime, in qualche modo c'è una dipendenza forte e polarizzata. Quindi l'unico modo è cercare di capire e di imparare da quello che è l'obbligo che il contesto ci porta a dover affrontare questo aspetto qua, sia in termini quindi di diversificazione, ma soprattutto iniziare ad avere una mentalità di cambiare culturalmente quello che è anche il processo organizzativo interno. Perché questo richiede uno sforzo non da poco, quindi in qualche modo innovare. Quindi voglio vedere il bicchiere mezzo pieno in questa difficoltà sul fatto che, prendendo atto di quello che è il contesto, cercare di innovare i propri processi un po' a tutto tondo.
1: Ecco, in questo ambito credo che insomma il quadro normativo abbia un'importanza fondamentale. Altrettanto fondamentale, professoressa Chiara Tu, ordinaria di diritto dell'Unione Europea nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova. Parliamo della legge del 2024 sulle materie prime critiche, soprattutto in tema di strategia della sicurezza dell'Unione Europea, una legge recente quindi.
2: Sì, grazie mille e buonasera a tutti e grazie anche da parte mia naturalmente per avermi invitato a partecipare a questo panel. Sicuramente abbiamo a livello dell'Unione un regolamento che comunemente viene indicato come legge europea sulle materie prime critiche, il critico raw material act, di cui già il professor Cabella ha fatto menzione e già ci ha descritto un po' dei contenuti. Io adesso vorrei inquadrarla nel contesto, come lei giustamente già anticipava, della strategia di sicurezza economica. Non prima però di aver detto perché anche all'interno dell'Unione queste materie prime critiche sono definite così, proprio perché nell'Unione hanno un'importanza economica fondamentale, come ricordava il professor Barberis, sono decisive per la competitività dell'industria europea, per settori chiave come la transizione green, come la transizione digitale, come il settore aerospaziale e la difesa. Quindi un'importanza economica fondamentale, ma anche una criticità in termini di approvvigionamento, perché sono materie prime critiche di cui già è stata ben messa in luce la difficoltà di approvvigionamento, che non è solo una difficoltà, è una dipendenza vera e propria, perché spesso questi metalli, materiali, elementi delle terre rare sono procurati all'industria europea da un unico fornitore, paese terzo. E dicevo, vorrei collocare la legge europea sulle materie prime critiche nella strategia di sicurezza del 2023, che è un po' il primo atto con cui l'Unione ha constatato che non poteva rimanere a guardare il peggiorare e l'aggravarsi della situazione geopolitica, a guardare gli atti economici ostili di cui era spesso destinataria, le condotte di coercizione economica che pure l'hanno interessata, ma doveva assumere una postura, come viene comunemente detto adesso, più assertiva, più proattiva. Nella consapevolezza che dalla resilienza delle sue catene di approvvigionamento dipende la sicurezza, intesa in senso più ampio, dei suoi stati membri e quindi dell'Unione stessa. Allora, la reazione dell'Unione e la strategia del 2023 è una strategia che, dicevo, sì, si contraddistingue per una postura più assertiva, ma che allo stesso tempo non può tradire quello che è l'essenza del progetto di integrazione economica europea, quindi quella di un'economia aperta. Quindi la Commissione europea, che è l'autore e l'artefice di questa strategia, dice attenzione ai legami economici con il mondo.

0: che noi consideriamo preziosi e che vogliamo mantenere, perché la connettività transfrontaliera rimane per noi un valore essenziale, ma attenzione anche ai rischi che questi legami economici, questa interconnessione, questa concentrazione delle fonti di approvvigionamento può generare. E quindi, come si dice parlando di questa strategia economica europea, una autonomia strategica aperta, quindi sovranità economica, sovranità, autonomia dell'Unione, ma sempre preservando quei legami economici, quelle partnership che rimangono essenziali e che consentono all'Unione di continuare la sua apertura. In questa logica, quindi, la strategia di sicurezza economica individua 3 priorità di azione e 4 principali rischi che però la Commissione dice bisogna sempre tenere monitorati ed aggiornati. Quanto alle azioni che la strategia dice che bisogna assumere, c'è proprio quello della protezione della competitività, della protezione della sicurezza economica e della promozione delle partnership strategiche con i paesi like-minded. I rischi che con queste azioni si vogliono prevenire sono quelle, prima di tutto, della resilienza delle catene di approvvigionamento, i rischi di weaponization, no? Di strumentalizzazione delle dipendenze strategiche, delle dipendenze economiche, poi il rischio del technology leakage di cui abbiamo parlato questa mattina. Ebbene, la legge europea sulle materie prime critiche si inquadra proprio in queste priorità d'azione della strategia di sicurezza economica, perché da un lato percorre la linea direttrice del rafforzamento della promozione della competitività e quindi della base industriale, dell'innovazione dell'Unione, e dall'altro però vuole anche contrastare i rischi per la sicurezza economica, vuole reagire alla weaponization delle dipendenze. Infatti il regolamento, che abbiamo già tante volte menzionato, ma forse non abbiamo detto qual è la sua numerazione, il 1252 del 2024, mira proprio a realizzare un approvvigionamento più sicuro, resiliente e sostenibile delle materie prime critiche. Lo fa puntando sia alla produzione europea, alla diversificazione delle fonti, ma anche, come già è stato ben detto prima di me, al riciclo, alla sostenibilità, alla circolarità appunto nelle catene di approvvigionamento di queste materie prime critiche, e anche puntando sull'innovazione, perché come diceva il professor Barberis bisogna cercare anche alternative, prodotti sostitutivi a prezzi però accessibili. E quindi il valore obiettivo di cui diceva il professor Cabella, l'Unione deve entro un certo orizzonte temporale assicurarsi certi standard, certe percentuali di autonomia nell'estrazione, il 10%, nella trasformazione, il 40%, nel riciclo, il 25%, e poi nell'approvvigionamento da paesi terzi, non più del 65%. E in questo senso, in questa direzione, sono cruciali i progetti cosiddetti strategici, che devono puntare sulle materie prime critiche cosiddette strategiche, cioè quelle per le quali i rischi di approvvigionamento e la rilevanza per settori chiave dell'industria sono ancora più accentuati, quindi il cobalto, il litio, il germanio, la grafite e gli elementi delle terre rare. Quindi i progetti strategici devono in particolare puntare su questo. Io mi fermo qui, ma naturalmente sono a disposizione per altre domande.
1: Faremo sicuramente un secondo giro per tutti. Dottor Marco Venturini, amministratore delegato e founder di Phase Motion Control SPA, che è società leader nei motori speciali ad alte prestazioni che usano al 100% magneti a terre rare da sempre, mi ha sottolineato. E quando gentilmente, come gli altri interlocutori, mi ha mandato qualche spunto di discussione, insomma, mi ha fatto un po' sobbalzare con questa indicazione, intanto chiedendo dove si impiegano, ovviamente, e ce lo spiegherà per quanto riguarda la sua azienda, ma soprattutto perché

0: che il loro controllo può fermare l'economia globale più del petrolio, e forse ce ne stiamo accorgendo.
1: Ma senza dubbio, perché ognuno ha in tasca un telefonino, ci sono dentro dei magneti permanenti. In un'automobile ci sono oggi ormai 40-50 motori, non è necessario che sia un'auto elettrica, anche se è un'auto normale, piena di servomotorini e azionamenti, tutti che hanno dentro magneti di ferro e neodimio. Sistemi abbiamo appena sentito, medico diagnostici anche. Quando dicevo da sempre, è perché non è che i magneti a terre rare esistano da sempre, sono stati inventati circa nel 1980 e io sono stato tra quelli che ha ricevuto tra i primi campioni, quindi il sempre sono solo qualche decina d'anni. Però in questi anni questi hanno trasformato l'economia. Bene, se questi tutto un tratto spariscono è un grandissimo casino, perché ogni applicazione tecnologica che muove, converte energia elettrica in un movimento meccanico, viceversa, quindi dalle automobili ai robot a qualsiasi macchina che voi abbiate in mente, sì, si può fare anche senza terre rare, ma diventa grosso al doppio, pesante. Questo vale anche per i sistemi d'arma, cosa che oggi fa molto agitare, no? Vale un po' dappertutto. Una cosa che vale la pena secondo me di sottolineare è che questa dipendenza dalla Cina non è mica successa per caso. Si sono sviluppate negli ultimi 15 anni due cose. Un mondo occidentale che ha lavorato sull'economia. Quindi se io trovo un fornitore che mi vende la stessa cosa a un prezzo più basso, ci vado e lo prendo. E da un'altra parte un paese, lasciatemi dire, perché io sono un ingegnere nucleare, dove al potere è pieno di ingegneri, i quali hanno detto no, noi strategicamente vogliamo avere un monopolio di certe cose che serviranno a tutti. Se gli occidentali sono così scemi da costare a più basso prezzo, li strozziamo senza problemi. E quindi loro hanno per 15 anni fatto una politica di prezzi, per cui se io oggi mi voglio mettere a fare magneti, posso. Ma chi me li compra? Costano di più che farli in Cina. Difatti le fabbriche di magneti che sono nate in Europa, e ce n'era tantissime, sono state fatte fallire tutte, semplicemente. Si è parlato di riciclo? Noi siamo molto attivi nel cercare di riciclare sta roba, perché quando i nostri magneti non sono più utilizzabili non sappiamo neanche dove metterli, ed è un peccato, no? Un materiale così pregiato. Allora abbiamo studiato con l'università come arrivare a riformare il materiale e a farne della polvere con cui si può fare un nuovo magnete. Bellissimo? Non serve a niente. In Europa non c'è più neanche un fabbricante di magneti. Io chi la do? Questa polverina la rivendo ai cinesi? Si mettono a ridere. Quindi il sistema è un po' più complesso di quello che sembra. C'è uno Stato che ha pensato di investire a 10-15 anni per avere dei monopoli, e dall'altra parte ci sono delle aziende private che fanno quello che possono. Secondo voi, se io vado da una banca a dire ho un'idea, voglio investire in questo settore, avrò un risultato tra 15 anni. Cosa mi dice il direttore della banca? Dice, ingegnere, ottima idea la sua, veramente bravo, si ricordi di tornare da noi tra 14 anni, no? E questo vi spiega com'è andata. D'altronde ci sono degli esempi chiarissimi. Fino agli anni 90 il principale produttore di terre rare chi era? Stati Uniti. Avevano una grande miniera in California, poi hanno deciso che in Cina costava meno, l'hanno chiusa. Poi Trump va a cercare terre rare in Ucraina dove non ci sono. Questo fa parte del folklore di oggi. Comunque, nel frattempo qualcuno là si è svegliato, hanno riaperto la miniera, poi però si sono accorti che non hanno la raffinazione. Quindi oggi come oggi, mentre Trump va a fare le guerre per avere le terre rare, le sue miniere estraggono le terre rare e le vendono ai cinesi per raffinarle. Viviamo in un mondo un pochettino schizofrenico, obiettivamente. E questo direi che così per definire un po' la situazione.
0: Ci ha fatto un quadro molto chiaro e anche forse poco rassicurante, ma giustamente questi sono i fatti e andiamo a sviscerarli. Non so se è collegata la professoressa Morini, se no poi torneremo. Ah sì,
2: ci
0: è
2: sono.
0: Collegata, allora la saluto, grazie. Professoressa associata di Scienza Politica al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali, dove insegna Politica Comparata e Politics of Eastern Europe. Ecco, ho aperto proprio questa sezione citando quanto lei mi ha suggerito, cioè si parla di terre rare soprattutto in seguito a eventi bellici, momenti di crisi, di grandi crisi internazionali.

0: e soprattutto di guerre. Perché?
1: Innanzitutto buonasera a tutti e grazie anche ai colleghi che hanno partecipato a questo nostro panel. Mi scuso per la modalità di connessione, ma avevo già pianificato una Teaching Erasmus Mobility in Romania e quindi mi sto connettendo dalle strade della Transilvania, ma a quanto pare la connessione è molto buona. Non sto guidando, tengo a precisarlo. Fatta questa doverosa ovviamente precisazione, vengo al punto. Prima dicevate che se ne parla solo recentemente di terre rare in seguito appunto a queste crisi, a queste guerre. In realtà è solo una questione mediatica e forse politica, perché in ambito accademico e diciamo il convegno di oggi lo sta dimostrando, ci sono esperti sia dal punto di vista delle scienze naturali ma anche delle scienze sociali che studiano questo fenomeno secondo diverse prospettive. Il caso vuole che però spesso i politici se ne cominciano ad occuparsi solo in casi di emergenza, no? Solitamente insomma ci si attiva ormai per emergenze e non per capacità magari predittiva di prevedere quelle che possono essere gli andamenti, gli eventi futuri a livello internazionale. È chiaro che la questione delle guerre, in realtà ne abbiamo almeno 56 in tutto il mondo, quindi non abbiamo ovviamente tempo di entrare nel dettaglio per tutte, ma quelle che insomma sono adesso alla cronaca di questi anni, come la guerra in Ucraina, adesso quello che accade anche in Medio Oriente, in realtà è il risultato sostanzialmente di quella sfida lanciata tanti anni fa dalla Russia e dalla Cina, potenze revisioniste nei confronti degli Stati Uniti che stanno guidando insomma un ordine neoliberale così scaturito dal crollo dell'Unione Sovietica, secondo la Russia e la Cina, con modalità che non sono per nulla condivisibili sia dal punto di vista economico per quanto riguarda gli effetti della globalizzazione sia dal punto di vista politico perché non sarebbe inclusivo. Quindi in questa sfida rientra anche il discorso della gestione, dell'accaparrarsi anche nuove terre rare o giustamente, come ha detto anche il professor Cabella, anche critical raw materials, cioè altri elementi, pensiamo alla questione dell'uranio in Iran, che porta ovviamente a sfidarsi tra di loro. Quando abbiamo parlato, ad esempio, ne ho parlato per prima essendo editorialista su Quotidiano Domani oltre 2 anni fa, della questione dell'Artico, e su questo devo dire che attualmente anche il governo si sta attuando con una pianificazione strategica di una presenza, di un'analisi approfondita di quello che è il ruolo dell'Italia nell'Artico e anche in realtà dell'Unione Europea, sebbene sia arrivata in ritardo rispetto alle superpotenze, perché pensate che il primo ufficio dell'Unione Europea aperta nel...
0: Abbiamo sopravvalutato la connessione, ma cercheremo naturalmente
1: la situazione
0: di recuperarla. Eccola. Prego, prego.
1: Sì, scusate, ho ricevuto una chiamata. Dicevo, una situazione appunto che dimostra come l'Unione Europea si sia mossa in ritardo 2024 rispetto alle altre superpotenze o rispetto ad esempio a singoli paesi come la Francia, come il Regno Unito, come la Germania. Però noi italiani cominciamo ad esserci, cominciamo ad occuparcene. Perché? Perché ci siamo accorti che l'Artico ad esempio è un altro scenario di competizione tra Stati Uniti e Russia e Cina da una parte. Pensate che la Cina definisce nel proprio piano strategico l'Artico come una regione prossima anche dal punto di vista geografico alla Cina e quindi ha bisogno della Russia, che ovviamente in questo caso è il dominus della situazione per la quantità di chilometri confinanti nell'Artico. Ci spiega come questa situazione porti ad esempio a cooperare su questo dossier la Russia e la Cina, ma ad essere in competizione con gli Stati Uniti, e ci spiega quella che è stata la reazione immediata di Donald Trump subito dopo la sua elezione sulla questione della Groenlandia, proprio per la questione anche appunto di terre rare presenti. Del Donbass prima si diceva non ci sono terre rare, ma mi risulta che ci siano altri materiali, quindi comunque Trump ha utilizzato questa situazione in termini anche di rivendicazione o di blackmail, di ricatto nei confronti di Zelensky, dicendogli firmiamo questo documento dove tu mi cedi il controllo, la gestione di questi materiali nel Donbass, tra l'altro già considerato russo in seguito al referendum illegale del settembre 2022, ma in modo tale che noi americani continuiamo ad impegnarci e sostenervi dal punto di vista dell'assistenza militare. In realtà poi ha dimostrato di disimpegnarsi parzialmente, perché siamo noi europei che continuiamo a comprare le armi degli americani per sostenere gli ucraini, anche se

Qui apro una parentesi e credo che però possa essere un esempio su cui magari altri colleghi potranno intervenire. Credo che l'Ucraina abbia dimostrato di aver creato, dominato, gestito e prodotto quella che è la nuova arma del XXI secolo, cioè i droni. Tra l'altro ha molti

0: i droni, e si dice che un domani, appunto, molto probabilmente ci aiuterà, ecco, l'Ucraina sul piano della difesa dell'Unione Europea. Quindi capite bene che questione di strategia, di posizionamento delle superpotenze, di creare, di rendere vulnerabili quello che io considero essere mio avversario politico, diventa una questione che riguarda anche questo tipo di materiali, in un contesto che ormai è evidente, lo avete anche accennato, dove è l'economia che determina ormai le scelte politiche e la politica è incapace di guidare sostanzialmente quelle che possono essere le scelte economiche. Quindi questo è, diciamo, una situazione che già si crea in condizioni di normalità, figuriamoci in condizioni di emergenza, di guerra, che apre nuovi scenari, nuovi confini, nuove situazioni, nuovi scontri geopolitici, dove anche su queste tematiche che stiamo affrontando oggi certamente si apre una nuova competizione, talvolta cooperazione tra Russia e Cina in chiave anti-americana, talvolta, come abbiamo visto nei giorni scorsi, una cooperazione tra Cina e Stati Uniti in chiave tecnologica, dove invece il partner minore è la Russia, tant'è vero che Putin è stato ricevuto, e oggi è stato ricevuto appunto da Xi Jinping. Vedete che tutto, ad esempio, ruota attorno alla Cina, che vuole porsi sia come mediatore nei scenari di guerra, ma dimostra anche di voler, diciamo, bypassare, se non addirittura ottenere una posizione di priorità egemonica rispetto agli Stati Uniti, quantomeno sul piano commerciale, finanziario e tecnologico, non politico-militare come ha sempre fatto gli Stati Uniti. Quindi anche per questo motivo, guerre o non guerre, e che se ne parli nei mass media o che siano dossier affrontati nelle commissioni parlamentari, questo tema deve essere approfondito, deve diventare veramente rilevante, deve essere anche fatto capire all'opinione pubblica la sua rilevanza, e credo che lo sforzo di oggi come accademici che stiamo facendo sia un ottimo punto di partenza. Per questo ringrazio veramente tutti.
1: Ecco, tra l'altro questo scenario è molto esplicativo, perché da osservatori esterni a volte si fatica a comprendere questo livello di competizione altissimo, che poi in qualche caso si trasforma in cooperazione, e non si comprende come le dinamiche si intreccino tra la competizione e la cooperazione alternata. Ce l'ha spiegato benissimo. Ho visto che quando parlava del Donbass, professor Cabella annuiva, e quindi questo ci porta a parlare di dove sono, insomma, i maggiori giacimenti e quali sono le problematiche estrattive.
2: Sì, da questo punto di vista, riprendendo quello che diceva la collega, sicuramente si sa da lungo tempo che saremmo andati in crisi. Vi leggo solo due righe relative a uno degli elementi delle terre rare, il disprosio. Questa è una pubblicazione scientifica del 2011 in cui si dichiarava, 2011, parliamo di 15 anni fa, che il disprosio è essenziale per i magneti permanenti, fondamentale per turbine eoliche e veicoli elettrici, indispensabile per la green energy e per la green technology. Anche lo scenario più ottimistico mostra l'attuale incapacità di far fronte alla richiesta di mercato nell'immediato futuro. Poi, ovviamente, essendo un lavoro di parte geologico-mineraria, la conseguenza era, ne consegue che le terre rare rivestono un ruolo fondamentale nella ricerca mineraria attuale. Chiaramente, da questo punto di vista, ci sono risorse alternative non ancora ben esplorate dal punto di vista della nostra capacità estrattiva dalle fonti primarie, che c'è bisogno di supporto, di tecnologia e di ricerche approfondite per capire come renderle disponibili. Cosa vuol dire renderle disponibili? In giacimentologia si parla di quello che è il tenore minimo coltivabile, il cut-off. È un termine importantissimo perché definisce a livello globale qual è la concentrazione minima di un elemento in un determinato giacimento per poter essere estratto. Da questo punto di vista dovremmo cercare di aumentare le nostre capacità di abbassare il cut-off, aumentando le nostre capacità tecnologiche di sfruttare risorse a più basso tenore.

0: Questo è quello che è successo negli anni indietro col rame. Prima si cercavano giacimenti in cui la concentrazione era molto elevata e anche se non c'erano volumi enormi consentivano di estrarne molto, però i volumi erano minimi. Con l'utilizzo della tecnica di flottazione, che è una tecnica di separazione a basso costo del minerale di rame, è diventato assolutamente accessibile quelle che sono enormi risorse, che sono quelle che si stanno sfruttando adesso in Cile, su tutta la catena del margine pacifico, che sono i porphyry copper deposits, dove il rame è disseminato. Però, siccome i volumi sono enormi, è conveniente estrarlo di lì. Quindi questo è solo per dare una prospettiva della direzione che potrebbe esserci per sfruttare risorse alternative. E si stanno studiando anche a livello europeo, ci sono finanziamenti, ci sono stati progetti per cercare di sfruttare anche materie prime secondarie, cioè quello che è lo scarto, ad esempio, dell'estrazione dell'alluminio dalle risorse che sono le bauxiti, e sfruttarle perché il contenuto di terre rare è comunque interessante. Questo diventerebbe un sottoprodotto in certi casi sfruttabile. Tutto ciò ci pone di fronte a delle sfide proprio per cercare in tutti i modi, come diceva anche la collega prima, progettati a livello europeo, per minimizzare quella che è la nostra dipendenza, che non riguarda solo le terre rare, perché parliamo di terre rare Cina, ma come dicevo prima, la Cina ha avuto una grande capacità di investimento e di previsione nell'industria mineraria, per cui ha investito nell'attività estrattiva di tantissimi paesi, per cui diventa quello che è il paese raffinatore di gran parte di altri elementi che non sono quelli delle terre rare, ma comunque poi la dipendenza resta da parte nostra, perché anche se il rame si estrae in Cile, se poi le compagnie sono cinesi e la raffinazione è condotta da compagnie cinesi, questo pone un problema analogo. E teniamo conto che quelle che sono le previsioni che già facevano nel 2011, in quello che vi dicevo prima, hanno evidenziato come, per quanto riguarda le terre rare, per quanto riguarda il litio, la proiezione della domanda in Europa, quello che è il rischio di supply, della supply chain, riguarda un aumento per le terre rare di 6 volte nel 2030. E per quanto riguarda il litio di 12 volte. Questo, se arriviamo al 2050, per le terre rare l'aumento sarà ancora di una volta, quindi da 6 a 7 volte. Per il litio, per il suo impiego nelle batterie attuali, dal 2030 al 2050 si passa da 12 a 21 volte in previsione. E siamo praticamente completamente dipendenti, a meno che non riusciamo a trovare delle risorse non convenzionali, cioè dove il litio lo troviamo o recuperandolo da un'attività collaterale ad un'altra attività estrattiva conveniente, o se no aumentando la nostra capacità estrattiva da risorse appunto non convenzionali, cioè non quelle attualmente sfruttate.
1: Resterei su questo tema anche con il professor Barberis, visti tutti questi vincoli per queste materie, è possibile trovare delle tecnologie diverse, è possibile cambiare tecnologie, perché non lo si fa? Domanda ovviamente volgare e banale, ma per cercare di capire la problematica.
2: Diciamo che questa è una domanda abbastanza frequente che ci viene fatta in università nell'ambito della valutazione di questo punto, soprattutto da chi ovviamente non è di questo mestiere, dice va bene, ma allora se ci sono tutte queste problematiche, se ci sono questi rischi anche per l'inquinamento, perché come ricordavo prima l'estrazione e la lavorazione sono estremamente

0: estremamente pesante dal punto di vista ambientale. Lavoriamo, voi fate questo mestiere, lavorate per cambiare tecnologie, trovare delle tecnologie più pulite, delle tecnologie che risolvano questo problema e ci svincolino da queste dipendenze. Il ragionamento è logicissimo, diciamo che certamente si potrebbe fare una cosa di questo tipo, però c'è un punto di base. Per sostituire una tecnologia, qui non stiamo parlando di una specifica tecnologia, ma di una base comune a tutte le altre tecnologie. Cioè, tutto il nostro mondo, qui si parla di era del silicio che ha cominciato e però è diventata l'era dei materiali super raffinati che basano la nostra dipendenza dall'elettronica, dalla digitalizzazione. Stamattina parlavamo di AI e quindi parlavamo di tutto l'hardware che sta dietro a quello che diamo mai per scontato. Ecco, per tirare fuori una tecnologia nuova occorre tempo. Occorre tempo per studiarla, occorre tempo per provarla, occorre tempo per farla accettare, occorre tempo per distribuirla. Noi abbiamo visto la nascita del computer, all'inizio erano strumenti strani, chiusi da qualche parte, qualcuno diceva che non mai sarebbero diffusi. Poi nell'arco dei decenni, perché questo è stato l'ordine temporale, abbiamo avuto la diffusione e è diventato una commodity, direbbero gli economisti, è diventato qualcosa che noi utilizziamo, la cui vendita ha una marginalità bassissima, quindi c'è una competizione totale su questo mercato, ma ci sono voluti decenni. La stessa cosa è successa nell'ambito dell'aviazione. Prima ci sono state le parti sperimentali, l'evoluzione, poi 50 anni dopo i primi esperimenti il mondo ha avuto il beneficio quando il sistema era pronto per gestire questa tecnologia. Quindi c'erano le infrastrutture, c'erano gli aeroporti, c'erano tutto quello che serve e non il solo veicolo che può usare Lindbergh per attraversare e fare la sua esperienza. La stessa cosa qua. Per fare una tecnologia nuova ci vogliono anni, decenni, perché bisogna identificarla, mettersi d'accordo sullo standard di questa tecnologia, fare tutti i test che servono per validarla, bisogna fare il regime regolamentare che deve essere accettato dappertutto. Noi diamo per scontato che andiamo in un altro paese, ci attacchiamo con una spina e riusciamo a alimentare il sopracitato oggetto. Ma perché? Perché c'è uno standard prima che definisce la corrente a quella tensione con quell'attacco, con quella situazione. Se non si fa tutto questo contorno, la tecnologia non è fruibile. In ambito tecnologico si parla di TRLL, qualcosa che è già stato visto, quindi la maturità di una tecnologia. E questo indice, abbastanza dimensionale, nato in NASA, definisce diversi gradi di maturità di una tecnologia. Questo va bene, ma da solo non risolve la cosa. Perché la tecnologia, lo stiamo vedendo adesso sulla AI, può essere tecnologicamente matura, ma il mercato non è pronto a riceverlo o a produrlo. Si parla per esempio di MRL, cioè di maturità nella manifattura. Tu università l'hai sviluppato, sei arrivato a una tecnologia matura, è pronto ad andare sul mercato, ma il mercato è pronto a produrlo a prezzi accessibili a chi lo comprerà. La domanda è chi lo comprerà, qual è il mio mercato, il mio punto di business. Ci vogliono anni e decenni. Quindi, tenendo conto che su queste tecnologie di cui stiamo parlando, con questi minerali, stamattina parlavamo di tecnologie emergenti, critiche, ci sono degli investimenti impressionanti, voi immaginate cosa significa pensare di sostituirle. Adesso che ci sono le spinte di investimento, le spinte tecnologiche, il mondo è pronto a riceverle, se dovessimo dire ne troviamo un'altra, anche nella migliore delle ipotesi, da qui al momento in cui queste tecnologie saranno mature, quanto tempo passerà? Quindi sono sistemi con un'inerzia lunghissima, di conseguenza non è una cosa tecnologicamente e industrialmente fattibile. La sostituzione in un laboratorio io posso farne una, se mi va bene, un collega, identificare e pubblicare, ma resta lì, siamo su una condizione tale per cui da passare, come si chiama, l'innovazione, knowledge transfer e technology transfer impiegano anni. E quindi con la massima buona volontà riuscire a girare in porto questo transatlantico, fargli cambiare rotta di 180 gradi è una cosa estremamente impegnativa e ci vorrebbero anni di transitorio non ben definibile.
1: Quindi diciamo un'operazione allo stato attuale assolutamente impossibile. Dottor Paddeo già in parte ha accennato alla possibilità che insomma le

0: economia circolare anche per le imprese entri in questo contesto, e le chiedo anche se in futuro le imprese che riusciranno a sfruttare questa gestione delle terre rare e a innovare su questa base potranno essere quelle che acquisiranno anche maggiore competitività, avranno un vantaggio a livello di competitività.
1: Ma allora, dal nostro punto di vista, allora il quadro è stato ben delineato da tutti gli interventi, quindi in qualche modo le aziende in modo pragmatico devono prenderne atto e cercare di capire da un lato o di comprenderlo, e la comprensione significa nel nostro caso poter adeguare ad esempio la progettazione dei dispositivi migliorandone l'uso delle materie prime che si fa, ok? Quindi c'è un costante attenzione verso il miglioramento nella scelta dei materiali, nella scelta della componentistica, nelle soluzioni tecnologiche, fermo restando che l'obiettivo di un'azienda manifatturiera che mette sul mercato dei dispositivi è quello di mantenerne lo scopo, la sicurezza, nel caso dei dispositivi medici c'è la sicurezza del paziente, la qualità e le prestazioni, quindi con l'obiettivo clinico. Dall'altro lato c'è un aspetto di tipo organizzativo. Per prenderne atto e prendere coscienza significa che l'azienda deve in qualche modo aggiornare i propri processi, la propria organizzazione, coinvolgendo tutte le funzioni all'interno dell'azienda che sono coinvolte in prima istanza nella progettazione del dispositivo, nella propria produzione. Quindi c'è la supply chain, ma c'è la scelta, perché le problematiche anche in termini regolatori che la professoressa prima ha messo in evidenza partono nel momento in cui si deve, c'è l'idea di un prodotto nuovo, si definiscono gli obiettivi e da lì si va avanti per andare a svilupparne un prodotto che sia sviluppato nei tempi, nei modi e nei costi giusti, perché poi alla fine le aziende devono in qualche modo sopravvivere, giocano sul mercato. Quindi questo è un aspetto importante. Da qui la scelta di un'azienda di poter in qualche modo andare a esplorare quello che ruota attorno a quello che ha sempre gestito. Noi siamo sul mercato da oltre 40 anni e cerchiamo di esplorare quello che ci ruota attorno. In questo caso stiamo parlando di ecodesign, di sostenibilità, parole che sicuramente molti avranno sentito, se ne parla tantissimo, ma bisogna poi calarle nella pratica industriale. Calare nella pratica industriale significa, a nostro avviso, cercare di sfruttare quello che si è già. Alcune cose non si controllano, si possono solamente mitigare, altre forse in qualche modo si può andare avanti. E sicuramente l'aspetto, diciamo, del riciclo, quindi quello che oggi è un rifiuto, deve essere in qualche modo rivisto. Il riciclo è un aspetto molto complicato che richiede anche grossa innovazione tecnologica, perché non tutto è riciclabile. Noi oggi pensiamo, facciamo magari nelle nostre famiglie un discorso di, diciamo, di rifiuto, gestiamo i rifiuti, li differenziamo, cerchiamo di far sfruttare quello che è una catena di approvvigionamento e di processamento che in qualche modo si affianca a quella lineare. Quindi penso che le aziende in qualche modo debbano prendere atto di questo aspetto, e da qua un discorso di resilienza, perché non è pensabile sostituire una tecnologia già consolidata e che in qualche modo su cui l'azienda si basa negli aspetti di produzione e di missione sul mercato. Questo è un po' l'aspetto principe che riteniamo opportuno.
0: Grazie. Prego. Professoressa, abbiamo parlato della normativa 2024, invece adesso vorrei che accendesse i riflettori sul piano di azione Resurseo di dicembre 2025, traiettoria di potenziamento della strategia per le materie prime critiche, appunto all'interno di questo cosiddetto piano di azione. Ce lo può illustrare?
2: Sì, volentieri. Questa domanda porta un po' a mettere in luce le debolezze della politica e dell'azione dell'Unione in tema di materie prime critiche. Debolezze che sono state messe in luce ancora da ultimo dalla Corte dei Conti Europea, che ha pubblicato il mese scorso una relazione, una valutazione in esito a un audit che ha condotto soprattutto nella prospettiva energetica del regolamento di cui abbiamo parlato finora, individuando ovviamente diversi punti di debolezza sui quali per ragioni di tempo oggi non ci possiamo soffermare, ma dei quali mi piacerebbe almeno riferire di tre. perché sono

quelli che forse, se migliorati, potrebbero fare la differenza nell'efficacia della politica dell'Unione. Prima parlavamo dei valori obiettivo, quelli da raggiungere entro il 2030, a proposito della capacità annuale dell'Unione nel consumo di queste materie prime critiche, e la Corte dei Conti dice: ma questi valori obiettivo non sono giustificati, non hanno dei dati a supporto, a sostegno. Non si capisce bene, tra l'altro, come questi valori si applichino e operino rispetto alle varie materie prime critiche a cui il regolamento, abbiamo visto, che si riferisce, anche isolandone quelle strategiche in 17. Poi ancora la Corte dei Conti dice: ma si parla di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, ma ancora si stenta a vederne i risultati. In particolare l'Unione ha accordi di libero scambio con paesi evidentemente terzi, non UE, e non si capisce come questi accordi possano contribuire, quando invece in effetti potrebbero dare un contributo nel senso della diversificazione, evidentemente, delle fonti di approvvigionamento. E poi gli obiettivi di produzione europea, no? Di creare una catena di approvvigionamento europea, e i discorsi di riciclo, di circolarità, sui quali la Corte avanza delle perplessità, dei dubbi, perché dice: vedo ancora troppe strozzature di natura finanziaria, di natura giuridica, amministrativa, che rendono ancora lontani gli obiettivi che il regolamento pone. E la Commissione europea, con l'action plan di cui lei mi chiedeva, in effetti già a dicembre aveva in gran parte intercettato questi punti di debolezza. Il nome dell'action plan, Resource EU, in effetti dà proprio il senso della volontà della Commissione di rafforzare la politica in materia di critical raw materials, fondata sempre sulla legge europea, ma cercando di accelerarne gli obiettivi. Perché? Perché il contesto geopolitico e geoeconomico si è aggravato, perché le tensioni si sono accresciute, perché l'Unione quindi deve insistere e rafforzarsi in questa sua posizione più assertiva e meno legata a dipendenze strategiche che mettono a rischio le sue catene di approvvigionamento e la sua industria. Quindi la Commissione vuole, con questo action plan, fare leva sul regolamento, ma anche modificarlo, e quindi attinge a diversi strumenti che ad esempio attengono proprio a accelerare il riciclo, quindi restrizione ad esempio all'export dei rifiuti e degli scarti, dei magneti, estensione della possibilità di riciclo, quindi allargamento al bacino di rifiuti che è possibile sfruttare in questa direzione, attraverso però delle modifiche al regolamento 1252, il che richiede del tempo. Poi, dice la Commissione, facciamo un uso più strutturato degli acquisti aggregati, sfruttiamo una piattaforma affinché anche le piccole e medie imprese possano avvalersene. Le scorte, avviamo un progetto pilota perché non ne esiste all'interno dell'Unione Europea. E poi i finanziamenti. Secondo l'Action Plan vengono stanziati circa 3 miliardi di euro tra fondi europei e nazionali a sostegno di quei progetti strategici di cui parlavo, che si devono però focalizzare, dice la Commissione, su certi segmenti di queste catene di fornitura, quelli più sensibili per l'industria di cui parlavamo, quindi i magneti in terre rare, le batterie, le materie prime per le batterie e per la difesa. Quindi c'è una convergenza del punto di vista sia della Commissione sia più recentemente della Corte dei Conti europea. Alcune azioni richiedono di mettere mano al regolamento e quindi l'attività del colegislatore europeo, altre azioni invece indicate dalla Corte dei Conti chiamano in causa la stessa Commissione e quindi non necessariamente richiedono attività legislativa. Quello che è certo è che è cruciale da parte dell'Unione

0: Seguire un'agenda diplomatica che la Commissione europea dice proattiva, quindi bisogna ricorrere agli accordi di partenariato, agli accordi strategici con partner extraeuropei. L'Unione ha mostrato di esserne consapevole, perché quest'anno abbiamo avuto notizia di accordi con l'Australia, con gli Stati Uniti recentissimamente. Anche qui rimaniamo un po' con una domanda aperta, con un interrogativo: basteranno le misure che con l'action plan la Commissione mette in campo? Saranno sufficienti a rispondere alle esigenze nell'orizzonte temporale 2029-2030 che la Commissione indica, oppure sono già obsolete perché nel frattempo il contesto geopolitico precipita e quindi non saranno sufficienti? Speriamo che lo siano e che non sia quindi confermato il giudizio della Corte dei Conti, che ha intitolato la sua relazione la politica dell'Unione sui critical raw materials, una politica, dice la Corte dei Conti, non certo solida come una roccia, quindi appunto piuttosto critica. L'unica certezza solida, questa sì e anche un po' amara, che abbiamo mi sembra però sia che, come anche emerge dagli altri interventi, la dipendenza strategica dell'Unione è destinata a rimanere e a durare almeno per il resto di questo decennio, quindi fino al 2030. Come dicevano gli altri relatori, la dipendenza strategica resta.
1: Ecco, ingegner Venturini, a questo proposito abbiamo visto il ruolo dominante della Cina e come sfrutti questa posizione anche come elemento di pressione su Europa, Stati Uniti, ma anche queste materie sono riciclabili, ad esempio?
2: Ma sono riciclabili certamente, come vi dicevo, però se io la riciclo e poi non ho la fabbrica di magneti per rifarli, diventa un pochettino un esercizio inutile. E c'è poco da fare. Se anche qualcuno, l'Unione Europea, mi dà 1 miliardo di euro per fare una fabbrica di magneti, bellissima cosa, però io devo mettere in piedi, questa è una cosa geniale, devo mettere in piedi questa fabbrica. Per farlo devo fare un business plan e devo dimostrare che una volta che la fabbrica starà in piedi, guadagna. Se da un'altra parte ho uno Stato che ha deciso di farmi fallire, ed è uno Stato, quindi con un respiro decennale, non vado molto lontano. Ed è per quello che poi alla fine certe cose non succedono. Cioè, si può legislare finché si vuole. Però, allora, siccome io sono ingegnere, mi occupo di cose tecniche, ai legislatori li lascio fare il loro lavoro. Se volete parlare un po' di possibili scappatoie invece tecnologiche, sarebbe la cosa giusta. L'Europa è quello che ha sempre fatto, avere delle idee, no? E questo deve essere il nostro mestiere. Parliamo di alcune cose interessanti. I cinesi hanno fatto razzia delle miniere di cobalto in Congo, in Africa, in base a una strategia. Cioè, il cobalto serve nelle batterie. Le batterie sono fondamentali per tutta l'elettrificazione, non solo nelle auto elettriche, anche per le rinnovabili, eccetera, eccetera. Noi ci prendiamo il cobalto. Ottima idea. Però nel frattempo la tecnologia è evoluta. Di cobalto nelle batterie oggi se ne usa un decimo rispetto a quello che si usava 5-6 anni fa, anche solo 5-6 anni fa. Tra un po' rischia di non essere più usato, allora a quel punto le miniere se le possono anche tenere. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di spingere un po' più in là. Terre rare, c'è tutto un filone di ricerca su nuovi tipi di magneti, che sarebbero una cosa meravigliosa, ed è lì che bisognerebbe spingere. E questi nuovi magneti sono basati su ferro e azoto, e l'azoto è difficile che ce lo tolgano perché è aria, e ferro è abbastanza diffuso. Bisogna pensare in termini prospettici. La Germania nella fine dell'Ottocento era potentissima perché aveva carbone e acciaio, che era la base dell'economia di allora. Quindi la regola per andare avanti è, vabbè, inventiamoci l'economia nuova, inventiamoci dei materiali nuovi. Si può fare, basta che investiamo nella ricerca. Si è parlato anche di litio, e sono disposto a scommettere qualsiasi cosa, tanto non ci sarò a vedere la risposta, e nel 2050 litio nelle batterie non verrà usato. Ci sono un sacco di ricerche sull'uso dell'alluminio, dello zinco, di altri materiali molto più diffusi. In teoria nelle batterie basta trovare il modo, si può usare circa qualunque metallo. E quindi il litio è una soluzione logica perché è il metallo più leggero che ci sia, però è anche vero che ha un elettrone solo, quindi bisogna lavorare su quello. Allora, chi ha fatto investimenti a 15 anni può essere autofregato, perché magari

0: 15 anni la tecnologia cambia. Quella è la strada. Tra l'altro, butto lì una cosa, visto che avevo ordito dicendo noi usiamo i magneti da sempre. Nel 1980 circa sono nati i magneti a terre rare, prima non esistevano. E nel giro di un po' meno di 10 anni hanno fatto fuori tutte le altre tecnologie magnetiche. Quindi sì, ci vuole del tempo, ma non un secolo. Si può fare.
1: Si può fare, e questo già è una indicazione. Non so se riusciamo a recuperare ancora il collegamento, eccola, con la professoressa Morini, a cui chiedo di trarre un po' le conclusioni di questa chiacchierata, ma soprattutto rivolgo anche una domanda, mi rendo conto, da $1 milioni, per cercare di capire come potrà evolvere lo scenario internazionale su questo fronte, se è possibile comprenderlo.
2: Ma guardi, siamo in una profonda trasformazione e come tutte le trasformazioni richiedono tempo, per cui ci possono essere diverse variabili che cambiano nei prossimi anni. Ne cito una forse perché è la più significativa, è la questione degli appuntamenti elettorali, quindi quella del 28 negli Stati Uniti, quella del 30 in Russia, ma ci sono ovviamente anche 29 le elezioni europee e poi singoli governi nazionali. Quindi è chiaro che con il cambiamento della classe politica, di alcuni leader politici, possono cambiare gli scenari in termini di, diciamo, maggiore criticità oppure di soluzioni di problemi che potrebbero, diciamo, sembrare difficili attualmente da risolvere. Forse alcuni conflitti, diciamo, si trasformeranno in conflitti che solitamente definiamo congelati, cioè non è detto che richiedano una soluzione immediata così breve. In particolare quello ucraino, tutto dipende ovviamente, come sappiamo, non solo dall'impegno americano, dipende ovviamente da quelle che potrebbero essere le condizioni di una negoziazione. È chiaro che Zelensky e lo stesso popolo ucraino ha dimostrato una grande resilienza e non ha assolutamente intenzione di accettare una tregua o quantomeno anche una soluzione a ribasso, e Putin dall'altro lato sappiamo che sta cercando ovviamente di ottenere il massimo, punta su una guerra di logoramento, punta sul fatto che i logorati saremo noi sotto diversi aspetti e quindi non ha alcuna intenzione di chiudere. Chi avrebbe intenzione di chiudere perché deve offrire qualcosa al proprio elettorato è Donald Trump, soprattutto in previsione delle elezioni di novembre, delle midterm. Quindi ecco, senza inoltrare troppo nei prossimi anni, direi che entro l'autunno di questo anno avremo ulteriori elementi per capire quali scenari si prospetteranno nel periodo successivo. Però tutte le crisi internazionali storicamente, diciamo, avvengono con guerre, con profonde trasformazioni. Siamo in una trasformazione da tutti i punti di vista, culturale, sociale, economica e soprattutto tecnologica, quindi è quanto mai importante anche analizzare gli scenari futuri non solo in termini geopolitici, ma appunto su quella che è la questione della priorità tecnologica e quindi del ruolo che la Cina, credo sia emersa chiaramente anche nel panel di oggi, sta avendo e avrà in futuro, e quindi anche i conflitti che potrebbero nascere su questa situazione e le varie dipendenze. Si citava correttamente, ho apprezzato molto l'intervento della collega, la questione della dipendenza ovviamente dell'Unione Europea, dipendenza energetica. Ma su quella questione tecnologica, ecco, forse lì avremo ulteriori elementi per capire quale sarà la direzione della trasformazione dell'ordine internazionale. Chiudendo solo dicendo ecco questo: sinora siamo stati abituati ad una egemonia unilaterale, no? Un paese, gli Stati Uniti, che guidava l'ordine internazionale. I suoi competitors non hanno assolutamente intenzione di proseguire in questi termini, ma di attuare un multipolarismo, cioè dove tutti i paesi sostanzialmente, o la maggior parte dei paesi, delle superpotenze quantomeno, il triangolo Cina, Russia e Stati Uniti, hanno intenzione sostanzialmente di pervenire a delle cooperazioni e degli accordi su alcuni dossier, come se si dovessero spartire le cosiddette sfere di influenza, un termine che utilizziamo ancora nelle relazioni internazionali e nelle analisi geopolitiche. Ecco, sulla base di queste sfere di influenze, tematiche tecnologiche, tematiche energetiche ed economiche e commerciali e la questione dei materiali critici, del raw materials e delle terre rare, sicuramente saranno all'ordine del giorno e quindi potrebbero addirittura condizionare i processi di trasformazione dell'ordine internazionale. Quindi è bene rimanere

0: continuare a monitorare quanto sta accadendo e laddove è possibile dare anche il nostro contributo, come abbiamo cercato di fare oggi. Grazie mille.
1: Anch'io vi ringrazio, l'avete fatto sicuramente in maniera molto approfondita e puntuale. Chiedo di fare un applauso ai nostri relatori che ringrazio collettivamente, ringrazio l'Università di Genova per l'ospitalità e naturalmente chi ci ha seguito. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie a tutti. Grazie.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
3: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
4: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.

0: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
1: Con l'energimetro di Palsy.

0: luce e gas. Controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
1: Io scelgo Palsy, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: I can with Palsy.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré, e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli, diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Sono stati riportati in superficie i corpi di Giorgia Somacal e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni dei candidati a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Oggi siamo stati a Pietrabruna e Aquila d'Arroscia. La crisi dello stretto di Hormuz comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale. Già si parla di un possibile aumento del prezzo del caffè. La rigenerazione urbana in Liguria è un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana e il quartiere Pigna a Sanremo. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi di Giorgia Somacal e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la

0: dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo in primo luogo è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i 5 italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
1: Continua il nostro viaggio fra i comuni della Liguria al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è arrivata fino ad Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
3: Bene, dove siamo noi è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
1: E dopo Aquila d'Arroscia siamo stati sempre con Giorgia Fabiocchi e la nostra troupe a Pietrabruna, sempre nell'Imperiese. Abbiamo anche raccolto qui le voci dei candidati, sentiamo.
2: Live on the road, comuni al voto, continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. Allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
4: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci per come abbiamo fatto fino a stamattina per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
5: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive agricole di un certo spessore, una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato seppure in parte il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale e sulle filiere alimentari. Il prossimo aumento potrebbe arrivare al caffè.
6: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire

0: Che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni, però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: La rigenerazione urbana è un successo per Regione Liguria, ne abbiamo parlato oggi a Terrazza Colombo con il presidente Bucci, l'assessore Scagliola, siamo passati a parlare dal diga, l'ex diga di Begato per arrivare a Marinella di Sarzana e al quartiere Pigna di Sanremo completamente rivalorizzati. Allora sentiamo un estratto con questo discorso dell'assessore Scagliola.
2: Mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Ritorniamo a parlare della tragedia di Maldive che ha circolato in maniera vertiginosa sul web e sui social. Secondo l'esperta, un continuo passaggio di immagini e dettagli può favorire il trauma anche per chi non è coinvolto direttamente. Sentiamo.
3: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
1: Tempi ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. La candidatura ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in un'ottima posizione, ma per sapere di più bisogna attendere almeno 6 mesi.
4: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 Gigafactory dell'intelligenza artificiale grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
5: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la comunità europea e il governo che devono decidere, il bando di comunità europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
4: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.

0: umana.
1: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati, e quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
2: Al Palazzo della Borsa torna Invulnerabilia, l'evento promosso dall'Università di Genova dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
3: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori, è la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
2: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
4: Buonasera direttore, buonasera agli amici a casa. Sì, partiamo con il Genoa che a partire da giugno, sappiamo, saluterà ufficialmente Ruslan Malinovskyi, che sarà un giocatore libero e nel suo futuro c'è il campionato turco. Malinovskyi che oggi in una conferenza speciale indetta a Pegli, al signorini di Pegli, ha voluto rivolgere un caro saluto a tutti, tutto l'ambiente Genoa, dai tifosi alla dirigenza, e ringraziare per quello che gli è stato dato. L'Ucraina, abbiamo detto, giocherà in Turchia con il Trabzonspor, ma ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
5: Buonasera al centro signorini, è ripresa la preparazione del Genoa in vista della partita di domenica a Lecce. A proposito, in Puglia grande fermento per quella che è la partita dell'anno per la squadra di Eusebio Di Francesco, si viaggia verso il tutto esaurito, da questa mattina aperta anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Quest'oggi al centro signorini Ruslan Malinovskyi ha incontrato la stampa, grande emozione da parte dell'ucraino che lascia il grifone dopo 3 anni molto intensi su tutti le 3 salvezze conquistate con Gilardino, con Vieira e poi con De Rossi. Non dimentica Ruslan il gravissimo infortunio capitatogli a Venezia nel settembre del 2024, un Ruslan che ha detto ce l'ho fatta a uscire da quel periodo molto difficile grazie all'affetto di tutto il popolo genoano, della squadra e di tutto l'ambiente. Per il resto, ultima settimana di lavoro al centro signorini, poi si procederà con il rompete le righe, un Genoa concentrato al massimo per onorare al meglio anche l'ultima di campionato.
4: Grazie al nostro Carlo Danani. Lato Sampdoria invece sembrano dividersi ufficialmente, ovvero definitivamente, le strade tra la Sampdoria e Attilio Lombardo, che nel frattempo sta ricevendo moltissimi messaggi di ringraziamento e di affetto da parte della tifoseria. Oggi una lettera da parte dei fedelissimi indirizzata proprio all'ormai ex allenatore blu cerchiato. Le ultime in casa Samp con il nostro Marco Bisacchi.
0: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dalle parti di Bogliasco rimane un po' tutto in stand-by, congelato in termini di strategie sportive e tecniche della Sampdoria. In questi giorni Nathan Walker è tornato all'estero, quindi ha lasciato l'Italia. Comunque rimane il manager inglese un po' l'uomo

nella stanza dei bottoni, l'uomo che comunque alla fine probabilmente prenderà le decisioni definitive rispetto alle strategie della Samp nella prossima stagione a livello tecnico. È vero che c'è anche Jesper Fredberg, CEO dell'Area Football, c'è anche Morelli che è il nuovo amministratore delegato, ma insomma Morelli si occupa essenzialmente della parte amministrativa legata ai conti della società. Nei prossimi giorni, probabilmente nel corso della prossima settimana, un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini, perché

0: Samp andrà avanti davvero con Andrea Mancini come direttore sportivo. Ricordiamo che Mancini ha un contratto fino al 2027 e alla conferma di Mancini in qualche modo è legata anche quella del braccio destro Gianni Invernizzi, anche lui in questo momento un po' in bilico. Attilio Lombardo invece sappiamo che non sarà il prossimo primo allenatore, potrebbe restare teoricamente, anche lui ha ancora un contratto per i prossimi due anni con un ruolo diverso, ma deve comunque dare una risposta al club. Attilio Lombardo che non è stato neppure ringraziato ufficialmente dalla Sampdoria, che comunque in qualche modo lo ha messo da parte, già lo ha comunicato allo stesso Lombardo, e poi è stato lo stesso Lombardo a comunicarlo settimana scorsa a Stella dello Sport, insomma mezzo pasticcio anche a livello comunicativo, e non è il primo sicuramente in questa Samp, non ringraziato neppure dalla Samp, da un comunicato, da una dichiarazione di un dirigente, però insomma i ringraziamenti per fortuna arrivano da parte dei tifosi. Oggi, dopo quella che era stata, ricorderete, una bellissima giornata anche di tributo a Lombardo e anche ad Andrea Mancini, soprattutto nella partita della salvezza col Sud Tirol, un bellissimo comunicato, o meglio una lettera dei fedelissimi sampdoriani, la trovate sul nostro sito primocanale.it, in cui lo storico club dei tifosi blucerchiati sottolinea, oltre che l'aspetto tecnico, sportivo, del risultato raggiunto di una salvezza che non era scontata, sicuramente sottolinea l'aspetto soprattutto morale, umano, di cuore di Attilio Lombardo nel suo legame col mondo blucerchiato.
1: E allora grazie anche a Marco Bisacchi per le ultime. Le ultime invece dal Giro d'Italia, oggi si chiudeva l'11ª tappa proprio in Liguria, a Chiavari, un giro che ha attraversato il Tiguglio, partito dalla Toscana, attraversato la Spezia e poi il Tiguglio. Il vincitore di questa tappa è stato l'ecuadoriano Jonathan Narváez, ciclista della UAE Team Emirates, che ha battuto in una volata finale lo spagnolo Enric Mas in un testa a testa mozzafiato. Al terzo posto Diego Ulissi mantiene la maglia rosa, Afonso Eulalio per il settimo giorno consecutivo. Per Narváez è la terza vittoria di questa edizione del Giro, dopo aver trionfato anche a Cosenza e a Fermo. Grande festa a Chiavari in Piazza Milano per l'arrivo dei ciclisti.
2: Grazie quindi a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani, stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla,

0: A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Obesità, pericolo mortale. Mangia sano e fai attività fisica.
4: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola. Sabato 23 maggio, ore 21.

0: Sono stati riportati in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni dei candidati a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Oggi siamo stati a Pietrabruna e Aquila d'Arroscia. La crisi dello Stretto di Hormuz comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale. Già si parla di un possibile aumento del prezzo del caffè. La rigenerazione urbana in Liguria è un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana e il quartiere Pigna a Sanremo. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo, in primo luogo, è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i cinque italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
0: Continua il nostro viaggio fra i comuni della Liguria al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è arrivata fino ad Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
3: Vede dove siamo noi, è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero c'avevamo il

0: Occoli che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un piacere questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
1: E dopo Aquila d'Arroscia siamo stati sempre con Giorgia Fabiocchi e la nostra troupe a Pietrabruna, sempre nell'Imperiese. Abbiamo anche raccolto qui le voci dei candidati, sentiamo.
2: Live on the road, Comuni al Voto, continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. E allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
3: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci per come abbiamo fatto fino stamattina per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra diciamo hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
4: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
1: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato seppure in parte il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale e sulle filiere alimentari e il prossimo aumento potrebbe arrivare al caffè.
5: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: La rigenerazione urbana è un successo per Regione Liguria, ne abbiamo parlato oggi a Terrazza Colombo con il presidente Bucci, l'assessore Scagliola, siamo passati a parlare dalla diga, l'ex diga di Begato, per arrivare a Marinella di Sarzana e al quartiere Pigna di Sanremo, completamente rivalorizzati. Allora sentiamo un estratto con questo discorso dell'assessore Scagliola.
6: Mi commuovo nel senso buono, ovviamente,

0: quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Ritorniamo a parlare della tragedia di Maldive, che ha circolato in maniera vertiginosa sul web e sui social. Secondo l'esperta, un continuo passaggio di immagini e dettagli può favorire il trauma anche per chi non è coinvolto direttamente. Sentiamo.
2: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
1: Tempi ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. La candidatura ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in una ottima posizione, ma per sapere di più bisogna attendere almeno 6 mesi.
3: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 Gigafactory dell'intelligenza artificiale, grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
4: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato, che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la comunità europea e il governo che devono decidere, il bando di comunità europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
3: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.
5: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati, e quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
1: Al Palazzo della Borsa torna Invulnerabilia, l'evento promosso dall'Università di Genova dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
6: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questo nella sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle

0: molteplice diversificazione di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori, è la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
2: Buonasera direttore, buonasera agli amici a casa. Sì, partiamo con il Genoa che a partire da giugno, sappiamo, saluterà ufficialmente Ruslan Malinovskyi, che sarà un giocatore libero e nel suo futuro c'è il campionato turco. Malinovskyi che oggi in una conferenza speciale indetta a Pegli, alla signorini di Pegli, ha voluto rivolgere un caro saluto a tutti, tutto l'ambiente Genoa, dai tifosi alla dirigenza e ringraziare per quello che gli è stato dato. L'Ucraina, abbiamo detto, giocherà in Turchia con il Trabzonspor, ma ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
3: Buonasera, al centro signorini è ripresa la preparazione del Genoa in vista della partita di domenica a Lecce. A proposito, in Puglia grande fermento per quella che è la partita dell'anno per la squadra di Eusebio Di Francesco. Si viaggia verso il tutto esaurito, da questa mattina aperta anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Quest'oggi al centro signorini Ruslan Malinovskyi ha incontrato la stampa, grande emozione da parte dell'ucraino che lascia il grifone dopo tre anni molto intensi su tutte le tre salvezze conquistate con Gilardino, con Vieira e poi con De Rossi. Non dimentica Ruslan il gravissimo infortunio capitatogli a Venezia nel settembre del 2024, un Ruslan che ha detto ce l'ho fatta a uscire da quel periodo molto difficile grazie all'affetto di tutto il popolo genoano, della squadra e di tutto l'ambiente. Per il resto, ultima settimana di lavoro al centro signorini, poi si procederà con il rompete le righe, un Genoa concentrato al massimo per onorare al meglio anche l'ultima di campionato.
2: Grazie, grazie al nostro Carlo Danani. Lato Sampdoria invece sembrano dividersi ufficialmente, ovvero definitivamente, le strade tra la Sampdoria e Attilio Lombardo, che nel frattempo sta ricevendo moltissimi messaggi di ringraziamento e di affetto da parte della tifoseria. Oggi una lettera da parte dei fedelissimi indirizzata proprio all'ormai ex allenatore blu cerchiato. Le ultime in casa Samp con il nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dalle parti di Bogliasco rimane un po' tutto in stand-by, congelato in termini di strategie sportive e tecniche della Sampdoria. In questi giorni Nathan Walker è tornato all'estero, quindi ha lasciato l'Italia. Comunque rimane il manager inglese un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, l'uomo che comunque alla fine probabilmente prenderà le decisioni definitive rispetto alle strategie della Samp nella prossima stagione a livello tecnico. È vero che c'è anche Jesper Fredberg, CEO dell'Area Football, c'è anche Morelli che è il nuovo amministratore delegato, ma insomma Morelli si occupa essenzialmente della parte amministrativa legata ai conti della società. Nei prossimi giorni, probabilmente nel corso della prossima settimana, un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini per capire se poi la Samp andrà avanti davvero con Andrea Mancini come direttore sportivo. Ricordiamo che Mancini ha un contratto fino al 2027 e alla conferma di Mancini in qualche modo è legata anche quella del braccio destro Gianni Invernizzi, anche lui in questo momento un po' in bilico. Attilio Lombardo invece sappiamo che non sarà il prossimo primo allenatore, potrebbe restare teoricamente, anche lui ancora un contratto per i prossimi due anni con un ruolo diverso, ma deve comunque dare una risposta al club. Attilio Lombardo che non è stato neppure ringraziato ufficialmente dalla Sampdoria, che comunque in qualche modo lo ha messo da parte, già lo ha comunicato allo stesso Lombardo e poi è stato lo stesso Lombardo a comunicarlo settimana scorsa a Stella dello Sport, insomma mezzo pasticcio anche a livello comunicativo, e non è il primo sicuramente in questa Samp, non ringraziato neppure dalla Samp, da un comunicato, da una dichiarazione di un dirigente, però insomma i ringraziamenti per fortuna arrivano da parte dei tifosi. Oggi, dopo quella che era stata, ricorderete, una bellissima giornata anche di tributo a Lombardo e anche ad Andrea Mancini, soprattutto

0: nella partita della salvezza col Sud Tirol, un bellissimo comunicato, o meglio una lettera dei fedelissimi sampdoriani, la trovate sul nostro sito primocanale.it, in cui lo storico club dei tifosi blucerchiati sottolinea, oltre che l'aspetto tecnico, sportivo, del risultato raggiunto di una salvezza che non era scontata, sicuramente sottolinea l'aspetto soprattutto morale, umano, di cuore di Attilio Lombardo nel suo legame col mondo blucerchiato.
1: E allora grazie anche a Marco Bisacchi per le ultime. Le ultime invece dal Giro d'Italia, oggi si chiudeva l'undicesima tappa proprio in Liguria, a Chiavari, un giro che ha attraversato il Tiguglio, partito dalla Toscana, attraversato la Spezia e poi il Tiguglio. Il vincitore di questa tappa è stato l'ecuadoriano Jonathan Narváez, ciclista della UAE Team Emirates, che ha battuto in una volata finale lo spagnolo Enric Mas in un testa a testa mozzafiato. Al terzo posto Diego Ulissi mantiene la maglia rosa, Afonso Eulalio per il settimo giorno consecutivo. Per Narváez è la terza vittoria di questa edizione del Giro, dopo aver trionfato anche a Cosenza e a Fermo. Grande festa a Chiavari in Piazza Milano per l'arrivo dei ciclisti.
2: Grazie quindi a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani, stesso orario.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e il primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Sono stati riportati in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni dei candidati a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Oggi siamo stati a Pietrabruna e Aquila d'Arroscia. La crisi dello Stretto di Hormuz comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale. Già si parla di un possibile aumento del prezzo del caffè. La rigenerazione urbana in Liguria è un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana e il quartiere Pigna a Sanremo. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo, in primo luogo, è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i cinque italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
0: Continua il nostro viaggio fra i comuni della Liguria al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è arrivata fino ad Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
3: Vede, dove siamo noi è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
0: E dopo Aquila d'Arroscia siamo stati sempre con Giorgia Fabiocchi e la nostra troupe a Pietrabruna, sempre nell'Imperiese. Abbiamo anche raccolto qui le voci dei candidati, sentiamo.
2: Live on the road, comuni al voto, continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. E allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato

0: Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
1: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci per, come abbiamo fatto fino a stamattina, per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra diciamo hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
2: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
3: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre due mesi ha bloccato seppure in parte il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale e sulle filiere alimentari. Il prossimo aumento potrebbe arrivare al caffè.
4: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cheroesene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
3: La rigenerazione urbana è un successo per Regione Liguria, ne abbiamo parlato oggi a Terrazza Colombo con il presidente Bucci, l'assessore Scagliola, siamo passati a parlare dalla diga, l'ex diga di Vegato, per arrivare a Marinella di Sarzana e al quartiere Pigna di Sanremo completamente rivalorizzati. Allora sentiamo un estratto con questo discorso dell'assessore Scagliola.
5: Mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli. Perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
3: Ritorniamo a parlare della tragedia di Maldive che ha circolato in maniera vertiginosa sul web e sui social. Secondo l'esperta, un continuo passaggio di immagini e dettagli può favorire il trauma anche per chi non è coinvolto direttamente. Sentiamo.
6: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione.

0: perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le come dire, informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
1: Tempi ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. La candidatura ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in un'ottima posizione, ma per sapere di più bisogna attendere almeno 6 mesi.
2: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 Gigafactory dell'intelligenza artificiale grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
3: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato, che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la Comunità Europea e il governo che devono decidere, il bando di Comunità Europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
2: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.
4: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati, e quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
1: Al Palazzo della Borsa torna In Vulnerabilia, l'evento promosso dall'Università di Genova dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
5: In Vulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questo nella sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
6: Buonasera direttore, buonasera agli amici a casa. Sì, partiamo con il Genoa che a partire da giugno, sappiamo, saluterà ufficialmente Ruslan Malinovskyi, che sarà un giocatore libero e nel suo futuro c'è il campionato turco. Malinovskyi che oggi in una conferenza speciale indetta a Pegli, al signorini di Pegli, ha voluto rivolgere un caro saluto a tutti, tutto l'ambiente Genoa, dai tifosi alla dirigenza, e ringraziare per quello che gli è stato dato.

0: L'Ucraina, abbiamo detto, giocherà in Turchia con il Trabzonspor, ma ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
1: Buonasera al Centro Signorini, è ripresa la preparazione del Genoa in vista della partita di domenica a Lecce. A proposito, in Puglia grande fermento per quella che è la partita dell'anno per la squadra di Eusebio Di Francesco. Si viaggia verso il tutto esaurito, da questa mattina aperta anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Quest'oggi al Centro Signorini Ruslan Malinovskyi ha incontrato la stampa, grande emozione da parte dell'ucraino che lascia il grifone dopo 3 anni molto intensi su tutte le 3 salvezze conquistate con Gilardino, con Vieira e poi con De Rossi. Non dimentica Ruslan il gravissimo infortunio capitatogli a Venezia nel settembre del 2024, un Ruslan che ha detto ce l'ho fatta a uscire da quel periodo molto difficile grazie all'affetto di tutto il popolo genoano, della squadra e di tutto l'ambiente. Per il resto, ultima settimana di lavoro al Centro Signorini, poi si procederà con il Rompete le righe, un Genoa concentrato al massimo per onorare al meglio anche l'ultima di campionato.
0: Grazie al nostro Carlo Danani. Lato Sampdoria invece sembrano dividersi ufficialmente, ovvero definitivamente, le strade tra la Sampdoria e Attilio Lombardo, che nel frattempo sta ricevendo moltissimi messaggi di ringraziamento e di affetto da parte della tifoseria. Oggi una lettera da parte dei fedelissimi indirizzata proprio all'ormai ex allenatore blu cerchiato. Le ultime in casa Samp con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dalle parti di Bogliasco rimane un po' tutto in stand-by, congelato in termini di strategie sportive e tecniche della Sampdoria. In questi giorni Nathan Walker è tornato all'estero, quindi ha lasciato l'Italia. Comunque rimane il manager inglese un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, l'uomo che comunque alla fine probabilmente prenderà le decisioni definitive rispetto alle strategie della Samp nella prossima stagione a livello tecnico. È vero che c'è anche Jesper Fredberg, CEO dell'area football, c'è anche Morelli che è il nuovo amministratore delegato, ma insomma Morelli si occupa essenzialmente della parte amministrativa legata ai conti della società. Nei prossimi giorni, probabilmente nel corso della prossima settimana, un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini per capire se poi la Samp andrà avanti davvero con Andrea Mancini come direttore sportivo. Ricordiamo che Mancini ha un contratto fino al 2027 e alla conferma di Mancini in qualche modo è legata anche quella del braccio destro Gianni Invernizzi, anche lui in questo momento un po' in bilico. Attilio Lombardo invece sappiamo che non sarà il prossimo primo allenatore, potrebbe restare teoricamente, anche lui ha ancora un contratto per i prossimi 2 anni con un ruolo diverso, ma deve comunque dare una risposta al club. Attilio Lombardo che non è stato neppure ringraziato ufficialmente dalla Sampdoria, che comunque in qualche modo lo ha messo da parte, già lo ha comunicato allo stesso Lombardo, e poi è stato lo stesso Lombardo a comunicarlo settimana scorsa a Stella dello Sport. Insomma, mezzo pasticcio anche a livello comunicativo, e non è il primo sicuramente in questa Samp. Non ringraziato neppure dalla Samp, da un comunicato, da una dichiarazione di un dirigente, però insomma i ringraziamenti per fortuna arrivano da parte dei tifosi. Oggi, dopo quella che era stata, ricorderete, una bellissima giornata anche di tributo a Lombardo e anche ad Andrea Mancini, soprattutto nella partita della salvezza col Sud Tirol, un bellissimo comunicato, o meglio una lettera dei fedelissimi sampdoriani, la trovate sul nostro sito primocanale.it, in cui lo storico club dei tifosi blucerchiati sottolinea, oltre che l'aspetto tecnico, sportivo, del risultato raggiunto di una salvezza che non era scontata, sicuramente sottolinea l'aspetto soprattutto morale, umano, di cuore di Attilio Lombardo nel suo legame col mondo blucerchiato.
0: E allora grazie anche a Marco Bisacchi per le ultime. Le ultime invece dal Giro d'Italia, oggi si chiudeva l'11ª tappa proprio in Liguria, a Chiavari, un giro che ha attraversato il Tiguglio, partito dalla Toscana, attraversato la Spezia e poi il Tiguglio. Il vincitore di questa tappa è stato l'ecuadoriano Jonathan Narváez, ciclista della UAE Team Emirates, che ha battuto in una volata finale lo spagnolo Enric Mas in un testa a testa mozzafiato. Al terzo posto, Diego Diego Ulissi, mantiene la maglia rosa Afonso Eulalio per il settimo giorno consecutivo. Per Narváez è la terza vittoria di questa edizione del Giro, dopo aver trionfato anche a Cosenza.

0: Vicenza e affermo grande festa a Chiavari in piazza Milano per l'arrivo dei ciclisti.
1: Grazie, grazie quindi a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani, stesso orario.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

Sono stati riportati in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni dei candidati a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Oggi siamo stati a Pietrabruna e Aquila d'Arroscia. La crisi dello Stretto di Hormuz comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale. Già si parla di un possibile aumento del prezzo del caffè. La rigenerazione urbana in Liguria è un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana e il quartiere Pigna a Sanremo.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, due dei cinque italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei cinque sub italiani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo, in primo luogo, è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i cinque italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
0: Continua il nostro viaggio fra i comuni della Liguria al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è arrivata fino ad Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
3: Vede dove siamo noi, è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi, quel che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
0: E dopo Aquila d'Arroscia siamo stati sempre con Giorgia Fabiocchi e la nostra troupe a Pietrabruna, sempre nell'Imperiese. Abbiamo anche raccolto qui le voci dei candidati, sentiamo.
2: Live on the road, comuni al voto, continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. Allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
4: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci come abbiamo fatto fino a stamattina per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
5: Io ritengo che siano prioritari alcuni

alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive, agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po'.

0: Nel Golfo Persico comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale e sulle filiere alimentari. Il prossimo aumento potrebbe arrivare al caffè.
1: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo alla fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
0: La rigenerazione urbana è un successo per Regione Liguria, ne abbiamo parlato oggi a Terrazza Colombo con il presidente Bucci, l'assessore Scagliola, siamo passati a parlare dalla diga, l'ex diga di Vegato per arrivare a Marinella di Sarzana e al quartiere Pigna di Sanremo completamente rivalorizzati. Allora sentiamo un estratto con questo discorso dell'assessore Scagliola.
2: Mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
0: Ritorniamo a parlare della tragedia di Maldive che ha circolato in maniera vertiginosa sul web e sui social. Secondo l'esperta, un continuo passaggio di immagini e dettagli può favorire il trauma anche per chi non è coinvolto direttamente. Sentiamo.
3: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
0: Tempi ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. La candidatura ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in un'ottima posizione, ma per sapere di più bisogna attendere almeno 6 mesi.
4: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 Gigafactory dell'intelligenza artificiale grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
5: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory

0: passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato, che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la Comunità Europea e il governo che devono decidere. Il bando di Comunità Europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
1: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.
2: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati, e quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
3: Al Palazzo della Borsa torna Invulnerabilia, l'evento promosso dall'Università di Genova dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
4: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo, per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro, e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori. È la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
3: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunti in studio Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
5: Buonasera direttore, buonasera agli amici a casa. Sì, partiamo con il Genoa, che a partire da giugno, sappiamo, saluterà ufficialmente Ruslan Malinovskyi, che sarà un giocatore libero e nel suo futuro c'è il campionato turco. Malinovskyi che oggi in una conferenza speciale indetta a Pegli, alla signorini di Pegli, ha voluto rivolgere un caro saluto a tutti, tutto l'ambiente Genoa, dai tifosi alla dirigenza, e ringraziare dato. L'Ucraina, abbiamo detto, giocherà in Turchia con il Trabzonspor, ma ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
6: Buonasera al centro signorini, è ripresa la preparazione del Genoa in vista della partita di domenica a Lecce. A proposito, in Puglia grande fermento per quella che è la partita dell'anno per la squadra di Eusebio Di Francesco. Si viaggia verso il tutto esaurito, da questa mattina aperta anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Quest'oggi al centro signorini Ruslan Malinovskyi ha incontrato la stampa, grande emozione da parte dell'ucraino che lascia il grifone dopo 3 anni molto intensi su tutte le 3 salvezze conquistate con Gilardino, con Vieira e poi con De Rossi. Non dimentica Ruslan il gravissimo infortunio capitatogli a Venezia nel settembre del 2024, un Ruslan che ha detto ce l'ho fatta a uscire da quel periodo molto difficile grazie all'affetto di tutto il popolo genoano, della squadra e di tutto l'ambiente. Per il resto, ultima settimana di lavoro al centro signorini, poi si procederà con il Rompete le righe, un Genoa concentrato al massimo

0: poter onorare al meglio anche l'ultima di campionato.
1: Grazie, grazie al nostro Carlo Danani. Lato Sampdoria invece sembrano dividersi ufficialmente, ovvero definitivamente, le strade tra la Sampdoria e Attilio Lombardo, che nel frattempo sta ricevendo moltissimi messaggi di ringraziamento e di affetto da parte della tifoseria. Oggi una lettera da parte dei fedelissimi indirizzata proprio all'ormai ex allenatore blu cerchiato. Le ultime in casa Samp con il nostro Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dalle parti di Bogliasco rimane un po' tutto in stand-by, congelato in termini di strategie sportive e tecniche della Sampdoria. In questi giorni Nathan Walker è tornato all'estero, quindi ha lasciato l'Italia. Comunque rimane il manager inglese un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, l'uomo che comunque alla fine probabilmente prenderà le decisioni definitive rispetto alle strategie della Samp nella prossima stagione a livello tecnico. È vero che c'è anche Jesper Fredberg, CEO dell'Area Football, c'è anche Morelli che è il nuovo amministratore delegato, ma insomma Morelli si occupa essenzialmente della parte amministrativa legata ai conti della società. Nei prossimi giorni, probabilmente nel corso della prossima settimana, un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini per capire se poi la Samp andrà avanti davvero con Andrea Mancini come direttore sportivo. Ricordiamo che Mancini ha un contratto fino al 2027 e alla conferma di Mancini in qualche modo è legata anche quella del braccio destro Gianni Invernizzi, anche lui in questo momento un po' in bilico. Attilio Lombardo invece sappiamo che non sarà il prossimo primo allenatore, potrebbe restare teoricamente, anche lui ancora un contratto per i prossimi due anni con un ruolo diverso, ma deve comunque dare una risposta al club. Attilio Lombardo che non è stato neppure ringraziato ufficialmente dalla Sampdoria, che comunque in qualche modo lo ha messo da parte, già lo ha comunicato allo stesso Lombardo, e poi è stato lo stesso Lombardo a comunicarlo settimana scorsa a Stella dello Sport, insomma mezzo pasticcio anche a livello comunicativo, e non è il primo sicuramente in questa Samp. Non ringraziato neppure dalla Samp, da un comunicato, da una dichiarazione di un dirigente, però insomma i ringraziamenti per fortuna arrivano da parte dei tifosi. Oggi, dopo quella che era stata, ricorderete, una bellissima giornata anche di tributo a Lombardo e anche ad Andrea Mancini, soprattutto nella partita della salvezza col Sud Tirol, un bellissimo comunicato, o meglio una lettera dei fedelissimi sampdoriani, la trovate sul nostro sito primocanale.it, in cui lo storico club dei tifosi blu cerchiati sottolinea, oltre che l'aspetto tecnico, sportivo, del risultato raggiunto di una salvezza che non era scontata, sicuramente sottolinea l'aspetto soprattutto morale, umano, di cuore di Attilio Lombardo nel suo legame col mondo blu cerchiato.
1: E allora grazie anche a Marco Bisacchi per le ultime. Le ultime invece dal Giro d'Italia, oggi si chiudeva l'undicesima tappa proprio in Liguria, a Chiavari, un giro che ha attraversato il Tiguglio, partito dalla Toscana, attraversato la Spezia e poi il Tiguglio. Il vincitore di questa tappa è stato l'ecuadoriano Jonathan Narváez, ciclista della UAE Team Emirates, che ha battuto in una volata finale lo spagnolo Enric Mas in un testa a testa mozzafiato. Al terzo posto Diego Ulissi mantiene la maglia rosa, Afonso Eulalio per il settimo giorno consecutivo. Per Narváez è la terza vittoria di questa edizione del Giro, dopo aver trionfato anche a Cosenza e a Fermo. Grande festa a Chiavari in Piazza Milano per l'arrivo dei ciclisti.
3: Grazie, grazie quindi a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani, stesso orario.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di Brescia.

0: e mare poco mosso. Andiamo anche al Tigullio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone, avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose, poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tabasco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99 euro. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84 euro. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86 euro. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89 euro. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami e a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
7: Oggi la pressione qual è? Non tanto per quanto riguarda la nave, che evidentemente è stata messa in sicurezza, tutte le persone sono state messe in quarantena, quanto per i potenziali contatti che ha avuto soprattutto questa signora, ma anche gli altri passeggeri che potenzialmente potevano incubare il virus, e quindi si stanno cercando di tracciare tutte queste persone, facendo l'unica cosa possibile che noi abbiamo oggi, che è l'isolamento. Studio scientifico più importante su questo antivirus Andes, che è stato pubblicato nel 2020 su una rivista scientifica molto prestigiosa, forse la più prestigiosa del mondo, che si chiama New England Journal of Medicine, dice che se tu non fai nessun intervento, l'indice di trasmissibilità, cioè l'R con zero, quello che abbiamo capito, è pari a 2.1. Se invece tu intervieni con l'isolamento, la quarantena, quello che insomma in qualche modo si sta cercando di fare, scende a 0,8, quindi si riduce di un terzo. Ricordiamo una cosa, perché ho sentito dire anche alcune inesattezze di questo virus. Si è detto che è un virus non contagioso da uomo a uomo. È sbagliato. È meno contagioso del Covid nella sua fase più esplosiva, che è arrivata ad avere un R con 0 pari a 7. Ma nella realtà 2 di indice di riproducibilità, cioè 2 di R con 0, è uguale a quello che abbiamo con l'influenza nell'epoca influenzale.

0: influenzale, quindi non è che non sia contagioso, anzi lo è, e quindi è questa l'apprensione, la preoccupazione che c'è in questo momento nel mondo. Se poi vuoi sapere i sintomi, io preferirei evitarli di dirli, perché siccome in una fase iniziale assomiglia davvero molto all'influenza o a un'infezione respiratoria, non vorrei che ci trovassimo qualcuno che pensa di andare al pronto soccorso perché ha questi sintomi. Oppure ancora peggio di fare come hanno fatto a Messina, che hanno ricoverato una signora che era arrivata a Roma con un volo dall'Argentina. Ecco, evitiamo fughe in avanti. Evitiamo inutili allarmismi, evitiamo fake news.
1: La città di Genova diventa la capitale mondiale della lotta alle dipendenze tutte e soprattutto del ruolo fondamentale delle comunità terapeutiche. I lavori sono iniziati nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, dove centinaia di esperti del settore si sono riuniti per il Symposium WFTC, assise mondiale in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche. Al termine della 3 giorni di incontri verrà redatta la Carta di Genova, un testo unico che verrà per 10 anni messo a disposizione delle istituzioni per modellare al meglio gli interventi terapeutici. Genova è stata scelta, ha spiegato Enrico Costa, presidente della Fondazione CEIS Genova, come sede non per caso. È un omaggio a questa città che riconosce le capacità e la sensibilità della stessa città nell'accoglienza e nel sostegno delle persone più vulnerabili. E proprio parlando di Genova, non è stato possibile non citare il problema legato alla droga, specificamente il crack, che da tempo viene denunciato soprattutto nel centro storico cittadino.
2: Abbiamo dei tavoli sulla sicurezza, dei tavoli sociosanitari che sono operativi con la questura, col prefetto che ringrazio, col comune, proprio per mettere in atto delle azioni che abbiano da un lato l'obiettivo di arginare l'utilizzo prevenendo queste situazioni. È qui che le comunità terapeutiche iniziano a lavorare, nella prevenzione, nel cercare di intercettare precocemente tutti quei giovani che in qualche modo per disagi sociali, situazioni familiari, condizioni socio-economiche possono essere più propense all'utilizzo di queste sostanze.
3: La fecondazione, le tecniche di fecondazione eterologa sono diventate dal 2017 un LEA, cioè un livello di assistenza essenziale, quindi dovrebbe essere garantita dalle strutture pubbliche come la fecondazione con i gameti propri, ovviamente quando ce n'è l'indicazione. Molte regioni non si erano ancora organizzate, fra cui la Liguria, per erogare questa prestazione per un problema, ovviamente come sempre economico, perché la fecondazione eterologa per ora si fa esclusivamente con l'acquisto di ovociti e spermatozoi da banche estere, e ovviamente questi sono dei costi vivi che non sono completamente compresi diciamo, nelle tariffe dell'eterologa stabilite dai LEA. Quindi la regione, proprio la settimana scorsa, ha trovato uno stanziamento, ha trovato un fondo per dare l'avvio alla fecondazione assistita eterologa anche in Liguria, e quindi diciamo prossimamente, quando faremo le convenzioni con le banche, riusciremo a erogare questa tecnica anche in Liguria e i liguri non dovranno più andare fuori regione per avere la prestazione.
4: Anche in medicina esistono delle mode, come esistono le mode alimentari, esistono degli esami di moda. Per chi come me si occupa di radiologia da 45 anni, siamo passati attraverso vari esami, vari percorsi diagnostici, per cui a secondo dei tempi ci sono sempre stati degli esami maggiormente richiesti e soprattutto richiesti ormai anche quasi dai pazienti direttamente al medico. In realtà la risonanza magnetica non è mai un esame di prima istanza, in quanto esistono dei percorsi che prevedono l'utilizzo di esami meno invasivi, più semplici da eseguire e anche meno costosi, visto che si parla tanto anche di sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato assicurativo. Per cui, banalmente, spesso ci capitano pazienti che a seguito di una distorsione o di un dolore alla spalla o a un ginocchio vengono inviati a fare direttamente la risonanza. Questo dal punto

0: di vista clinico è sbagliato, perché il più delle volte, o anche per la colonna vertebrale, è sbagliato partire con una risonanza, perché un esame radiografico, cioè la radiologia tradizionale, anche se ormai non è più tradizionale con l'avvento della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale, resta sempre il primo esame diagnostico da cui non si può prescindere.
1: Da una parte la necessità di garantire un giusto salario e giuste tutele negli appalti, dall'altra difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale. Sono i due punti cardine promossi dalla CGIL. Sulla sanità il segretario Landini spiega che serve una riforma che vada a creare un servizio sanitario universale e gratuito per tutti.
2: Oggi il diritto alla salute non è garantito. Ci sono milioni di persone che, non avendo soldi, non sono in grado di curarsi, e in questi anni c'è stato anche un processo di privatizzazione dei servizi sanitari. Tutto questo per noi va bloccato, e le richieste che noi facciamo è di aumentare la spesa per la sanità pubblica, non per le armi, e investire sul territorio. Sanità non vuol dire solo ospedali, certo, farli funzionare meglio, ma vuol dire soprattutto rafforzare i servizi sociosanitari sul territorio.
3: Inizio ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? di evoluzione di questa malattia. E ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere, e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare,
4: guarda qua.
3: Eccolo, gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
5: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
3: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare, l'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. Non ci sono tanti centri che curino questa malattia, per esempio il Gaslini non lo fa,
5: sì.
3: Che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fa
5: prima,
3: anche ricerca.
5: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epididimalisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto, Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro.
3: Poi... viaggiamo a vista con la malattia, nel senso che ci adattiamo a quello che succede. Quello che...
4: cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
3: A me...
5: ad avere pazienza.
3: Pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose meno... con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla, e questo e quell'altro. Risponde tranquillissimamente. Quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha, e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va, e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no?
6: Nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se è veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi. E trasmette gioia lo stesso di vivere, e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così. È sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così. Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere e accendere la luce,

0: da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi che
1: Eccolo
0: ci
1: questo.
0: fanno, esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo vedere,
0: Sì.
1: eh. Abbiamo
0: Libricine.
1: anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Ha scritto guardando quel monitor. In questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza, lo stesso, di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Da più me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95 €.
3: Più me, la bellezza ha trovato casa.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Dal 22 al 24 maggio, 22esima festa dello sport al Porto Antico. La manifestazione promuove i valori dello sport all'insegna della scoperta e della prova di numerose discipline. Allestimento del villaggio sportivo più grande e affascinante d'Italia, con più di 150 attività proposte nei 140.000 metri quadrati di spazio a disposizione. Dal 22 al 24 maggio la grande pallavolo con l'AIA Equilibrium Cup Woman Elite al Palasport di Genova. Il torneo internazionale vedrà impiegate, oltre all'Italia, le nazionali di Serbia, Turchia e Polonia in un quadrangolare con quattro nazionali di altissimo livello. Dal 21 al 24 maggio a Zoagli, Festival Internazionale della Fotografia. L'evento, dedicato al tema Oltre il mare, celebra la fotografia come forma d'arte e fornisce un ambiente inclusivo in cui ogni fotografo, indipendentemente dal livello di esperienza, può condividere le proprie creazioni. Sabato 23 maggio torna la cena condivisa nel centro storico di Genova, da Piazza San Giorgio alla Commenda di Pré e novità di quest'anno, da banchi a campetto. Una grande tavolata abbraccerà i nostri vicoli diventando un momento di socializzazione e inclusione per tutta la cittadinanza. Recco celebra la festa della focaccia domenica 24 maggio con degustazioni gratuite, musica, laboratori e spettacoli tra le vie del centro. Tra gli eventi la No Limits Challenge con sfide a tempo. Domenica 24 maggio 2026 a Valletta Cambiaso si tiene una Volée per il Gaslini, torneo di tennis solidale a sostegno dell'Istituto Giannina Gaslini. In programma gare di doppio maschile, femminile e misto, aperte sia a giocatori agonisti che non agonisti.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
8: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.

0: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Prevenire è meglio che morire. Tieni sotto controllo la tua salute.
3: La Generale. Fidati. Allungati la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
5: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
6: Tutta questa fatica quando in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglialternativa.it.

0: un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei e gli avrebbe buonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto gli 1.800, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe. Non gli doveva più niente, gli ho dato i soldi. È cattiveria questa.
1: E sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto, minacciare quella donna.
1: No, certo.
0: Lei
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
2: Lui mi ha sparato due volte alle gambe, io mi sono girato e gli ho sparato. Carmine Donadio, 72 anni, una vita criminale segnata dal traffico di cocaina, rapine ed estorsioni, racconta di aggressioni e colpi di pistola senza scomporsi, come se fosse naturale vivere armati, sparare ed essere sparati. La sua carriera di delinquente comincia negli anni 70 da Scugnizzo, nella sua Nola, alle porte di Napoli, ed è perseguita in Versilia, in Toscana, dove ha trovato il suo secondo amore, la figlia del suo braccio destro, un criminale pure lui, l'unica donna che non ha mai tradito. Gli arresti alla galera per Carmine sono stati incidenti di percorso. Buona parte del carcere l'ha scontata a Marassi, a Genova, una città che anche per la presenza del suo avvocato, Cristiano Mancuso, è diventata la sua seconda casa. Carmine è felice che i suoi figli abbiano fatto altre scelte. A Barbara, che è una popolare TikToker, lui ha scritto una toccante lettera mentre era prigioniere del Grande Fratello. Io però, se tornassi indietro, farei le stesse scelte, cercherei solo di farle meglio.
1: Che sensazione è intanto essere libero dopo tanti anni di...
0: Soprattutto una sensazione più bella è quella di abbracciare la famiglia, da uomo libero, da stare insieme a loro e di godersi quello che i figli ti danno.
1: Ecco, tu racconta che tipo di reati hai commesso.
0: Ho commesso dei reati, diciamo, furto, poi ho continuato con qualche tentativo di omicidio, con qualche estorsione e di tre reati di droga maggiormente.
1: Traffico di cocaina, eroina?
0: Su cocaina più che altro.
1: Tu sei di Nola, Napoli?
0: Sì.
1: Però poi hai fatto la spola con Viareggio.
0: Viareggio.
1: Come mai e cosa importavi la droga, no?
0: No, vedi, ti dirò, io all'epoca venni con l'intenzione di lavorare, di uscire.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni. Uscire da certi circuiti malavitosi in cui stavo entrando già. E se non che andai a Firenze da un mio fratello che aveva una ditta edile, e questo praticamente dopo qualche tempo mi caccia via da Firenze perché non mi volle più.
1: Perché?
0: Ma perché io ero stato sparato a Napoli in una storia e mio padre disse di andare via di qua perché sennò prima o poi ti ammazzano più a Napoli.
1: Dici, perché ti hanno sparato?
0: Mi spara-

0: ma ci fu una confusione perché partì un colpo di fucile da un amico mio che stavamo preparando una rapina all'epoca, capito?
1: Spartì una rapina a mano armata, insomma, un reato pesante. Sì.
0: Partì pesante, insomma.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 15 anni, 16 anni.
1: Precoce? Oppure era normale così?
0: No, era normale, era più che normale, guarda.
1: A Napoli?
0: L'epoca era quello che era, si parla del 64, 65, ti lasci immaginare.
1: Camorra?
0: Camorra che era nel suo pieno svolgimento. E praticamente partì questo colpo di fucile e io mi feci ricoverare in una clinica lontano da Nola. Mi ci feci portare da mio padre. Invece lasciare lì fuori.
1: Che andare a pronto soccorso vuol dire denunciare il fatto.
0: E praticamente andai in questa clinica e andai arrivata ad Avella, un paese vicino a Nola. E se non che dopo un po' venne un maresciallo dei carabinieri, penso già il nome la diceva lunga, il maresciallo Basta.
1: Basta?
0: Basta, si chiamava Basta. E capii che io comunque a questo dovevo farlo incazzare perché altrimenti mi avrebbe fatto a pezzi in pratica. E lui disse: sei un figlio di puttana, ma io ti inculo. Dissi: hai ragione, forse hai visto mia madre insieme a tua madre sul marciapiede. Dissi io.
1: L'hai sfidato?
0: Sì. E lui mi contusse di ammazza. Chiamai subito i medici, i infermieri. Dissi: vuole picchiarmi. Perché non volevo dire come era successo questa tace. E di fatto non ce lo dissi. Se non che mi fece arrestare dopo un po' di tempo. E uscì per insufficienza di robe perché non avevo fatto niente e andai a Firenze da questo mio fratello a lavorare. Dopo qualche mese mi mandò via, mi misi nel treno, dissi: dove ferma il treno, mi fermo anch'io, e mi fermai a Viareggio.
1: Ah.
0: E sono restato a Viareggio praticamente, ma con l'intenzione di lavorare perché lavoravo. Sono una bella situazione che mi ha portato comunque.
1: Che lavoro facevi?
0: Facevo il muratore.
1: Muratore.
0: Ma ero anche bravino come muratore, non ero.
1: Ma quanto l'hai fatto muratore?
0: Poco. L'ho fatto con un pochino perché avevo, ti ripeto, io arrivai ad avere 12 operai con me a lavorare.
1: Ah.
0: Era il boom che costruivano, non c'erano queste leggi.
1: Sì, era tutto in nero,
0: tutto in nero, tutto. E allora un giorno andai sul molo, buttai via questa parolina con la mestola, dissi basta, io ho finito.
1: Perché?
0: Perché mi stancai, vedi, mi stancai proprio di.
1: Era faticoso lavorare?
0: Sì, era faticoso.
1: Lo so, però quella è la vita. E lavorare onestamente è dura.
0: Perché mi successe questo fatto che ebbi questa discussione.
1: Con chi?
0: Con un fratello di Pisa, pensate.
1: Di Pisa?
0: E questo lo chiamavano come Gianni. Gianni Pisano, non mi ricordo come si chiamava di cognome.
1: Il delinquente?
0: Sì, era anche lui delinquente. E io andai lì per dedicarci con le mani, non ci volevo. Se non lo fai lì mi trovi e non ti avvicinare perché ti uccido, poi allora tirai fuori la pistola e gli sparai.
1: Ah, hai sparato?
0: Sì.
1: Se hai sparato, l'hai ucciso?
0: Ah no, no, lo presi qui in una spalla, cascò per le scale e poi andai via perché dissi io avevo una mini e nella notte alle 4 arrivo a casa mia, a casa della mia ex moglie, carabinieri da tutte le parti, credi. E mi arrestarono e praticamente
1: per tentato omicidi.
0: Sì. Lì scesa la lesione privata, hai capito, perché ho preso un albero. E praticamente il giudice d'Amiglia, un giudice, una brava persona, dice: Benedetto ragazzo, ma perché l'ha sparata? Dissi io perché lui ha detto delle cose a mia moglie che non doveva dire, ha fatto gli apprezzamenti a mia moglie. E dice, e cavolo, dice, e se lui ci andava a letto con sua moglie? Dottore, io avrei ammazzato tutti e due. Ah, questi napoletani, disse lui. E insomma, mi andò a casa dopo qualche mese. E poi.
1: E lì iniziò la tua carriera di criminale.
0: Sì, lì iniziò il casino mio.
1: Ecco, tu hai tanti reati di traffico di droga, no? Sempre
0: sì.
1: Fra appunto Napoli, Viareggio, la Versilia. Hai fatto tanti anni di galera anche nel carcere di Marassi per questo motivo. Ci racconti. Quasi 20 anni, forse anche di più a Marassi.
0: Sì, era
1: una seconda casa per te.
0: Era in sezione AS, l'articolo 4 dell'ordinamento penitenziario. Cioè sono quei detenuti più...
1: In che anno stiamo parlando?
0: Stiamo parlando del 2011, dal 2011 fino al 2019.
1: Ah, perciò il direttore c'era... Che direttore hai avuto?
0: Non mi ricordo.

0: Sinceramente, se lo ricordi? Matteo Manes? Matteo Manes? No, non me lo ricordo, credimi. C'era una direttrice ultimamente che era anche abbastanza brava. E comunque ti dirò, io sì, ho vissuto la maggior parte dei miei anni in carcere, ma il carcere, la paura che fa il carcere non è la paura che ti mangia, perché non ti mangia, non ti mangia nessuno. È il fatto che la mancanza che senti dei familiari, la mancanza semplicemente se hai figli, moglie, la mancanza insomma la senti.
1: La libertà di andare al bar a prendere un caffè.
0: Sì, di fare quello che vuoi praticamente, via.
1: Prima volta santo in carcere, quando è stato? Dopo quella...
0: Ero ragazzo, avevo 14 anni.
1: Cosa avevi fatto?
0: Avevo rubato un furgone con della biancheria dentro e mi arrestarono, mi portarono ai financieri a Napoli, che era un carcere all'epoca, ed uscì dopo 8 mesi senza aver fatto
1: la pastorella. 8 mesi in carcere a 14 anni? Sì. E non ti segnano questi 8 mesi? Ma tu eri già segnato.
0: Vedi, il carcere, tu non ci crederai, ma è l'università della malavita, della delinquenza.
1: Lì si diventa delinquente?
0: Sì. Lì o diventi più scemo o diventi una persona antisveglia.
1: E tu come sei uscito fuori? Peggiore?
0: Io sono uscito fuori peggiore.
1: Peggiore?
0: Con la rabbia dentro.
1: Nessuna dell'educazione?
0: No.
1: Violenze?
0: No.
1: No? Si no. Parla tanto di violenza in carcere?
0: Non è vero, non ci pensare, perché non esiste. Ora ci sono questi marocchini, queste cose, ma prima i carceri non erano così.
1: Ecco, la libertà, cosa hai fatto appena sei tornato libero? La prima cosa che hai fatto?
0: La prima cosa che ho fatto, sono andato fuori a cena con la mia famiglia, perché mi ricordarci il momento bello per festeggiare questo momento.
1: Quanti giorni fa? Pochi?
0: 2 giorni fa.
1: Come stai?
0: 9. Io sto bene.
1: È stato bello però?
0: Sì, è stato bello.
1: Quanti figli hai tu?
0: 5. 2 con la mia ex moglie e 3 con mia moglie attuale.
1: Ecco, 5 figli. Tu dici... Ma se qualcuno di loro avesse fatto la tua vita?
0: No, guarda, no, assolutamente.
1: Ma se tu,
0: ringraziando Dio, hanno avuto una madre e li ha saputo indirizzare sulla giusta strada e gli ha saputo trasmettere i giusti valori di una vita, che è una grande donna, perché mia moglie è una grande donna, ma non perché mia moglie è una grande donna.
1: Tua moglie è di Viareggio?
0: Sì, è di Viareggio.
1: Come si chiama?
0: Paola.
1: Come l'hai conosciuta?
0: Ho conosciuta, pensate, io... Suo padre era un mio uomo di fiducia.
1: Anche lui è un delinquente?
0: Sì, era un mio uomo di fiducia, suo padre. E mi parlavano di questa figlia che c'avevo, questo Domè. E io sono sempre stato un po' domeolo. Mi sono sempre piaciute le donne. E dissi, mi piacerebbe conoscere questa ragazza. E la conobbi. La conobbi in un momento curioso, perché suo papà è un altro amico mio, un certo Claudio, che era il mio braccio destro del morto. Si stavano facendo qualche tiro di cocaina al tavolo. E io mi sentii male quel giorno, perché non so che avevo mangiato, comunque mi sentii un po' male. E lei pensava che io mi avevo fatto di cocaina. Poi quando mi ha detto, ma tu sei scema? A me chi mi ha dato questa roba, chi mi ha insegnato questa strada, mi ha detto sempre che questa strada ti serve per fare soldi, non per fare altro. Ed io ho fatto sempre soldi con questa strada, perché se facevo altro...
1: Tu non ti sei mai fatto?
0: No, assolutamente, non ho mai voluto, anche se mi sono trovato in contesti, in contesti che alcuni di noi mettevano sul tavolo questa cocaina e si facevano canne, dai. No, non ho mai voluto.
1: Ma la cocaina però uccide i ragazzi, no? Uccide...
0: Non è vero, Kerry, non è vero, perché la cocaina
1: anche eroina tu facevi?
0: Ma no, l'eroina non la facevo. La cocaina è, se tu ci pensi, è la droga dei ricchi. Difatti a dirigere a me, chi la prendeva non erano i ragazzi di strada. Io la davo a determinate persone che la davo, a determinate persone che non erano tossici, dichiarati, capisci? Diciamo qualche avvocato, qualche ingegnere, gente che insomma era portata in queste cose. Perché pensa che io ho venduto anche cocaina a 250.000 lire di grammo all'epoca. Perché la cocaina è cocaina, non questa che mettono sulla piazza. Quella che mettono sulla piazza non è cocaina, quella è schifezza. Ecco perché la gente muore. Capito? Tu dimmi, quando senti qualcuno che è morto per droga,
2: ci senti.

0: il tossico comune. Non senti l'impresario, non senti l'ingegnere, non senti, diciamo, queste cose qua non le senti. Senti sempre comune, il tossico comune, perché il tossico comune taglia questa roba troppo, capito? E non si fa male, regolare che si fa male.
1: Tanti anni a commettere reati, tanti anni in galera, abbiamo detto, 30 anni della tua vita in galera.
0: Sì.
1: Non sei pentita di questo?
0: Ma perché dovrei essere pentita, scusa? Cioè io mi chiedo...
1: La metà della tua vita in galera?
0: Ho capito, ma io ho voluto questa storia.
1: Lo rifaresti?
0: Forse diversamente sì.
1: Ciò cioè, cosa vuol dire diversamente?
0: Non col mondo che è oggi.
1: Perché?
0: Perché il mondo che è oggi è un mondo sporco, un mondo... Non è più il mio mondo, hai capito?
1: Beh, tu trafficavi droga, facevi estorsioni, non è, non è che la mammoletta...
0: Ma si potevano anche fare queste cose, non è che oggi non puoi fare più niente, oggi non ti puoi fidare più di nessuno, neanche dei fratelli, di cui...
1: Ecco, tu sei stato tradito da un fratello?
0: Sì.
1: Lui si è pentito e ti ha fatto arrestare?
0: Non solo lui, anche una potente famiglia di Napoli e il capoclan di questa potente famiglia, Simone Cozzolino, che era uno dei clan più potenti, c'era Ercolano, mio carissimo amico.
1: Tuo fratello che fine ha fatto adesso?
0: Non lo so, perché non ho potuto avere né più niente, credimi.
1: Cosa hai augurato tuo fratello?
0: Niente, l'ho cancellato e basta.
1: Però lui l'ha fatto forse a fin di bene?
0: No.
1: Per sé?
0: Lui l'ha fatto a fin di male. Perché insieme a me c'erano altre 130 persone.
1: Fatto arrestare?
0: E loro hanno tirato in ballo. E io dico una cosa, dico che se tu oggi fai un determinato lavoro, perché comunque deve essere un lavoro, non può essere, deve essere un lavoro, d'accordo? Devi sapere cosa vai incontro nella vita, allora lo puoi fare, ma se non sai a quello che vai incontro non lo fare.
1: Tu hai conosciuto Cutolo?
0: Sì.
1: Come l'hai conosciuto? Che personaggio è?
0: Ma Cutolo era un signore, guarda, è un signore veramente, era... Io l'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
1: Hai preso il caffè con Cutolo?
0: Sì. L'ho conosciuto nel carcere di Poggioreale.
1: Lo conosci la canzone di Andrea?
0: Ma sì. E praticamente pensa te che io non sono mai voluto essere associato a nessuna organizzazione camorristica. Io ho sempre detto che sopra di me non ci doveva essere nessuno.
1: Ma sotto di te quante persone c'erano?
0: Una decina di persone.
1: Pronte a uccidere?
0: Pronte a fare quello che volevo.
1: Tu giravi armato?
0: A volte sì.
1: Quante volte hai sparato?
0: 4-5 volte, 5-6 volte.
1: Ah, ne hai ucciso?
0: No.
1: Ferito solo?
0: Sì.
1: Ecco, sei una persona cattiva, cioè persone buone fanno altro, perché non vorresti rifarti una vita?
0: Però io ti voglio portare un aneddoto, no? Voglio dirti un aneddoto. Un giorno, io all'apice del bel discorso, una carissima amica nostra, di mia moglie, ma anche mia, perché comunque il marito era un mio reparto, diciamo così. Il marito era in carcere e questa ragazza purtroppo si faceva di droga. Viene a casa una sera, mi dice che io ero agli arresti domiciliari, mi dice che un certo personaggio, amico nostro, avanzava 1.800.000 lire da lei. E gli avrebbe bonato se lei sarebbe andata a letto con lui. Io ho detto glielo io, 1.800, non ti preoccupare. Andai a casa di questo, lo chiamai giù e gli sparai nelle gambe. Okay? Poi tornai a casa, sicuro che comunque non venisse nessuno, perché telefonava a mia moglie, dopo qualcuno diceva no, va bene. Mi stavai tranquillo, non mi doveva più niente, gliel'ho dati i soldi. È cattiveria questa.
1: Beh, sparare, insomma, potevi ucciderlo.
0: Perché andare a letto fino a minacciare quella donna?
1: No, certo,
0: lei
1: certo.
0: È cattiveria la mia.
1: Ecco, a proposito di cattiveria, una domanda inevitabile. È uscito un film sulla storia di Enzo Tortora, no? Tirato, poi è morto in seguito a questa falsa...
0: Quella è cattiveria.
1: Quella è cattiveria. Chi l'ha voluto mettere dentro?
0: Ma l'ha voluto, secondo me, la magistratura.
1: Perché?
0: Perché sentendo il nome di Tortora, l'indagine prendeva...
1: Ma anche gli stessi Melluso, che ha fatto il suo nome.
0: Melluso era soltanto un mendicato, lui e coi pandico. Io dico, sono uscito col fratello a fare tante cose. E lo conoscevo anche indirettamente, se non direttamente, perché per me quello è un malato mentale e basta. Melluso era un

0: che era uno che si vantava di tante cose ma non aveva niente.
1: L'ha fatta apposta per avere risonanza anche lui?
0: Sì, per avere i benefici che comportava.
2: Insomma, lui se lo fa per risonanza e i magistrati vanno dietro perché anche per lavoro.
0: Ora, ti dovendo persi e quell'altro magistrato che indagarono tutto, sono finiti, non li più sentiti. Hanno finito la fiera.
1: Ha mai sentito la necessità di fare del bene per equilibrare la tua vita di cattivo?
0: Sì.
1: Cosa hai fatto?
0: Ma vi dirò, delle piccole cose io le ho fatte, nel senso che io ho aiutato tanta gente, deve essere chiaro, in Mabiareggio, gente che era in difficoltà anche economiche per tirare avanti la famiglia. E quante volte ho preso dei soldi, io l'ho dato, non posso sapere niente, vai, compri da mangiare alla tua famiglia. E quello un po' mi lavavano, diciamo così, tra virgolette, l'anima.
1: Carmine, l'unica cosa forse buona che hai fatto in carcere è hai preso il diploma, no?
0: Non riuscii a prendere il diploma perché mancavano 5 mesi per l'esame ed ottieni la semilibertà. E mi portarono a Lucca da Parma in guerra.
1: Ecco, volevo arrivare. È tenuta anche la passione dello scrivere, per quello hai fatto dei libri sulla tua storia.
0: Sì.
1: Che titolo ha il tuo libro?
0: Il mio libro è L'inconcepibile voglia di essere.
1: Filosofo.
0: Va bene così.
2: Grazie allora, grazie.
0: Niente, non ti preoccupare, ok?

La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: in collaborazione con Safe Network.
1: Ti è mai capitato di pagare avvicinando semplicemente la carta al POS? Un bip e il pagamento è fatto. Niente PIN, niente contanti, ma allora la domanda è inevitabile. È davvero sicuro? Molti pensano che qualcuno possa avvicinarsi con un dispositivo nascosto e rubare soldi dalla carta, senza che nessuno se ne accorga. Una scena quasi da film. Ma nella realtà? Ora vi spiego cosa è reale e cosa non lo è. Il contactless funziona solo a pochissimi centimetri. Ci sono limiti di importo per i pagamenti senza PIN. Le transazioni sono protette da sistemi di sicurezza avanzati e le banche monitorano operazioni sospette. Quindi no, non è così facile rubare soldi passando accanto a qualcuno. Il rischio reale però è un altro. Perdi la carta, te la rubano, non controlli i movimenti. Qualcuno può fare piccoli pagamenti ripetuti prima che tu te ne accorga. Non è la tecnologia ad essere rischiosa, è la distrazione. Adesso ti do 3 trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Attiva le notifiche. Ogni pagamento deve essere subito visibile. 2. Imposta limiti o disattiva il contactless. Il controllo è tuo, usalo. 3. Blocca immediatamente in caso di dubbio. Prima intervieni e meno rischi. Il contactless è sicuro ed è progettato per esserlo, ma nessuna tecnologia può sostituire l'attenzione. E ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
0: In collaborazione con Safe Network.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi, fognature, pluviali, canne fumarie.

0: Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i

0: retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
1: La notizia passa di bocca in bocca.
2: Come, come?
1: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
2: Perché?
1: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
2: Oh, finalmente!
1: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
2: Oh!
1: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
2: Va bene.
1: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano per settore, nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale, infrastrutturale, sempre migliore.
2: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa devono ancora avere i contratti applicativi in partenza, quindi questo voi capite bene che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio di impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture. Dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano. Obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto, nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità, dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica sia l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e dei contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, e che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
2: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche e il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
3: Rete ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale, con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2500

0: fornitori e subfornitori. Il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutto l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso che richiede appunto una multidisciplinarità estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: È venuto a trovarci nella nostra newsroom il presidente della Fondazione De Mari, del Museo della Ceramica e più in generale personalità importantissima della provincia di Savona e della Liguria più in generale, Luciano Pasquale. Grazie di essere con noi.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Nato bambino negli anni 50, direi, forse proprio nel 50, non in Liguria, ma nel Basso Piemonte, in provincia di Alessandria. Pensava, quando era bambino, che sarebbe diventato il Luciano Pasquale che conosciamo oggi?
1: Beh, no, non lo pensavo.

0: io sono nato in piena cultura contadina. Fino a 14 anni ho imparato cosa vuol dire coltivare e seguire l'attività dei miei genitori, che erano i contadini mezzatri. E poi ho perso mia mamma, che avevo 13 anni, e da lì è cominciata una storia che non avrei mai più immaginato. Prima collegio, e poi il lavoro, intanto in mezzo all'università, e poi Torino, dove mi sono formato professionalmente, e poi a 32 anni a Savona a fare direttore dell'Unione Industriale.
1: Ecco, come c'è finita a Savona, a quell'età, giovane, ma insomma, con una strada che sembrava tracciata altrove?
0: Sì, ma io non ero mai stato a Savona. Avevo partecipato a qualche incontro, perché mi occupavo a Torino di infrastrutture, trasporti, e poi l'allora presidente, l'ingegner Catanese, mi chiede se volevo partecipare a una selezione. Loro stavano cercando un direttore. Io ho partecipato, stavo benissimo a Torino, però ho partecipato, e poi alla fine ricevo una telefonata, mi dice: lei adesso è il nuovo direttore dell'Unione Industriale. Avevo 32 anni, quindi mi sono trovato ad affrontare qualche cosa che ha accelerato molto la mia attività professionale.
1: Ecco, dirigere l'Unione Industriale di Savona significa, almeno oggi, poi io non so esattamente quando lei è diventato direttore, com'era l'ecosistema industriale della città, però diciamo oggi, e anche alla sua epoca per molto tempo, è stato difficile, perché è un territorio che ha delle qualità, ha delle importantissime imprese, ma ha avuto anche tante crisi piuttosto strutturali. Come si affronta un territorio così?
0: Ma si affronta con molta determinazione, tenuto conto che proprio allora, stiamo parlando del 1982, incominciava la trasformazione del sistema industriale savonese. Pensi che dopo un anno e mezzo che ero qui è venuto il direttore dello stabilimento Fiat di Vado Ligure, 1200 persone, ha detto: sono venuto a dirle che la Fiat ha deciso di chiudere questo stabilimento.
1: Da gelare il sangue.
0: E da lì poi è partita tutta una serie di iniziative, di attività. Poi lo stabilimento ha chiuso, però sono arrivate altre aziende dell'indotto che hanno assorbito gran parte dei lavoratori. È una trasformazione che poi è proseguita per tutti gli anni 80 e per tutti gli anni 90, nel senso che fabbriche che c'erano allora oggi non ci sono più, ne sono nate di nuove, e al tempo stesso era necessario affrontare un percorso fatto di continuo cambiamento, di innovazione e di relazioni industriali, quindi sindacali, molto complicate, ma fondamentali per poter riuscire a venire fuori da questa situazione.
1: Oggi come la vede la città da questo punto di vista, cioè economico-industriale e di opportunità di lavoro?
0: Ma la città continua ad avere i suoi punti di forza, che sono sicuramente l'industria, sono il porto e sono il turismo, con una componente di agricoltura, specie nel ponente della provincia, molto significativa. E allora, naturalmente, questi settori sono in evoluzione, con investimenti, con trasformazioni, però c'è uno zoccolo duro che permette di lavorare fattori che possono consentire di affrontare una situazione comunque difficile. Teniamo conto che i cambiamenti vuol dire creare un ambiente, un territorio e la comunità che lo abita capace di generare benessere e di attrarre investimenti e talenti. Questa è la nostra missione, che lo era prima e continua ad esserlo e lo sarà sempre più in futuro.
1: Beh, non dovrebbe essere difficilissimo, no? Come lei è stato attratto da, immagino, non soltanto l'opportunità di lavoro, ma anche il contesto, un giovane che viene al mare, che lavora in un luogo anche piacevole dal punto di vista della vita, su cui costruire una vita. Forse i temi sono altri, e c'è una certa mancanza di opportunità, una mancanza di connessioni infrastrutturali, che resta un tema per un industriale, ma anche per una persona che decide di muoversi in un posto, no?
0: Sì. Direi che soprattutto rispetto ad allora è aumentata la competitività di altri territori. Prima era una competitività quasi nazionale, adesso è mondiale. E allora è necessario essere competitivi. Essere competitivi vuol dire che un territorio non è

0: un problema di una strada più o meno, o di un'autostrada più o meno efficiente. Il problema è che il territorio deve diventare una destinazione per qualcuno. Noi abbiamo molti giovani che vanno via, abbiamo un deficit, nel senso che non riusciamo a importare.
1: Esatto, perché non è tanto quanti vanno via, no? Il saldo che deve essere positivo, se il saldo è negativo mancano poi giovani su cui
0: costruire. Un giovane ha diritto a realizzare i suoi sogni. Io conosco un ragazzo di Savona che ha fatto tutti gli studi lì, adesso è un manager della Stazione Spaziale Internazionale. Questa sta in Svizzera, non sta a Savona, non sta nessuna altra parte in Italia. Quindi i sogni devono essere coltivati. Quello che bisogna acquisire è la capacità di attrarre invece talenti, e attrarre talenti vuol dire avere un sistema economico molto vivace, un sistema economico molto innovativo, dove non c'è solo la qualità della vita, che è comunque molto alta a Savona, come in tutta la Liguria, ma anche la possibilità di entrare in un'azienda o entrare in una situazione di lavoro incentivante e che dia delle prospettive.
1: Lei è stato anche un uomo di credito, perché è stato l'ultimo presidente della Cassa del Risparmio di Savona prima della fusione, poi è stato con Carige, è stato nel consiglio di amministrazione di Banca Carige. Il tema della banca del territorio si è molto posto in questi anni, no? Il fatto che oggi tutto sommato si ragioni di più per massa critica, per patrimonializzazione, per concentrazione in grandi gruppi. L'idea di una banca che capisca davvero il suo territorio è stata vista anche negativamente a un certo punto, quasi come se questa capacità di capire fosse anche uno stimolo a cointeressenze non del tutto chiare.
0: Beh sì, si sente la mancanza di una fonte di credito capace di conoscere il territorio e capace di conoscere la realtà economica locale, e questo lo abbiamo pagato, l'ha pagato soprattutto Genova e Banca Carige, che è stata, direi, dissanguata dei suoi valori in un momento di una crisi che attraversava tutto il credito, tutto il settore creditizio, e in un momento in cui era problematico adeguarsi alle direttive che venivano dalla BCE. Ecco, però le banche ormai funzionano tutto allo stesso modo, sono cambiate, stiamo entrando, anzi siamo già dentro da parecchi anni in un sistema dove conta più l'algoritmo della conoscenza diretta del cliente, e questo per una realtà come la nostra, dove il 92% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, rischia di essere un problema.
1: Cioè il vero rischio è quello che la banca ti dia l'ombrello sempre solo quando c'è il sole.
0: Sì, soprattutto valuti dei parametri che sono uguali da noi come da altre parti. Per esempio da noi, se uno dà garanzie immobiliari, le garanzie immobiliari qui in Liguria hanno un certo valore, molto certo. Più che Spinetto, sì. Marengo, per dire, un
1: non
0: paese dalle mie parti,
1: certo, insomma, no? Alessandrino, è chiaro, il valore invece, metro quadro è diverso.
0: Certo, e allora queste differenze l'algoritmo difficilmente le coglie.
1: Le percepisce, e questo è sicuramente un problema. Però dalle banche sono nate anche le fondazioni bancarie, che invece rappresentano qualcosa di diverso, perché ovviamente non erogano il credito come lo fa la banca, con le stesse regole o con gli stessi obiettivi, però sono molto importanti per i territori. Lei è il presidente della Fondazione De Mari, che, diciamo, da quell'esperienza bancaria è nata per portare avanti un'attività importante e meritoria sul territorio. Cosa fate esattamente?
0: Ma intanto le fondazioni bancarie si occupano di quella che prima si chiamava ufficio beneficenza delle casse di risparmio. Quindi noi siamo terzo settore, siamo enti no profit e lavoriamo a sostenere progetti del terzo settore, quindi cultura, welfare, istruzione, e le fondazioni sono aziende che hanno due facce. Una è la faccia finanziaria, perché deve far fruttare il patrimonio. Noi abbiamo patrimonio di circa 120 milioni di euro, con le risorse derivanti dal patrimonio noi sosteniamo il terzo settore. E quindi è un impegno che per metà implica delle conoscenze finanziarie, e per l'altra metà comporta il fatto di essere capaci di leggere i bisogni del territorio in modo che i progetti che vengono sostenuti hanno uno sviluppo virtuoso. Noi possiamo permetterci di lavorare

0: sul medio e lungo termine, quindi le risorse non sono moltissime che abbiamo a disposizione, e allora noi individuiamo percorsi dove si cresca, si possa crescere anche nel tempo, e soprattutto mentre prima si parlava di interventi di assistenza e di sostegno, adesso le fondazioni sono chiamate a svolgere un ruolo come agenti di sviluppo del loro territorio di riferimento.
1: Già. Ho due ultime domande, abbiamo poco tempo ma ce lo prendiamo, perché sono le due vocazioni di Savona. Cominciamo da quella più economica pura, e quella cioè del porto e dello sviluppo industriale del porto. Lì c'è stato un salto di qualità nel corso degli ultimi anni, c'è un nuovo terminal che è il Vado Gate, relativamente nuovo, che è il Vado Gateway, che ha fatto davvero qualcosa di importante, è il più recente terminal italiano, e si vede anche nell'organizzazione del lavoro, ha dato lavoro di qualità. È quello uno degli ambiti in cui, diciamo, la provincia di Savona deve lavorare per svilupparsi ulteriormente, e fino a che punto è possibile mantenere anche un equilibrio con gli interessi di una popolazione locale che spesso si è lamentata di una eccessiva ingerenza del porto nelle attività umane?
0: Ma credo che l'apparente conflitto tra porto e comunità savonese sia stato superato, non senza fatica, quando una visione condivisa a livello locale, ma soprattutto portata avanti con forza e capacità dall'ingegner Canavese, quando abbiamo pensato di sostituire una parte del Porto Vecchio con l'insediamento crociere e a Vado di realizzare la nuova piattaforma.
1: Certo.
0: Ecco, oggi Savona è uno dei porti più moderni e credo più efficienti del nostro paese. Lavoro che va fatto è di potenziare e realizzare collegamenti infrastrutturali sia ferroviari che stradali adeguati. Su questo si gioca il futuro del porto, che continua a essere un riferimento importantissimo.
1: E poi chiudiamo con la parte che a me personalmente, per una vocazione mia, piace di più, ed è quella culturale. E un po' mi dispiace, devo dire la verità, che non so, magari dentro Savona è tutto chiaro a tutti, però fuori Savona secondo me non è così chiaro che Savona è la città dei papi, che ha avuto due papi, Sisto IV e Giulio II, entrambi della famiglia della Rovere, e che è una famiglia importantissima savonese, di cui appunto si è citato prima il palazzo. E se noi abbiamo a Roma, in Vaticano, una Cappella Sistina, lo dobbiamo al fatto che Sisto era Sisto IV, mentre Giulio II ha avviato i lavori in onore di Sisto IV e è stato mecenate di grandissimi artisti, che sono quelli che poi l'hanno affrescata, quella Cappella Sistina. E allora le chiedo, se Savona non deve fare di più, cioè deve in qualche misura fare anche un po' di autocritica su questo aspetto. Lei è anche presidente del Museo della Ceramica, altro punto forte della provincia di Savona. Perché finora non si è riusciti davvero a valorizzare Savona come città della cultura a 360 gradi?
0: Ma noi in questi ultimi anni stiamo investendo molto come fondazione nella cultura, è il nostro primo settore di intervento. Per noi la cultura non è solo turismo e tempo libero, ma è anche affermazione di identità, è anche linguaggio condiviso, è anche motore di innovazione, è anche fattore di prevenzione e cura del disagio sociale. E quindi la cultura in questo momento per noi è l'architrave attorno alla quale costruire uno sviluppo anche economico, ma soprattutto sociale. I nostri papi, credo che la famiglia della Rovere ha altri due papi, credo che solo i Medici ne abbiano fatti due.
1: Peraltro più controversi,
0: sì, più
1: almeno
0: controversi.
1: Uno.
0: Ecco. E allora proprio il recupero di Palazzo della Rovere sarà un'occasione per affermare il fatto che i della Rovere sono di Savona. Molti pensano che siano di Urbino, che siano di altre parti, ma lì erano parenti di seconda generazione. Esatto. E questo è un motivo di orgoglio, ma deve essere soprattutto un'occasione per riaffermare il valore della cultura come fattore principale dello sviluppo, interpretando la cultura come dicevo prima, ma soprattutto lavorando anche con il Museo della Ceramica per offrire infrastrutture culturali che dialogano con la realtà.
1: Già.
0: E dialogare con la realtà vuol dire

0: far comprendere a tutti l'importanza della bellezza, l'importanza dell'intuizione, l'importanza dell'originalità, l'importanza della visione che è assolutamente indispensabile per affrontare momenti in cui ci sono sfide generazionali straordinarie. Noi abbiamo quella demografica che è la prima,
1: certo,
0: dalla quale dipendono poi tutta una serie di aspetti, come la valorizzazione dei giovani soprattutto. E allora lì è chiaro che la cultura è un elemento di guida rispetto alla quale noi possiamo trovare risposte a problemi apparentemente irrisolvibili.
1: Non c'è dubbio, grazie Luciano Pasquale. Poi ricordiamoci anche, ma questo Luciano Pasquale l'ha scoperto quando aveva 32 anni, che a Savona avete la spiaggia in città, che è una cosa che è molto invidiata da altre città analoghe. Io sono originario della Spezia, noi non ce l'abbiamo la spiaggia in città, per esempio, no? Quindi avete un rapporto con il mare già molto...
0: Sì.
1: Magari non sarà il posto più bello dove fare il bagno, però insomma...
0: Beh, tanto l'acqua è pulita, sono le bandiere blu anche nel mare in città, quindi va bene, c'è un rapporto molto stretto. Noi abbiamo il mare in città per andare a fare il bagno, nuotare...
1: Anche in pausa pranzo, su quelle cose, pranzo, quelle libertà,
0: sì, quelle cose
1: quei lussi...
0: Da paese, quasi, esatto, che sono stanno diventando una chicca rispetto ad altre realtà. E abbiamo le navi da crociere che entrano dentro la città.
1: Già. Quindi, che si vedono tra l'altro dalla torretta, insomma c'è questa immagine, no, di questi palazzi galleggianti.
0: Il rapporto col mare è un abbraccio straordinario.
1: Poi c'è l'area del vostro porto, diciamo così, che è anche molto, molto carina e piena di vita, insomma si è molto modernizzata, credo, anche Savona. Ma devo assolutamente chiudere, anche se continuerei a lungo con Luciano Pasquale. Grazie di essere stato con noi, naturalmente. Viva la città di Savona e complimenti per la sua straordinaria carriera, cominciata da una famiglia di mezzadri e diventata invece oggettivamente molto, molto
0: quella
1: importante.
0: Che è diventata.
1: Grazie Luciano Pasquale.
0: Grazie a voi, grazie Primo Canale.
2: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice Dixan, pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
3: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
4: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
5: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: I can with Palsi.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.
10: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
11: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
12: Il cellulare distrae da morire.

0: Non usare il cellulare in auto.
1: La generale.
2: Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
4: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche territori, ma anche di borghi, ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora, grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria, sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Saluto anche intanto l'Assessore, anche Marco Scagliola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
7: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo un nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo, però andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare, costruendo sul costruito, per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
6: Assessore Scagliola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
8: No, assolutamente, anzi dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il Presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi e allo stesso tempo garantiamo qualità, e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
6: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non vengano

0: Non arriveranno in fondo prima dei termini stabiliti, c'è un grosso rischio,
1: diciamo, a che punto siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto, noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti. Quindi siamo messi bene.
0: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
1: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista censorio, nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto, ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. Abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente diciamo quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
0: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò credo finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare

0: prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi, quindi sarà già, potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
2: Ma io dico, il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente. Era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione. Tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
0: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare, perché sì, le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
2: Allora, noi come comitato quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema interveniva, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente, eccetera. Mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad arte che non andava bene. È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei
2: ora,
1: ad abitare lì?
2: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco. Quindi per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, però noi abbiamo sempre detto che se qualcuno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
2: Io sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
3: Ecco, certamente.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
3: sì,
1: però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
3: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita. Ovvero sia, tutte le fasce della popolazione devono essere in grado di percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma, dal punto di vista anche della cronaca, la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma, noi non tutto è quello che sembra.

0: Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto, come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
1: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'era dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, è in pratica, diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi, con la nuova riqualificazione, stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
0: Assessore Scagliola, quali caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
2: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, da l'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria, quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
0: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo a ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
4: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
5: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
1: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana Mio Presto, detersivo lavatrice liquido, assortito 35 lavaggi, 3 pezzi a solo 8,97 €.
0: Più Me. La bellezza ha trovato casa.
2: Assessore Scajola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
3: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scajola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
2: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì. Questa è una strada che si può percorrere.
4: Assolutamente, beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore e d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il Presidente le abbiamo anche visitate nella sua scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta, nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso, un ruolo sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti.

0: La Pigna vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può...
2: È importantissimo, il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNR serve da volano

0: su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato, e questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato, i cui effetti vedete oggi. E soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no, e poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante, e magari si prendono anche al supermercato, chi ha orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuta, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
2: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana, che saluto, che poi sarà lei a raccontare, essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione, e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima, perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio, dovevamo ancora cominciare, già ci dicevano ma dove andate, e questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più, perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana, e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione, perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità. Già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che, ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, buonasera. Ci racconta un po' cosa sta accadendo.
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il presidente, l'assessore Scagliola, per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo, va a compiersi, anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono, edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo divenire e rimanere per decenni e decenni senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che

0: poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vi vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono, diciamo, interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose, insomma, d'Italia, e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, da quello che, da come, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che, immagino, ci andrà presto, però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che, questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un tessuto economico anche e residenziale.
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali. Ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo, diciamo, sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie sindaco Ponzanello, anche questo è un'altra,
2: seguo
1: quello che sta dicendo il sindaco,
2: che ha fatto la sindaca.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe zone?
2: Questo assolutamente sì. Noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di tendenza. Sono già 2 anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce. A Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è crollata in maniera incredibile, e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, e vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa: la sindaca ha citato la ciclovia, e quindi ricordiamo la Tirrenica. Ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione, come ho detto prima, è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete. Sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
2: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati, e saranno i privati a rendersene.

0: ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione. E ci aspettiamo anche contributi dallo Stato, sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito.
2: Pronto?
3: No, posso venire a parlare, c'ho cosa tua?
2: Lui vedi, costruiva vita giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Lì, termoponente, me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa, e quello che invece ancora oggi magari sognate, non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
1: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato. Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città, e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
0: A che punto siamo?
1: Adesso ne parliamo.
0: È quello che è la sua competenza, va bene,
1: è la cosa. Però tutto di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire il manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze, quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano e dal primo piano si crescerà con un

0: un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente, il Waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Niente, assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, sono esattamente identiche, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, vedo da come parla,
0: sì.
1: Di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo
0: cosa
1: lei perché è finito
0: orgogliosi?
1: Al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di... purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince e uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
2: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra, dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa. Ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività, sono nate

0: determinate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Liguria, dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche, e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meravigliosa.
1: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
0: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile verrà inaugurata adesso, viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso, e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
1: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
0: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
1: Penso che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo senso?
2: Sono assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia ne ha uno e qualcosa. Quindi, giusto, voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture, esistono le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora, non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code, non diremo mai di no a qualcosa, all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne, non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli, perché sono menti geniali.

0: che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono, e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro? Così tirando fuori dalla...
2: No, perché altrimenti fare il tifo per un comune piuttosto che un altro, no,
0: a parte diciamo solo quelli di Genova allora.
2: Ce ne
0: abbiamo
2: sono tantissimi.
0: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi, Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una quarantina di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
2: Ascoltando il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco fu il comune a dire c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova, ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima, bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle, prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo, soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quella è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi di comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
2: Molte sono nostre, però.
1: Ecco,
2: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
2: Il presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della conferenza delle regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno, perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR, abbiamo visto che ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo, quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni, quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi due minuti.
0: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere finanziamenti è opportuno.

0: arriva il bando, tum, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail di richiesta oppure?
2: Quelli non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie, grazie,
0: grazie a tutti
1: Presidente
0: voi.
1: Bucci, grazie all'assessore.
2: Grazie
1: Caiova.
2: A voi, grazie.
0: Un saluto
2: grazie.
0: Ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scajola dei comuni, l'appello che ha fatto anche il presidente Bucci ai sindaci, scrivete. Grazie.
0: Grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Ospite di Primo Canale, Claudio Senzioni, grazie di essere con noi.
5: Grazie a voi.
4: Procuratore del principe Antonio Domenico Pallavicino, ma con una carriera straordinaria che oggi vogliamo scoprire in questa nostra chiacchierata.
5: Grazie.
4: Quindi grazie di aver accettato il nostro invito. Claudio Senzioni oggi appunto è il procuratore del principe Pallavicino,
5: sì.
4: Un incarico di massima fiducia di una delle personalità più note e importanti della città. Com'è cominciato questo rapporto?
5: Questo rapporto è cominciato nel 1990 quando l'ambasciata mi chiese di affiancare il principe nell'evento che si svolgeva delle Colombiadi, e quindi di lì poi abbiamo intrapreso la nostra amicizia, e l'amicizia poi si è trasformata in un lavoro definitivo.
4: Quindi sostanzialmente il trait d'union è il Principato di Monaco. Il Principato di Monaco non entra nella vita di Claudio Senzioni con il principe Pallavicino, ma è il contrario.
5: Esatto.
4: Come mai questa vicinanza con Monaco?
5: Perché io ero amico dell'ambasciatore all'epoca del Principato di Monaco, che risiedeva giù a Roma ovviamente, e lo stesso René Novellà, che era ambasciatore, poi è diventato anche segretario di Stato. Però questo rapporto con l'ambasciatore era nato a Roma quando io mi occupavo in Parlamento come capo di gabinetto della

0: della Commissione Politiche Comunitarie, Commissione Speciale Politiche, sì, Comunitarie, che poi si è trasformata.
1: Lì è nato il rapporto, perché il rapporto, nella carriera di Claudio Sensioni, lo vediamo rapidamente come da curriculum vitae, tra l'84 e l'87 è stato segretario particolare del ministro, sì, dell'allora ministro dell'economia Pierluigi Romita.
0: Componente della segreteria,
1: esatto,
0: particolare.
1: 87-88 incarico analogo con il
0: Enrico
1: ministro
0: Ferri,
1: dei trasporti Enrico Ferri.
0: Ministro,
1: che peraltro
0: dei lavori
1: era,
0: pubblici.
1: Esatto, che sì, era vicino a noi, diciamo, sì, anche territorialmente, esatto, perché esatto, è dell'altissima Toscana.
0: Esatto.
1: Più di recente è stato assistente del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che
0: sì,
1: è un suo amico personale.
0: Sì, amico personale.
1: E nel mezzo c'è stato questa serie di incarichi, presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati, quindi tutta una, sì, serie di incarichi, diciamo, di fiduciario politico.
0: Sì, molto particolari e molto riservati.
1: Non c'è dubbio, come sempre sono questi incarichi. Torneremo tra poco sul, diciamo, rapporto col principe Pallavicino e anche cose che interessano sicuramente il nostro pubblico a livello di gossip, cioè per esempio com'è vivere in una corte, poi adesso ne parliamo, però c'è anche una storia molto importante di Claudio Sensioni che torna peraltro anche in questo momento della sua vita, che è quello con il volo,
0: sì,
1: perché un suo zio,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si chiamava Giorgio Bragaglia,
0: sì,
1: insieme con una donna aviatrice, che all'epoca insomma era una cosa abbastanza rara, Carina Massone Negrone, hanno fondato l'Aeroclub Italiano insieme ad altri grandi nomi,
0: di Genova,
1: i fratelli Padro,
0: esatto,
1: il Genova del dopoguerra,
0: esatto,
1: la prima fondazione è preguerra, quindi l'asso,
0: sì,
1: del volo Giorgio Parodi,
0: esatto,
1: insomma sappiamo,
0: esatto,
1: questa storia. Ecco, lei alla fine degli anni 80, primi anni 90, diciamo, entra in gioco nell'Aeroclub di Genova per andare a risolvere una situazione molto controversa.
0: Molto controversa. L'Aeroclub viaggiava in condizioni penose, aveva una situazione finanziaria terribile.
1: Anche per una malversazione.
0: Assolutamente.
1: Si sa,
0: assolutamente. Adesso non volevo entrare nei particolari per persone che non ci sono più. Comunque mi hanno chiamato per prendere in mano la presidenza in quanto stavano per chiudere. Mi ricordo che l'allora commissario Mauro Zunino di Albenga, che è stato anche lui presidente della Regione di Albenga, mi disse: guarda, stai attento che ti prendi una gatta da pelare. E io ho detto: beh, le sfide a me mi piacciono, e ho preso in mano l'Aeroclub esaltando i giovani, e io ebbi anche la lungimiranza di avere un vicepresidente giovane, Fabio Repetto,
1: che poi
0: poverino
1: è mancato,
0: e mi aveva affiancato molto bene. E ho tirato fuori con un po' di grinta, parecchia grinta, l'Aeroclub.
1: Però la grinta non basta, perché io, va bene, un po' di informazioni, anzi tutto quello che so, diciamo, di questa operazione,
0: sì,
1: l'ho trovato,
0: sì,
1: in un libro che insomma lei ha contribuito a scrivere, l'ho scritto un giornalista, ma lei ha lavorato evidentemente alla raccolta degli appunti, dei pensieri,
0: sì,
1: di quell'epoca storica. Lì c'è anche di più che non ho coinvolto i giovani, ho lavorato, cioè, è stata una roba da un po' folle oggettivamente.
0: Sì,
1: cioè
0: certo,
1: lei a un certo,
0: certo,
1: punto è stato incaricato di prendere in mano questo Aeroclub in un momento difficilissimo in cui probabilmente bisognava guardarsi anche dall'interno oltre che dall'esterno, e nonostante questa situazione di enorme difficoltà lei si è messo in gioco con le sue sostanze personali, è andato in banca, ha chiesto un prestito e ha saldato degli stipendi, cioè è una,
0: sì,
1: roba,
0: sì,
1: oggettivamente,
0: sì,
1: che non da tutti, cioè quasi,
0: beh,
1: da nessuno.
0: Io comunque mi sentivo coinvolto proprio anche per la faccenda che mio zio era stato un socio fondatore insieme ad altri naturalmente, e quindi mi sentivo molto coinvolto. Tra le altre cose io ho preso il brevetto da pilota che avevo 21 anni, ancora con i militari all'epoca, perché all'epoca c'erano i militari che non solo dovevi passare la visita alla prima brigata aerea a Milano, militare, e gli esami te li facevano i militari, quindi il brevetto, mi ricordo che il mio primo brevetto era firmato dal generale G.B. Garretto,
1: che era insomma il generale che era il comandante dell'aeronautica,
0: esatto,
1: militare.
0: Quindi
1: peraltro
0: mi sono sentito coinvolto anche.
1: E questa cosa lei insomma l'ha portata a casa alla fine con una determinazione straordinaria, peraltro non c'è soltanto la parte economica, amministrativa, di guerre più o meno grandi che ha dovuto combattere nel corso di questo periodo.
0: Beh, io ho dovuto combattere la guerra per riacquistare la fiducia dai fornitori,
1: certo,
0: perché gli aeroplani non...

0: non li servivano più di benzina in quanto avevano dei crediti notevoli precedenti e quindi bisognava pagare in contanti. E gli aeroplani in quel momento per la scuola, con gli allievi che pagavano, erano una fonte. In più mi sono trovato male, ma ho messo a posto la situazione con l'INPS.
1: Esatto, e sull'INPS lì c'è una bella storia, sì, perché lei in pratica ha bleffato con l'INPS. Ha detto:
0: ho
1: guardate
0: bleffato,
1: ragazzi, che secondo me
0: veramente io ho avuto...
1: è colpa vostra,
0: sì,
1: se siamo se siamo così incancreniti nei debiti con voi, è colpa vostra che non avete vigilato. E se non accettate questa condizione, io la rendo pubblica comprando una pagina di giornale.
0: Io lì avevo copiato dal grande De Tomaso.
1: Quello delle macchine,
0: il quale De Tomaso aveva avuto la prontezza di fare una cosa del genere con i sindacati, tipo compro due pagine del Corriere della Sera e io racconto la verità. E quindi lì avevo... Allora io lì ho copiato e dissi: beh, io mi compro una pagina del secolo XIX e dirò che la vostra noncuranza, perché non vi siete mai degnati di vedere, avete fatto arrivare questo debito a una cifra iperbolica. La vostra noncuranza chiude una cosa storica di Genova.
1: Certo.
0: E allora lì siamo arrivati a...
1: Siete riusciti, insomma,
0: ad avere un colloquio.
1: E poi, insomma, l'Aeroclub si è salvato ed è tornato, diciamo, a fare la sua attività. Però ci sono un sacco di storie, ma adesso ci vorrebbe troppo tempo per raccontarle tutte. Ma a me è piaciuto molto anche il passaggio che lei ha introdotto anche delle abitudini conviviali, no? La colazione, spuntino di mezzogiorno,
0: la cena d'onore per i brevettati.
1: Sono tutte cose che hanno...
0: Con la consegna dell'aquiletta.
1: Per generare comunanza di valori e sentimenti condivisi. Però io ho trovato nella sua vita anche un altro nobile, perché adesso torniamo al principe Pallavicino, però c'è anche Amedeo di Savoia. Ma lei come li conosce questi
0: Amedeo
1: reali?
0: Di Savoia io l'ho conosciuto perché anche lui era un pilota, amante del volo. E la sua frase classica era: se avete voglia di mangiare un minestrone, venite da me al Borro, alla tenuta del Borro dove abito, perché aveva una pista in erba, aveva una pista d'atterraggio e quindi ci siamo trovati diverse volte ad andare da lui, insomma, a fare dei voli insieme.
1: E quindi siete diventati colleghi di volo. Sì, e anche amici, che a un certo punto, quando Amedeo di Savoia è in visita a Genova, lei lo invita a venire all'Aeroclub, e questo ovviamente è una pubblicità straordinaria, perché immagino che i giornali dell'epoca abbiano dato ampio risalto alla visita di un reale come lui. Bene, entriamo al principe Pallavicino. Dunque, lei oggi è il suo procuratore e lavora qui. Questa è un'immagine che abbiamo alle nostre spalle e che, diciamo, dimostra la bellezza del Palazzo Pallavicino, uno dei palazzi, Palazzo Interiano Pallavicino, il suo nome corretto. Com'è lavorare all'interno di quella che a tutti gli effetti è una corte, anche se, diciamo, il nobile in teoria è uno solo, però attorno a tante persone che lavorano con e per lui?
0: Beh, è entusiasmante sotto un certo punto di vista, perché non è una cosa usuale. Imbarazzante perché uno quando entra in ufficio e passa da questi saloni qui si trova, adesso io ho fatto un po' l'abitudine, ma si trova anche un po' in imbarazzo. È difficile perché bisogna seguire certe regole.
1: Ecco, ma infatti questo, perché nel libro che ho letto, io conosco ovviamente Claudio Senzioni, ma non bene così da, diciamo, determinare tutti i rivoli della sua vita, emerge un decisionista comandante, diciamo, più che un manager nel senso moderno del termine. E quindi immagino che invece qui si sia dovuto abituare anche ad un clima in cui la mezza parola è determinante.
0: Sì, tra le altre cose un mio rammarico è questo. Loro, insomma, tanti al di fuori dell'ambiente pensano che sia io che decido e che faccio. Io non muovo una virgola senza averla prima concordata con il principe, assolutamente. Certo, poi sono io il portaparola,
1: certo,
0: e sembra che sia io, però... E lì bisogna comunque, in quel caso lì, stare attenti molto alla forma, sia per gli invitati, sia per come ci si muove, sia il principe ci tiene molto.
1: Vabbè, del resto, insomma, è evidentemente connotato. Molto.

0: al suo ruolo e alla sua vita. Ora le due passioni, o meglio, la passione per il volo e la vita professionale con il principe Pallavicino si intrecciano, perché a breve ci sarà un annuncio importante che è legato a una compagnia aerea di cui abbiamo già sentito parlare, si chiama Aeridea, ed è proprio un'idea, quella cioè di rendere il volo su piccoli aeroplani non soltanto un charter o un volo privato, ma un volo di linea. Sì. Come vi è venuta questa idea?
1: No, veramente l'idea non è venuta a me, ma io mi ci sono buttato a capofitto dopo che avevo sentito una conferenza stampa in regione di presentazione di questa società, di questa compagnia nuova. Ho chiesto se c'era posto per acquisire delle azioni e con il principe Pallavicino, dopo aver conferito col principe Pallavicino, aver avuto il suo beneplacido, abbiamo acquistato delle azioni in questa compagnia, e direi che la cosa mi entusiasma molto, ma vedo che entusiasma anche il principe Pallavicino. Questa compagnia sarà un investimento e vediamo di mettercela tutta.
0: Beh, da quello che ho visto sull'Aeroclub, siamo in una punta di ferro. Diciamo.
1: Beh, insomma.
0: Passato qualche anno, dice, però la tempra del comandante ci sarà ancora.
1: Sì, certo.
0: E allora vedremo naturalmente nel corso delle prossime settimane, penso che avremo notizie precise anche sull'inizio
1: composizione sulla composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del societario.
0: Esatto, e poi appunto abbiamo già dato notizia che presto inizieranno i voli, c'è tutto un programma, ci sarà un volo inaugurale e sicuramente ne parleremo e approfondiremo anche questa ultima fatica di Claudio Senzioni e anche naturalmente in questo caso insieme al principe.
1: Ma c'è qualcuno che mi ha detto: ma chi te lo fa fare alla tua età di entrare?
0: E la risposta qual è?
1: Qui? La risposta è che non si finisce mai. Nella vita non si finisce mai. La passione per il lavoro, per il volo innanzitutto.
0: Perché Senzioni dice da qualche parte in quel libro che abbiamo citato tanto oggi: non si può capire cosa significhi volare se non lo si fa per una volta almeno. No?
1: Sì.
0: Essere ai comandi di un aeroplano in mezzo all'aria è qualcosa di particolare.
1: In quel momento c'è solo Dio e noi.
0: Si farà fare un giro, non so se lo può pilotare gli aeroplani,
1: no.
0: Però
1: lo
0: strapuntino si può andare.
1: Io ho il brevetto scaduto oramai da anni, però abbiamo dei comandanti validissimi.
0: Vabbè, non c'è dubbio. Però sicuramente un passaggio in cabina Senzioni lo farà.
1: Senza dubbio.
0: Grazie mille Claudio Senzioni per essere stato con noi.
1: Grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: ha scritto Mal di terra, con una prefazione di Pino Cacucci, un romanzo molto particolare, perché è una, possiamo dire che è una storia di famiglia in qualche maniera, in un arco che a me ha colpito, cioè un arco temporale vastissimo. E scrivere romanzi di un certo tipo con un arco temporale così vasto è difficilissimo.
1: Ma spero di esserci riuscito.
0: E allora raccontaci questa storia. Perché dobbiamo leggere Mal di terra?
1: Ma allora, Mal di terra, come hai detto tu, è un romanzo difficile da sintetizzare, proprio perché si confronta con piani temporali molto diversi l'uno dall'altro. Io ho voluto riflettere molto sugli anni Ottanta, sulla mia generazione, di chi aveva 20 anni negli anni Ottanta, che è un periodo che, vabbè, si liquida come un periodo, periodo del riflusso, della superficialità.
0: Post anni di piombo.
1: Sì, voglia di divertirsi. Sì. Però al tempo stesso è anche un... Secondo me è un periodo che sta influenzando molto anche il nostro tempo.
0: Vero.
1: Perché c'è stata una grande svolta, si è smesso di usare il pronome noi e si è cominciato sempre più pesantemente a usare il pronome io, che ormai è sdoganato, l'egoismo è quasi così, la moda imperante, no? E ne paghiamo anche le conseguenze. Al tempo stesso ci si è misurati con un grande vuoto, il vuoto lasciato dalle ideologie, per cui chi aveva un fratello come Lio Narrante del romanzo, un fratello di 6-7 anni più vecchio...
0: Che si è fatto tutto il decennio delle Brigate Rosse.
1: Esatto. Questo fratello ha vissuto ancora le ideologie, aveva comunque uno scopo. La generazione invece seguente, diciamo la mia per essere... È una generazione che si è confrontata con il vuoto, non a caso poi è la generazione che è precipitata proprio a livello di massa nell'eroina e nelle droghe.
0: Certo.
1: Quindi io lo definirei un romanzo sul male di vivere, ma anche di sopravvivere a se stessi, ai propri sogni, perché qualcuno aveva dei sogni, difatti nel romanzo c'è
0: infatti
1: che ha dei sogni, ed è un momento di riflessione.
0: Secondo te il momento che stiamo vivendo adesso potrebbe essere un ritorno agli anni prima degli anni Ottanta o no? Secondo alcuni dicono, cioè c'è chi l'ha paragonato al 68.
1: No, ma probabilmente la storia non si ripete, non si ripete mai, uguale a se stessa. Però c'è un ritorno all'impegno, la necessità di avere un obiettivo, uno scopo, qualcosa che magari unisca anche. Poi magari non sempre è giusto, però ci si riflette dopo, ma è comunque un'energia.
0: Ma il tuo personaggio della generazione degli anni Ottanta si interessa degli anni 70 o no?
1: Ma allora,
0: o si interessa in quanto coinvolto familiarmente?
1: Allora, se ne interessa in quanto coinvolto familiarmente. E poi, io me li ricordo bene quegli anni. Mi ricordo che bambino ascoltavo il telegiornale e ogni giorno era un bollettino di guerra, certo. Perché ci si ammazzava semplicemente perché sì. Uno la pensava in un modo, l'altro...
0: O gambizzati. O...
1: Esatto. E quindi c'era... La mia generazione è un po' cresciuta nel rifiuto dell'ideologia e dell'impegno, perché era visto come qualcosa di divisivo e che portava all'odio. Quindi la riflessione spesso era negativa. Magari si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, ecco.
0: È quello che è rischioso. Cos'è il mal di terra?
1: Ma il mal di terra è qualcosa che esiste anche se... pochi lo sanno, cioè non tutti, chi va per mare lo conosce, perché il mal di mare tutti lo sanno che cos'è, ma il mal di terra è quando si sbarca dopo una lunga, più o meno lunga navigazione e si sente la terra ballare sotto i piedi. E quindi è qualcosa anche che ti stordisce, perché sai che la terra è ferma. Io l'ho usato però anche come metafora, perché la terra è il luogo... della quotidianità, è l'ambiente degli altri, però non tutti si trovano a loro agio in mezzo agli altri.
0: Anzi.
1: Esatto, molto spesso e soprattutto quando si ha quell'età, quando si è giovani e si deve ancora trovare il proprio posto nel mondo, cioè chi non lo trova mai,
0: certo.
1: però a quell'età è ancora più facile. E quindi è un mal di terra, è il male del non sapere dove stare.
0: È una cosa che, ahimè, si ripete ciclicamente, forse, no? Questa...
1: Ma penso...
0: Senti, un'ultima cosa, tu sei legatissima alla Liguria.
1: Io sì, sono... Ma allora, l'ho scoperto soprattutto...

0: Tutto andando a vivere via da Chiavari, dal
1: Sei
0: Gola.
1: chiavarese.
0: Sono chiavarese, e tanto è vero che ho lunaio de Chiavari sulla mia scrivania, ogni
1: Sì.
0: anno rinnovo questa mia.
1: Tradizione.
0: Esatto, e poi comunque sono sempre tornato a Chiavari. Me ne sono reso conto di quanto sia attaccato alla mia terra andando a vivere al di là
1: Certo.
0: dell'Appennino.
1: Dove si svolge il libro?
0: Allora, io volutamente non ho fatto nomi, ho parlato del Golfo con la G maiuscola
1: Ecco,
0: perché è il Golfo del Tiguglio, però
1: modo è qua, si svolge qua.
0: esatto, e come città di riferimento c'è Genova con la sua storia, tant'è vero che sono andato a ripescare un'antichissima storia che i genovesi non conoscono come dovrebbero, perché è una storia gloriosa di due fratelli che si chiamavano Ugolino e Vadino Vivaldi, che partirono nel 1291 perché si era fermato praticamente il commercio con l'Oriente, perché c'era caduta San Giovanni d'Acri, e loro pensarono bene di circumnavigare l'Africa per arrivare in Oriente così. Sparirono nel nulla con le loro navi, con tutti i loro uomini. È una storia che mi ha affascinato tantissimo.
1: Beh, poi insomma, partire dal 200 e arrivare agli anni 80 incuriosisce. E quindi per questo invitiamo i nostri telespettatori a leggere di Roberto Longoni Mal di Terra, romanzo di Arc Edizioni. E buona lettura a tutti e grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: L'abuso di alcol è un killer. Non abusare degli alcolici.
4: La generale. Fidati. Allungati la vita.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: C'è qualcosa di oggettivamente rischioso nel tentativo di trasformare un mito in un oggetto cinematografico. Con Michael, Antoine Fuqua si avventura in questo territorio scivoloso con l'aria di chi cerca di maneggiare non tanto una biografia quanto una reliquia pop. Il pubblico è avido di drammatizzazioni sulla vita dei propri artisti preferiti, desideroso di sbirciare dietro le quinte di ciò che li ha resi talenti monumentali, ed è dunque inevitabile che Michael Jackson ricevesse questo trattamento, nonostante in passato ci siano state numerose rappresentazioni non autorizzate della sua vita. Ciò che rende questo film più speciale è che ha ottenuto la benedizione degli eredi, più un male, direi, che un bene. Come ci si può aspettare, ripercorre la vita e la carriera esplosiva dell'artista, probabilmente la più grande pop star di tutti i tempi. O almeno ne ripercorre gli inizi, partendo dalla formazione dei Jackson 5 con i suoi fratelli, sotto la rigida supervisione del padre Joseph. Sebbene formino un gruppo unito, è innegabile che il piccolo Michael sia dotato di un talento unico che cattura l'attenzione e desidera ardentemente liberarsi dal crudele controllo del patriarca. Quando un Michael più adulto inizia a rendersi conto del proprio potenziale, comincia a esplorare tutte le strade possibili. La devozione alla famiglia, soprattutto ai fratelli e alla madre, lo tiene legato, ma il desiderio di indipendenza culmina durante l'ultima esibizione del Victory Tour con la

La vecchia band, quando Michael promette una nuova avventura come artista solista che continuerà, ma fuori dal film che omette gli ultimi 20 anni della sua vita. La sensazione di trovarsi davanti a un progetto che vuole essere insieme tutto e il contrario di tutto, celebrare un genere irripetibile e allo stesso tempo contenere, o forse aggirare, il peso di una biografia tra le più controverse della cultura pop contemporanea. Proprio quando sembra sul punto di interrogare davvero la propria materia, Michael arretra. Le zone d'ombra restano tali, non tanto

smette di essere biografia e si lascia andare alla pura performance. Le sequenze musicali diventano il cuore del progetto grazie all'interpretazione di Jafar Jackson, il vero nipote di Michael, che è quanto di più vicino si possa ottenere alla resurrezione dell'era del pop. Momenti in cui Fuqua abbandona la rigidità narrativa per entrare in una dimensione più sensoriale, dove il mito può ancora respirare senza contraddizioni. Ma è nelle transizioni tra palco e vita privata che il film rivela le sue fragilità. Michael sembra continuamente sul punto di affrontare le zone più complesse della vita dell'artista, salvo poi ritirarsi verso una forma più controllata, quasi museale. Nella vita di Michael Jackson ci sono capitoli molto scuri che non ci si può aspettare da un film con la piena approvazione dei suoi eredi. È comprensibile, persino prevedibile, ma finisce per dipingere il protagonista come qualcosa di poco meno di un santo. Visivamente, il film è curato e coerente con il suo obiettivo spettacolare. Non cerca soluzioni particolarmente innovative, ma costruisce immagini solide, pulite, pensate per esaltare la figura centrale. Anche questo riflette la natura del progetto, più monumento che indagine, più celebrazione che dissezione. In definitiva, Michael guarda il suo protagonista da vicino, ma non entra davvero dentro di lui. Lo circonda, lo ricostruisce, lo mette in scena, ma raramente lo mette in discussione. E dunque, come biopic, nel senso più pieno del termine, resta incompleto, lasciando, finiti i titoli di coda, la sensazione che la storia più importante, quella più difficile, più scomoda, più umana, sia rimasta fuori campo.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valco Latte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan pacco triplo a soli 9,89€. Basco, ogni giorno la scelta migliore!
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
4: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ha un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Intanto, quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era dove aveva ovviamente dei suoi terreni. E mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato perché ovviamente viene

0: affiancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione in via Sarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare, perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Sarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti. Era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere, e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
1: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco, sì, perché sì. È enorme.
0: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
1: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua interezza, perché ha una profondità, ha una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche esatto. Con queste immagini a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
0: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata così ricca di decorazioni, ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
1: Ecco, il materiale principale è il marmo.
0: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona, sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue. E sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
1: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
0: Questa per esempio è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Boccaglio. Quindi sono tutti nomi in 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Saglieno, il nostro museo nocciolo aperto.
1: Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
0: esattamente,
1: vero?
0: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
1: Quindi qua è proprio, si capisce ciò di cui parlavi, cioè la rotondità, esatto, la profondità, è vero?
0: Questo per esempio... Aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto dello scultore. E vediamo
1: bellissimo.
0: Appunto il drago.
1: Sì. È bellissimo e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno
0: sì,
1: durerà.
0: Esatto,
1: il cantiere, avete visto lì l'edicola, le statue anche qua sono molto... sporcate dallo smog, che è uno dei principali agenti che attaccano, intaccano queste pareti. Qua vediamo, iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera, a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro che restituisce la bellezza di queste edicole, in questo caso?
0: Questa è la seconda edicola e questa è l'edicola dell'Annunciazione. E appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando. E qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
1: Bella bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata,
0: esatto.
1: Anche in questo caso
0: esatto,
1: sono stati
0: sì.
1: Già puliti, guardate qua, solo all'interno di questo quanti colori. In questo caso sul rosa,
0: si è rosato.
1: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
0: Sì, sì, secondo me è esatto. Serravezza.
1: Senza considerare tutti gli intarsi nei capitelli.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, capitelli. Comunque sono appunto capitelli disegnati.
1: Capitelli qua sono lisci. E qua invece sono disegnati. Io credo che poi a doverla visitare, a volerla visitare una volta restaurata, ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
0: No, verissimo.
1: Ce ne sono poche chiese, forse, con questa ricchezza di particolari, di edicole, di statue.
0: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati. Cioè, oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
1: Bene. Per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto, bella restaurata.
0: Sì.
1: Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Via! E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature dove tu

0: tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao, ciao.
1: Buongiorno.
0: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
1: 5 o 6.
0: 5 o 6.
1: Più o meno di media in cantiere 5 o 6.
0: Che tipo di interventi fate?
1: Ma in questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
0: Intanto di che materiale parliamo?
1: Ci sono diversi materiali in questa facciata che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo, i metalli, in questo caso ci sono degli intarsi in piombo.
0: Ah, qua dentro c'è il piombo?
1: Quello è piombo, sì, quello è piombo. Il mosaico che vedrete su di sopra e altre tipologie di metallo e delle vetrate artistiche.
0: Anche qua è mosaico, se non sbaglio.
1: Sì, anche quello è mosaico.
0: Bellissimo. Quali sono gli elementi che hanno nel tempo, diciamo così, deteriorato un po' questi materiali che mi hai raccontato? Il primo è molto evidente.
1: Il primo è evidente ed è il deposito carbonioso dovuto allo smog.
0: Quindi l'inquinamento ha colorato, vedete,
1: sì,
0: qua la parte pulita.
1: E poi ha nascosto comunque altre forme di degrado importanti che sono i sali solubili, che sopra vedremo.
0: Ah.
1: E un attacco comunque delle patine biologiche, un attacco microbiologico molto importante.
0: Le patine
1: biologiche.
0: Prima mi hai detto
1: i sali solubili.
0: E da dove derivano?
1: I sali solubili derivano dall'atmosfera,
0: okay,
1: a parte che siamo in una città di mare.
0: Esatto, quindi sono
1: anche
0: più...
1: quello. Però ci sono anche nelle città che
0: ah,
1: non
0: sì?
1: sono città di mare. Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Curioso.
1: I sali sono all'interno della materia. Il problema è che non sono dannosi in quanto sali, ma sono dannosi perché sono solubili. Quindi attraversano la materia avanti e indietro e la disgregano.
0: Accidenti. Adesso noi vogliamo entrare, grazie a te, con le mani in pasta per mostrare qualche esempio di come si restaura. Cosa ci puoi mostrare?
1: Allora, noi abbiamo scelto due metodologie di pulitura,
0: sì,
1: in questo cantiere. Una è l'agar, che ve la faremo vedere, che è una molecola organica da cui viene estratto un componente che è un polisaccaride che ha la capacità di gellificare.
0: Ah.
1: Quindi a 85-90 gradi si scioglie, a 35-40 gradi gellifica, diventa un gel rigido, è capace di asportare lo sporco in maniera molto selettiva e delicata.
0: Bene.
1: Quindi non porta tra l'altro acqua sulle superfici e questo permette di non andare a rinnescare dei fenomeni di degrado che invece poi si potrebbero rinnescare in futuro anche con il nostro intervento di pulitura.
0: Intanto salutiamo la tua collega che si chiama
1: Angela, che è
0: Angela,
1: responsabile in questo cantiere.
0: E fateci vedere qualcosa.
1: Perfetto.
0: Allora, Angela fa e Elena ci racconta un po' come funziona, prego.
1: Sì, sì, togli pure l'angioletto.
0: Da dove si parte?
1: Allora, questo gel liquido, che era lo stato liquido, è stato applicato un'ora e mezza fa.
0: Ah.
1: Diventa un gel rigido,
0: ah,
1: quindi viene proprio tolto,
0: ah, che bello,
1: e assorbe quello che è lo sporco sulla superficie,
0: quindi
1: senza rilasciare acqua.
0: È il principale metodo per rimuovere lo smog?
1: No, è il principale metodo che abbiamo comunque deciso
0: di applicare
1: noi in questo cantiere. È un gel molto rispettoso delle superfici, viene usato anche su superfici molto delicate, quindi in questo caso il marmo, per quanto sembri in buone condizioni, invece ha tantissimi fenomeni di degrado, quindi il fatto di utilizzare un materiale delicato ci permette di essere rispettosi nei confronti delle superfici su cui andiamo ad intervenire.
0: Hai detto che è fondamentale che non rilasci acqua, perché altrimenti potrebbe deteriorare poi
1: allora,
0: il materiale.
1: Allora, in questo caso il rilascio di acqua potrebbe sì alla fine portare un risultato estetico, quindi pulire le superfici, ma andare ad innescare dei fenomeni che sono intrinsechi alla materia, quindi sali solubili o le patine biologiche che andremo a rimuovere comunque successivamente potrebbero essere comunque risollecitate da un apporto troppo abbondante di acqua, e magari questi fenomeni poi noi potremo vederli tra qualche mese e quindi andremo a beneficiare quello che è stato il nostro intervento.
0: Quanto hai detto che ci mette a solidificare, tra virgolette, questo gel?
1: Solidificare ci mette qualche minuto.
0: Qualche minuto.
1: Però in questo caso abbiamo scelto un tempo di applicazione, in questo caso di un'ora e mezza, ma a seconda delle superfici andiamo a ritarare tutti i tempi di applicazione, perché la pulitura è una di quelle lavorazioni che non possono essere inserite in un protocollo standard,
0: sì,
1: cioè ogni superficie è diversa e quindi ogni fase va verificata.
0: Ecco, vediamo proprio molto interessante la rimozione laddove ci sono tanti intarsi, c'è
1: sì,
0: tanta profondità, è vero?
1: Sì, anche se poi ne abbiamo scelto di fare la rifinitura dopo questa pulitura con agar con il laser,
0: ah,
1: che è l'altra tecnologia che noi utilizziamo in questo cantiere.
0: Che bello, vedremo. Ma quante ne esistono di

0: tecnologie nel vostro mondo dei restauri?
1: Tante.
0: Centinaia,
1: tante,
0: immagino.
1: Tante.
0: Cioè è lì la vostra discrezionalità, la vostra capacità, sì, di scegliere quello giusto.
1: Sì, e la cosa fondamentale è quella di analizzare la materia prima, durante e dopo, e quindi capire appunto come le metodologie che si scelgono vanno ad impattare sulla superficie.
0: Ma è un lavoro lunghissimo, cioè questo lavoro che sta facendo Angela bisogna
1: farlo su
0: tutta la chiesa.
1: Sì.
0: Quanta pazienza.
1: 1400 metri.
0: Quanta pazienza. Quanto hai detto?
1: 1400 metri circa.
0: Mamma mia, impressionante. E quindi voi lavorate piano piano tutti i giorni, durerà una vita questo cantiere?
1: Durerà un anno più
0: un
1: o meno
0: anno.
1: Questo cantiere, sì, poi sarà alternato tra le varie fasi perché ci sono dei problemi nella parte alta, quindi prima dovremo risolvere quelli che sono i fenomeni attivi e poi intervenire con l'intervento di restauro.
0: Quando le persone vedono dei cantieri che durano a lungo, soprattutto nelle opere d'arte, sì, adesso noi gli stiamo spiegando anche il motivo.
1: Certo.
0: Che è proprio l'accuratezza e il rispetto dei materiali che fa sì che sia necessario molto molto tempo per poter portare a termine il lavoro, appunto senza deteriorare i materiali.
1: Ci deve essere un profondo rispetto, perché poi si pensa spesso, quando si fa la pulitura soprattutto dei marmi, quello che ci viene detto è: quindi ritornerà bianco? No, ritornerà com'è. Cioè il nostro compito è quello di ridare comunque identità a questi materiali nel loro stato attuale, quindi non nello stato originario, perché hanno avuto anche loro un passaggio del tempo, una patina del tempo che va rispettata.
0: Questa qua è acqua semplicemente?
1: È acqua deionizzata.
0: Deionizzata?
1: Sì.
0: E lì l'angela pazientemente
1: toglierà
0: in modo che diventi il più bianco possibile.
1: Invece l'angioletto è rimasto fuori perché verrà fatto con il laser.
0: Ok, adesso poi ci mostrerete,
1: certo,
0: anche questo. Allora, prossimo step.
1: Sì.
0: Focus su?
1: Su il piombo, che è uno dei materiali presenti in questa facciata. Questi intarsi sono particolarissimi, è una lavorazione che stiamo ancora studiando, e a differenza del marmo, dove l'intervento di pulitura non può essere classificato in un protocollo unico, invece gli interventi di protezione delle opere metalliche, quelli possono essere stabiliti con un protocollo. Quindi noi, in collaborazione con i chimici di Genova, la soprintendenza e l'opificio delle pietre dure di Firenze, stiamo cercando di stabilire un protocollo per la protezione di questi elementi metallici. Quindi se voi vedrete in tutto il cantiere, questo è l'unico pezzettino pulito, gli altri pezzi sono ancora sporchi, quindi hanno ancora le loro forme di ossidazione sopra. Su queste due parti sono stati applicati comunque due protocolli di protezione che stiamo verificando nel tempo, a seconda dei risultati che daranno, poi allora a quel punto si potrà intervenire su tutto.
0: Ecco, perché questo è quindi già in parte trattato?
1: Questo è trattato.
0: Anche questa parte qua gialla?
1: Questo è un risultato, no, da qua in su no, da qua in giù è una parte, diciamo, finita, quindi trattata, consolidata e protetta.
0: Questa invece era originale prima che intervenisse?
1: Questa è una parte già pulita con l'agar, che però non ha rimosso le forme di ossidazione,
0: sì,
1: del metallo, e quindi il piombo, diciamo, ancora tutte le sue patine di ossidazione sopra, che non verranno rimosse, non verranno trattate fino a quando non verrà stabilito un protocollo di protezione.
0: E questo?
1: È sempre piombo.
0: È sempre piombo, anche questo.
1: Sì.
0: Ma esiste un'altra chiesa, cosa ne so, in Italia, dove ci sia lo stesso tipo di intarsio a piombo che vi possa essere servito come maestro per capire come intervenire? Oppure
1: è un esempio abbastanza unico. Infatti lo stiamo studiando insieme, proprio perché è un'occasione, un'opportunità anche proprio di studio scientifico.
0: Benissimo, noi saliamo di sopra per vedere altri particolari di restauro.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte

0: Potete anche sostenere questo progetto, questo restauro, tramite delle donazioni, ovviamente offerta libera, e perché c'è anche disponibile il PayPal, quindi aperto a tutti.
1: Contribuire alla conservazione,
0: esatto,
1: insomma, delle bellezze. Grazie Matilde, grazie a Elena,
2: voi.
1: Grazie ad Angela, giusto, ho detto
2: sì,
1: tutti
2: sì,
1: i nomi corretti, presa diretta, torno alla prossima puntata.

0: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 € di sconto sulle tue forniture.
3: I can with Palsy.

0: Sono stati riportati in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Continua il viaggio di Primo Canale alla scoperta dei comuni dei candidati a sindaco alle prossime elezioni di domenica e lunedì. Oggi siamo stati a Pietrabruna e Aquila d'Arroscia. La crisi dello Stretto di Hormuz comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale. Già si parla di un possibile aumento del prezzo del caffè. La rigenerazione urbana in Liguria è un successo per la regione, dal quartiere di Begato a Genova, passando per Marinella di Sarzana e il quartiere Pigna a Sanremo. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Odenino, due dei cinque italiani morti giovedì durante un'immersione alle Maldive. Intanto a Roma è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il servizio è di Aurora Bottino.
1: Si sono concluse le operazioni di recupero dei corpi dei cinque subitaliani morti durante un'immersione a 50 metri di profondità alle Maldive. Tra gli elementi che gli investigatori stanno valutando nelle prime fasi dell'inchiesta emerge un dettaglio destinato a essere verificato con particolare attenzione. Secondo fonti maldiviane, infatti, la professoressa Monica Montefalcone avrebbe indossato una muta corta, ritenuta non adeguata per un'immersione speleosubacquea a elevata profondità. Un elemento che, se confermato, entrerebbe nel quadro complessivo delle valutazioni tecniche sulla preparazione della spedizione. Ma il prossimo step per ricostruire la tragedia avvenuta giovedì scorso nella grotta Ekunu Kandu, a poca distanza dall'atollo di Vavù, sarà l'autopsia che la Procura di Roma disporrà al ritorno delle salme sul suolo italiano. I magistrati hanno aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo. Il fascicolo muove i primi passi, ma a Piazzale Clodio, dopo aver ricevuto una prima informativa dall'ambasciata, è stata già tracciata una roadmap con un'attività istruttoria che punta a chiarire la dinamica ed eventuali profili illeciti nell'organizzazione dell'immersione. L'obiettivo, in primo luogo, è quello di sgombrare il campo dall'ipotesi che i cinque italiani possano essere morti a causa di un avvelenamento da gas presente nelle bombole.
0: Continua il nostro viaggio fra i comuni della Liguria al voto il prossimo fine settimana, domenica e lunedì. Questa mattina Giorgia Fabiocchi è arrivata fino ad Aquila d'Arroscia.
2: Live on the road, comuni al voto, ultima tappa di questo tour dei 18 comuni. Siamo partiti con Aquila d'Arroscia, un candidato a sindaco, il sindaco uscente Tullio Ca, con la sua lista Uniti per l'Aquila, che tenta il terzo mandato, e poi una cosiddetta lista civetta con

0: un candidato che si chiama Nicola Bavia, che è stato contattato però non si è dato disponibile. Allora andiamo a sentire il sindaco uscente, candidato Tullio Ca, qual è la sua visione, tutto quello che è stato fatto in questi anni e soprattutto i prossimi obiettivi futuri.
1: Vede, dove siamo noi è tutta una zona franabile, abbiamo preso un PNR da 1 milione di euro, abbiamo messo tutto il versante sotto comune in sicurezza con tiranti e muri in cemento. È stato un bellissimo lavoro perché abbiamo bloccato tutto il versante sotto comune, perché se lei vede si stava muovendo tutto il comune. E questo lavoro qua l'abbiamo fatto anche al cimitero. Il cimitero, c'avevamo i loculi che si stavano spostando e l'abbiamo di nuovo messo in sicurezza di nuovo con un PSR. Questo. Qua abbiamo uno del castello del Cravesana, abbiamo dei sentieri geonaturalistici bellissimi che stiamo mettendo a posto, che sarà tre ore di sentieristica. Poi abbiamo una diga che confina con Cuneo, la diga di Ferraia, che grazie a un contributo PSR e un contributo che ci ha dato la provincia di Imperia la stiamo pulendo, mettendo a posto, perché farà più di 40, dai 40 a 60 aziende agricole con il nostro acqua.
2: E dopo Aquila d'Arroscia siamo stati sempre con Giorgia Fabiocchi e la nostra troupe a Pietrabruna, sempre nell'Imperiese. Abbiamo anche raccolto qui le voci dei candidati, sentiamo.
0: Live on the road, Comuni al Voto, continua per raccontare anche i comuni che vanno al voto nell'Imperiese. Allora a Pietrabruna, un comune di 400 abitanti, è sfida 2 tra il sindaco uscente Massimo Rosso e il candidato Giancarlo Giordano. Una sfida che vede al centro la riqualificazione di un borgo che deve puntare sulla sanità, sulla cura del territorio e anche sul turismo. Allora andiamo a sentire le due voci di Rosso e Giordano.
3: E rispetto a quello che abbiamo fatto vorremmo ancora migliorare e terminare alcuni progetti come quelli dell'Alcotra e come progetti nuovi che abbiamo appena iniziato sul recupero della biodiversità, il recupero delle piantagioni di lavanda e comunque impegnarci, per come abbiamo fatto fino a stamattina, per migliorare la vita degli abitanti di Pietrabruna che vivendo in un borgo dell'entroterra diciamo hanno alcune difficoltà e quindi continuare a migliorare.
4: Io ritengo che siano prioritari alcuni interventi che riguardano soprattutto acquedotti, sia irriguo che potabile, perché questo è un paese dove ancora vi sono delle realtà produttive, agricole di un certo spessore. Una viabilità, una manutenzione, un recupero della viabilità secondaria, perché insomma la gente deve anche poter andare a raggiungere agevolmente le proprie aziende con una viabilità che a volte è stata lasciata un po' a se stessa.
2: La crisi dello stretto di Hormuz, che da oltre 2 mesi ha bloccato seppure in parte il traffico marittimo nel Golfo Persico, comincia a produrre effetti concreti sull'economia reale e sulle filiere alimentari. Il prossimo aumento potrebbe arrivare al caffè.
5: Gli effetti per noi potrebbero essere significativi a partire dalla metà dell'estate in termini di mancanza di determinati prodotti. Il cherosene è quello di cui più si è parlato in questo tempo, ma è della settimana scorsa una riunione dell'Associazione Internazionale dei Produttori del Caffè che hanno evidenziato come il problema dei fertilizzanti sta prospettando un rischio di incremento del 50% dei costi di produzione del caffè. È chiaro che non lo vedremo sulla tazzina domani, ma sul prossimo raccolto. Il prossimo raccolto vuol dire che l'anno prossimo, nel giro di qualche mese, diciamo la fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, incominceremo ad avere gli effetti sul prezzo finale del prodotto. Ed è chiaro che questo effetto rischia di essere una escalation se non si dovesse riaprire la navigazione piena da Hormuz. Noi abbiamo, da un punto di vista soprattutto del petrolio, un quantitativo di riserve che è stabilito per legge. Abbiamo un accordo internazionale che ci impone di mantenere un'autonomia in termini di riserve nella misura dei 90 giorni. Però sono 90 giorni e oggi non stiamo consumando le nostre riserve in maniera piena, però ad esempio gli Stati Uniti stanno mettendo sul mercato parte delle loro riserve, stanno vendendo tutto quello che possono in termini di prodotto per

0: tenere stabile un prezzo che è cresciuto di molto rispetto alla situazione pre-crisi, ma che in questo momento è fermo attorno ai $100.
1: La rigenerazione urbana è un successo per Regione Liguria, ne abbiamo parlato oggi a Terrazza Colombo con il presidente De Bucci, l'assessore Scagliola, siamo passati a parlare dal diga, l'ex diga di Vegato per arrivare a Marinella di Sarzana e al quartiere Pigna di Sanremo completamente rivalorizzati. Allora sentiamo un estratto con questo discorso dell'assessore Scagliola.
2: Mi commuovo nel senso buono ovviamente quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, beh, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli. Perché è giusto pensare in grande e lo devi fare coi grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Ritorniamo a parlare della tragedia di Maldive che ha circolato in maniera vertiginosa sul web e sui social. Secondo l'esperta, un continuo passaggio di immagini e dettagli può favorire il trauma anche per chi non è coinvolto direttamente. Sentiamo.
3: Il bombardamento, l'esposizione ad immagini, i particolari delle cose come sono andate sono in realtà pericolosi per la traumatizzazione, perché innanzitutto quando noi sentiamo un racconto molto cruento, molto che va proprio nei dettagli, ci creiamo, anche se non siamo stati lì, un'immagine mentale di quello che succede, e questa è un'immagine traumatizzante. Quindi le informazioni devono essere in qualche modo fatte nel modo giusto, non è necessario andare nei particolari, proprio per preservare sia le persone che sono direttamente coinvolte, quindi sia i familiari o gli allievi e quindi la piccola la comunità dell'università, ma sia anche le altre persone che magari hanno già una pregressa vulnerabilità, ed esposte a un quantitativo di immagini o racconti può andare incontro a dei problemi.
1: Tempi ancora lunghi per sapere se Genova sarà una delle città europee a ospitare la Gigafactory dell'intelligenza artificiale. La candidatura ha raccolto oltre 5.000 adesioni che posizionano la nostra città in un'ottima posizione, ma per sapere di più bisogna attendere almeno 6 mesi.
4: Genova è una delle città favorite per ospitare una delle 5 Gigafactory dell'intelligenza artificiale, grazie alle oltre 5.000 adesioni che le hanno fatto ottenere un'ottima posizione in graduatoria, ma i tempi per il verdetto sono ancora lunghi. La decisione passa attraverso il governo centrale, ecco perché a Regione Liguria non resta altro che attendere novità.
5: E vogliamo assolutamente che gli investimenti di Gigafactory passino anche da noi, non passeranno al 100% ovviamente, ma basta, noi vogliamo essere dentro il sistema, perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell'investimento privato, che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione. Però è la comunità europea e il governo che devono decidere, il bando di comunità europea, il governo italiano partecipa, ne hanno parlato di 6 mesi da adesso, però ci metterei un grande trattino, nel senso che non dipende proprio da noi.
4: E a proposito di cyber security e infrastrutture digitali, il convegno organizzato dalla Guardia di Finanza ha messo al centro l'intelligenza artificiale come strumento di attacco, ma anche di difesa delle reti informatiche e dei dati pubblici e privati. Ecco perché diventa un'opportunità da governare attraverso la preparazione e la competenza umana.
6: L'intelligenza artificiale dà anche adesso tantissimi strumenti per la difesa, per quanto riguarda i sistemi strutturati, e quindi la storia insegna che prima di dire chi vincerà, diciamo ai posteri larga sentenza, però è una bella guerra in cui alla fin fine l'umano sta cercando in tutti i modi di potenziare sia un senso nell'altro.
1: Al Palazzo della Borsa torna Invulnerabilia, l'evento promosso dall'Università di Genova dedicato ai temi del rischio, dell'intelligenza artificiale, della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, della sicurezza sul lavoro e delle vulnerabilità sociali. Sentiamo.
7: Il Invulnerabilia è ormai la terza edizione di questo evento, iniziativa pensata

0: dal Centro Strategico Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e che ha l'occasione di impegnare molte colleghe e molti colleghi e non solo per 3 giorni, dal 20 al 22 di maggio al Palazzo della Borsa. Noi siamo un'università generalista, il Centro Strategico è una sua espressione, ma generalista significa anche capacità di comporre le specialità, le specificità. Ecco, il centro sicurezza, rischio e vulnerabilità è strategico, questa è una sua dicitura completa, perché fa questo. All'interno delle grandi, delle molteplici diversificazioni di competenze, cerca di produrre dei trasversali lungo l'asse articolato sicurezza, rischio e vulnerabilità. Quindi sono tante letture, tanti scienziati, tante scienziate che interagiscono fra loro e allo stesso modo non solo dentro alle mura dell'Ateneo, ma al di fuori, è la ragione per cui non è in Ateneo questa iniziativa.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, ci ha raggiunto in studio Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
2: Buonasera direttore, buonasera agli amici a casa. Sì, partiamo con il Genoa che a partire da giugno, sappiamo, saluterà ufficialmente Ruslan Malinovskyi, che sarà un giocatore libero e nel suo futuro c'è il campionato turco. Malinovskyi che oggi in una conferenza speciale indetta a Pegli, alla signorini di Pegli, ha voluto rivolgere un caro saluto a tutti, tutto l'ambiente Genoa, dai tifosi alla dirigenza e ringraziare per quello che gli è stato dato. L'Ucraina, abbiamo detto, giocherà in Turchia con il Trabzonspor, ma ci facciamo raccontare tutto dal nostro Carlo Danani.
3: Buonasera, al centro signorini è ripresa la preparazione del Genoa in vista della partita di domenica a Lecce. A proposito, in Puglia grande fermento per quella che è la partita dell'anno per la squadra di Eusebio Di Francesco, si viaggia verso il tutto esaurito, da questa mattina aperta anche la vendita dei tagliandi per il settore ospiti. Quest'oggi al centro signorini Ruslan Malinovskyi ha incontrato la stampa, grande emozione da parte dell'ucraino che lascia il grifone dopo 3 anni molto intensi su tutti le 3 salvezze conquistate con Gilardino, con Vieira e poi con De Rossi. Non dimentica Ruslan il gravissimo infortunio capitatogli a Venezia nel settembre del 2024, un Ruslan che ha detto ce l'ho fatta a uscire da quel periodo molto difficile grazie all'affetto di tutto il popolo genoano, della squadra e di tutto l'ambiente. Per il resto, ultima settimana di lavoro al centro signorini, poi si procederà con il rompete le righe, un Genoa concentrato al massimo per onorare al meglio anche l'ultima di campionato.
2: Grazie, grazie al nostro Carlo Danani. Lato Sampdoria invece sembrano dividersi ufficialmente, ovvero definitivamente, le strade tra la Sampdoria e Attilio Lombardo, che nel frattempo sta ricevendo moltissimi messaggi di ringraziamento e di affetto da parte della tifoseria. Oggi una lettera da parte dei fedelissimi indirizzata proprio all'ormai ex allenatore blu cerchiato. Le ultime in casa Samp con il nostro Marco Bisacchi.
4: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati. Dalle parti di Bogliasco rimane un po' tutto in stand-by, congelato in termini di strategie sportive e tecniche della Sampdoria. In questi giorni Nathan Walker è tornato all'estero, quindi ha lasciato l'Italia. Comunque rimane il manager inglese un po' l'uomo nella stanza dei bottoni, l'uomo che comunque alla fine probabilmente prenderà le decisioni definitive rispetto alle strategie della Samp nella prossima stagione a livello tecnico. È vero che c'è anche Jesper Fredberg, CEO dell'area football, c'è anche Morelli che è il nuovo amministratore delegato, ma insomma Morelli si occupa essenzialmente della parte amministrativa legata ai conti della società. Nei prossimi giorni, probabilmente nel corso della prossima settimana, un incontro tra Fredberg e Andrea Mancini per capire se poi la Samp andrà avanti davvero con Andrea Mancini come direttore sportivo. Ricordiamo che Mancini ha un contratto fino al 2027 e alla conferma di Mancini in qualche modo è legata anche quella del braccio destro Gianni Invernizzi, anche lui in questo momento un po' in bilico. Attilio Lombardo invece sappiamo che non sarà il prossimo primo allenatore, potrebbe restare teoricamente

0: perché lui ha ancora un contratto per i prossimi 2 anni con un ruolo diverso, ma deve comunque dare una risposta al club. Fidio Lombardo, che non è stato neppure ringraziato ufficialmente dalla Sampdoria, che comunque in qualche modo lo ha messo da parte, già lo ha comunicato allo stesso Lombardo, e poi è stato lo stesso Lombardo a comunicarlo settimana scorsa a Stella dello Sport, insomma mezzo pasticcio anche a livello comunicativo, e non è il primo sicuramente in questa Samp, non ringraziato neppure dalla Samp, da un comunicato, da una dichiarazione di un dirigente, però insomma i ringraziamenti per fortuna arrivano da parte dei tifosi. Oggi, dopo quella che era stata, ricorderete, una bellissima giornata anche di tributo a Lombardo e anche ad Andrea Mancini, soprattutto nella partita della salvezza col Sud Tirol, un bellissimo comunicato, o meglio una lettera dei fedelissimi sampdoriani, la trovate sul nostro sito primocanale.it, in cui lo storico club dei tifosi blucerchiati sottolinea, oltre che l'aspetto tecnico, sportivo, del risultato raggiunto di una salvezza che non era scontata, sicuramente sottolinea l'aspetto soprattutto morale, umano, di cuore di Attilio Lombardo nel suo legame col mondo blucerchiato.
1: E allora grazie anche a Marco Bisacchi per le ultime. Le ultime invece dal Giro d'Italia, oggi si chiudeva l'11ª tappa proprio in Liguria, a Chiavari, un giro che ha attraversato il Tiguglio, partito dalla Toscana, attraversato la Spezia e poi il Tiguglio. Il vincitore di questa tappa è stato l'ecuadoriano Jonathan Narváez, ciclista della UAE Team Emirates, che ha battuto in una volata finale lo spagnolo Enric Mas in un testa a testa mozzafiato. Al terzo posto Diego Ulissi mantiene la maglia rosa, Afonso Eulalio per il 7º giorno consecutivo. Per Narváez è la terza vittoria di questa edizione del Giro, dopo aver trionfato anche a Cosenza e a Fermo. Grande festa a Chiavari in Piazza Milano per l'arrivo dei ciclisti.
2: Grazie quindi a Filippo Serio, grazie a voi per averci seguiti, noi ci rivediamo domani, stesso orario.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone subtropicale rinforza sull'Europa occidentale nei prossimi giorni, garantendo una lunga fase stabile e soleggiata anche in Italia e in Liguria. Andiamo a vedere i dettagli dalla Liguria, partendo dalla provincia di Imperia. Giornata di giovedì in prevalenza ben soleggiata, pochi anche disturbi nuvolosi sulle zone interne montuose, sulle Alpi Liguri qualche annuvolamento ma senza grandi conseguenze. Ventilazione debole e mare generalmente poco mosso, anche sulla provincia di Savona bel tempo, tanto sole per tutta la giornata, con temperature in rialzo, massime che già raggiungono i 25-26 gradi nel pomeriggio. Per quanto riguarda l'area di Genova, la zona di Genova, anche qui bel tempo, cieli sereni o poco nuvolosi per tutto il giorno, venti deboli a regime di brezza e mare poco mosso. Andiamo anche al Tiguglio, dove chiaramente la situazione non cambia per via dell'anticiclone. Avremo tempo stabile e ben soleggiato per tutta la giornata. Le temperature di notte e al primo mattino scendono ancora anche intorno ai 10 gradi nelle aree interne e montuose. Poi durante il giorno clima molto gradevole e piacevole, con valori tipici di questo periodo. Anche sullo Spezzino vedete le massime raggiungono i 24-25 gradi durante il pomeriggio. Nella giornata di venerdì avremo ancora condizioni anticicloniche sull'Italia, tempo in prevalenza soleggiato anche in Liguria, con venti deboli o quasi calmi, mare generalmente poco mosso e temperature in ulteriore aumento, massime fino a 25-26 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che

0: Il rapporto tra sistema pubblico e imprese private nella realizzazione delle grandi opere. Di questo si è parlato a Genova in una giornata di lavori a Palazzo San Giorgio organizzata da AIFER.
1: AIFER è un'associazione di imprese ferroviarie che è nata 7 anni fa proprio con questo scopo, cioè di riunire liberi professionisti, operatori economici ed aziende che lavorano, operano nel settore marittimo, stradale, ma soprattutto ferroviario, e vuole rappresentare un momento di sinergia e avere un confronto con le istituzioni centrali, rappresentando quelle che sono le criticità del settore e trovare, non creare opposizioni, ma trovare insieme, ecco da qui il nostro slogan, insieme per sui binari del futuro, perché si vuole rappresentare un modo per trovare delle soluzioni condivisibili, quindi non soltanto avere delle opposizioni, dei muri contro muri, ma creare invece delle soluzioni condivisibili e trovare il modo per raggiungere un sistema a livello nazionale infrastrutturale sempre migliore.
2: Lo Stato deve semplificare il proprio linguaggio, le proprie infrastrutture, la burocrazia in particolare deve darsi degli obiettivi che devono essere quelli di rafforzare il sistema industriale nazionale, soprattutto nel settore degli appalti, nel settore delle opere pubbliche che rappresentano insieme alla logistica le arterie e il sistema venoso del nostro organismo, ossia del sistema produttivo nazionale. È evidente che abbiamo bisogno di incrementare la capacità delle nostre aziende, di farle crescere anche in momenti difficili come questi, dove per tensioni geopolitiche globali i costi delle materie prime, degli approvvigionamenti, i mercati di riferimento cambiano continuamente, mettendo in forte discussione le regole base del sistema e della legislazione italiana, che consuetudinariamente ha avuto schemi rigidi anche sull'adeguamento dei prezzi degli appalti. Questo è un elemento che oggi mal si addice a tempi in cui appunto anche solo banalmente ultimamente il costo del carburante o delle materie plastiche varia non di mese in mese ma di settimana in settimana.
1: I ritardi nelle tempistiche sono un qualcosa che produce danni alle aziende non indifferenti. Abbiamo degli accordi quadro che magari stipulati 3 anni fa, 2 anni fa, devono ancora avere i contratti applicativi in partenza. Quindi questo, voi capite bene, che non consente alle aziende di pianificare le proprie attività e di calcolare quello che sia il rischio d'impresa e quello che sia invece la possibile produttività. Sono situazioni molto, molto critiche ed è per questo che si deve lavorare insieme ai vertici del gruppo FS, di RFI, dell'ANAS, di tutto quello che è il sistema istituzionale del nostro paese, per trovare delle soluzioni condivisibili e che siano volte a migliorare il nostro sistema nazionale delle infrastrutture.

0: nostre imprese sono molto brave, lo dimostrano i cantieri che stanno andando avanti in ambito portuale, periportuale. Adesso siamo di fronte ad una sfida rispetto alla quale il traguardo è visibile. Le imprese sono virtuose, ci hanno dato grandissime infrastrutture, dobbiamo fare l'ultimo colpo di rene affinché le interconnessioni, tra le quali quelle ferroviarie, come oggi è emerso chiaramente, sono fondamentali, raggiungano gli obiettivi prefissati e dal PNRR e dalle nostre aspettative di conclusione lavori, per rendere il porto di Genova e di Savona veramente interconnessi con un'infrastruttura ferroviaria, oltre che stradale, che ci consenta di raggiungere mercati oggi preclusi. Il virtuosismo tra le esigenze del pubblico e le capacità imprenditoriali del privato, oggi mi sembra di poter dire, è veramente a portata di mano, obiettivo raggiunto.
1: Il rapporto nell'ambito di un concetto di rispetto della legalità dovrebbe riguardare sia la stazione appaltante pubblica, sia

0: l'affidatario delle opere privato. Questo passa attraverso un rispetto del codice degli appalti, una capacità da parte del legislatore di adattare il codice degli appalti e i contratti pubblici alle dinamiche economiche di un paese, di un determinato anche settore geografico, e soprattutto della capacità, per quanto riguarda stazioni appaltanti e imprese affidatarie, di darsi regole certe nell'ambito di modelli organizzativi efficaci, efficienti, conformi a questo punto alla legge, che consentano anche un'integrazione di chi opera nell'ambito del territorio in cui si opera, perché effettivamente ci possa essere uno sviluppo non soltanto effettivo ma davvero sostenibile nei tempi.
1: Sappiamo che il nostro percorso amministrativo è un percorso sempre complesso e quindi i commissariamenti consentono di accelerare le tempistiche, di attribuire ai commissari dei poteri speciali. Questa accelerazione però, come la struttura commissariale per la ricostruzione di Genova ha sempre dimostrato, vuol dire velocità, ma vuol dire comunque mantenere rigore, controllo e qualità nel lavoro, e questo è un aspetto importante che a mio avviso Genova può esportare in tutta Italia e dare alle altre strutture commissariali un know-how importante acquisito ormai in tanti anni di esperienza. Stiamo assistendo a una stagione dove la velocità di evoluzioni tecnologiche e il caro materiali dovuto alle situazioni geopolitiche e alle situazioni emergenziali sta portando ovviamente ad avere difficoltà nelle coperture dei quadri economici e necessità spesso di rifinanziare con risorse pubbliche che non sempre sono a disposizione. A questo si aggiunge una lentezza della macchina amministrativa, partiamo dalle analisi costi-benefici, ai PFTE, alle validazioni, fino ad arrivare ai PE, che richiedono anni, e in questi anni tanto spesso cambiano le cose, quindi le strutture commissariali hanno un valore aggiunto in questo percorso, non risolvono con la bacchetta magica naturalmente nessuna di queste problematiche, ma riescono a dare alle imprese maggiore certezza e soprattutto un interlocutore unico con cui confrontarsi giornalmente.
2: Rete Ferroviaria ha un obiettivo molto chiaro, che è quello di mantenere e promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria per connettere al meglio le persone e per favorire il trasporto delle merci su ferro. Basa il proprio lavoro su principi molto solidi, che sono la sicurezza, l'affidabilità, la sostenibilità e l'innovazione. Ma questi valori rimarrebbero solo sulla carta se poi non ci fosse una filiera di imprese in grado di metterli in pratica, di attuarli. Se pensiamo alle grandi opere infrastrutturali, il pensiero naturalmente corre veloce a uno dei grandi progetti che oggi abbiamo in corso e che interessa il territorio che ci ospita. Mi riferisco al progetto del nodo di Genova del Terzo Valico dei Giovi, che è uno dei più grandi progetti strategici, appunto, che è in attuazione. Per strategici sia sotto il profilo nazionale che sotto il profilo internazionale, perché rinforza il collegamento del sistema portuale ligure con la rete ferroviaria nazionale e con i grandi itinerari di trasporto su ferro della Unione Europea. Ma il Terzo Valico e il Nodo di Genova sono anche grandissimi esempi di quanto sia importante la filiera delle imprese che poi eseguono i lavori. Il Terzo Valico in particolare è il più grande progetto che abbiamo oggi in corso per coinvolgimento di imprese. Nel Terzo Valico lavorano oltre 2.500 fornitori e fornitori. Il 99% di queste imprese sono italiane. Dunque, queste imprese, come capite, tantissime imprese, coprono una gamma praticamente estremamente ampia di lavori spazia in tutta l'ambito dell'ingegneria ferroviaria, dallo scavo delle gallerie alle impermeabilizzazioni, alle tecnologie, alle trazioni elettriche, al segnalamento, ai prefabbricati e via dicendo. Quindi noi abbiamo a che fare con una filiera in cui le piccole e medie imprese svolgono un ruolo primario, che è in grado di offrire competenze e capacità attuative in un progetto estremamente complesso.

0: che richiede appunto una multidisciplinarietà estremamente ampia.
1: Le piccole e medie imprese che partecipano agli appalti si trovano di fronte a un sistema giuridico che spesso non le aiuta. Nato per aiutarle rispetto alla debolezza col grande appaltatore, alla fine si traduce in vincoli, burocrazie, tempi e costi molto, molto duri per le piccole e medie imprese. Io credo che si debba trovare, l'ha detto anche stamattina il vice ministro Edoardo Rixi, una soluzione legislativa che tuteli le piccole e medie imprese rispetto a queste grandi stazioni appaltanti, ma non appesantisca le forme, i tempi degli appalti. E poi soprattutto il secondo tema di cui mi sono occupato è quello degli extra costi. Cioè gli appalti, l'ho detto bene stamattina Rixi, spesso scontano che tra il momento dell'appalto e il momento dell'esecuzione i costi aumentano e alla fine su chi gravano? Sull'appaltatore, quando l'appaltatore piccolo e medio non può finanziare lui l'opera. Ecco, devo dire, ci sono strumenti legislativi che questo governo ha fatto e ha messo in essere anche a dicembre con la finanziaria, che aiutano le piccole e medie imprese garantendo un adeguamento dei costi che talvolta purtroppo le grandi stazioni appaltanti si sono sempre rifiutate di riconoscere.

0: Da Basco, grande sconto 40%! Solo con Prima Card, cornetto Algida 480 grammi a soli 3,99€. 3 mozzarelle caseificio Valcolatte a soli 1,84€. 6 bottiglie di acqua Sant'Anna a soli 1,86€. Detersivo lavatrice di Xan, pacco triplo, a soli 9,89€. Basco, ogni giorno, la scelta migliore!
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Lavori? Sei in pensione? O sei giovane e il lavoro lo stai cercando? Iscriviti alla CGIL. CGIL difende e conquista diritti individuali e collettivi. Difendi insieme a noi il lavoro e i suoi diritti, il lavoro giustamente retribuito e non precario. Il lavoro è dignità ed emancipazione. Iscriviti alla CGIL e aggiungi la tua forza. Tu, noi, CGIL.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: tradizione dedicata agli infermieri, carenza, tra novità, tra futuro, come sta cambiando la professione. Cerchiamo di farcelo raccontare attraverso diverse storie questa sera. Partiamo, ovviamente non potremmo che partire, da Carmelo Gagliano, che è vicepresidente nazionale FNOPI e presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Genova. Intanto congratulazioni, perché a Pipola è la prima volta che la intervistiamo, la vicepresidente nazionale. Prima di entrare proprio nel dettaglio, però, come sempre con lei, vorrei che lei ci aiutasse a scattare la fotografia, cioè come stanno gli infermieri oggi in Italia e in Liguria? Numeri, carenza, la Liguria va un po' meglio rispetto alle altre regioni, concorsi?
1: Beh, è una tradizione che si rinnova verso un percorso di crescita, perché in Italia la carenza di infermieri è importante. Abbiamo stimato che l'implementazione delle strutture con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha portato intorno a 70-75 mila il numero degli infermieri che mancano in Italia per mettere a sistema l'intero servizio sanitario nazionale. La Liguria è una delle regioni dove, anche grazie a People probabilmente,
0: esagerato Gagliano.
1: Beh, è una delle, la seconda o terza regione in Italia che ha saturato l'anno scorso i 440 posti del corso di laurea che abbiamo messo a disposizione dei giovani. Quindi un ringraziamento anche ai colleghi tutti, perché sta passando un messaggio di una figura dell'infermiere che attrae i giovani. E questo è anche il motivo per il quale da questo settembre partiranno all'Università di Genova i corsi di laurea magistrale a indirizzo specialistico nell'ambito delle cure primarie, quindi per l'area territoriale, nell'ambito delle cure neonatali e pediatriche. Questo significa un'offerta formativa maggiore che può consentire di avere quei professionisti, infermieri e infermiere pediatriche, che serviranno nei prossimi anni, perché Regione Liguria, come in tutta Italia, andrà incontro a quella che è la gobba pensionistica. Noi stimiamo da qui ai prossimi due anni in Regione Liguria mancheranno circa 1500-1600 infermieri, perché sono tutti quei colleghi che hanno iniziato a lavorare negli anni 81-82 e andranno in pensione. E questo significa che dobbiamo mantenere da una parte l'attrattività ai corsi di formazione, ai corsi di laurea per infermiere, in modo che i giovani si avvicinino, e dall'altra parte fare in modo che del personale, vale a dire creare le condizioni organizzative di lavoro perché i nostri giovani non scelgano di andare all'estero. In questo modo noi possiamo avere l'opportunità di garantire i servizi attuali, ma anche la messa a regime dei nuovi servizi del piano PNRR per le cure di tipo territoriali e domiciliari. È una sfida questa.
0: Lei diceva 70-75 mila a livello nazionale, in Liguria nei prossimi due anni 1500 che se ne andranno in pensione, attualmente però quanti infermieri mancano in Regione Liguria, e il concorso ce l'ha fatta a riempirli tutti? Quanti ne dovremo ancora avere?
1: Allora, il concorso dà la fotografia di una realtà della quale tutti dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco. A fronte di un concorso solo per l'area metropolitana, che era di 649 posti, noi abbiamo avuto 611 candidati in graduatoria. 611 sono esattamente il 48% di chi ha presentato domanda, che erano 1200 e oltre. Questo significa che la offerta dei posti per lavorare come infermiere è superiore alla domanda. No, al contrario. La domanda è più alta dell'offerta. Questo significa sostanzialmente che noi dobbiamo metterci in condizioni di pensare anche a un cambiamento dei modelli organizzativi. Fare in modo che su alcune proposte che a livello nazionale stiamo portando avanti si dia l'opportunità a tutti gli infermieri di poter lavorare nei contesti dove hanno le competenze, nello stesso tempo anche favorire una innovazione nel mondo del lavoro, quale ad esempio la libera professione degli infermieri, perché diversamente noi non riusciremo a garantire il mantenimento di quelli che sono i servizi oggi necessari con l'assistenza infermieristica tradizionale, anche perché c'è una diminuzione sempre più marcata dei nuovi nati e questa crisi demografica sta facendo sì che ogni anno ci siano meno giovani che

0: si avvicinano alla scelta della professione infermieristica in termini numerici. Infatti quest'anno partiranno sempre 440 posti all'Università di Genova per infermieri, e non intenderemo aumentarli nei prossimi anni, perché non serve più aumentare il numero dei posti disponibili, perché ci sono sempre meno giovani che accedono alla formazione. Questo è un problema italiano, è un problema europeo, è il problema legato a una carenza di persone che accedono a professioni standard rispetto a nuove professioni che attirano sempre di più i giovani. Allora bisogna cambiare il modello di organizzare le attività.
1: Per rendere più appetibile questa professione, per spiegare tutto quello che c'è dietro al mondo degli infermieri. Questo sì, in queste trasmissioni io stessa ho scoperto, ogni trasmissione scopro delle sfaccettature diverse, perché per, diciamo così, il pensiero comune l'infermiere è una cosa unica. So, mi dispiace insomma per quelli che sono qui, però c'è ancora tanta comunicazione da fare, c'è ancora tanto bisogno di cultura per far capire che l'infermiere è un ruolo sempre più specializzato, che non è semplicemente quello che viene a mettere a togliere la flebo, ma c'è molto altro dietro, c'è una preparazione anche.
0: Sì, oggi quando
1: si fa fatica un po', cioè,
0: si fa fatica
1: a passare questo messaggio.
0: Sì, anche perché noi oggi funzioniamo in un mondo contemporaneo con regole di organizzazione del lavoro e di reclutamento anche del personale vecchie di 65 anni fa. Oggi se un'azienda sanitaria ha necessità di un infermiere esperto nell'assistenza alla persona portatrice di una stomia, non può assumere gli infermieri che hanno queste competenze perché interessati a lavorare in quell'azienda, ma deve fare un concorso dove si presentano anche persone che non hanno queste competenze, le devi selezionare e dopodiché devi motivare perché prendi quella persona.
1: Quindi sono perdita di tempo,
0: di soldi inappropriato. Infatti una richiesta a livello nazionale che noi abbiamo fatto è quello di cambiare la normativa per il reclutamento dei professionisti. Questo sarà possibile fra 3-4 anni grazie alla presenza sul mercato degli infermieri laureati con le lauree magistrali e indirizzo clinico, perché allora si faranno e si potranno fare i concorsi per coloro che possiedono quel titolo di laurea, che a questo punto non sarà più una laurea triennale ma quinquennale, perché i laureati magistrali hanno studiato 5 anni. Questo risponde alla domanda di salute della cittadinanza e alla specificità delle aziende, perché diversamente la valorizzazione delle competenze, come diceva Tiziana, delle competenze avanzate specialistiche, non può neanche essere fruita dalle stesse aziende, perché a fronte della necessità di un infermiere specialista tu devi assumere un infermiere e attendere il tempo che serve. Provate a immaginare, questa è una realtà tutta italiana, piace dirlo, perché siamo all'avanguardia su tante cose, ma in questo contesto se io ho bisogno di un infermiere esperto per l'assistenza al paziente dializzato, io devo assumere l'infermiere che mi serve, addestrarlo, affiancarlo e avrò l'infermiere disponibile fra 6 mesi. Questa è tutta un'anomalia italiana per la quale c'è necessità di uno svecchiamento delle competenze.
1: Tra le novità, abbiamo detto, da settembre ci saranno appunto queste lauree magistrali ad indirizzo clinico anche nella nostra università, e credo che siano poche le università in Italia, giusto?
0: In Italia 9 e Genova è tra queste 9.
1: Quindi insomma.
0: Assolutamente.
1: Una cosa insomma di soddisfazione.
0: Molto.
1: Dall'altra parte però volevo chiederle, visto che se ne è molto parlato, anche quale sarà l'organizzazione futura con l'inserimento del ruolo dell'assistente infermiere, perché è una figura per la quale insomma anche qui, no, insieme ne abbiamo parlato, c'è stato molto un po' qualche mal di pancia. Quale sarà invece questa organizzazione futura e quale sarà questo ruolo?
0: Beh, prioritariamente, non tanto ai colleghi quanto alla popolazione, alla cittadinanza, dobbiamo chiarire un concetto. Queste nuove figure, l'assistente infermiere piuttosto che l'infermiere con competenze specialistiche avanzate, non sono scelte autoreferenziali della professione, ma sono figure necessarie a garantire la risposta di bisogno all'assistenza. Alcuni dati velocissimi. In Regione Liguria gli over 65 anni oppure i pazienti con patologie cronico-degenerative sono il 37-40% della

0: popolazione. C'è una complessità assistenziale medio-bassa per la quale c'è necessità di una vicinanza per quelli che sono i bisogni fisiologici, per l'assistenza di tipo anche domestico alberghiera. Noi abbiamo un altro fenomeno che è tutto sociale: le persone sole, che rimarranno sole, che vivono da sole, sono in crescita esponenziale. Chi si prenderà cura di loro? Non più i caregiver, perché i caregiver non ci sono e stanno diventando anziani e restano da soli. Allora la figura dell'assistente infermiere, noi possiamo stimare che in Regione Liguria c'è necessità di almeno 450 assistenti infermieri a organizzazione data oggi, sono quelle figure intermedie che insieme agli OSS da una parte e all'infermiere che è il responsabile assistenziale del processo si prenderanno cura e carico dei bisogni di base, dei bisogni domestico-alberghieri delle persone con patologie croniche per le quali il livello di guarigione si è fermato grazie alla terapia medica, a quelle che sono state le cure, ma a quel punto ha necessità di una qualità di vita, l'idratazione, l'alimentazione, la cura della pelle, tutto ciò che aiuta a crescere.
1: Galiano, si parla ormai in ogni ambiente, in ogni settore di intelligenza artificiale. Come entra l'intelligenza artificiale nel mondo dell'infermiere?
0: L'intelligenza artificiale è già entrata nel mondo degli infermieri, ma è entrata in una dinamica di tipo temporale. Cosa voglio dire? L'intelligenza artificiale è paragonabile oggi alla scoperta del fuoco di 2000 anni fa. Nelle prossime generazioni l'intelligenza artificiale stravolgerà il mondo del lavoro e stravolgerà quelle che sono le dinamiche di interazione sociale, ma non potrà mai sostituire la figura dell'infermiere, perché l'infermiere pediatrico ha al centro del proprio pensiero prima e dell'azione dopo la relazione, che non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. A che cosa serve, su che cosa noi stiamo puntando oggi, Tiziana? A farci riconoscere la tracciabilità di quello che noi facciamo.
1: Ecco.
0: Tiziana, oggi succede un fenomeno incomprensibile. Si parla molto di dare forza e vita al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico, che racconta e narra la mia storia sanitaria, contiene tutto: i miei esami del sangue, le mie radiografie, le mie visite, i miei referti, ma non contiene nulla relativamente al processo di assistenza infermieristica. Sono caduto? Ho preso la terapia? Ho ricevuto le cure, le medicazioni necessarie? Allora noi chiediamo che oggi l'inserimento del processo di intelligenza artificiale nella digitalizzazione della cura sanitaria consenta di portare alla luce le centinaia e migliaia di prestazioni infermieristiche che noi facciamo da millenni, ma che non sono mai tracciati perché non c'è nessuna evidenza. Questo potrebbe in maniera potente dare una visione completa della condizione clinico-assistenziale del malato.
1: E questo lo fa l'intelligenza artificiale, perché se no, se un infermiere gli facciamo fare anche questa roba qua, già ce ne sono pochi, si è rovinati.
0: Questo fa tutto l'intelligenza artificiale, laddove implementata negli strumenti di sanità digitale, che non è il tablet, non è il PC, non è la telecamerina, non possono essere i device, noi con queste algoritmo inseriamo quelle che sono le prestazioni infermieristiche e all'interno della presa in carico, della tracciabilità di che cosa noi facciamo, l'algoritmo porta in evidenza all'interno prima delle cartelle cliniche elettroniche che dobbiamo avere nei nostri servizi e successivamente nella tessera sanitaria del fascicolo sanitario elettronico qual è stato il livello di assistenza, se ho una lesione da decubito, se ho una, come dire, necessità riabilitativa muscolare, se non mi alimento, se non mi idrato, se non ho, avuto problemi di altro genere.
1: Che poi qui ci sarebbe da fare un discorso molto più ampio, perché quando le persone sul fascicolo sanitario sono ancora in dubbio se mettere l'ok, non mettere l'ok, che cosa ci va dentro, ma non lo so, poi nell'epoca dove tutti mettono tutto da tutte le parti, sui social vengono ripresi da 400 telecamere quando usciamo di casa, però non lo so se voglio far sapere che ho fatto quell'esame, però poi ci si lamenta quando si va all'ospedale, insomma. ci sarebbe da parlare, ma questo non è la puntata giusta.

0: cosa che volevo chiederle riguarda le diagnosi infermieristiche di cui si parla.
1: Sì, le diagnosi infermieristiche sono un po' un terreno di scontro, tipo. Ma non dobbiamo perdere di vista quello che diceva prima, la persona. Mm-hmm. Io ho una diagnosi quando porto l'auto dall'elettrauto. Io ho una diagnosi quando vado dal professionista riabilitativo, io ho una diagnosi, la diagnosi in quanto tale è la capacità, come dicevo prima, di pensare quale può essere il bisogno e successivamente con l'azione tecnica risolvere e dare una risposta. Noi con la diagnosi infermieristica vogliamo dare una unitarietà e appropriatezza all'intervento assistenziale che viene definito dal case manager che prende in carico la persona. Io ho un problema di alimentazione, nel momento in cui ho identificato qual è il bisogno, identifico quella che può essere la diagnosi infermieristica intesa come necessità assistenziale. Noi non parliamo di diagnosi o di terapie di cura, noi parliamo di bisogni assistenziali e all'interno di questo percorso tutti i colleghi si aggregano per raggiungere gli obiettivi. È questo l'elemento, se posso tornare alla riflessione precedente, che convincerà i cittadini ad arricchire il fascicolo sanitario elettronico, perché si ritroveranno dentro a quella storia.
0: Allora, grazie a Carmelo Gagliano, che poi ovviamente ritroveremo in conclusione, perché dobbiamo iniziare a scoprire nuove storie, nuove sfaccettature, nuove specializzazioni della professione dell'infermiere. A tra poco.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il fumo uccide. Non fumare.
2: La generale. Fidati. Allungati la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Beatrice Schiaffino in La Papessa di Andrea Balzola, sabato 23 maggio, ore 21.
4: Ogni giorno, fino all'ultimo reclamo, c'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto?
5: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglialternativa.it.

0: raccontare il mondo degli infermieri, stasera partiamo da infermieri che hanno deciso di raccontarsi in un libro oltre la divisa. Buonasera Pino D'Erba e a Paola Mori.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Voi avete scritto Le armonie della follia. Tra l'altro è stato presentato anche al Salone del Libro di Torino, in diversi convegni di psichiatria. Lei lavora nella psichiatria territoriale, esatto, mentre lei in ospedale. Sì. Allora, che cosa raccontate in questo libro?
2: Allora, in questo libro, come diceva giustamente Carmelo, raccontiamo un pochettino quello che fanno gli infermieri in un ambito particolare che è poco conosciuto.

anche dai colleghi stessi, pensiamo, perché il mondo della psichiatria è un po' un mondo a parte, le competenze sono particolari e quindi abbiamo cercato di raccontare attraverso una serie di raccontini che abbiamo messo in fila con un senso logico in cosa consiste il lavoro del

0: Perché elemento fondante della cura in psichiatria, per quel che riguarda soprattutto diciamo, le competenze infermieristiche, è la cura della relazione, la cura del sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ovviamente con le competenze tecniche che ogni infermiere deve avere, deve mettere in campo, ma con le competenze relazionali, dove, che rappresentano in psichiatria, direi, l'elemento di cura centrale. I farmaci sono fondamentali. Il lavoro di equipe è fondamentale, dove lavoro io in particolare, ma penso anche dove lavora Paola, si fa un lavoro di equipe con medici, psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali, eccetera. Ma il ruolo della centrale, per quel che riguarda la riabilitazione soprattutto, è la relazione, l'ascolto e la comprensione. È attraverso una serie di racconti, diciamo, della nostra esperienza ormai pluridecennale, abbiamo un po' raccolto tante situazioni cercando di raccontarle con leggerezza, anche se alcune cose sono sicuramente divertenti, alcune cose sono anche un po' più drammatiche perché è una patologia seria, ma abbiamo cercato di mettere in luce soprattutto il valore della relazione e dell'empatia.
1: Paola, qual è il messaggio che avete voluto trasmettere con questo libro?
2: Ma volevamo portare fuori un po' dalle mura nelle quali noi lavoriamo e nelle quali è un po' arginata la malattia mentale. Volevamo portarle lì fuori per farle conoscere, perché ci rendiamo conto che molto spesso, anche proprio da parte dei colleghi, c'è questa domanda: come fai a lavorare in quel posto lì? Perché poi alla fine noi non abbiamo degli strumenti all'interno per svolgere il nostro lavoro. Lo strumento siamo noi persone. E a volte bisogna proprio affrontare anche le cose, diciamo, un po' con dei lampi di genio. Quindi siamo un po' travolti dalla follia e anche noi dobbiamo un po' entrare in questa modalità. E quindi avere una prontezza che non ce la dà, e questa prontezza non ce la offre nessuno strumento. Siamo noi che dobbiamo in quel momento cercare di capire che cosa bisogna fare. E quindi volevamo portare un po' al di fuori del nostro ambito la conoscenza di quello che succede dentro, no, facendolo in una maniera che non è drammatica, come a volte si può immaginare una disperazione all'interno di questa patologia. Non è sempre così, quindi abbiamo cercato di farlo in una maniera abbastanza leggera. E ci siamo anche resi conto, il libro è uscito un anno fa e abbiamo avuto l'opportunità di parlarne molte volte, che la patologia, psichiatrica interessa sia i colleghi che magari non lavorano nel nostro ambito, ma anche tantissimo alle persone comuni, diciamo, perché rimane sempre un
1: È vero.
2: qualcosa che è sconosciuto
1: Sì, è
2: e che in
1: qualcosa
2: qualche
1: che rimane
2: maniera.
1: chiuso, di cui non se ne parla
2: E che
1: tanto,
2: forse
1: un
2: fa
1: po' un
2: anche un po'
1: tabù.
2: paura, perché
1: Sì.
2: magari smuove anche delle cose che ognuno di noi
1: Vero.
2: ha, quindi la paura di affrontare. Quindi questo volevamo raccontare.
1: Armonia e follia, il titolo come l'avete scelto? Messi insieme così.
2: È stata abbastanza difficile trovare un titolo giusto. Alla fine ci siamo resi conto che parlando di follia si può pensare a qualcosa che sia dissonante, dissonante con tutto quello che ci abbiamo intorno. In realtà forse è proprio questa la bellezza della follia, il fatto che uno possa essere libero anche di non essere nei canoni, di avere qualcosa che è diverso dagli altri e che funzioni proprio in una maniera dissonante, un po' come Pino fa musicoterapia, spesso fa questo esempio: all'interno c'è sempre magari quella nota che sembra stonata, ma che in realtà è perfetta in quel punto lì. Quindi un po' il nostro intento è anche quello di, ovviamente in un momento in cui una persona si trova in grave difficoltà, fornire dei mezzi perché possa comunque vivere in questa sua maniera originale, ma pienamente e senza sofferenza.
1: Grazie, grazie a Paola Mori e a Pino Derba. Ricordiamo Le armonie della follia, e tanto l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere. Vado a salutare anche Stefano Burlando, infermiere. Lei ha presentato qualche giorno fa a Tursi il libro 50 mesi in un filtro. La sua è un'esperienza particolare perché mette insieme, diciamo, da una parte quella dell'infermiere e dall'altro quello che a un certo punto della propria vita si trova dall'altra parte.
3: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti. Sì, giustissimo. Io sono un infermiere, purtroppo per una malattia genetica, la policistica.

0: cistosi renale. Mi accorsi a 27 anni di esserne, diciamo, purtroppo malato. Cominciai tutta la fase di dieta proteica fino ad arrivare all'inizio della terapia dialitica. L'intrapresi diversamente, nel senso che cercai di fare terapia dialitica in una maniera che non andasse a influire troppo in maniera negativa sulla mia personalità. Faccio un esempio: io abito a 400 metri dall'ospedale Villascassi. Pensai, se io vado a fare dialisi al Villascassi, i colleghi mi consideravano probabilmente diverso da quello che in realtà ero. Cioè vedevano probabilmente in me la persona malata, io non volevo sguardi di compassione o quant'altro. Allora decisi di andare alla colletta. A me piace guidare la moto e allora cominciai a fare i miei 25 km all'andata e 25 al ritorno e andai alla colletta di Arenzano. Lì conobbi persone straordinarie. Conobbi dei colleghi che non conoscevo e che adesso sono diventati amici. Iniziai a fare questa terapia perché praticamente non volevo sentirmi malato, volevo sentirmi un turista di malattia. Come facevo? Allora, il medico mi dava che mi faceva una richiesta medica. Sì. Io su internet cercavo i centri dialisi, ovviamente dei vari luoghi, prenotavo un albergo nelle vicinanze e io andavo nei vari luoghi in Europa.
1: Quindi viaggiato in Italia,
0: esatto,
1: in Europa?
0: Assolutamente, ho viaggiato.
1: Grazie alla dialisi.
0: Grazie alla dialisi, nel senso che in moto, per esempio, sono arrivato in Francia, in macchina sono arrivato in Austria, in aereo sono arrivato a Budapest e sempre in aereo sono andato a Barcellona.
1: E che cosa le ha insegnato questo suo viaggio che lei ha voluto raccontare in questo libro? Noi adesso vediamo un'immagine, perché la copertina ha ancora gli ultimi dettagli.
0: Esatto.
1: Però un'immagine che tornerà nella copertina.
0: Allora, questa immagine:
1: 50 mesi in un filtro.
0: Allora, questa immagine, che io ho migliaia di foto, e sfogliandole, cercando l'immagine, vidi appunto questa, che rappresenta un pochino tutto il mio libro, nel senso un'autostrada, una giornata di pioggia, cioè l'acqua, quell'elemento che a me mi è stato negato per 4 anni, negato, meglio limitato, 500 millilitri al giorno, e un arcobaleno che è diventata appunto la speranza, che nel mio caso si è tramutato in un trapianto il 1° gennaio del 2009. Voglio dare un messaggio di speranza a chi ancora fa dialisi, facendo sì che la persona, magari leggendo il libro, comunque vedendomi anche in questo momento, possa pensare che la dialisi non è una galera. Potrebbe diventarlo se noi lo vogliamo, ma se noi alziamo la testa e cominciamo a dire: ok, sono caduto in questo baratro, io ne esco fuori, io ce l'ho fatta. Perché credo, molto probabilmente, il trapianto è anche una questione di fortuna,
1: certo,
0: ma credo comunque che se io non ci avessi creduto, probabilmente sarei stato trapiantato magari qualche anno dopo. Io, se posso aggiungere ancora,
1: sì,
0: che l'indice è suddiviso nelle varie fasi della dialisi.
1: Sì.
0: Per arrivare poi alla rassegnazione, alla rabbia, e poi alla fine sono arrivato alla speranza del trapianto, che
1: all'arcobaleno.
0: All'arcobaleno, esatto.
1: Grazie a Stefano Burlando, 50 mesi in un filtro. Ricordiamo ancora invece Le armonie della follia, Pino D'Erba e Paola Mori. Grazie. Complimenti, e noi ci vediamo tra pochissimo.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: A Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
4: Allora, andiamo a casa. Dai, va.

0: Sì, dai, papà, andiamo, su.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Da Più Me sono arrivati gli imperdibili. Questa settimana, Pril, tutto in uno, gel lavastoviglie, 3 flaconi da 35 lavaggi a solo 8,95€.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: Parliamo spesso, tante volte, anche a Primo Canale, di protezione civile. Qual è il volto infermieristico della protezione civile? Sono gli infermieri della CIVES. Buonasera Clara Cordone, presidente CIVES.
4: Buonasera.
3: Benvenuta. E buonasera, benvenuto anche ad Antonio Santelia, socio CIVES. E insieme a lei c'è anche Martina Suppa, che è segretario CIVES, e Alessandra Quaglia, che è socia CIVES. Benvenuti. Allora, Cordone, partiamo da che cos'è CIVES e come si organizza?
4: Certamente. Allora, CIVES sta per coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria. Quindi, come dice il nome, siamo un'organizzazione di volontariato fatta solamente da infermieri. CIVES nasce nel 1998 come associazione a livello nazionale, che poi si va ad articolare su tutto il territorio su base provinciale. Quindi siamo in 24 province italiane, tra cui ovviamente anche a Genova, e vi dirò di più: da maggio, quindi recentissimo, CIVES è entrato nel comitato direttivo di quelli che sono le associazioni di volontariato della protezione civile. È un riconoscimento notevole, è la prima volta che avviene questa cosa, ovvero un infermiere all'interno della protezione civile proprio nell'organismo direttivo. Un grande successo per noi, insomma.
3: Qual è quindi la mission di CIVES?
4: Come dice il nome, forse ci può aiutare, siamo gli infermieri che cooperano con la protezione civile nei grandi eventi anche di calamità naturale e maxi emergenze. Quindi il nostro primo scopo è quello di supportare la protezione civile e ad andare ad assistere la popolazione in quegli eventi quali calamità naturali, maxi emergenze, quindi dove c'è bisogno di assistenza alla popolazione. Per fortuna, direi, questi eventi non sono così frequenti, quindi in tempo di pace noi ci prepariamo. Ci prepariamo noi stessi come volontari, quindi formazione interna, ma prepariamo la popolazione. Anche la popolazione deve essere formata. Come la formiamo? Eventi di piazza, stand, eventi organizzati ad hoc in cui andiamo a insegnare qualcosa. Una popolazione preparata andrà quindi a incontrare un infermiere preparato nell'assistenza.
3: Per esempio, CIVES Genova ci racconta un po' alcune attività, alcune emergenze anche, dove siete stati presenti da una parte, poi abbiamo visto anche nelle fotografie anche questi momenti di insegnamento, di cultura, no? Ho visto la manovra di rianimazione.
4: Assolutamente. Allora, CIVES Genova è presente qui dal 2017. Per quello che mi riguarda, quindi dall'inizio dell'anno, le attività che sono state numerose, devo dire, è stato molto impegnativo, ma estremamente gratificante. Come prima parte del mandato ci siamo dedicati soprattutto alla formazione. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole, abbiamo parlato ai docenti che avevano un bisogno formativo, cioè il docente ha bisogno di poter intervenire sullo studente che sta assistendo. Quindi abbiamo parlato di primo soccorso, manovre di disostruzione, ma allo stesso tempo abbiamo parlato agli alunni, bambini di quinta elementare che si approcciano per la prima volta al numero unico delle emergenze, quindi l'112, alla rianimazione cardiopolmonare, oppure ancora alla disostruzione delle viere su quello che potrebbe essere un loro coetaneo. E dà una soddisfazione immensa, sono sincera.
3: Perché i bambini sono molto ricettivi.
4: Assolutamente, pieni di entusiasmo, domande estremamente stimolanti e difficili a volte da rispondere. E poi che cosa abbiamo fatto? Sempre come CIVES Genova siamo andati in piazza. Eravamo di recente, il 12 maggio, accanto allo stand dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, con il quale collaboriamo spesso, e abbiamo parlato di disostruzione, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso con pannelli informativi che abbiamo creato. E poi qualcosa di più operativo in realtà.
3: Ecco.
4: Abbiamo fatto, per esempio, partecipato alla missione salute di Misericordia qui in città, E poi

0: regime di partita IVA, si sceglie autonomamente le sue collaborazioni e gli ambienti sanitari e mantiene direttamente il rapporto con il suo assistito o con l'azienda con quale aderisce a una collaborazione.
1: E quanti sono gli infermieri liberi professionisti?
0: Allora, in Italia il numero sta cambiando in costante crescita. Ora, i liberi professionisti rappresentano circa il 10-13% dei totali degli iscritti secondo gli ultimi dati della FINOPI. Questo cosa vuol dire a grandi numeri? Circa 50.000 infermieri svolgono attività di impresa, svolgono attività in autonomia. Questo è dato sia del cambiamento del nostro sistema Servizio Sanitario Nazionale che della crescita delle nuove patologie croniche, nonché dell'invecchiamento della società. Oggi la cittadinanza italiana ha bisogno di assistenza, di continuità assistenziale e, come prima sottolineava Carmelo, siamo sempre meno giovani, siamo sempre meno giovani che aderiscono alla professione infermieristica e i bisogni però crescono. Qualcuno lo deve svolgere.
1: Sì. Di che cosa si occupa il gruppo Libera Professione dell'OPI di Genova?
0: Allora, il gruppo di Genova si occupa di fornire ai suoi iscritti il supporto orientativo per avviare questa nuova strada che è la libera professione. Attraverso che cosa? Attraverso la formazione, attraverso indicazione di come aprire la partita IVA, attraverso informazione su tutto l'aspetto assicurativo, l'aspetto fiscale, nonché indica quali sono gli obblighi professionali e formativi che sono molto importanti e crea degli spazi di interscambio tra i professionisti nel quale discutiamo quali sono le difficoltà che troviamo nel territorio, quali sono le opportunità che offre il territorio e eventi formativi non solo tecnici legati alla professione ma anche legati agli aspetti fiscali e assicurativi.
1: Grazie Mantuano. Stefano Grosso, rappresentante Libera Professione Genova, buonasera.
2: Buonasera a tutti, ciao Tiziana.
1: Qual è la principale differenza rispetto all'infermiere dipendente?
2: Ma allora, la principale differenza è sicuramente l'autonomia organizzativa, perché l'infermiere libero professionista gestisce tempi, incarichi e modalità operative in completa da solo, cioè nel senso è un po' imprenditore di se stesso. E tutto questo però ha una sfaccettatura, nel senso un risvolto della medaglia, perché ci sono delle responsabilità fiscali, come ha detto prima il dottor Mantuano, previdenziali e amministrative.
1: Parliamo di compensi, conviene o no?
2: Allora,
1: domanda troppo diretta.
2: No, assolutamente. È un argomento.
1: Dove attirare dentro i giovani?
2: No, soprattutto. Che i giovani si fanno. Soprattutto per la nostra professione, molto, molto in voga. Allora, dipende da.
1: Da quanto lavoro.
2: Esatto. E dipende un po' dai fattori, no? Nel senso, dipende un po' dall'esperienza, dal tipo di specializzazione. Però in alcuni casi i compensi possono essere superiori. Bisogna comunque tener conto che ci sono delle spese come le tasse e appunto il versamento dei contributi e tutta quella che è la formazione costante per la nostra professione e l'assicurazione professionale che ovviamente non può mancare.
1: E poi la pensione?
2: Allora, per la pensione tutti i liberi professionisti versano i propri contributi all'ente di riferimento che per noi è l'EMPAPI, però diciamo che è importante cercare di pianificare bene la propria posizione perché essendo liberi professionisti non ci sono tutte quelle tutele che ovviamente sono presenti nel lavoro subordinato.
1: Lei è contento?
2: Beh, io diciamo.
1: Se no, fare un'altra cosa con tutte le possibilità, però.
2: Dopo 2 anni dalle dimissioni dell'ospedale, in questo momento non tornerei indietro.
1: Ma glielo posso chiedere perché lei ha fatto questa scelta?
2: Beh, un po' per riconoscimento economico, non mi nascondo, e anche un po' per un discorso di crescita professionale. E come dice sempre il mio senior, non è meglio né uno né l'altro, è solo differente.

0: in base a cosa uno vuole dalla propria attività professionale e vita lavorativa.
1: Grazie a Stefano Grosso. Buonasera anche a Elena Abrogi, anche lei infermiera libera professionista.
2: Buonasera.
1: Buonasera, benvenuta.
2: Grazie.
1: Quali sono oggi le opportunità più richieste per un infermiere libero professionista?
2: Allora, gli ambiti, nel senso dove può lavorare l'infermiere in libera professione, sono molteplici. Partiamo dall'assistenza domiciliare a servizi anche di telemedicina, assistenza anche formativa anche nei confronti di altri colleghi, assistenza specifica e anche collaborazioni con cliniche private e supporto anche nell'RSA comunque. Poi dopo la pandemia è aumentato anche la richiesta di servizio e di supporto infermieristico a livello territoriale, quindi in ambito territoriale molto richiesto lavoro come libero professionista.
1: Lei è partita subito, diciamo, come libero professionista o ha un'esperienza anche precedente?
2: No, io ho un'esperienza precedente nel pubblico, avevo vinto poco dopo la laurea, avevo vinto subito un concorso a Milano, in realtà ho lavorato come interinale a Galliera qui a Genova e poi ho fatto 4 anni a Milano al periodo Covid e poi ho un'ematologia in guarda, quindi ho un po' girato e poi sono tornata a casa a San Martino e poi ho dato le dimissioni più o meno un anno e mezzo fa e ho iniziato questo
1: Questo nuovo
2: percorso, sì,
1: percorso.
2: questo nuovo percorso.
1: Grazie a
2: Grazie.
1: Elena Brogi. Buonasera e benvenuto anche a Daniele Buscaglia, anche lui infermiere,
3: Buonasera a tutti.
1: libero professionista. Ci sono anche gli aspetti critici? Perché
3: Beh, decisamente,
1: fino ad ora
3: sono.
1: abbiamo sentito, no, la parte, a
3: No, beh,
1: lei spetta
3: certo.
1: la parte più
3: No, beh, certo,
1: complicata.
3: assolutamente, è completamente diverso. Ci sono difficoltà, nel senso che non ci sono delle continuità lavorative, come con un contratto, non ci sono riguardanti i pagamenti, non c'è una continuità, ci sono spesso delle difficoltà nei pagamenti, spesso ci sono ritardi. A volte vengono mancati direttamente i pagamenti e soprattutto non c'è un programma di tutela riguardo a malattie, infortuni o ad esempio maternità.
1: Questo.
3: Quindi diciamo che si basa tutto sull'organizzazione personale, diciamo, dell'infermiere, della persona.
1: Esattamente come una partita IVA normale di qualsiasi altro.
3: Assolutamente.
1: Senta, lei come lo vede il futuro della libera professione?
3: Beh, decisamente roseo, possiamo dirlo così, perché comunque il sistema sanitario sta cambiando molto e c'è sempre più bisogno di assistenza, personale e territoriale. Quindi diciamo che secondo me andando avanti diciamo, col tempo, la figura dell'infermiere libero professionista prenderà sempre più campo.
1: Proprio perché quell'assistenza territoriale di cui si parlava anche, no, Guardo Gagliano, prima in una popolazione, lei l'ha detta bene prima, ha detto meno giovane, diciamo, perché siamo abituati a raccontarci, no, come più anziani, però poi sono queste le cose, così come quando uno esce dall'ospedale, quando si trova a dover gestire anche un proprio caro, non sapere dove sbattere la testa, chi chiamo, chi non chiamo, chi mi può aiutare. Quindi grazie, insomma, per averci portato anche all'attenzione e la vostra sfaccettatura del mondo dell'infermiere. Grazie mille, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: avanti nel raccontare il mondo della professione infermieristica parlando dell'infermiere in cardiologia. Buonasera Raffaella Mortelli, infermiera di cardiologia.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Lara Lungarotti e a Chiara Sisto.
2: Buonasera.
0: Allora, partiamo da lei per capire un po' la sua esperienza anche personale in cardiologia.
1: Allora, intanto la mia esperienza è un'esperienza trentennale come infermiera. Vorrei raccontarlo brevemente perché la mia esperienza comunque è di tipo ospedaliero e ho visto il percorso di maturazione della professione, proprio la trasformazione tra quello che era il mansionario, cioè l'utilizzo di compiti, a quella che poi è diventata ormai da molti anni una laurea. Questo mi inorgoglisce, anche se io faccio parte, diciamo, del vecchio diploma professionale, proprio perché credo fortemente ancora in questa professione e credo molto anche nella struttura ospedaliera. Penso che l'infermiere in cardiologia

0: ha delle peculiarità e delle competenze specifiche che riguardano sia l'aspetto, diciamo, anche dell'amicizia rispetto alla propria malattia, quando un paziente entra in reparto e deve entrare in confidenza con una nuova malattia che magari ha, del quale è venuto, diciamo, così a suo
1: E
0: malgrado.
1: certo, è entrato nella sua vita,
0: È entrato
1: una
0: nella
1: nuova
0: sua vita.
1: malattia, forse per
0: Esatto.
1: qualcuno anche una nuova quotidianità.
0: Esatto, quindi noi abbiamo, diciamo, questo ruolo fondamentale, interdipendente a quello del medico, con una parte importante di competenza, di autonomia. Ormai siamo diventati leader per ciò che riguarda il nostro lavoro di competenza all'interno dell'ospedale, e ciò, secondo me, può ancora portare delle cose, dei buoni frutti, per cui penso che è molto utile questa trasmissione, cioè avvicinare la cittadinanza, fare in modo che sappiano cosa fa un infermiere in cardiologia, è una cosa che può aiutare tutti ad avere domani più infermieri e anche infermieri più contenti, insomma.
1: Adesso poi torno da lei, ma volevo chiedere
0: Grazie.
1: a Chiara Sisto, in particolare le malattie tempo dipendenti. Quindi il ruolo dell'infermiere in cardiologia, quanto è importante l'intervento rapido?
2: Sì, allora proprio per definizione le malattie tempo dipendenti sono condizioni cliniche critiche acute in cui il fattore tempo è fondamentale proprio per la sopravvivenza e la riduzione dei danni, ecco. In cardiologia possiamo riconoscere anche diverse malattie tempo dipendenti, dall'arresto cardiaco all'infarto miocardico e alle aritmie maligne, e diciamo che sono tutte patologie in cui bisogna agire nel minor tempo possibile proprio per salvaguardare appunto la funzionalità d'organo e la vita stessa del paziente. L'infermiere in cardiologia perché innanzitutto lo stretto contatto col paziente e anche perché grazie alle sue competenze riesce a riconoscere i segni, i sintomi d'allarme tempestivamente. Da lì scatta proprio una messa in sicurezza del paziente, un nostro primo intervento e l'allarme anche all'equipe medica. E da lì, da qua appunto si inizia proprio un percorso terapeutico specifico che va proprio a salvaguardare la sopravvivenza del paziente e poi anche a garantirne una buona qualità di vita, ecco, del paziente.
1: Lara Lungarotti, quali sono le competenze necessarie? Ora va di moda dire le skills dell'infermiere di cardiologia e quali sono i percorsi che si possono intraprendere per avere una formazione adeguata?
3: Allora, intanto buonasera. Innanzitutto ci tengo a precisare che, anche se è già stato detto prima, che appunto la professione infermieristica ha subito una forte evoluzione nel corso degli anni, in quanto prima fosse abilitante tramite un diploma e ad oggi ci sia una vera e propria laurea triennale con appunto il conseguimento di una laurea. Dopodiché, appunto,
1: Competenze
3: le
1: skills.
3: competenze che deve avere un infermiere, allora la formazione universitaria non sempre ti dà appunto le competenze per agire in reparti ad alta intensità, come potrebbe essere un'unità di terapia intensiva coronarica, in cui l'infermiere deve avere una forte capacità di adattamento e una propensione anche all'apprendimento continuo, in quanto appunto debba gestire tecnologie sempre più avanzate, strumenti salvavita e anche una farmacologia d'urgenza. Quindi, oltre a questo tipo di competenze, l'infermiere in cardiologia, sia in degenza cardiologica che appunto in UTIC, deve avere anche competenze organizzative, perché si deve rapportare appunto con un team multidisciplinare e saper dare la priorità giusta appunto ai fattori di rischio clinici. Per ottenere questo tipo di formazione, l'infermiere, oltre alla laurea appunto triennale, può rimanere aggiornato attraverso corsi avanzati oppure intraprendere un ulteriore percorso di studi, come ad esempio un master in area critica oppure un'ulteriore laurea magistrale.
1: Chiara, come affrontate la paura del paziente cardiologico, come infermiere, cardiologica? Cioè, c'è questa cosa della morte imminente,
2: Sì.
1: non è solo nel vostro reparto, nella
2: No,
1: vostra,
2: no.
1: però per voi com'è? Come riuscite a gestirlo?
2: Beh, diciamo.

0: Diciamo che il malato cardiologico nella fase acuta, a differenza magari di altre patologie critiche, rimane spesso vigile ed orientato durante tutto l'evento, ecco. E diciamo che il paziente prova la prima sensazione, quella di morte imminente, appunto. È strettamente correlato, diciamo, questa angoscia alla sintomatologia specifica che può essere caratterizzato da un dolore toracico oppressivo, a una sudorazione profusa e a una difficoltà nella respirazione, ecco. L'intervento infermieristico qua può essere duplice, è duplice. Da un lato si agisce sulla sintomatologia fisica e dall'altro invece, proprio grazie alla comunicazione, si usa proprio la comunicazione come cura, e in quanto l'infermiere diventa anche il perno del contenimento emotivo del paziente. È necessario spiegare al paziente tutto ciò che sta accadendo nella maniera più semplice e rassicurante possibile, essere lì presente e appunto la presenza professionale e costante dell'infermiere cerca di trasformare un momento di puro terrore e caos, del paziente in un momento in cui il paziente si possa sentire protetto e comunque curato, ecco.
1: Anche perché, a differenza di altre, voi avete a che fare con un paziente, come lei diceva, insomma,
0: Vigile
1: all'inizio,
0: sempre, sì,
1: vigile, sveglio, e
0: sveglio.
1: quindi c'è un'interazione continua
0: C'è una
1: e
0: diretta,
1: costante,
0: sì.
1: diretta,
0: Da quando
1: esatto.
0: il paziente ci arriva in UTIC, direttamente dal 118, per esempio appunto un infarto, arriva spaventato, lo vedi proprio il paziente che

0: Intanto vi verrebbe da dire che cosa c'è dietro a questo nome, insomma lo chiamiamo Gagliano, perché siete voi a Roma che mettete questi nomi.
1: Ogni tanto esageriamo.
0: Sì, ogni tanto, ma dirà ancora le persone chiamano i direttori primari, si figuri quando impareranno incarico di funzione organizzativa.
1: Lo cambieremo due o tre volte.
0: Ecco, sì. Ma a parte questo, buonasera Eva. Senta, l'infermiere viene spesso associato soprattutto all'assistenza, un'assistenza proprio diretta, no? Siete le persone che sono più vicino al paziente. Ma come è nato il progetto della centrale operativa territoriale e quali sono le competenze nuove che avete dovuto acquisire?
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora sì, l'infermiere è generalmente conosciuto come quella figura professionale che ha il contatto diretto con l'assistenza e quindi ha come unico, principale missione quella dell'assistenza alla persona e tutto quello che le concerne e quello che abbiamo già sentito. Ecco, in questo contesto specifico la COT, acronimo che indica Centrale Operativa Territoriale, fa parte dei nuovi progetti del rinnovamento assistenziale territoriale, per cui il PNRR e il DM77-2022. A coordinare, diciamo, questa COT, Centrale Operativa Territoriale di Chiavari, appunto c'è un incarico di funzione organizzativa, che in questo caso lo rappresento io, e come ci siamo affermati? Allora, seguendo i riferimenti legislativi, che naturalmente dettano le leggi, noi abbiamo provato, e tuttora proviamo e speriamo di andare nella direzione giusta, a posizionarci in un'altra prospettiva, e cioè cambiare punto di vista per non cambiare la posizione nella quale siamo, no? Andando un po' controcorrente quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi noi abbiamo osservato il disegno e, partendo da quello che era la descrizione attuale, rinnovare, innovare, cambiare spostando semplicemente quello che già c'era. In questi termini è doveroso naturalmente riconoscere che nella nostra azienda c'è stato un investimento nei nostri confronti di delle metodologie manageriali, tra cui la metodica del lean management. Questo ci ha dato la possibilità di imparare ad usare le risorse che avevamo, e in questa, diciamo, descrizione ci siamo cimentati in un'innovazione interna, come partendo da quello che avevamo e provando a dire: benissimo, il risultato è il benessere del paziente, ma come possiamo farlo lavorando come cabina di regia, come back office, come redazione, no? E quindi la strategia vincente naturalmente è stata quella della collaborazione, del lavoro di squadra, dell'equipe, assegnando in questo cambiamento che è strettamente territoriale ad ogni servizio già esistente una parte, un ruolo, e in questo senso è nato, diciamo, un copione per tutti che ha portato o che sta portando uno scenario interessante, devo dire.
0: Ed è proprio questo, diciamo, il segreto per il quale siete riusciti, diciamo, a integrare questo nuovo modello all'interno della ASL e a farne un punto di riferimento fra questo ospedale territorio benedetto di cui si sente parlare. Sono 15 anni che mi occupo di sanità, sono 15 anni se ne parla di ospedale territorio.
2: Allora, il segreto, diciamo che se sapessimo tutti i segreti, magari a questo i segreti non esisterebbero, ma allora io la ringrazio per questa domanda e mi dà la possibilità di dire che noi siamo anche ben rappresentati dai nostri dirigenti, dai nostri direttori e dal nostro coordinatore d'area, che sono, potrebbe sembrare di parte, ma lo pensiamo, diciamo, lo penso davvero, lo pensiamo anche in molti, di un'intelligenza importante e di una capacità di sapersi, diciamo, adattare a questo cambiamento che non è scontata. Quindi io devo riconoscere, e mi sento abbastanza soddisfatta dalla rappresentazione che hanno i nostri direttori, i nostri dirigenti, e questo è importante per affermarsi anche negli altri contesti che non sono solo quelli territoriali, no? Perché immaginiamo un cambiamento organizzativo che investe il territorio ma che sta in uno spazio di transito, no? Quindi in questo è doveroso ringraziare appunto i nostri, chi ci rappresenta in senso nel vero e proprio, e poi un po' affermare anche questo cambiamento nei vari sistemi, come dicevo prima, coinvolgendo i servizi stessi, ma banalmente la medicina digitale, l'ufficio stampa e la formazione, le dimissioni protette, quindi diciamo dei servizi che hanno una loro anima, un loro processo e che hanno assunto un ruolo anche loro da protagonisti in questo cambiamento. Quindi noi abbiamo lavorato insieme, noi lavoriamo insieme, noi ci confrontiamo con quello che abbiamo e proviamo a ridisegnarlo e a guardarlo da un altro punto di vista, sempre pur mantenendo la centralità della persona

0: alla quale noi garantiamo poi la continuità delle cure e quindi siamo uno snodo fondamentale, no? E quindi sì, ci proviamo.
1: Pare che non è scontato quello di lavorare insieme. Senta, da coordinatrice, quali sono oggi le qualità secondo lei più importanti per guidare un team in un contesto così anche di innovazione, di novità?
0: Allora, io a questa domanda mi permetto di rispondere dal mio punto di vista, no? Che è ogni giorno in cambiamento, grazie al cielo. Allora, io parto sempre da un presupposto, giusto o sbagliato che sia, e cioè c'è una divisa, c'è un ruolo, c'è un'etichetta, c'è una targhetta, va benissimo, ma siamo persone, no? E quindi io metto al primo posto la persona e di fronte ho la persona e quindi cerco di mantenere un approccio più leale, sincero possibile, no? E questo ti dà la possibilità di essere credibile nel bene o nel male. Dal punto di vista invece effettivamente del lavoro in sé, bisogna, ahimè o anche fortunatamente, essere in continuo aggiornamento, formarsi, studiare, leggere l'articolo, provare a proporre quello che ci dà stimolo anche al team. E cosa faccio? Facciamo tutti quanti, cerchiamo di coinvolgere l'equipe dandogli la possibilità di avere uno spazio in cui possano anche loro avere un disegno, diciamo, su misura. Quindi ci posizioniamo, anche grazie al privilegio del reparto, del servizio che rappresentiamo, perché è un privilegio, sì, un po' capitato così, non definito, non disegnato, e quindi c'è uno spazio per noi coordinatori, incarichi di funzione organizzativa, ma anche per gli infermieri che insieme al team portano avanti questo progetto, di dare una forma ad uno spazio che fino ad oggi non ha un precedente, e quindi questo è stimolante. E comprensione, leadership, tutti quei soliti nomi che poi alla fine cosa sono? Sono il lavoro di squadra.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare ai colleghi, ai suoi colleghi, proprio che vivono questo momento anche di evoluzione, di cambiamento, qualcuno che magari insomma è un po' più avanti con l'età e quindi fa un po' più di fatica?
0: Allora, in generale mi piacerebbe dirci a noi infermieri, no? Diamoci la possibilità di avere un posto nostro che non è solo esecutivo e che non che lo sia, non voglio essere fraintesa, ma che sia forse da noi creato, istituito, e dove quando ci entriamo non dobbiamo per forza giustificarci, non dobbiamo per forza avere il medico a fianco, non dobbiamo per forza dire no, io sono qui perché no, possiamo semplicemente essere in un nuovo contesto che ci offre la possibilità di affermare la nostra competenza semplicemente essendo competenti, senza dover giustificare quello che siamo. E a chi è più esperto, io lo ringrazio perché ho avuto modo di lavorare con tantissimi infermieri esperti, cioè nella mia piccola esperienza, però mi confronto con tanta gente che porta con sé un'esperienza, e invito tutti noi a pensare che chi arriva adesso e chi c'era prima, in realtà abbiamo tutti la stessa missione e insieme ne creiamo una terza che non ha precedenti, quindi collaborare con un'esperienza e con un'innovazione che genera l'energia del cambiamento più bella che possa esistere, a mio avviso.
1: Grazie a Eva Greco, incarico di funzione organizzativa COT Chiavari. Vado a salutare e dare il benvenuto anche a Barbara Asciutto, incarico di funzione organizzativa COT Sestri Levante.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Senta, la centrale, la COT che coordina lei, è una realtà innovativa anche grazie al telemonitoraggio. Come avete organizzato questo servizio e quali sono le competenze che stanno alla base di questo?
2: Allora, innanzitutto il telemonitoraggio è un nostro obiettivo molto importante. Come ASL ci teniamo moltissimo perché dà un po' il là dal punto di vista multidisciplinare, quindi fa vincere delle competenze, delle skills, come dicevamo prima, sia di tipo sanitario, quindi le classiche skills degli infermieri, ma abbinate comunque a delle competenze anche informatiche, in connessione magari anche proprio con Ligura Digitale, comunque con tutto quell'ambito che non è strettamente legato all'ambito sanitario, ma è legato anche all'ambito proprio digitale. Questo è una cosa che a me personalmente piace moltissimo, perché ho proprio una formazione di base, diciamo, informatica, e quindi abbino il lato informatico con il lato appunto sanitario infermieristico. Quello che diceva la collega dottoressa Greco, la formazione, come io ci tengo tantissimo, come punto di partenza per poter migliorare, per poter far sì che che l'infermiere nel processo poi futuro possa affermarsi e quindi migliorare la propria condizione anche a livello proprio di, del pubblico, di quello che l'infermiere appare al, alla popolazione, ok? Quello che l'infermiere può dare a livello di skills sanitari, ma proprio per la condivisione della parte

0: anche informatica, i dispositivi per esempio, no? I dispositivi device che a breve consegneremo alla popolazione sono proprio un punto di connessione per poter monitorare il paziente anche a distanza, quindi un paziente dimesso dall'ospedale, un paziente a domicilio con delle problematiche critiche, si sente preso in carico e a livello in remoto riusciamo appunto a monitorare il paziente relativamente ai suoi parametri vitali, quindi pressione, polso, tutti i parametri vitali del paziente. Come diceva la collega, la COT è il nucleo centrale, quindi è il nodo di una rete che servirà per connettere ospedale e territorio, e noi in questo stiamo facendo un lavoro molto importante anche sulle dimissioni ospedaliere proprio per legare insieme tutto questo contesto.
1: Mi viene da dire anche in una regione come la Liguria, no? Orograficamente questo è un aspetto fondamentale.
0: Sì.
1: La COT, credo che si sia capito, abbiamo capito anche i nostri settori a casa, è qualcosa di innovativo, ma qualcosa dove l'infermiere può avere un ruolo veramente innovativo, forte,
0: esatto,
1: di presa in carico. Greco prima diceva, senza dover giustificare il fatto se c'è il medico,
0: esatto,
1: vicino oppure no, orientato al coordinamento. Ma come è riuscita anche lei a fare un po' digerire, mi verrebbe da dire, Gagliano
0: allora
1: ride perché sa che sono diretta, però è questo,
0: intanto ringrazio,
1: possiamo condirlo con dei nomi, con delle terminologie un po' diplomatiche, però poi è così,
0: intanto ringrazio i nostri colleghi a casa che ci stanno ascoltando, perché stanno facendo un enorme lavoro,
1: digerito subito tutto
0: sì, che stanno facendo effettivamente, perché alcuni hanno un'età non proprio, come dire,
1: certo,
0: giovanile, stanno facendo un lavoro enorme sia per adattarsi proprio alla digitalizzazione, che comunque nella vecchia,
1: certo,
0: diciamo, mentalità,
1: certo,
0: infermieristica non
1: è
0: esisteva,
1: vero,
0: più di tanto, ma riescono proprio piano piano, ovviamente tutti insieme in team, entrambe le COT tutti insieme, ad arrivare appunto degli obiettivi molto avanzati, quindi della digitalizzazione di tutti i percorsi, perché noi come COT siamo riusciti a digitalizzare quasi tutti i percorsi territoriali, e tutti i percorsi territoriali passano attraverso la centrale operativa territoriale, quindi noi abbiamo la visione generale per ogni paziente di tutti i percorsi di presa in carico territoriale. E ad oggi, agganciandoci all'ospedale, alla parte ospedaliera, abbiamo proprio anche il monitoraggio degli esiti che continuano appunto sul paziente in dimissione, e riusciamo a capire anche se il paziente avrà dei re-ricoveri e dei riaccessi in pronto soccorso. Quindi questa rete si sta ampliando in maniera tale proprio da rendere sempre più capillare l'assistenza infermieristica e l'assistenza in generale su tutta la nostra regione.
1: Forse ce la facciamo, questo ospedale territorio, forse è la volta buona, insomma ci vuole un po' di pazienza.
0: Noi ci crediamo molto, questo,
1: no,
0: vogliamo
1: questo
0: dire.
1: Aspetto molto importante, perché come tutte le cose nuove, no? Sicuramente ci vuole del tempo, ci vuole un'organizzazione, ci vuole anche dei tentativi, ci vogliono dei tentativi, uno prova, vede, proprio perché prima non esisteva, però deve essere questa opportunità. Grazie a Asciutto e grazie a Greco, è così. Gagliano, tiriamo un po' le fila, partendo da qui e arriviamo alla
2: sì,
1: puntata.
2: Interessante Tiziana quello che dice, dobbiamo provarci, dobbiamo fare tentativi ed errori, perché non ci sono modelli che si possono calare dall'alto. Le colleghe hanno sottolineato molto lo spirito di appartenenza, l'entusiasmo, è quella flessibilità dove si investe nel futuro. Questo emerge un po', mi sembra, da tutte le testimonianze, dove viene fuori che noi infermieri e le infermiere pediatriche per l'ambito pediatrico crediamo nel cambiamento, ma sempre a partire dallo sguardo alla persona. E questa è la sfida che noi vogliamo lanciare, per la quale siamo pronti a partire, perché mi viene alla pelle d'oca il 12 maggio il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha fatto a noi un omaggio partecipando alla nostra celebrazione e ha definito gli infermieri l'esercito del bene. Non sono parole scontate, perché quello che ci siamo detti in preparazione a questo incontro e che voglio condividerlo con tutti noi, Tiziana, è che gli infermieri in Italia sono una riserva di umanità per il paese. E riserva di umanità mi sembra che sia la sintesi, se posso, nella centralità che noi vogliamo mettere con l'attenzione alla persona, dove neanche l'intelligenza artificiale potrà sostituire questo elemento, e nelle diverse sfumature dare all'umanità che c'è in ognuno di noi quella forza di presa in carico con il messaggio: noi non ti abbandoniamo. Ecco, direi questo l'impegno nostro.
1: Gagliano, lei l'ha vissuto dal vivo, ma lo vogliamo sentire un pezzetto di...

0: Mattarella.
1: Sì, seria?
2: Sì, no, sì, seria. È merito alla regia di Filippo Rossi e di Alessio Calcidai. Allora, ascoltiamo un pezzettino del presidente Mattarella che per la prima volta, insomma, è venuto a Roma alla FNOPI. Allora, sentiamo.
3: Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene. Nightingale, così come sarebbe accaduto a Henri Dunant sul campo di Solferino, maturò le sue convinzioni su un terreno di guerra, quello della Crimea a metà dell'Ottocento, per contribuire successivamente in modo decisivo alla moderna organizzazione dell'assistenza sanitaria e ospedaliera. Celebriamo oggi anche con questi 100 anni il lungo percorso nella società e nella sanità che la vostra professione ha realizzato nel nostro paese, che ha vissuto in Italia.
2: Grazie, grazie quindi all'esercito del bene. Così vi ha definito il presidente Mattarella. Grazie a Carmelo Gagliano. Mi sei commosso, Gagliano?
1: A me capirò, sto invecchiando.
2: Ma no!
1: È una cosa, ce l'avevo lì.
2: Per il signor Mattarella. No, scherzo, mi è scappata, non dovevo farla sta battuta, però vabbè, uguale. Grazie, grazie a Carmelo Gagliano, grazie a Vittorio De Astis per insomma l'aiuto, la realizzazione di questa puntata. Dobbiamo anche fare gli auguri, quindi tutti insieme. Per chi ci segue in diretta, buon compleanno. Grazie, grazie per questa nuova puntata, per averci fatto scoprire nuove realtà, nuove sfaccettature, nuovi punti di vista di questa che è molto più di una professione. Questo esercito del bene, per usare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una piccola parte era qui presente con noi in studio, ma vogliamo insomma abbracciare e salutare tutti quelli che ci guardano da casa. Grazie a tutti voi, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me a Gianluca Messina. Buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata di PIP. Come sempre, grazie a voi telespettatori che ci seguite con così tanto affetto. Buonanotte.

0: Bentrovati a Terrazza Incontra, oggi incontriamo Regione Liguria, incontriamo la sua filosofia per quanto riguarda anche la rigenerazione urbana, il recupero anche di territori, ma anche di borghi, ma anche di strutture che magari erano abbandonate o lasciate un po' all'incuria e ora, grazie proprio al recupero e al lavoro di Regione Liguria, sono stati ristrutturati o sono in corso di rifacimento proprio per cercare di sviluppare cose che già ci sono. Ed è questa la prima domanda che rivolgo al Presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Saluto anche intanto l'Assessore anche Marco Scagliola, ben trovato anche a lei Assessore. Presidente Bucci, la linea molto chiara, quella di Regione Liguria, è costruire sul costruito anche per evitare il consumo di suolo. È una filosofia precisa o una linea politica proprio di regione? Qual è la filosofia che sta dietro a questo lavoro?
1: Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori. C'è una visione del nostro territorio. Noi vogliamo il nostro territorio rispettoso per la natura, ma rispettoso allo stesso tempo delle esigenze dei cittadini. Non possiamo pensare che l'ambiente ecosostenibile sia un ambiente dove i cittadini vivono male. Noi vogliamo un ambiente ecosostenibile dove i cittadini vivono bene, ad alta qualità di vita. E abbiamo numerosi esempi di grande successo per questo.

0: Andiamo con ordine. Quindi la visione prevede che si costruisca sul costruito, ovvero sia che ci sia tutte che le esigenze dei cittadini, assieme alle esigenze che vogliono cose nuove, vogliono servizi diversi, vogliono ambienti diversi, eccetera, assieme all'esigenza ovviamente architettonica della nostra cultura e anche della conservazione di certe cose che hanno fatto parte della nostra cultura, che devono essere conservate, ebbene queste esigenze assieme devono essere nella stessa superficie. E poi noi dobbiamo decidere cosa fare, costruendo sul costruito, per avere sulla stessa superficie edifici nuovi, edifici con servizi migliori, edifici che riflettono la nuova linea dell'architettura e della nostra cultura, senza ovviamente abbattere quegli edifici che invece devono essere conservati perché rappresentano punti importanti della cultura degli anni passati. Quindi mettere assieme tutte queste esigenze è la nostra visione, è il modo con cui noi vogliamo che il territorio venga salvaguardato, ma nello stesso tempo essere un territorio con alta qualità di vita. Questo è il bilancio.
1: Assessore Scajola, costruire sul costruito può anche avere come effetto anche quello di rallentare certe operazioni immobiliari, o le due cose possono anche e devono andare di pari passo?
2: No, assolutamente, anzi, dai dati che abbiamo, semmai il recupero, la rigenerazione urbana ha attivato invece un percorso virtuoso. Vorrei iniziare da uno dei primi provvedimenti che adottammo alcuni anni fa, che fu il piano casa. Col piano casa noi abbiamo attivato di fondi privati sul territorio investimenti per circa 500 milioni di euro all'anno, fondi privati per riqualificazioni importanti, dalle più piccole alle più grandi, e allo stesso tempo abbiamo dato qualità al territorio, come diceva il presidente Bucci, perché ogni anno i dati ISPRA, quindi non sono dati di Regione Liguria, ci vedono come la regione col minor consumo di suolo. Quindi noi facciamo lavorare le imprese, facciamo lavorare il territorio, mettiamo al centro le esigenze delle famiglie, delle persone che devono vivere in ambienti decorosi, e allo stesso tempo garantiamo qualità, e questo è, credo che sia un binomio che sta andando avanti oramai in maniera positiva da alcuni anni.
1: Presidente, la rigenerazione urbana viene data proprio come una grande occasione, data anche proprio dai fondi del PNRR. C'è il rischio che queste operazioni non arrivino in fondo prima dei termini stabiliti? C'è un grosso rischio?
0: Diciamo, a che punto che siete? Le amministrazioni che non riescono a lavorare ovviamente avranno un problema, perché non riusciranno a completare i lavori prima dei fondi. Per noi invece è esattamente l'opposto: noi abbiamo completato tutte le situazioni, completato i lavori e siamo veramente messi bene. Ho avuto un incontro col ministro Foti la settimana scorsa proprio per questo, e abbiamo visto chiaro e tondo che noi siamo avanti per tutto quello che riguarda sia la rigenerazione urbana che tanti altri progetti, quindi siamo messi bene.
1: Allora, analizzeremo oggi diverse zone della nostra Liguria dove avete fatto delle operazioni. Iniziamo dalla diga di Begato. L'operazione Begato, un grande fallimento dell'edilizia degli anni 80.
0: Diciamo che ovviamente l'edilizia popolare degli anni 70-80 ha fallito perché ha concentrato persone dello stesso livello, dal punto di vista censorio, nello stesso posto, e questo è un grosso problema. Oggi l'architettura dice che i quartieri devono essere il più differenziati possibile, con persone di tutti i tipi, con servizi di tutti i tipi e con tutta la possibilità di fare tutte le cose che si fanno in città a poca distanza, cioè a walking distance, voglio dire, i 10 minuti a piedi, i 15 minuti a piedi, ma i servizi devono essere presenti e soprattutto le persone devono essere di diverso tipo, in maniera tale che non vengano concentrati, per usare un termine brutto ma che dà l'idea, non vogliamo creare dei ghetti, cosa che invece è successa negli anni 70. Noi abbiamo deciso di fare un'operazione molto radicale, nel senso che abbiamo ricollocato diverse centinaia di famiglie in altri alloggi, ovviamente non concentrati ma sparsi nella città, proprio perché vogliamo andare avanti col criterio che gli alloggi popolari non devono essere concentrati ma devono essere sparsi all'interno della città. E poi abbiamo buttato giù la diga completamente. La diga vuol dire, per quelli che non lo sanno, per quelli che magari non conoscono, un edificio enorme che andava da una collina all'altra come se fosse una diga, e dentro questa diga c'erano tutte le abitazioni. Abbiamo buttato giù completamente e ora ci sono due palazzine nuove che danno l'idea di quella che deve essere una palazzina normale, come tutte. C'è la stazione dei carabinieri, ci sono dei servizi addizionali, c'è tutto quello che serve per avere un quartiere come si deve. Non è certamente

0: Esattamente, diciamo, quello che vorremmo, perché lì ci sono tante altre situazioni che andrebbero affrontate, però è un passo avanti per poter far capire all'Italia e anche al mondo, perché questa cosa ha avuto un livello internazionale, dicono, di visibilità, far capire al mondo che oggi bisogna comportarsi in maniera completamente diversa, con una visione diversa per quello che riguarda la gestione degli alloggi popolari.
1: Assessore Scajola, il 30 giugno, se non erro, dovrebbero finire i lavori e poi dopo l'estate le prime persone entreranno nei nuovi alloggi. Lei è stato più di una volta nella zona, insomma, che, qual è la percezione? Poi sentiremo anche dopo un rappresentante del comitato. Qual è la percezione degli abitanti e di chi magari è anche andato via?
2: Ma allora, innanzitutto mi volevo collegare alle parole del Presidente, perché quel lavoro fatto con l'allora sindaco Bucci, il mio collega Picciocchi, con il quale abbiamo trascorso ore e ore in quella zona, fu fatta un'operazione unica in Italia, perché dava i numeri il Presidente, noi abbiamo spostato 776 persone, più di 300 nuclei familiari. Furono costruite delle tensostrutture. C'erano funzionari, personale del Comune di Genova, personale di Regione Liguria, spesso anche gli assessori competenti, per incontrare le famiglie. A tutte le famiglie venivano proposte tre alternative, anche Arte Genova, che non posso non ringraziare ovviamente per il grande lavoro, e a queste famiglie veniva data un'opportunità, proprio come diceva il Presidente, edilizia diffusa, evitare ghetti, evitare quella visione, che io posso dire anche politica, di una certa politica, di mettere tutti insieme, di risolvere il problema, mettiamoli tutti lì. Noi abbiamo messo al centro le persone e abbiamo fatto questa politica. Lei pensi che su 776 persone spostate non c'è stata una contestazione? Nessuno ha detto non mi va bene quell'alloggio, nessuno ha detto non mi va bene quello che state facendo. Fu un'operazione straordinaria anche da un punto di vista umano e personale, che mi ricorderò credo finché vivo. Ed è un'operazione importante che noi stiamo portando avanti nei tempi previsti dalla norma. I tempi sono stati prorogati al 30 giugno, Regione Liguria non ha chiesto di prorogarli, noi stavamo dentro i tempi originari, però altre regioni giustamente hanno chiesto di prorogare i tempi e noi ci siamo affiancati ai colleghi maggiormente in difficoltà. Arte Genova ha già fatto il primo bando per l'ERS, edilizia residenziale sociale, che ci potrà dare tra l'estate e l'inizio di settembre, potremo già affidare i primi alloggi, quindi potremo vedere sul campo, e io ho già visto, ho seguito gli alloggi, e sono anche alloggi molto spaziosi, molto belli, che mettono al centro la dignità della persona.
1: Piero Palamiti è il presidente del comitato del Diamante, del quartiere Diamante. Ci racconta un po' quello che avete vissuto.
3: Ma io dico, microfono. Il progetto iniziale mi sembrava un po' così e così. Poi ho visto l'andamento, la demolizione, la ricostruzione. Devo dire bravi, hanno lavorato bene. C'è ancora tanto da fare sul quartiere, perché ci sono dei palazzi che hanno 40-45. Direi che devo dire che la riqualificazione del quartiere sta avvenendo, e sta avvenendo molto ma molto bene. Devo dire grazie all'assessore, grazie al presidente, perché se non si metteva a mano era una cosa allucinante.
1: Senta, parlava prima l'assessore che non c'è stata una contestazione, tutti i nuclei familiari sono andati via, hanno cercato naturalmente in questo...
2: Scusa, i comitati hanno molto aiutato per raggiungere questo risultato e li voglio ringraziare, perché sì, le contestazioni non ci sono state, anche perché loro hanno fatto un'operazione di spiegazione importante.
3: Allora, noi come comitato quartiere Diamante avevamo fatto 7-8 assemblee spiegando a tutte le persone che dovevano cambiare, che se c'era qualche problema intervenivo, ma non ce n'è stato problemi, perché devo dire che hanno lavorato bene come assessorato e come presidente eccetera, mentre invece altri posti ci sono delle problematiche, ma noi non ne abbiamo avute, non ne abbiamo nemmeno contestato quanto riguarda l'assessore o ad Arte che non andava bene.

0: È andato tutto liscio, è andato tutto perfettamente bene.
1: Ecco, di questi nuclei familiari che sono andati via e si sono naturalmente sparsi per la città, quanti poi invece torneranno secondo lei
0: ora,
1: ad abitare lì?
0: Noi avevamo detto come comitato, d'accordo con Arte e con l'assessorato, che se un domani una famiglia che è andata via e vuole ritornare, fa richiesta di poter ritornare di nuovo sul quartiere. Ecco, quindi no, per adesso non so se sono arrivate ad Arte, se ci sono arrivate delle richieste di gente che vuole ritornare, no. Però noi abbiamo sempre detto che se qualcuno le piace il quartiere e vuole ritornare sul quartiere, fa richiesta e non c'è nessun problema.
1: Lei dove è andato ad abitare?
0: Io sono sempre in via Biliero, sono sempre in via Biliero, sono 42 anni che sono lì e di lì non mi muovo.
1: Presidente, si parlava adesso, qualcuno tornerà, qualcuno non tornerà, però chi tornerà troverà un quartiere completamente innovativo.
2: Ecco, certamente.
1: Qual è la difficoltà anche di ricostruire una comunità, no? Perché comunque si dovrà, al netto della ricostruzione dell'edificio,
2: sì.
1: Però poi ci sarà da ricostruire un tessuto.
2: Allora, non dimentichiamo mai che un quartiere non è solo una impresa edilizia, ma è un'impresa sociale, ovvero sia nel quartiere ci stanno delle persone che vivono 24 ore su 24, il che vuol dire che devono avere i servizi necessari. Non possiamo pensare oggigiorno a quartieri senza servizi. I servizi sono i più disparati, dalla stazione dei carabinieri, al campo per fare attività sportive, ai servizi per fare la spesa, alla farmacia, ai servizi sanitari, a tutte queste cose che devono essere messe nel quartiere per consentire alle persone un'alta qualità di vita. E non possiamo pensare che la Liguria sia il posto migliore di alta qualità di vita se non diamo a tutti la possibilità di avere alta qualità di vita, ovvero sia tutti percepire una qualità di vita migliore in Liguria che da altre parti. Questo è il nostro obiettivo.
1: Palermiti, chissà quante persone, no, rivedendo, che hanno vissuto anche molte difficoltà, perché insomma dal punto di vista anche della cronaca la diga di Begato era diventata famosa purtroppo, no, negli anni, anche per una certa malavita che aleggiava. Poi non tutte, ovviamente, chi abitava, le persone serie si difendevano, dicevano insomma noi non tutto è quello che sembra. Chissà adesso, vedendo, no, le persone, diciamo così, serie, immaginavano di vivere una vita completamente differente in quella zona, e ora rivedere un quartiere completamente stravolto come quello che probabilmente immaginavano quando sono andati a abitare tanti anni fa.
0: Diciamo che è cambiato moltissimo, sì, effettivamente prima è vero, c'erano dei grossi problemi di sicurezza, eccetera. Oggi, con lo spostamento di determinate famiglie, determinate persone, in pratica diciamo che la vita è migliorata. Oggi passano i carabinieri, la polizia passa parecchie volte sul territorio, non c'è più quel personaggio che c'era prima, che potevano creare danni a persone e a cose. Diciamo che oggi con la nuova riqualificazione stiamo vedendo un miglioramento sul quartiere.
1: Assessore Scagliola, quale caratteristiche deve avere una zona, un quartiere, un edificio per essere giudicato rigenerabile?
3: Ma non è che ci siano delle caratteristiche particolari. Credo che in questi anni siamo un po' intervenuti in tutti i contesti, da l'entroterra, la costa, zone di mare, quindi devono essere ovviamente degli edifici che siano, come dire, sui quali si possa intervenire da un punto di vista tecnico, perché altre volte è meglio fare quello che è stato fatto a Begato, ovvero demolire e poi ricostruire da zero, perché comunque era impossibile un'operazione di ammodernamento di edifici così vecchi e così angusti. Non ci sono delle caratteristiche in particolare. Ovviamente la Liguria è un territorio meraviglioso, stupendo, unico, difficile, perché ovviamente è una striscia di terra, c'è subito colline e montagna, quindi non è facile anche fare gli interventi di riqualificazione, perché comunque è sempre al centro la messa in sicurezza del territorio, che vorrei dire viaggia parallela con la rigenerazione urbana, perché ogni tipo di intervento di rigenerazione urbana è stato anche finalizzato alla messa in sicurezza del territorio, soprattutto quelli concentrati nell'entroterra.

0: terra. Quindi diciamo che con le norme di semplificazione che abbiamo adottato, con i finanziamenti che abbiamo dato e con la splendida collaborazione che abbiamo con i territori, con tutti i sindaci dei comuni più grandi e comuni più piccoli, credo che si sia creata una rete che sta funzionando bene, perché ora parliamo di oltre 230 interventi in 5 anni che si sono attivati in Liguria. Quindi vuol dire che è una terra che sta lavorando, che sta riqualificando, che sta pensando alla sua bellezza, ma anche, come dicevo, alla sua sicurezza, perché è un territorio fragile che dobbiamo tutelare.
1: Allora, noi ci fermiamo solo qualche istante, poi torniamo subito, perché da Begato ci trasferiamo al ponente della Liguria, a Pigna per l'esattezza, ma anche a Marinella di Sarzana e a Sarzana, per capire invece quello che sta accadendo da quelle parti. Assessore Scagliola, andiamo un po' dalle sue parti, ci trasferiamo a Sanremo e precisamente al quartiere Pigna. Intanto c'è il contributo di Alessandro Maghe, che è il sindaco di Sanremo, che parla così.
2: Innanzitutto un caro saluto al presidente Bucci, all'assessore Marco Scaiola e alla collega Ponzanelli, sindaca di Sarzana. Mi scuso per non poter essere con voi, ma questa mattina è stata molto impegnativa e in ogni caso voglio portare il mio contributo per ringraziare la Regione per aver intercettato fondi ministeriali molto consistenti che hanno consentito di aprire circa 20 cantieri nella città vecchia di Sanremo, la cosiddetta Pigna. È una riqualificazione importante sia sotto il profilo urbanistico che sociale, e diciamo che l'obiettivo che sicuramente sarà raggiunto, perché i cantieri della cosiddetta Pinqua sono in avanzatissima fase di esecuzione, anzi taluni sono già stati celebrati, consentirà di creare un volano importantissimo tra la città vecchia e la zona portuale di Sanremo. È evidente l'impatto, ma già se ne vedono i primi risultati, che questa scelta avrà sul tessuto economico sanremese, perché favorirà l'installazione di nuove iniziative imprenditoriali nella città vecchia, assieme anche al recupero di numerosi immobili che altrimenti non sarebbero stati abitabili, che saranno destinati all'edilizia residenziale e sociale. Per cui non posso che ringraziare ancora una volta, come ho già fatto, ma in modo molto convinto, la Regione per l'iniziativa che ci ha consentito di porre in essere.
1: Due domande in una. La prima, se ci racconta cosa sta accadendo proprio nel quartiere Pigna, e la seconda, c'è molto privato insieme al pubblico, quindi sì, questa è una strada che si può percorrere.
0: Assolutamente, beh, noi l'abbiamo già messo nella nostra legge regionale, quella della 23 del 2018, e che unisce il pubblico e il privato, perché per molti anni sembrava quasi una bestemmia che il privato potesse collaborare col pubblico, invece si può andare d'amore d'accordo e fare il bene del territorio. Il bando Pinqua, al quale abbiamo partecipato come Regione Liguria anche per la Pigna di Sanremo, ha previsto, perché lo prevedeva il bando, di inserire anche iniziative private, quindi ci saranno delle riqualificazioni, alcune con il Presidente l'abbiamo

0: Scorsa visita appunto nel Ponente, dove ostelli della gioventù, iniziative che possono, come dire, dare anche spazio all'attività privata giusta nell'ottica pubblica, quindi di favorire ovviamente la fruizione di certi luoghi ragazzi. La Pigna, e sarò rapidissimo, è un quartiere storico, straordinario, proprio alle porte del centro cittadino, è la parte vecchia di Sanremo, che per tanti anni è stata una parte quasi intoccabile perché era pericolosa, spacciatori, buia, era luogo anche di situazioni difficili. È diventata adesso un ruolo, sta diventando, come diceva anche il sindaco, un punto cardine della città di Sanremo. Oltre 20 cantieri, 5 li abbiamo già chiusi e sono già finiti i lavori, gli altri stanno procedendo in maniera perfetta con i tempi che ci eravamo dati. E quindi ci sarà una nuova piazza dove ci sarà vitalità, aggregazione sociale, le associazioni di quella zona, che sono associazioni molto vive, sono contente e stanno già per la stagione estiva programmando molte attività insieme al Comune di Sanremo. Ringrazio Magher che ha fatto molti complimenti alla Regione, ma io devo ringraziare anche il Comune di Sanremo perché abbiamo lavorato e stiamo lavorando benissimo con lui, con la sua squadra e con i suoi tecnici, perché solo insieme si fanno bene le cose, fenomeni qua non ce ne sono. Sono tutte persone umili che lavorano bene insieme e questo è stato fatto a Sanremo e sta dando dei risultati importanti. La Pigna, vedrete che già adesso è invasa dai turisti, soprattutto francesi, ma diventerà un riferimento nazionale perché è un quartiere straordinario.
1: Presidente, la faccio anche a lei questa domanda sul pubblico e privato, quanto può.
2: È importantissimo. Il pubblico deve servire, l'investimento pubblico deve servire da volano per l'investimento privato. Lo diceva già Roosevelt negli anni 30 e noi dobbiamo fare esattamente la stessa cosa. Il PNRR serve da volano perché sopra gli investimenti pubblici devono esserci gli investimenti privati. Noi abbiamo un bellissimo esempio a Genova di rigenerazione urbana che è il Waterfront di Levante, un grande progetto di Renzo Piano dove su un totale di 400 milioni più di 300 sono stati messi dal privato. E questa è una cosa assolutamente importante e che ci dà la possibilità di avere un quartiere completamente rigenerato i cui effetti vedete oggi e soprattutto quello che mi fa ancora più piacere è il fatto che tutti i detrattori, sapete, quando si fanno cose nuove, c'è una marea di persone che dicono no, noi siamo bravissimi nello sport di dire del signor no. E poi alla fine sono lì in prima fila all'inaugurazione, magari comprano anche i negozi perché hanno capito che è una cosa importante e magari si prendono anche al supermercato, chi orecchie intendere intenda.
1: Allora, da Ponente ci trasferiamo a Levante, assessore Marinella di Sarzana, per anni è stato insomma un sinonimo di incompiuto, i termini si sono sprecati, polemiche, punto. Perché questa volta dovrebbe essere la volta buona?
0: Beh, intanto qua c'è la bravissima sindaca di Sarzana che saluto, che poi sarà lei a raccontare essendo casa sua. Noi anche in questo caso una bellissima collaborazione con lei, con la sua amministrazione e abbiamo creduto anche per quello che lei diceva, perché era una zona difficile, una zona che tante volte aveva tentato di rialzarsi senza mai riuscirci. Abbiamo accettato una sfida difficilissima perché, come diceva il presidente Bucci perfettamente, quelli che già all'inizio dovevamo ancora cominciare già ci dicevano: ma dove andate? E questo ci ha motivato ancora di più, ci ha gasato ancora di più perché abbiamo sentito la grande responsabilità di rifare un quartiere, anche qui strategico, importante per la comunità di Sarzana e sta procedendo molto bene, anche qui collaboriamo con Arte e stiamo portando avanti un lavoro che darà veramente grande soddisfazione perché zone abbandonate, pericolose, degradate adesso diventeranno di altissima qualità, già una parte l'abbiamo già conclusa e ci stiamo avvicinando per concludere l'intero borgo, che ripeto, anche questo darà ancora più vigore a una bellissima città che è Sarzana.
1: Sindaco Bonzanelli, intanto ben trovata. Allora, ci racconta un
3: Buonasera.
1: po' cosa sta accadendo?
3: Buonasera, grazie per l'invito. Sta accadendo ciò che i sarzanesi non potevano nemmeno immaginare. Io ringrazio Regione Liguria, il Presidente, l'Assessore Scajola per il percorso difficile, complesso, sfidante che abbiamo condiviso in questi anni e che ormai, diciamo,

0: va a compiersi, anche perché i tempi, come raccontavate prima, stringono e ci faremo trovare pronti per la definizione degli interventi. Vorrei raccontarle così quello che sta accadendo. Immaginate una terra davvero meravigliosa, una piana agricola, un borgo storico stupendo, una frazione marina lasciata andare completamente all'abbandono, edifici che vengono dichiarati inagibili, cittadini che vivevano in quel borgo che devono trasferirsi altrove, una fabbrica di latte che chiude, veramente quel luogo di divenire e rimanere per decenni e decenni, senza che nessuno mai facesse nulla, veramente un borgo immobile, svuotato, con edifici divenuti tempio del degrado, luoghi diciamo anche dove, ahimè, si facevano illeciti. Tutto questo cambia nel momento in cui si abbraccia una visione per cui territori come questi, in particolare Marinella, che è la porta della Liguria, attraverso interventi dapprima finalizzati alla messa in sicurezza del territorio e poi alla sua rigenerazione urbana, possono trasformarli, dare una nuova vita e trasformare quella storia triste in una storia nuova. Il tema su Marinella era duplice: da un lato una zona rossa che teneva in ostaggio l'intera piana e che ovviamente senza sicurezza non c'è futuro, non c'è sviluppo. Si è intervenuti in questo senso, Regione vi ha investito oltre 10 milioni di euro per mettere in sicurezza degli argini di un torrente che rischiava di alluvionare quel territorio, abbiamo fatto un progetto per realizzare nella piana delle tubature per l'acqua piovana affinché insomma queste inondazioni siano scongiurate, e sul rischio idraulico declassato si è inserito questo progetto straordinario, 15 milioni di euro del Pinqua, che prevedono la rigenerazione urbana di quel borgo. Noi stiamo costruendo degli alloggi di edilizia residenziale sociale, sono oltre 40 che poi saranno assegnati ai cittadini attraverso un bando pubblico, e ovviamente lo scopo è proprio andare a ricostituire quel borgo, quelle persone che una volta vivevano, e quindi ricominciamo da capo, ma anche sono diciamo interventi che rendono la nostra frazione marina più bella, più fruibile, più vivibile. Le racconto un fatto bellissimo per noi sarzanesi: per la prima volta nella storia la nostra città ha, grazie a questo investimento, una passeggiata a mare, una passeggiata retrodunale che esiste in tutte le coste sabbiose insomma d'Italia e che noi a Marinella non abbiamo mai avuto. Questi interventi mirano a fare della nostra frazione marina ciò che per vocazione, per bellezza, per storia è deputata ad essere, ovvero la porta della nostra meravigliosa regione.
1: Lei parlava di un posto, insomma, con l'entusiasmo con cui ha parlato di questo posto, che naturalmente chi ci sta guardando penso che, immagino, ci andrà presto. Però come ci sarà anche il connubio, no, di un posto bello poi con un posto che dovrà vivere, perché poi un conto è un posto bello che può essere bello da vedere, punto, e invece poi un posto che questo, ci saranno dei negozi, ci sarà un
0: Il posto già vive, ma potrà vivere ancora meglio, per esempio sempre attraverso il Pinqua. Un altro intervento riguarda l'ampliamento degli spazi scolastici, con un ambiente che però non è soltanto a disposizione degli studenti, ma più in generale della comunità, della collettività, un posto in cui trovarsi, dove realizzare iniziative culturali, sociali, ma poi molto ha riguardato sempre la messa in sicurezza. Ad esempio, tutte le strade interne a questo borgo sono state riqualificate, l'asfalto che c'era sostituito con asfalto drenante. Ovviamente in questo diciamo sito si incrocia poi un altro investimento molto importante di Regione Liguria, che è la ciclovia tirrenica che inaugureremo tra qualche giorno. Veramente è difficile in poco tempo raccontare il lavoro che è stato fatto e che ovviamente mira non solo a renderlo bello e vivibile per chi lo vivrà da turista, cosa che già avviene, ovviamente lo faranno a condizioni diverse, ma anche per chi deciderà di tornarvi a vivere in modo stabile.
1: Grazie Sindaco Ponzanello, anche questa è un'altra, seguo quello che sta dicendo il Sindaco.
2: Che ha fatto la Sindaco.
1: Ecco, quanto può la rigenerazione urbana contribuire anche al ripopolamento anche di certe
2: zone. Questo
1: di certe
2: assolutamente zone. Sì, noi abbiamo in Liguria, stiamo vedendo una completa inversione di

0: tendenza. Sono già due anni, 24 e 25, dove la popolazione in Liguria cresce. A Genova sono già 3-4 anni che cresce. Prima, negli ultimi 25 anni, è stata crollata in maniera incredibile e adesso invece sta crescendo. Non siamo tornati ovviamente ai numeri di 30 anni fa, però il fatto che la tendenza sia invertita e che ci sia la crescita, questo vuol dire è una cosa molto positiva, vuol dire che la crescita continuerà, quindi siamo molto contenti di questo. E poter dare alloggi di un certo tipo, poter dare ovviamente una situazione urbana dove la gente si sente vivere e sente che si possa vivere in alta qualità di vita, questo è il valore fondamentale, che non è soltanto il valore del lavoro e della professione che porta la gente in Liguria, ma anche la qualità di vita, questo è fondamentale. Vorrei aggiungere una cosa, la sindaca ha citato la ciclovia. E quindi ricordiamo, Tirrenica, ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'abitazione. Come ho detto prima, è tutta una serie di servizi. La ciclovia lo è uno, ma lo è anche la strada, lo è anche l'Aurelia Bis, lo è anche l'autostrada, lo è anche la ferrovia, lo è anche l'inceneritore o il termovalorizzatore, chiamatelo come volete. Sono tutte imprese di rigenerazione urbana che servono non solo a riqualificare il territorio, ma soprattutto a riqualificare la qualità di vita delle persone che ci vivono. Questo è fondamentale, non dimentichiamolo mai. Ora, magari di queste imprese, di queste opere infrastrutturali parleremo in un'altra occasione, ma ricordiamoci che la rigenerazione urbana non è solo l'appartamento o la casa, ma è tutta una serie di altre condizioni che servono a dare qualità di vita. Questo per me è importantissimo.
1: Una volta terminati i lavori, poi chi è che si occuperà della manutenzione o comunque anche del controllo affinché non si torni di nuovo indietro nel tempo e quindi al degrado di prima?
0: Parliamo di alloggi popolari cosiddetti, allora noi abbiamo Arte, sapete che in tutte e quattro le province, e quindi Arte si occupa di gestire tutti gli alloggi. Ovviamente gli alloggi che poi sono comprati dai privati rimangono in gestione dei privati e saranno i privati a rendersene, ad avere l'incombenza della manutenzione. Non dimentichiamo che i comuni ricevono fondi anche per fare questo tipo di attività, assieme ad Arte. Arte prende finanziamenti dai comuni per poter fare questo tipo di lavoro. Quindi il sistema continua a funzionare come ha funzionato sino adesso. Deve migliorare, certo ci sono molte esigenze di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione, e ci aspettiamo anche contributi dallo Stato. Sapete che c'è il progetto che la Presidente del Consiglio ha appena annunciato per poter avere la possibilità di aumentare i fondi per quanto riguarda le abitazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi ci aspettiamo un percorso di miglioramento assolutamente nei prossimi anni e dovremo cominciarlo proprio tra 5-6 mesi.
1: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Presidente Bucci, dal 2018 avete fatto 212 interventi di rigenerazione urbana. Qual è quello che vi ha dato, la risposta forse la so, maggiore soddisfazione, e quello insomma che vi ha insegnato qualcosa, e quello che invece ancora oggi magari sognate e non avete ancora portato a termine, però lo avete in testa?
0: Beh, diciamo che abbiamo parlato di Begato è sicuramente una cosa che è andata fuori dai confini della Liguria, ma anche fuori dai confini dell'Italia. Certamente Waterfront di Levante è stato un investimento incredibile che, basato sul progetto di Renzo Piano, ha riportato l'acqua vicino alla città e soprattutto la riscoperta delle mura, la riscoperta di un territorio, di un'area della città che prima era abbandonata completamente e a oggi ha la stessa utilizzazione di quella che era prima, nel senso che si fanno sempre le fiere, si fa sempre il salone nautico, si fanno sempre queste cose, ma si fanno in un'ottica di gestione dell'acqua e soprattutto di gestione della persona stessa, cioè del visitatore che va lì e deve avere un certo numero di servizi. Questo a cominciare dall'hotel e a cominciare dalla fabbrica delle idee, l'altra cosa importante che sarà fatta lì, e già questo sarà fatta lì, mi dice proprio qual è il problemino. Però vabbè, andiamo avanti.
1: A che punto siamo?
0: Adesso ne parliamo.
1: Quello che è di sua competenza, vabbè,
0: è la cosa. Però tutto di competenza, cioè voglio dire, la fabbrica delle idee è un concentrato, dove è un ambiente dove noi metteremo le persone che vogliono creare qualcosa di nuovo, è un ambiente di innovazione, dove si aiutano gli innovatori a costruire, a portare sul mercato idee che sono di innovazione, che però hanno bisogno di aiuto per arrivare al mercato. Avere un'idea oggi non è sufficiente, bisogna avere l'idea, costruire

0: manufacturing, la supply chain e soprattutto il go to market, cioè portarla sul mercato. Ecco, ci vuole la collaborazione di tante altre persone con differenti capacità e conoscenze, quindi è difficile pensare che due o tre persone che innovano e creano qualcosa di nuovo abbiano tutte le conoscenze per poter arrivare al mercato. Quindi noi li aiuteremo in questo modo, dando gli spazi gratuiti e facendo in modo che ci sia la possibilità di conoscere tutti gli altri che vengono lì apposta per aiutare, ovviamente poi per avere il loro rendimento economico nel momento in cui poi la cosa abbia successo. Queste cose nel mondo, Silicon Valley in California, ma anche altri ambienti, cito la Finlandia per citarne uno che è in Europa, ma ci sono ambienti molto importanti che hanno fatto queste cose in questo modo, e quindi noi vogliamo assolutamente essere tra i primi, soprattutto dedicandolo alla blue economy, al mare. Non c'è nessuno che ha dedicato una fabbrica delle idee alla blue economy, al mare, e noi su consiglio e su idea di Renzo Piano vogliamo che la nostra fabbrica delle idee sia dedicata alla blue economy e al mare. Sarà una cosa di grande successo. Stiamo concludendo gli accordi, la regione metterà la metà del finanziamento, l'altra metà sarà fatta dalla Compagnia di San Paolo, e nel giro di qualche settimana ripartiranno i lavori, perché come sapete sono già stati fatti tutti i piani sotto, ora siamo al primo piano, e dal primo piano si crescerà con un rendering, diciamo così, con uno stile di quell'edificio che farà veramente sognare tutti. È bellissimo.
1: È argomento fino a un certo punto di oggi, ovviamente il waterfront di Levante è sempre stato un suo cavallo di battaglia, insomma è sempre stato orgoglioso, è stato al centro anche di polemiche.
0: Certo, le cose belle hanno sempre polemiche.
1: A che punto è?
0: Beh, manca ancora il giardino di Piazzale Kennedy, però ho visto che ieri proprio hanno cominciato a mettere le piante, quindi è una buona cosa. Mancano tutti i giardini attorno e saranno fatti dal comune. Manca l'albergo, e sull'albergo mi hanno detto che ci sarà la licenza edilizia nel giro di qualche settimana, e la fabbrica delle idee. Dopodiché è completamente finito e faremo un nuovo progetto di cui non dico nulla, ma abbiamo già avuto contatti con l'architetto Renzo Piano per fare ancora una cosa più estesa, più bella, ma lasciamo un po' di suspense, non diciamo niente.
1: Niente?
0: Niente, assolutamente niente. Diciamo solo che verrà un nuovo grande progetto per tutta l'area di mare del comune di Genova, che sarà una cosa grandiosa.
1: Che è di nuovo, è sempre la Casa della Vela, può essere? O una...
0: Beh no, ho dimenticato la Casa della Vela. La Casa della Vela è terminata, è pronta. Sì, penso che la apriranno nel giro di qualche giorno, perché basta andare giù a vederla, è bellissima tra l'altro. Pensate soltanto alla passeggiata sopra al molo e alla terrazza che c'è, con quella copertura che ricorda la copertura della Torre Piloti, ed è un posto eccezionale. Da lì si potrà vedere il mare, vedere le regate, vedere i ragazzini che prendono l'Optimist e vanno fuori, uno spettacolo.
1: È sempre orgoglioso, lo vedo da come parla, sì. Di questo.
0: E certo, se non siamo orgogliosi della nostra terra, di che
1: secondo lei perché è finito al centro di polemica invece?
0: Ma perché c'è gente che no. Tanto ci sono quelli a cui non piace fare le cose nuove, per definizione. Le cose nuove sono un rischio, meglio non prendere rischi. Non è la mia mentalità, ma qualcuno la pensa così. Seconda cosa, le cose dipende da chi le fa. Talvolta le fanno gli amici, talvolta le fanno i cosiddetti nemici, e allora se le fanno i nemici non vanno bene. E poi c'è sempre un discorso di, purtroppo pensavo fosse finita con la nostra generazione, vedo che ce n'è ancora un po', sta morendo ma ce n'è ancora un po', il cosiddetto man in man, cioè piuttosto che fare un favore a qualcun altro, meglio che le cose non cambino, così almeno io mantengo le mie posizioni. Questo atteggiamento c'è ancora in città, in alcune aree, e noi dobbiamo veramente cercare di terminarlo, perché questa è stata la rovina della nostra città. Noi invece vogliamo avere la mentalità di quelli che dicono no, facciamo cose nuove, facciamo cose belle, perché io avrò un vantaggio, ce l'avranno tutti, e tutti assieme avremo un vantaggio ancora superiore da quelli che sono quelli personali. Questo è il vero concetto di costruire assieme. La rigenerazione urbana e tutto quello che facciamo noi deve arrivare a questo concetto, ad avere una win-win, che vuol dire vincono tutti. Non c'è uno che vince, uno che perde. Se facciamo un nuovo quartiere, tutti quelli che sono nel quartiere e quelli che sono attorno al quartiere hanno un beneficio, e la città stessa ha un beneficio, e la regione stessa ha un beneficio. Se ragioniamo così, allora le cose nuove possono essere, ovviamente non ci sono sempre idee eccezionali, ci sono idee che possono essere migliorate, va benissimo, ma dire no è sempre un grosso problema, perché chi dice no ha già perso.
1: Assessore, torniamo un attimo alla riqualificazione soprattutto anche dei centri storici o dei piccoli borghi. Abbiamo

0: Ho parlato prima di rigenerazione, stiamo parlando di rigenerazione, ma anche di ripopolamento. Quanto può essere un vantaggio avere questi borghi che ritornano alla luce, diciamo così, anche dal punto di vista del ripopolamento di certe zone, soprattutto dell'entroterra?
1: Non a caso vedo scorrere immagini dell'entroterra. Dei numeri che dava lei prima, degli oltre 200 interventi, vorrei significare che ben più della metà, siamo intorno al 70%, sono stati fatti nell'entroterra ligure. Perché noi spesso parliamo dell'entroterra, poi durante le campagne elettorali tutti si riempiono la bocca per dire l'importanza dell'entroterra, però poi se non investi nell'entroterra, l'entroterra va nel degrado. Degrado ambientale, perché poi quando ci sono le alluvioni, il maltempo, abbiamo che dall'entroterra frana verso la costa, quindi con problema doppio sull'entroterra ma anche sulla costa. Ma se vogliamo dare vivibilità dobbiamo intervenire. Noi siamo intervenuti facendo piazze, parcheggi, facendo zone di aggregazione sociale dove le proloco svolgono attività sociali, gastronomiche, culturali, perché grazie ai nostri interventi hanno aperto anche dei nuovi musei che proprio curano l'entroterra, quindi sono nate cooperative per gestire queste realtà, sono nate attività anche commerciali che abbiamo anche con un'altra politica portata avanti sempre da Regione Ligure, ha dato anche dei finanziamenti per le attività dell'entroterra. Quindi è fondamentale investire, perché per gli abitanti è fondamentale, perché almeno capiscono che c'è interesse verso il loro territorio, perché un abitante di un piccolo comune che vede la piazza rifatta nuova dice: beh, qui c'è qualcuno che pensa per me, che crede in me, che crede nella mia terra. E anche per il turista che torna l'anno successivo, invece che vedere un paese spegnersi, vede un paese rifiorire. Quindi è fondamentale fare queste politiche, e credo che l'entroterra stia recuperando. Non è facile, non possiamo dire di aver vinto la sfida, ma sicuramente siamo sulla strada buona per dare nuova vitalità all'entroterra, che è meraviglioso.
0: Rigenerare gli spazi pubblici, quindi le piazze, le vie, il tessuto commerciale, è completamente l'opposto della politica di cui parlavamo all'inizio, no? Degli anni 70-80. State facendo qualcosa completamente opposto a quello di 30-40 anni fa.
1: Meno male, se no scapperei e darei subito le dimissioni al presidente, perché quello che è stato fatto purtroppo in quegli anni sono stati fatti degli errori macroscopici, dove si buttava cemento ovunque in maniera maldestra, ma soprattutto senza una visione. Perché quello che conta, prima parlavamo della ciclovia, ogni cosa parte da una visione, da una programmazione urbanistica. E le programmazioni urbanistiche purtroppo del passato sono sempre state molto disordinate, uso un termine leggero per non dir peggio. Adesso, ad esempio, che stiamo sperimentando, abbiamo il PTR, Piano Territoriale Regionale, che mette al centro una visione più ampia dei territori. Un comune importante come Genova, quando fa il piano urbanistico, dovrà confrontarsi e verificare quello che viene fatto nei comuni più piccoli vicini, perché non ci può essere incoerenza tra comuni confinanti, ad esempio, e soprattutto ci deve essere visione. Lì verrà la pista ciclabile, perché la pista ciclabile viene inaugurata adesso, ma noi abbiamo iniziato il lavoro di programmazione urbanistica nel 2016, se no ad oggi non ci sarebbe neanche un tratto di pista ciclabile in Liguria, perché all'epoca ci fu visione di dire: recuperiamo le ex aree ferroviarie, cosa ci facciamo? E insieme a Ferrovie, insieme ai comuni, abbiamo costruito questo percorso. Ecco, ci deve essere visione, una nuova visione urbanistica di rispetto del territorio, ma rispetto del territorio non vuol dire, come certi, mi permetta, pseudoambientalisti dicono, che il territorio lo rispetti se lo abbandoni, perché abbandonare il territorio è pericoloso, e ogni volta che piove tanto ce lo ricordiamo. Il territorio deve essere gestito con rispetto, con tutela, con intelligenza, ma anche con la possibilità per l'uomo di viverci e di cogliere quelli che possono essere i benefici del territorio. Vedi l'entroterra, vedi la costa.
0: Presidente Bucci, la legge regionale sulla riqualificazione urbana è attenzionata, fra virgolette, anche un po' a livello nazionale. Pensa che possa essere...
1: Nel senso buono, perché detta così sembra che... È un modello.
0: Pensa che possa diventare davvero un modello anche per l'Italia intera? C'è qualche sentore in questo senso?
2: Sono assolutamente d'accordo. Pensate che Liguria e Val d'Aosta sono le due regioni che hanno record. Noi abbiamo 0,18, se non sbaglio, metri quadrati per persona cementificata, quando tutta l'Italia...

0: ne ha uno e qualcosa. Quindi voglio dire, siamo direi 10 volte inferiori a quella che è la media italiana. Il che non vuol dire che non abbiamo niente. Abbiamo le infrastrutture e le abitazioni che servono le nostre persone, quelli che vivono qui con alta qualità di vita, senza avere per forza un'estesa cementificazione. Quindi ricordiamoci questo, come diceva giustamente l'assessore, le costruzioni devono servire a servire le persone, devono servire per le persone, per le loro esigenze e per la loro qualità di vita. Noi non diremo mai di no a una ferrovia che ci aiuta per andare a Milano in meno di un'ora. Non diremo mai di no a un tratto autostradale che ci risolve il problema delle code. Non diremo mai di no a qualcosa, all'Aurelia Bis, perché l'Aurelia Bis, anche se va a costruire gallerie, va a impattare ovviamente facendo dei buchi nelle montagne. Non diremo mai di no al tunnel sottomarino, al tunnel sottoportuale di Genova, perché ci serve per risolvere un problema del traffico. Queste cose sono importanti per vivere. Certo, vanno fatte con rispetto dell'ambiente. Oggi si può fare in questo modo, c'è una cultura mondiale nel costruire infrastrutture e ovviamente anche palazzi e abitazioni con rispetto dell'ambiente. I migliori architetti del mondo sono in grado di fare queste cose. Lavoriamo con loro, utilizziamoli perché sono menti geniali che ci danno dei servizi eccezionali e costruiamo, modifichiamo e mettiamo a posto le cose come loro ci dicono, e così facciamo qualcosa di importante anche per le future generazioni.
1: Assessore Scagliola, abbiamo parlato oggi del quartiere Pigna, abbiamo parlato di Marina di Sarzana, di Begato, però sono tantissimi gli altri progetti che avete portato avanti, che state portando avanti. Le viene in mente qualcun altro? Così tirando fuori dalla...
2: No, perché altrimenti fare il tifo per un comune piuttosto che un altro, no,
0: diciamo solo quelli di Genova allora.
2: Ce ne
0: abbiamo,
2: sono tantissimi.
0: Tabarca, abbiamo tutti gli edifici che sono lì nel porto, abbiamo l'NB che sta venendo, L'NB. Abbiamo Ponte Parodi che deve essere messo a posto, abbiamo tante di quelle cose sul waterfront, e queste sono waterfront inteso, non il waterfront di Levante, ma tutto il waterfront, ok? Quello che va da Nervi a Vesima. Questo è il comune di Genova, Nervi, Vesima, ha un'estensione di, sono in totale, mi sembra se non sbaglio, una 40 di chilometri, vicino ai 40, ecco, come distanza. E tutti questi devono dare la possibilità a tutti i cittadini di avvicinarsi all'acqua, l'acqua di avvicinarsi ai cittadini in senso buono, ovviamente, non come può pensare qualcuno, per far vedere quanto è bello stare sul mare, cosa che ci invidiano tutte le regioni che stanno a nord della Liguria.
1: Le è venuto in mente?
2: Ascoltando il presidente, l'Ennebic è un esempio straordinario, perché quando Marco Bucci era sindaco, fu il comune a dire: c'è questa straordinaria, meravigliosa realtà, struttura all'entrata del porto di Genova, ed era lì da decenni senza che nessuno aveva pensato a nulla, e iniziò un percorso anche in questo caso di grande collaborazione anche con la sovrintendenza, che fu molto collaborativa, e adesso l'NB che potrà avere un futuro. Cioè è questa la visione che dicevo prima: bisogna avere passione, credere nelle cose, vederle e realizzarle prima nella pianificazione e poi metterle sul campo. Io mi commuovo nel senso buono, no, ovviamente, quando vedo soprattutto nell'entroterra, perché l'entroterra è sofferente di interventi, e quindi quando vedi un sindaco, una comunità, perché poi quando vai nell'entroterra arriva il farmacista, arriva il parroco, arriva il maresciallo dei carabinieri che ti accolgono felici perché è stata rifatta una piazza, quello è una grande soddisfazione per un amministratore, perché tu hai trasferito a una comunità l'attenzione che le istituzioni devono avere anche per i più piccoli, perché è giusto pensare in grande e lo devi fare con i grandi comuni, e mi riferisco in particolar modo ai nostri capoluoghi e in particolar modo a Genova, ma è meraviglioso portare anche l'attenzione delle istituzioni nei piccoli comuni, perché i piccoli comuni sono fondamentali nel tessuto economico del nostro territorio.
1: Avete fatto tante cose anche grazie ai fondi che sono arrivati dall'Europa. In avanti.
2: Molte sono nostre, però.
1: Ecco,
2: lo rivendico.
1: Assolutamente, però poi da oggi in poi, da domani in poi, cosa succederà? Cioè, continuerete in questo lavoro?
2: Beh, il Presidente l'ha già detto, poi magari lo dirà meglio lui, ha già iniziato un percorso di incontri la settimana scorsa col Ministro Foti. È ovvio che noi ci aspettiamo una nuova programmazione, lo stiamo dicendo anche all'interno della Conferenza delle Regioni, dove coordino il tavolo proprio dell'edilizia, e abbiamo parlato a una voce unica con tutte le regioni nei dialoghi che abbiamo col Governo, che inizieranno prossimi già durante le settimane di giugno,

0: perché noi vorremmo una nuova programmazione. Non può finire tutto col PNRR, non deve finire tutto col PNRR. Abbiamo visto che ha funzionato, magari in altri territori ha funzionato meno, ma in Liguria ha funzionato benissimo. Quindi credo che nuovi investimenti, anche sommandoli alle risorse nostre, perché comunque vorrei dire Begato, abbiamo preso fondi europei, ma Begato è un intervento da circa 40 milioni di euro, molti sono anche fondi nostri che abbiamo messo come amministrazioni. Quindi noi ci siamo, ora spetta anche il governo, e sono sicuro che lo farà, di affiancare i territori con una programmazione che ci veda da qui ai prossimi 5-6 anni poter fare nuovi interventi.
1: Presidente, le lascio gli ultimi due minuti.
2: Non ci stanchiamo mai di andare a cercare risorse in giro. E nessuno dica che noi andiamo solo dagli amici dal punto di vista così politico, pseudopolitico. I 7 miliardi che abbiamo ottenuto a Genova quando ero sindaco sono stati tutti assegnati da ministri che stavano dall'altra parte. Quindi non è mai una questione politica, è sempre una questione di andare con i progetti seri. Quello che dobbiamo fare in anticipo è sempre avere i progetti pronti. E lo dico a tutti i sindaci della Liguria, perché quando hai il progetto pronto, chiedere finanziamenti, appena arriva il bando, siamo pronti e possiamo vincere. Avere il bando, avere i finanziamenti senza avere i progetti è altissima probabilità di perdere finanziamento. Quindi noi dobbiamo impegnarci in una progettazione continua e per tutti i comuni c'è la possibilità del fondo revolving che abbiamo noi, che ha l'assessore, perché il fondo revolving consente di anticipare i costi della progettazione. Quindi noi chiediamo a tutti, abbiate i progetti pronti, fate i progetti per il futuro della rigenerazione del paese, della città, del capoluogo e così via, perché non appena c'è la disponibilità di fondi, questi progetti hanno alta probabilità di vittoria.
1: È già arrivata qualche mail di richiesta oppure?
0: Quelle non smettono mai, ma a noi fa piacere quando arrivano, perché, ripeto, c'è un bellissimo rapporto con le amministrazioni locali che giustamente si rivolgono a noi e noi cerchiamo di dare delle risposte.
1: Grazie a
2: tutti Presidente voi. Bucci,
1: grazie all'assessore.
0: Grazie
1: Caiola.
0: A voi, grazie.
2: Un saluto ai telespettatori.
1: Grazie a voi per averci seguiti, insomma pensiamo che le mail che arrivano all'assessore Scaiola dei comuni, l'appello che ha fatto anche il presidente Bucci ai sindaci, scrivete.
2: Grazie.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Vi accompagniamo, vedete, attraverso le impalcature di un importante restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata di Genova. Si trova in via Sarotti, è molto particolare, ad esempio non ha un sagrato, è difficile vederla anche perché adesso è fasciata dalle impalcature per un importante restauro, vero Matilde Traverso, dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Genova. Manderemo delle immagini per far capire la bellezza di questa basilica che ha dei tratti unici anche a livello italiano. Intanto, quando nasce?
1: Hai detto benissimo, è proprio unica nel suo genere e nasce nel 1854, subito dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Papa Pio IX proclama il dogma e immediatamente a Genova nasce questa volontà. Quindi è un privato, un ingegnere, Pietro Gambaro, che esprime proprio il suo desiderio di erigere qua una basilica in via Sarotti, perché era dove aveva ovviamente dei suoi terreni. E mette ovviamente a disposizione se stesso e ovviamente proprio denaro. Ma in realtà questo sarà un cantiere molto faticoso e ci vorranno più o meno 10 anni. Sarà infatti prima bloccato perché ovviamente viene a mancare Pietro Gambaro, poi anche la posizione in via Sarotti. Comunque questo sarebbe stato un progetto proprio particolare perché non avrebbe avuto comunque una piazza e via Sarotti non doveva in realtà nascere proprio come via con una basilica all'interno. Infatti. Era solamente una via appunto di residenza nei progetti. E quindi è stata ferma per 10 anni questo cantiere e poi solamente negli anni 60 dell'Ottocento è effettivamente partito.
0: E ci sarà voluto tempo comunque per costruirla anche dopo il blocco,
1: sì,
0: è enorme.
1: Ci sono voluti quasi 40 anni perché poi nel 1904 è stata conclusa definitivamente, quindi tantissimo tempo, un cantiere aperto per tantissimi anni.
0: E dicevo che passando in via Sarotti, che è stretta tra queste case alte, è difficile notarla in tutta la sua interezza perché ha una profondità.

0: profondità a una parte alta che solo chi vive in alto nelle case di fronte può ammirare, ed è per questo che siamo qua anche noi, anche esatto, con queste immagini, a raccontarvela. Partiamo da qualche chicca, insomma.
1: Certo, per esempio questa è una facciata che è un vero e proprio manifesto di arte eclettica genovese neorinascimentale. Quindi a Genova non troviamo una facciata così ricca di decorazioni, ci sono marmi provenienti da tutto il mondo.
0: Ecco, il materiale principale è il marmo.
1: È il marmo, assolutamente. Quindi abbiamo il marmo bianco di Carrara come base, poi c'è il marmo di Serravezza, per esempio, che è più violaceo, c'è il brocatello di Spagna, c'è il rosso di Verona, sono tutti marmi pregiatissimi che sono stati portati proprio qua a Genova per questa facciata. E ci sono anche un grandissimo numero di statue. E sono statue molto particolari perché scolpite a tutto tondo, quindi proprio vedendole così da vicino ci rendiamo conto che a 360 possiamo apprezzarle, no?
0: Quelle che stiamo vedendo adesso, ad esempio?
1: Questa, per esempio, è l'edicola della Visitazione di Antonio Canepa, che è un nome che comunque troviamo tantissimo proprio qua in facciata, su modelli di Emanuele Burlando. Quindi sono tutti nomi comunque di scultori molto in vista a fine 800 a Genova, che andranno poi infatti a lavorare anche al cantiere di Staglieno, ah, il nostro museo nocciolo
0: aperto. Ecco, ci sono appunto nomi legati anche alla signora con le noccioline,
1: esattamente,
0: vero?
1: Esattamente, nel frontone poi del registro superiore della facciata, uno appunto dei busti di evangelisti e di apostoli lo realizza Lorenzo Rengo, che è lo stesso che va a realizzare la venditrice di noccioline.
0: Quindi qua è proprio, si capisce sì, ciò di cui parlavi, cioè la rotondità,
1: esatto,
0: la
1: esatto,
0: profondità, è vero?
1: Questo, per esempio, aspetta che non si vede benissimo, ma dovrebbe essere San Giorgio mentre
0: sì,
1: uccide il drago, sì. E questo è opera di Giovanni Scanzi e lo vediamo proprio anche qua sul basamento dove c'è la firma appunto,
0: wow,
1: dello scultore. E vediamo,
0: è bellissimo,
1: il drago.
0: Sì. È bellissimo e non vediamo l'ora di vederla poi sfasciata, fra circa un anno
1: sì,
0: durerà.
1: Esatto,
0: il cantiere, avete visto lì l'edicola, le statue anche qua sono molto sporcate dallo smog, che è
1: sì,
0: uno dei principali
1: sì,
0: agenti che attaccano, intaccano queste pareti. Qua vediamo, iniziamo a vedere, perché poi andremo con le restauratrici all'opera,
1: sì,
0: a vedere invece come viene dopo una prima fase di pulitura. Una meraviglia, una meraviglia. Qua si inizia a capire la potenza del restauro che restituisce la bellezza di queste edicole, in questo caso?
1: Questa è la seconda edicola e questa è l'edicola dell'Annunciazione. E appunto abbiamo sempre il nome di Antonio Canepa e sempre i disegni appunto del Burlando. E qui la possiamo vedere proprio dopo l'intervento di pulitura.
0: Bella bianca, hai fatto cenno ai diversi tipi di marmo, qua ne vediamo una carrellata,
1: esatto,
0: anche in questo caso
1: esatto,
0: sono stati
1: sì,
0: già puliti. Guardate qua, solo all'interno di questo quanti colori, in questo caso sul rosa,
1: si è rosato.
0: Sotto invece si vede un esempio di tinte relative al grigio.
1: Sì, sì, secondo me è esatto. Serravezza.
0: Senza sul considerare grigio, tutti gli intarsi nei
1: sì,
0: capitelli.
1: Sì, sì, sì, sì,
0: nei
1: sì,
0: capitelli.
1: Comunque sono appunto capitelli disegnati.
0: Capitelli, qua sono lisci e qua invece sono disegnati.
1: Tutti intarsiati.
0: Io credo che poi a doverla visitare, a volerla visitare una volta restaurata, ci vogliono giorni per ammirare tutte queste bellezze.
1: No, verissimo.
0: Ce ne sono poche chiese forse con questa ricchezza di particolari, di edicole, di
1: sì,
0: statue.
1: Sì, secondo me l'Immacolata ha molti primati. Cioè, oltre a essere la prima chiesa al mondo intitolata all'Immacolata Concezione, è secondo me unica proprio per questa ricchezza decorativa.
0: Bene, per ora ti ringrazio, poi la rivedremo fra un annetto bella restaurata.
1: Sì.
0: Io vado su di sopra nell'impalcatura a conoscere le restauratrici, a scoprire le tecniche di restauro. Via! E allora eccoci nel primo passaggio all'interno del cantiere di questa basilica, dove conosciamo una delle restauratrici. Siamo proprio all'interno delle impalcature, dove tutto viene rimesso in condizioni ottimali. Ciao, ciao.
2: Buongiorno.
0: Elena Franceschini, una delle restauratrici coinvolte in questo progetto. Quante siete in tutto?
2: 5-6.
0: 5-6.
2: Più o meno di media in cantiere 5-6.
0: Che tipo di interventi fate?
2: Ma in questo momento stiamo facendo interventi di pulitura e interventi di consolidamento. Le prime fasi hanno riguardato, diciamo, il riconoscimento dei fenomeni di degrado, e i test sui materiali per riconoscere come i materiali che noi andavamo ad applicare interagivano con i materiali.
0: Intanto di che materiale parliamo?
2: Ci sono diversi materiali in questa facciata che è meravigliosa, dal marmo bianco, il marmo policromo, i metalli in questo caso.